0: you. Thank you very much. Right then.
1: Don't mess with my man, Denise LaSalle, the Muscle Shoals Rhythmic Section. Con Jimmy Johnson alla chitarra, David Hood al basso, Roger Hawkins alla batteria, i musicisti di Aretha Franklin negli anni 60. Non voglio vedere nessun seduto, tutti in piedi. Il suo più grosso successo, My 2-2, Denise LaSalle, dal vivo a Pistoia Blues Festival, edizione 1993.

Robert Plant e la sua band, Pistoia Blues Festival 1993, il brano si intitolava Calling to You, erano le tipiche atmosfere un po' oscure, ricordavano l'album House of the Holy dei Led Zeppelin, brani come No Quarter. Dopo questo album Robert Plant si riunì, lo ricordo, a Jimmy Page, chitarrista delle Zeppelin, insieme realizzarono questo album piuttosto particolare e bello che si intitolava No Quarter, dove oltre a ripercorrere brani della carriera indimenticabile delle Zeppelin c'erano anche un paio di esperimenti, chiamiamoli così, un paio di novità piuttosto particolari, e la formazione ha girato il mondo con questo spettacolo per moltissimo tempo. Noi ritorniamo invece sul palcoscenico di Pistoia Blues Festival 1993 per l'esibizione di un chitarrista molto bravo che è apparso sulle scene nei primissimi anni 90 con un disco che si intitolava See the Light, un chitarrista non vedente, una tecnica incredibile, un modo particolarissimo di suonare la chitarra. Il suo nome è Jeff Healey. Sul palcoscenico di Pistoia insieme alla sua band

aumentata da coristi, tastieristi. Era la seconda volta che Jeff Healey si presentava a Pistoia Blues Festival, era già stato attrazione nel 1991, eccolo qui, Jeff Healey Band, Pistoia Blues Festival 1993.

La Jeff Healey Band con un brano di ispirazione rhythm and blues registrato dal vivo sul palcoscenico del Pistoia Blues Festival 1993. Il brano si intitolava Catch Me While You Can e Jeff Healey presenta un altro brano, questo si intitola Heart of an Angel.

si intitolava Heart of an Angel, era Jeff Healey Band sul palcoscenico di Pistoia Blues Festival edizione 1993, e da questa edizione abbiamo ascoltato gli estratti di Denise LaSalle con Muscle Shoals Rhythm Section, Robert Plant e la Jeff Healey Band. È venuto il momento di ascoltare un estratto tratto dal set di un grande musicista britannico, il bassista Jack Bruce, ricordiamo insieme a Eric Clapton e Ginger Baker nei Cream, e poi una bellissima carriera come compositore, autore e interprete a cavallo fra i tardissimi anni 60 e i primi anni 70, lo ricordiamo brevemente insieme al batterista Tony Williams, all'organista Larry Young, al chitarrista John McLaughlin, una formazione che si chiamava Tony Williams Lifetime, e poi in tantissime altre esperienze fino agli anni 90, album da solo come pianista, come bluesman, insomma veramente un grande artista. Una voce incredibile, un marchio di fabbrica, e il suo stile come, appunto, come musicista, come bassista. Jack Bruce dal vivo sul palcoscenico di Pistoia Blues Festival, prima un brano del suo repertorio, poi un classico dei Cream che non può mancare mai comunque. Eccolo qui. Jack Bruce.

Heart and Souls, intitolata era Jack Bruce Band dal vivo Pistoia Blues Festival 1993, che vi avevo sottolineato il suo stile vocale e naturalmente il suo stile come bassista. Siamo giunti al classico, un tributo classico dei classici, non poteva mancare dal concerto di Jack Bruce un brano del repertorio dei Cream, questo si intitola Sunshine of Your Love.

questa versione di Sunshine of Your Love interpretata dalla Jack Bruce Band termina il nostro appuntamento dedicato al Pistoia Blues Festival 1993, nel quale abbiamo ascoltato Denise LaSalle, Robert Plant, Jeff Healey Band e appunto Jack Bruce Band, adesso in Sunshine of Your Love. Un saluto da Ernesto De Pasquale, grazie.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Sofocle.
2: Antigone.
1: Traduzione di Enzio Cetrangolo.
2: Compagnia di prosa di Firenze della Radio Televisione Italiana, con Ennio Balbo, Mario Bardella, Mario Feliciani.
1: Personaggi e interpreti: Antigone, Lucia Catullo. Ismene, Anna Rosa Garatti. Creonte, Mario Feliciani. La Guardia, Vigilio Gottardi. Emone, Massimo De Francovic. Tiresia, Ennio Balbo. Un messaggero, Mario Bardella. Euridice, Anna Caravaggi. Il coro, Giampiero Beccarelli, Dante Biagioni, Giuseppe Fortis.
2: Musiche di Bruno Nicolai.
1: Regia di Ottavio Spadaro.
3: Seconda parte.
4: Ecco Emone, il più giovane dei tuoi figli.
5: Lo ha spinto qui l'ansia per la sorte di Antigone,
6: il dolore per le nozze troncate.
7: Adesso lo sapremo. Figliuolo, tu hai udito certamente la sentenza immutabile contro la donna che ti era stata promessa. Non sarai venuto adirato per questo. In qualunque modo io possa agire, dovrei essere caro almeno a te.
8: Padre, io sono tuo. Tu mi guidi coi tuoi consigli buoni e voglio seguirli. Io antepongo a qualunque matrimonio le tue norme sagge.
7: Questo, appunto, si deve avere nel cuore, assecondare in tutto la volontà dei padri. Per questo gli uomini si curano di allevare in casa figliuoli docili. Essi devono onorare gli amici che onora il padre, odiare i nemici che odia il padre e come lui perseguitarli. Ma l'uomo che genera figli inutili, che altro fa, dimmi, se non procurare molestia a se stesso e riso ai suoi nemici? Non gettar via, figliuolo, questi sentimenti per il piacere che ti può dare una donna. E sappi che una cattiva donna, compagna di letto, ti offre un amplesso gelido. Respingi questa femmina come nemica. Che si cerchi uno sposo giù nell'Ade.
9: Io l'ho sorpresa, non c'è dubbio alcuno, in ribellione aperta, sola fra i tebani, e non intendo venir meno alla parola che ho dato alla città. Dovrò farla morire. Invochi pure Zeus che protegge i diritti del sangue. Se alleverò nel disordine in casa mia quelli a cui mi lega la natura, che cosa accadrà degli estranei? L'uomo che bene governa e fermamente i congiunti sarà giusto nel governo del popolo. Io non potrò mai lodare chi infrange le leggi per orgoglio, chiunque sia, o tenti di sovrapporsi ai capi. Ma colui che la città si è scelto per guida, lui bisogna ascoltare. Anche nelle cose di minor conto e ciò che è giusto e che giusto non è. Sono sicuro che un uomo così fatto saprebbe un giorno ben comandare, come bene seppe obbedire, e nella tempesta di una battaglia resterebbe leale e saldo al posto assegnatogli. Non esiste danno più grave dell'anarchia. Essa abbatte gli stati, sovverte le case, rompe in guerra le schiere alleate e provoca la rotta. La disciplina, invece, può salvare molte vite ben governate. Bisogna dunque difendere l'ordine e le leggi che sostengono l'ordine e non cedere mai a una femmina. Meglio soccombere a un uomo, se necessario, Ma non si dica che noi stiamo qui all'arbitrio delle femmine.
0: Tu parli secondo ragione, se non mi inganna l'età.
8: Padre, la ragione è dono divino agli uomini, che supera ogni altro bene. E non posso dire, né lo saprei, fino a che punto tu parli direttamente. Anche ad altri, però, avviene di pensare qualche cosa di buono. Assai più facilmente io, come tuo figlio, mi accorgo di quel che ognuno dice o fa o disapprova fra i tuoi sudditi. L'uomo del popolo, quando sta per dire cose a te non grate, tace, intimorito dal tuo sguardo. A me, invece, è possibile udire certi discorsi nell'ombra, che, per esempio, tutta la città è commossa, turbata per questa fanciulla. La compiangono come la più innocente delle donne, perché, dicono, muore nell'infamia per un'azione degna piuttosto di gloria. Non aver voluto permettere che suo fratello, perito nella strage, fosse lacerato, insepolto dai corvi e dai cani, ma non sarebbe, al contrario, meritevole del più splendido onore. Sordamente coperte, queste voci serpeggiano. Un bene più stimabile della tua fortuna per me, padre, non esiste. Per i figli, quale motivo d'orgoglio c'è più grande del nome lodato di un padre fiorente, come per un padre quello dei figli? Non portare nell'animo l'idea solitaria che la verità sia tua e che niente altro sia vero. Chi è convinto d'aver senno lui solo, d'avere lui solo la parola o l'anima, appena lo scopri, vedi che dentro è vuoto. Ma per un uomo anche saggio, imparare, deporre l'ostinazione non è mai disonorevole. Tu sai come presso i torrenti gonfi delle piogge invernali l'albero che si piega sopravvive e conserva i suoi rami, e quello rigido perisce fin dalle radici schiantato. Bel pari colui che tende troppo le scotte di una nave e non ceda al vento, naviga con la chiglia in aria. Cedi al tuo cuore, ti prego, e muta pensiero. Se c'è in me, benché giovane, vigore di giudizio, penso che in tutto superiore agli altri è soltanto l'uomo nato saggio. Ma poiché la realtà non è questa, è bene imparare anche da quelli che parlano con saggezza.
0: Da tuo figlio ti conviene apprendere, signore, se parla a proposito.
3: E a te da tuo padre.
10: Mi sembra retto il parlare di entrambi.
9: Bene. Finalmente ho trovato chi mi insegna la saggezza alla mia età. Un ragazzo.
8: Non altro devi imparare che il giusto. È vero, sono giovane, ma importano le azioni, non gli anni.
9: Eccone una di azioni: inchinarsi ai ribelli.
8: Io non ti esorto a rispettare i malvagi.
9: Ma quella è infetta, guasta dal malanimo.
8: Il popolo di Tebe non dice così.
9: Sarà dunque il popolo a dettarmi ciò che devo io comandare?
8: Sei tu ora che parli come un fanciullo.
9: E dovrei allora reggere lo Stato per conto di altri e non seguire me stesso.
8: Ma non esiste lo Stato se appartiene a uno solo.
9: Lo Stato non è più in possesso legittimo del sovrano.
8: Regneresti sul deserto.
9: Si batti per quella donna, è evidente.
8: Penso a te solo ora.
9: Miserabile, contrastando il padre.
8: Perché l'errore ti fa offendere la giustizia.
9: Offendere la giustizia? Io difendo l'autorità del re.
8: Non la difendi calpestando i sacri onori.
9: La tua bassezza ti fa schiavo di una donna.
8: Ma schiavo del disonore non potrei dirmi mai.
9: Tu fai questo discorso per difenderla.
8: Sì, ma anche te e me e gli dei sotterranei.
9: Tu viva non la sposerai, questo è certo.
8: Ebbene, morirà. Ma un altro insieme a lei morirà.
9: Scellerato, giungi perfino a minacciarmi.
8: Non ti minaccio. Rispondo al tuo insensato ragionare.
9: Se pensi di insegnarmi tu a ragionare, ti pentirai della tua saggezza.
8: Direi che non hai più la ragione se tu non fossi mio padre.
9: Non lusingarmi, servo di femmina.
8: Vuoi parlare da solo e che nessuno ti risponda?
9: Ma per l'Olimpo ti pentirai di insultarmi. Portatemi quell'odiosa femmina che muoia qui davanti ai suoi occhi, subito!
8: No! Questo non pensarlo. Davanti a me non morirà. Né tu, coi tuoi occhi, vedrai più il mio viso. Vivi con quelli!
11: tuoi amici che sanno sopportare la tua follia!
0: Signore, se n'è andato sconvolto dall'ira.
3: Il dolore a quell'età è grave e disperato.
9: Che vada pure! Sorpassi pure ogni limite umano la sua superbia! Ma non potrà sottrarle entrambe al loro destino.
6: Pensi di farle morire tutte e due?
9: No, no. Dici bene. Quella che non ha toccato il cadavere, che ha le mani pure, la salverò.
0: E l'altra?
9: Lontano la porterò, dove non passano gli uomini. E viva! La chiuderò in fondo a una fossa scavata nella rupe. Le darò di cibo quel tanto che basti a risparmiare un sacrilegio, un contagio alla città. E lì, invocando Ade, il solo Dio che lei adora, forse otterrà di non morire. O almeno imparerà, ma tardi, per venerare i morti.

0: fai preda delle umane fortune,
1: che vegli sulle gote delle tenere vergini notturno.
0: Tu che vaghi oltre mare, che visiti le case dei pastori, nessuno può salvarsi da te, sia pure un dio o un uomo pochi giorni durevole.
1: Tu porti lo scompiglio alla mente di chiunque possiedi.
0: Anche l'animo giusto tu sai rendere ingiusto
1: e condurlo a rovina.
0: Crudele hai sollevato questo assalto di voci fra uomini legati dal sangue.
1: Ma trionfa il chiarore degli occhi della bramata vergine.
0: La bellezza che è simile alle leggi supreme per sua potenza.
1: È questo il trastullo invincibile di Afrodite divina.
2: Ora mi sento io stesso trascinato lontano dalle leggi.
3: Non riesco a frenare le lacrime.
2: La vedo, Antigone!
1: Affiarsi ad altro talamo.
2: Al freddo letto che tutti addormenta.
4: Guardatemi, cittadini della mia terra. Io seguo l'ultimo viaggio. Vedo il sole per l'ultima volta. E poi nient'altro. Ade, che tutti addormenta, mi porta viva alla sponda di Acheronte. E non ho conosciuto Imenei, né mi accolse canto di nozze, ma sposa mi avrà l'Acheronte.
0: Tu scendi però celebrata, gloriosa, all'occulto ritiro dei morti.
5: E intatta, morbo non ti ha consumato, né spada colpito.
0: Ma libera e viva, tu sola dei mortali, entri nell'Ade.
4: L'esule Frigia, Niobe, la figliola di Tantalo, trovò la sua fine sulla vetta del Sipilo, ho udito. La roccia viva, tenace come l'edera, la vinse e la domò. E la pioggia dicono che la consuma e la copre la neve e dagli occhi lacrime eterne bagnano la pietra. La mia fine rassomiglia alla sua.
6: Una dea è nata da stirpe divina, era Niobe.
7: Noi siamo mortali e nati da stirpe mortale.
0: Ma un vanto grande è che si dica di te, morta, che hai avuto il destino di un semidio nel vivere e nel morire.
4: Tu mi deridi! Ancora sono qui, viva, visibile, e mi insulti! Per gli dèi dei nostri padri, aspetta che sia morta! Oh città, oh fortunati signori della mia terra, oh sorgenti di dirce, boschi a Tebe consacrati, siate voi testimoni che io vado colpita da leggi inique senza pianto di amici verso il buio di un carcere che sarà la mia tomba. Strana tomba. Ahimè. E non sarò sulla terra e non fra l'ombre. Non coi vivi e non coi morti.
6: Davanti al piedistallo alto della giustizia.
7: Tu, per audacia estrema, o figlia,
6: sei caduta urtando.
0: Una colpa paterna con te si riscatta.
4: Ecco, ridesti il mio pensiero più doloroso. Il ricordo che si rinnova di lamento tutto il destino nostro che pesa su noi, sui nobili labdacidi. Orrendo talamo materno, amplessi di una madre sventurata con mio padre da lei stessa nato, da quale colpa fui partorita, misera. Ed essi ora raggiungo, io maledetta, io senza nozze per abitare con loro. Le tue nozze, fratello, anche a te furono infauste. Morendo, uccidi me pure. A te, sopravvissuta.
6: Onorare i morti è pietà, certamente.
7: Ma chi regge il potere non tollera che sia spregiato il suo potere.
5: Ti sei lasciata guidare dalla tua sola passione.
7: E sconsigliata ti perdi.
4: Senza amici, senza sposo, illacrimata, mi trascinano per questo viaggio. Mi tolgono la luce bella del sole. Quale pianto, quale voce amica gemerà sulla mia sorte.
8: Lamenti e lacrime non cesserebbero mai, lo sapete, se giovassero prima di morire. Conducetela via, senza più attendere. Chiudetela dentro un sepolcro di roccia, profondo, come ho detto, e che là resti sola, abbandonata. Si lasci morire, se no viva pure sepolta là dentro. Per quello che la riguarda, noi siamo innocenti. Lo neghiamo soltanto di abitare sopra la terra con gli uomini.
4: Oh, tomba, stanza mia nuziale, chiusa eterna dimora. Vicino a voi, miei cari, io vengo, quasi tutti già morti, Persefone vi accoglie. Per ultima io scendo, e in questo modo il più tetro, e prima che scorra la vita che mi fu data. Ma spero che la mia venuta sia cara a te, padre, cara a te, madre, cara a te, fratello. Morti vi ho lavato, adornato, sepolto con le mie mani. Ed ora, per seppellire te, Polinice, ecco il premio che traggo. Ma quale legge santa ho offeso? Invano gli occhi al cielo sollevo. Chi posso invocare al mio soccorso? Mi hanno accusata di impietà per un atto pio. Ebbene, se la mia condanna è giusta veramente davanti agli dèi, sofferta la pena, voglio riconoscere l'errore. Ma se l'errore è di costoro che mi uccidono, il mio augurio è questo, della sorte mia, che mi avete contro ogni giustizia data, sia peggiore la vostra.
7: L'animo suo è ancora dominio di quell'impeto.
6: Ancora di quelle tempeste.
8: Lo vedo. Ne punirò la lentezza delle guardie.
6: Parole che annunziano la morte imminente.
8: Non ti conforto a sperare che il mio ordine per costei non si compia.
4: Oh, Tebe, terra dei miei padri, oh, celesti progenitori, mi trascinano senza indugio. Guardatevi! Guarda!

0: di Danae che una torre di bronzo separava dalla luce celeste. Chiusa tollerò sua pena, anche per lei fu Talamo un sepolcro.
1: Ed era illustre, o figlia, la sua stirpe.
2: Doveva custodire in grembo il seme aureo di Zeus, trasfigurato in pioggia.
0: Ma il fato è una terribile potenza. Non possono evitarla né ricchezze, né forza d'armi, o mura, né battelli neri che la marina onda percuote.
1: Là, nel duplice

0: le mani insanguinate di crudele matrigna, con la punta delle spole nell'orbite degli occhi.
1: Che vuote nelle tenebre imploravano, in silenzio dal cielo, la vendetta.
2: Consunti dal dolore, essi piangevano, miseri la miseria della sorte.
0: Nati da nozze infauste della madre, che appartenne alla stirpe venerata degli eretei di Antica.
3: Figlia era di Numi, la Boreade, che su ripide balze correva simile a un cavallo.
0: Cresciuta nelle grotte, era sui monti, in mezzo ai forti venti, alle tempeste, alle nubi del padre. Eppure anch'ella subì l'assalto delle parche eterne.
4: Principi tebani, siamo venuti a passi concordi. Uno solo vedeva per due. Così camminano i ciechi, li guidano per mano.
5: Vecchio Tiresia, quale novità vieni a dire?
4: Io te la dirò, e tu obbedirai all'augure.
5: Non mi sono allontanato dal tuo consiglio finora.
4: Per questo guidi accortamente la nave dello Stato.
5: E ne ho tratto vantaggio, riconosco.
4: Sappi che tu cammini nuovamente sul filo della fortuna.
5: Tremo alle tue parole. Che cos'è?
4: Ascolta i presagi dell'arte mia e lo saprai. Io sedevo sul mio vecchio seggio d'augure, là dove stirpi diverse di uccelli per me si rifugiano, quando mi giunse un clamore strano. Schiamazzavano incomprensibili con furore selvaggio. Mi accorsi che si azzuffavano l'un l'altro a morte coi loro artigli. Il rombo delle ali ne dava segno chiarissimo. Turbato, feci subito la prova delle fiamme sull'ara accesa. Le vittime che offrivo non prendevano fuoco, ma il grasso delle cosce colava disciolto sulla cenere e fumava sbavando e schizzando. Il fiele svaniva nell'aria come vapore, i femori uscivano disfatti dall'adipe avvolto. Tali presagi foschi e incomprensibili apprendevo da questo fanciullo, perché lui guida me come io guido gli altri. Il male di cui soffre Tebe deriva dal tuo volere. I templi e i focolari nostri sono tutti lordi, profanati dalla pastura offerta agli uccelli e ai cani, della carne di quel misero caduto, del figlio di Edipo. Per causa tua gli dèi non accettano più le nostre suppliche, né i nostri sacrifici, né fiamme di vittime. E gli uccelli non mandano più voci di buon augurio. Troppo sono pieni del grasso sanguinolento di un uomo ucciso. Rifletti, figlio, errare di tutti gli uomini. Ma chi si ravvede dell'errore, che sa guarire del male che l'ha colto e si lascia convincere, non è più sconsiderato né infelice. L'arroganza, invece, genera stoltezza. Cedi dunque al morto, risparmia un caduto. Quale prodezza è uccidere una seconda volta un morto? Ti parlo con benevolenza, nel tuo interesse. E da chi parla, mosso da sentimenti buoni, se dice cose utili, è gradito imparare.
5: Vecchio, voi tutti colpite quest'uomo come gli arcieri un bersaglio. Non mi risparmiate neppure la divinazione. Già da questa razza io sono stato venduto da tempo, quasi una merce che si carica sulla nave. Guadagnate, trafficate pure ambre di sardi e tutto l'oro indiano, ma voi quel morto non lo chiuderete nella tomba. Dovessero le api le portarlo fino al trono di Zeus e là divorarlo. Neppure allora.

0: lo farei seppellire per tema di una contaminazione.
1: So bene che non è in potere dei mortali contaminare gli dèi. Cadono, oh vecchio Tiresia, anche gli uomini più scaltri e molto in basso quando usano belle parole in vista di un profitto.
2: Ma c'è qualcuno che sappia, che forse pensi...
1: Che cosa? Quale sentenza vuoi ancora proferire?
2: Che pensi, che immagini un bene migliore della prudenza.
1: O una rovina più grande della dissennatezza.
2: Di questo male ti ha colpito la natura.
1: Non voglio rispondere con oltraggi all'indovino.
2: E non è un oltraggiarmi accusare di menzogna i miei oracoli.
1: Perché tutta la razza degli indovini ama il danaro.
2: E quella dei tiranni i guadagni male acquisiti.
1: Dimentichi tu che parli al tuo sovrano.
2: Lo so. Hai salvato Tebe per mio merito.
1: Tu sei un vate sapiente, ma segui l'ingiustizia.
2: Non costringermi a muovere i segreti che ho fermi nell'animo.
1: Su, muovili, solo che non sia a scopo di profitto.
2: Del tuo profitto, semmai.
1: La mia volontà non si vende, sappilo.
2: E sappi tu che non si compiranno molti giri del sole veloce prima che tu stesso darai un uomo nato dalle tue viscere come cadavere in cambio di cadaveri per avere tu precipitato i vivi ai morti e chiuso in una tomba una creatura viva. E perché tieni qui sulla terra un cadavere sconsacrato insepolto diviso dagli dèi inferi. Queste cose non sono permesse né a te né agli dèi dell'alto. Tu le imponi con la forza, le erinni tarde ma certe esecutrici della vendetta dell'ave e degli dèi. Già ti insidiano occulte, già ti guardano per sorprenderti in mezzo a queste medesime sciagure. Se io questo dico, corrotto dal danaro, pensaci, presto, lamenti di uomini e di donne risuoneranno nella tua casa e tutte le città si leveranno in tumulto nemico perché uccelli e cani e fiere avranno portato nei recinti sacri il lezzo impuro dei cadaveri dilaniati, i brani dei loro guerrieri. Tu mi offendi e mi adiri, e io, come un arciere, scaglio contro il tuo cuore questi dardi infallibili. Non potrai sopportarne il bruciore. E tu, ragazzo, portami via da qui. Sfoghi costui la sua collera sui più giovani e impari a tenere più calma la lingua e più serena la mente.
3: Mio re se n'è andato.
4: Cose orrende ha predetto.
3: E sappiamo da quando i miei capelli da neri sono diventati bianchi, che non ha mai rivolto parole di menzogna alla città.
5: Anch'io lo so. Mi sento confuso dentro. Cedere è tremendo. Urtare con cuore superbo contro la maledizione è più tremendo.
3: Figlio di Menoiceo, la prudenza è necessaria.
5: Che cosa devo fare? Parla, che io ti obbedirò.
4: Va, libera la fanciulla dalla caverna.
6: E innalza la tomba al morto che giace là fuori.
5: Tu mi consigli di cedere. Lo credi necessario?
4: Certo, signore, e subito.
5: Piegarsi è duro. Rinunciare alla mia decisione è faticoso.
7: Ma se non c'è speranza, battersi contro il destino è vano.
8: Va tu stesso!
6: Non mandare altri!
7: Sì! Sì! Corro! Andate! Andate tutti! Prendete le scuri! Correte all'altura che si vede là in fondo! Il mio cuore è mutato! L'ho imprigionata io! E io la devo liberare! Miglior cosa è per l'uomo rispettare le leggi perpetue finché dura la vita.
9: O vanto della ninfa Cadmea,
6: tu Dio dai molti nomi,
9: di Zeus presente nel tuono creatura,
10: che l'Italia proteggi famosa,
6: nell'ospitale golfo dell'Eleusina Deo sovrasti,
10: Bacco,
9: tu che a Tebe, città delle baccanti madre, abiti presso i fonti liquidi dell'Ismeno,
6: le cime alte di Nisa che l'Edera riveste,
9: e le riviere verdi di vigne,
6: a noi ti mandano fra l'eco dei divini canti delle voeti,
10: tu vieni a visitare le vie di Tebe a festa,
9: Tebe tu onori come nessun altra città,
6: insieme con tua madre folgorata,
10: anche ora che di violento male tutto il popolo è preda,
6: vieni lungo le onde dello stretto che gemono,
9: tu che muovi le danze delle stelle infiammate
6: e presiedi alle voci della notte,
9: tu nato da Zeus,
6: tu signore
9: svelati con le tie di tue compagne
6: che te l'intera notte esaltano
9: corteggiando in delirio canoro,
6: te di gioia dispensatore o Iacco.
11: Voi che abitate presso la rocca di Cadmo e di Anfione, udite! Nell'esistenza umana nulla è stabile da potersi lodare o biasimare. La fortuna innalza e la fortuna abbatte. Chi è felice e chi è infelice, sempre. Di quanto è prescritto ai mortali, nessuno è profeta. Creonte sembrava invidiabile prima. Aveva salvato la terra di Cadmo dai nemici, aveva preso il regno assoluto e dominava. E gli fiorivano accanto nobili figlioli. Ora tutto è scomparso. Un uomo che ha perduto la gioia non vive più. È un morto che respira. Va, arricchisciti pure senza limiti se puoi. Vivi pure nello sfarzo regale. Ma se manca la felicità, per il resto non darei un'ombra di fumo.
12: Quale sciagura dei principi!
6: Nuova, tu vieni recando.
11: Sono morti! Morti per colpa dei vivi!
6: Chi uccide?
8: Chi muore?
6: Parla!
11: Emone è morto! E di qual mano?
8: Ma di quale?
6: Propria o del padre?
11: Di sua mano stessa. L'ha ucciso il furore per il delitto del padre.
12: Oh, Tiresia, profeta del vero, le tue parole si compiono.
11: E con quali fatti?
6: Ma vedo Euridice avvicinarsi a noi dal palazzo.
13: La povera moglie di Creonte.
12: Ha inteso del figlio o è qui per caso?

e una voce di sciagura domestica mi colpisce l'orecchio. Cado supina, atterrita, svenuta.

0: qualunque sia la notizia, io posso udirla. Io sono esperta dei mali.
1: Amata signora, io ero là, presente, e ti parlerò senza togliere nulla al vero. Perché illuderti con parole che più tardi conosceresti false? La verità sta in piedi, visibile sempre. Io dunque seguivo il tuo sposo, lo accompagnavo come guida laggiù dove finisce la pianura. Il corpo di Polinice era disteso, ancora là, dilaniato dai cani. Tutti pregammo Ecate e Plutone che placassero la loro ira e di esserci clementi. Lavammo il cadavere con acqua purificatrice, bruciammo con rami e virgulti appena divelti quanto restava di lui, e la tomba gli alzammo di terra materna. Ci recavamo poi alla grotta profonda, alla funebre stanza nuziale della Vergine, a quel giaciglio freddo di Ade. Ed ecco, uno di noi sente di laggiù venire un suono di pianto acuto e corre ad avvertirne Creonte. Egli si avvicina e ode un gemere crescente, un gridare confuso di voce umana, ed erompe in lugubre accento: oh, me infelice! Sono io dunque, indovino, e forse questo il più amaro viaggio che ho percorso. È la voce del figlio mio. Correte ad accertarvene, fatevi sulla grotta, ascoltatela intorno, guardate per le fessure delle pietre, scendete dentro, ditemi se questa è la voce di Emone o se gli dèi mi ingannano. Noi guardavamo attenti, secondo l'ordine del re. Vediamo Antigone in fondo al sepolcro, tenuta per il collo da un cappio fatto con la sua veste di lino, e Demone davanti a lei che la stringe alla vita e lamenta l'amore ucciso, le nozze perdute, la sposa già fra i morti e il misfatto del padre. Creonte lo vede, va dentro con grido lacerante, lo chiama: oh sventurato, quale follia ti prende? Da quale rovina vuoi lasciarti distruggere? Esci, ti prego, ti supplico in ginocchio. Ma il figlio resta silenzioso, guardandolo con feroce disgusto. Snuda la spada, si lancia a colpirlo, ma il padre sfugge il colpo e l'infelice, infuriato com'era, volge il ferro contro se stesso, lo spinge dentro le viscere e poi, respirando appena e appena vedendo, avvince col braccio stanco la Vergine. Gli usciva dalla bocca un fiotto di sangue che tingeva il pallido viso di Antigone. E morto giace accanto a lei, morta. Si è compiuto il rito nuziale nelle case dell'Ade, mostrando agli uomini che perdere la ragione è veramente il più grande dei mali.
2: La regina è scomparsa senza dire parola,
3: né buona né cattiva. Che cosa devo pensare?
1: Anch'io sono stupito. Spero sia andata via per piangere in segreto nelle sue stanze. lamenterà con le ancelle la sciagura domestica. Il senno la terrà lontana da ogni errore.
3: Non so, ma il troppo silenzio è grave, quanto un gridare lungo e vano.
1: Se nasconde un cuore un sentimento represso, lo sapremo entrando nel palazzo.
0: Guarda, il re stesso arriva.
3: Porta nelle braccia la prova.
4: È troppo chiara, se posso dirlo.
3: Dei suoi propri errori.
5: Oh, mente mia dissennata. Oh, errori miei ostinati, mortali. Voi lo sapete. Voi che vedete qui uccisori e uccisi di un unico sangue. Oh, insensata mia volontà. Oh, figliolo mio, come giovane ti ha preso la giovane morte. E per la mia demenza, non per la tua.
1: Tu riconosci tardi la giustizia.
5: Oh, sì. Finalmente capisco. Mi colpì sul capo, allora, un dio con grave peso, e mi stordì, e mi spinse per vie deserte, e abbatté e calpestò la mia felicità. Oh, sforzi dolorosi, inutili, dei mortali.
1: Signore, sembra davvero che tu avanzi portando sciagure, e che altre tu ne nasconda. Presto le vedrai.
5: Quale dolore può aggiungersi a questo?
1: La tua donna è morta, la madre di questo morto. E madre veramente. L'infelice ha voluto finire la sua vita a colpi di ferro, adesso.
5: Morto affamato di ave. Perché vuoi uccidermi? E tu, che vieni con la voce della morte a darmi questo messaggio, che discorso è il tuo? Ero morto e ancora mi uccidi. Che vieni a dirmi? Quale morte nuova mi annunzi? Qual è la donna che versa altro sangue sulla mia rovina?
1: Se ti volgi la puoi vedere. Non l'hanno ancora portata nelle stanze interne.
5: Oh, sì! La vedo. L'altra sciagura. La seconda! Quale sorte ormai mi attende? Ho qui tra le braccia il corpo di mio figlio e là davanti un altro cadavere. Ahi, madre infelice. Ahi, figlio.
1: Si ferì con una lama acuta ai piedi dell'ara. Velata agli occhi di tenebre, lamentava la sorte del suo figliolo morto e te malediceva come il padre assassino dei suoi figli.
5: Io sussulto per lo spavento. Nessuno di voi mi colpisce con una spada a due tagli in pieno petto. Io sono tutto immerso in una sciagura orrenda. A questo peso nessuno reggerebbe. Io ti ho ucciso. Io, disgraziato. Sì, dico il vero. Oh, portatemi via, servi. Portatemi lontano. Ormai non sono nulla.
3: Consiglio inutile, seppure c'è utilità nelle sventure.
6: Ma i mali che si vedono, quanto più sono brevi, tanto meno sembrano gravi.
5: Venga, venga la morte adesso, e sarà bella. Ultima sventura dell'ultimo giorno. Venga, venga, si porti l'ultimo giorno, la sorte migliore. Altri giorni non voglio vedere.
3: Questo appartiene al futuro.
6: Solo del presente noi possiamo occuparci, agire nel presente. Lasciamo il futuro a chi ne dispone.
5: Ma tutto quello che amo unisco a questa preghiera.
6: Non chiedere nulla, non c'è scampo al destino.
5: Via, portate via quest'uomo insensato. Io, senza volere, ti ho ucciso, figlio, e te, consorte mia, ne so verso chi dei due debba volgermi. Tutto vacilla, una sorte implacabile mi ha colpito alla fronte.
3: Primo elemento della felicità è certamente la saggezza.
7: Poi non si deve mancare di rispetto agli dèi.
6: E il parlare superbo dei tracotanti, ripagati da grandi sventure, insegna ad essere saggi nella vecchiezza.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Techetè vi propone una selezione di puntate della telefonata Striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono e in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Angelo Sabatini.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori da Angelo Sabatini, che questa sera si trova a riflettere su un tema abbastanza singolare. È stato discusso con molta serietà del modo come si viva nel regno dei cieli dopo la morte. Discussioni abbastanza complesse, teologiche, che vedono messo in discussione la possibilità di immaginare la vita delle anime defunte in termini di eventi e di situazioni che richiamano quelle di questo mondo. Il ragionamento che sta alla base di queste difficoltà è piuttosto complesso, poi filosoficamente forse insolubili. Ci sono molte ragioni per pensare che nel mondo dell'aldilà gli uomini debbano essere ancora guidati da passioni e impulsi umani. Altre ragioni ci spingono a ritenere immotivate le argomentazioni di coloro che vogliono troncata ogni relazione tra l'aldiqua e l'aldilà, preferendo immaginare un distacco netto tra i due mondi. Chi ha ragione? Non potendo vivere le esperienze dei due mondi, perché a ciascuno di noi è dato di scegliere o questo o l'altro mondo, siamo portati a credere probabili le due convinzioni. Ma la ragione umana deve pure scegliere. L'immaginazione poi ci aiuta certamente a risolvere, specialmente la fervida immaginazione degli scrittori brillanti, ricchi di humor e di verve, che riescono a raffigurare il mondo dell'aldilà in piena sintonia con quello dell'aldiquà. Per loro, in fondo, tutto è possibile, al di là di tutte le contraddizioni logiche e scientifiche. Poi, a giustificare queste loro scelte, c'è l'amore immenso che hanno per l'uomo, cioè per l'umano, da cui non riescono a distaccarsi. Così, tra vivi e morti, c'è una intesa profonda, in fondo vivono lo stesso sentimento. L'ironia è il legame dei due mondi. Un esempio, credo molto ben riuscito, della descrizione di questo rapporto è rappresentato dal lavoro di uno degli scrittori più brillanti italiani, cioè di Antonio Amurri, autore di un libro dal titolo abbastanza significativo, Più di là che di qua. L'autore è ospite al nostro telefono, a lui rivolgiamo subito un buonasera, Amurri.
2: Buonasera.
1: Io sono stato piuttosto lungo per chiamarlo in causa, perché volevo dire ai nostri, rappresentare ai nostri ascoltatori che il contenuto dell'ultimo suo libro non va preso sotto gamba, perché dietro c'è tutto un problema così profondo, come dicevo, che l'umanità da secoli, i teologi specialmente, si accaniscono nella speranza di trovare una soluzione. Vedo però che lei nel libro, in questo bellissimo libro uscito da Mondadori, il problema l'ha risolto, perché mi pare che i vivi e i morti conversano molto bene. Lei, insomma, com'è nata l'idea di questo libro?
2: Dunque, l'idea di questo libro è nata intanto moltissimo tempo fa, credo addirittura una ventina d'anni fa. Io scrissi un canovaccio di commedia che avrebbe dovuto essere rappresentata da una compagnia diretta da Lucio Ardenzi. E scrissi addirittura proprio un trattamento di questa cosa. Poi, per una ragione che non ricordo, la compagnia che avrebbe dovuto rappresentare questa commedia si sciolse anzitempo e io rimasi con questo canovaccio nel cassetto. L'ho dimenticato, come è giusto che vengano dimenticati i canovacci, perché sono fatti per stare nei cassetti. Poi, rimestando uno di questi cassetti, l'ho ritrovato diverso tempo fa, anche questo 6 o 7 anni fa, e mi sono divertito a vedere come poteva venire questa storia in un libro. E ho cominciato a scrivere qualche capitolo, poi, pressato da più urgenti libri, da libri che avevano la precedenza assoluta su questo, ho continuato ad abbandonare questo tema. fino a che poi l'estate scorsa mi sono messo di buzzo buono, ho detto no, adesso voglio vedere come va a finire, perché in effetti quando uno scrittore, specialmente un umorista, anzi soprattutto sì, un umorista, si mette a scrivere un libro, sa come comincia, sa che cos'è il tema, sa come si svolge la cosa, ma quasi mai sa come va a finire, perché si fa
1: portare... Beh, intanto, scusi Amurri, mi pare che è finito bene, perché il libro è molto bello, insomma.
2: Beh, abbastanza divertente, con qualche cosina in più degli altri che io ho scritto.
1: Ma intanto ricordiamo agli altri, molti lo ricordano, però io immagino sempre che ce ne sia uno che non conosce l'ospite, no?
2: Sì,
1: e
2: certo.
1: Per quell'uno bisogna ricordare che Amurri ha scritto una serie di libri dai titoli eccitanti, ma poi anche dai contenuti abbastanza divertenti. Poi parleremo anche di questo, come il divertente non significa necessariamente il non importante,
2: sì,
1: per capire il mondo.
2: Mi piacerebbe molto parlare, perché in effetti sì, in Italia si tende a prendere un po' sotto gamba il divertente, considerarlo soltanto divertente.
1: Ecco, ma prima di dire questo, allora ricordo che di questi libri, mi pare ne ha scritto 11 libri,
2: sì,
1: prima di questo,
2: sì, prima,
1: no?
2: Di questo sì, sì.
1: Oh, ma i titoli, sì, sono effettivamente eccitanti. Come ammazzare la moglie e perché?
2: Sì.
1: Poi lasciamo stare famiglia a carico, ma come ammazzare il marito senza tanti perché, no?
2: Sì, certo.
1: Perché poi c'è una sinfonia, un legame sottile tra tutti questi.
2: No,
1: libri.
2: Ho fatto proprio una serie di quattro, ho fatto una quadrilogia, ovviamente.
1: Ecco, mi pare che c'è un eccidio totale,
2: un eccidio,
1: no?
2: Continuato. Ma vedi, io quando un editore ti chiede un libro e tu speri, e lui soprattutto spera di venderne centinaia di migliaia di copie,
1: sì,
2: come è stato il caso di questi lì, di questa serie,
1: sì,
2: allora tu devi cercare un titolo che sia accattivante per il pubblico che compra, per il pubblico normale, diciamo così, ti devi rivolgere al pubblico più vasto, no?
1: In modo da assicurare almeno l'80% di quella speranza.
2: Certo, certo. Allora, sì, questi libri che in fondo sono dei saggi umoristici sulle mogli, sui mariti, sui figli, e l'ultimo era sulla suocera,
1: sì,
2: e tu li contrabbandi come ammazzare la moglie, in modo che la gente è contenta di comprarlo,
1: certo,
2: sorride già al titolo e quindi compra il libro. Poi dentro ci trova il saggio sulle mogli, cioè ci trova 20, non so, 33 tipi di mogli raccontati da un umorista, ecco.
1: Certo, anche perché poi alla fine si finisce col dire andrebbero tutte ammazzate le mogli, ma salviamo poi la nostra,
2: io,
1: no?
2: Ci finiva col dire che non si può parlare di matrimonio riuscito se non si ammazza la moglie.
1: Se non si ammazza la moglie, sì. Ecco, ma a proposito di quello che dicevamo prima, questo modo di scrivere che ha dell'ironico, del divertente, dell'eccitante, può essere pensato come un modo per distrarsi dai veri problemi, no?
2: Sì.
1: Insomma, almeno chi ha l'impatto, il primo impatto con un libro del genere, lo fa perché vuole distrarsi, non,
2: sì,
1: vuole sentire, eccetera. Poi in realtà c'è una grossa filosofia, diciamo, no? Una grossa attenzione ai problemi morali della vita, anche attraverso questi libri. O
2: più
1: no?
2: Più o meno, non lo so, non vorrei, io non è che cioè voglio dire, quando scrivo questi libri, in genere,
1: sì,
2: il mio scopo è quello di divertire e di scrivere soprattutto bene, di cercare di usare un buon italiano, di fare in modo che questi libri fra 20 o 30 anni, quando venissero ripresi in mano da un giovane, perché fra l'altro si deve notare, fra parentesi, che i miei lettori sono molto giovani, sono,
1: sì,
2: ragazzi di 18 anni, 20 anni, io ho un sacco di ragazzi che mi seguono regolarmente, puntualmente, e comprano tutti i miei libri.
1: Sì.
2: Dicevo, allora io tento, non penso mai, penso soltanto di scriverli bene e di far divertire chi li legge.
1: Sì.
2: Poi se dentro qualcuno ci scova, è un po' come Fellini che dice sempre che i miei film, se ci volete trovare qualche cosa, io li faccio, poi siete voi che ci dovete trovare qualche cosa.
1: Sì.
2: E così faccio anch'io, cioè, però non credo di metterci veramente tante cose recondite o nascoste. Sono divertenti, se c'è qualche cosa in più ogni tanto, se c'è una commozione, un pensiero più profondo di quello che a prima vista non potrebbe essere, questo mi fa piacere che sia riconosciuto.
1: Beh, anche perché spesso ciò che è in un libro è prima di tutto nel lettore, in chi legge il libro, no?
2: In effetti sì, certo, se
1: sì,
2: tu scrivi per la gente,
1: sì,
2: quello che la gente già sa in fin dei conti,
1: sì,
2: e fai centro sempre.
1: Certo, e diciamo che l'attenzione maggiore per uno scrittore è almeno lo scrittore che si rivolge al pubblico,
2: sì,
1: perché spesso poi lo scrittore si rivolge a se stesso, no?
2: Infatti ho raccontato in questi libri, praticamente, sì, me e la mia famiglia. Siccome sono cose vere, la gente ci si riconosce perché come accadono a me, accadono agli altri. Quindi...
1: Sì, ma poi il vero è quello che attira di più, diciamolo anche, no?
2: Però, ecco, perché per risultare poi divertente deve essere scritto in un dato modo. Io mi picco di credere di saper scrivere in un dato modo.
1: Ecco, questo modo è... tu dove sei nato?
2: Io sono nato ad Ancona, però ho ascendenze toscane, fiorentine.
1: Ecco, mi pare che già la voce, diciamo, sì, l'inflessione è abbastanza...
2: Sono cresciuto sentendo parlare toscano.
1: Ecco, ma questa verve, questa capacità di vedere il mondo sorridendo... Almeno sorridendo con una parte di se stesso, poi l'altro forse può essere anche triste, questo
2: sì,
1: non lo so.
2: Lo è
1: certamente. Questo da quale cultura in senso antropologico, dico, le viene? Da Ancona o dalla Toscana?
2: Ma non lo so.
1: Dalla Toscana.
2: Ma probabilmente sì, dal nonno. Il nonno era uno che scriveva poesie, era uno pieno di mottetti e di c'era una credenza, mi ricordo, piena di libri di poesie che lui scriveva.
1: Sì.
2: Che è andato perduto, fra l'altro. Mi sarebbe molto piaciuto se averle io, ma non so, sì, non credo che ci siano più in giro. E quindi, e poi c'erano tre zie maestre, sì, le quali mi hanno insegnato a leggere e a scrivere, e quindi ho sentito molto l'influenza di questi parenti dalla parte della mamma. Però non sono loro, penso, che mi abbiano inculcato l'idea dell'umorismo, perché quello poi l'ho scoperto da solo in biblioteca.
1: Io conosco un po' i marchigiani e un po' i toscani, se può valere qualcosa quello che dico. Io credo che molto è toscano di Amurri, I marchigiani sono un poco più seriosi, no?
2: Ma non saprei, io sono molto attaccato anche alle Marche.
1: Certo, questo non significa che uno non sia attaccato.
2: Trovo che ci sia anche lì una certa saggezza contadina,
1: sì,
2: divertente sempre sotto... Però certo, i toscani sono più arguti e più...
1: Sì. Tu sei, Amurri, sì, tu sei stato anche molto premiato, no?
2: Sì.
1: Ecco, uno scrittore guarda con serietà al successo. Può anche scrivere libri di umorismo, libri così di satira, eccetera, ma quando si tratta di avere un premio diventa sempre molto serio.
2: Beh, non è il mio caso, devo dire.
1: Cioè
2: io sto attento al successo perché a chiunque fa piacere.
1: Se
2: tu fai un mestiere che prevede il successo come scopo, ovviamente sei contento se hai il successo, questo è chiaro.
1: Certo.
2: I premi non ho mai inseguiti, me li hanno sempre dati e devo dire che certe volte non mi va di andarli a prendere, quindi non li prendo, perché lei sa che spesse volte, tu sai che spesse volte ti danno un premio soltanto se lo vai a prendere.
1: Ah, mettono come condizione.
2: Più è lontana la sede del premio e più non ci si vuole andare normalmente,
1: sì,
2: no?
1: Ma anche perché nell'ambito dello spettacolo che c'è in un premio si vuole che l'autore, il premiato, contribuisca a rendere...
2: Ma io parlo dei premi un po', diciamo così, quelli un po' minori, ma quelli grossi come le maschere d'argento o come, non so, il premio Lido per l'estate, il premio San Valentino d'oro per la letteratura umoristica, il premio di Bordighera, quindi ci si va, ovviamente sono importanti, danno una patente allo scrittore, certo, è chiaro.
1: Certo. Quando si scrive un libro si sa che c'è un nodo centrale, cioè un'idea centrale del libro, no?
2: Sì.
1: Intorno a cui poi si costruiscono tutte le parti, gli attori, le azioni, gli avvenimenti, eccetera. Ecco, il nodo centrale di questo libro qual è?
2: È praticamente questo, cioè se il problema era un piccolo problema. Se muore una moglie, il marito resta vedovo. Se si risposa, quando morrà anche la seconda moglie, con quale delle due il marito deve stare per l'eternità? Con la prima o con la seconda?
1: Ecco.
2: È un problema di precedenza. Vale l'ultima o vale la prima? E questo è quello che si chiede e si chiedono le due mogli di questo marito, di queste due mogli che restano praticamente in stand-by sulla terra, in attesa che il loro marito muoia. E queste donne litigano tra loro perché si stanno già litigando il marito quando arriverà, ed è certo che arriverà, di questo sono sicure. E quindi questo è il nocciolo centrale della questione. Da qui parte tutta una serie di morti e di equivoci e di piccoli colpi di scena che mandano avanti il libro per 200 pagine. e cui fa da coro questo personaggio di Oscar Wilde che io ho infilato dentro e è più divertente per me.
1: Ecco, ma perché Wilde? Perché
2: ho preso Wilde perché è l'umorista più, è il, diciamo così, l'aforismiere più importante che si conosca.
1: Certo.
2: Già defunto, e quindi diventa amico di questa prima moglie, di questa, la prima moglie che è già morta da diverso tempo. Diventano molto amici perché si incontrano sul ponte di Rialto una sera che stavano svolacchiando svogliatamente.
1: Perché Venezia?
2: Perché Venezia? Perché ho scelto che una volta tanto per un mio libro ho voluto fare le cose in grande.
1: Ah.
2: Allora ho voluto fare una villa veneta sul Brenta, quindi ovviamente Venezia è la città più vicina.
1: Ecco, ma non perché in genere Venezia è anche il luogo dove i grandi scrittori fanno la prova esistenziale della loro vita.
2: Ma anche per questo, infatti, nel gruppetto dei defunti illustri
1: c'è Thomas Mann.
2: Ci sono tutti quelli di Venezia, io li chiamo, quelli che in un certo senso sono morti, vissuti o hanno soggiornato molto a Venezia.
1: Sì.
2: Quindi Stravinsky, Hemingway, la Guggenheim, Mann, Freud,
1: ci sono tutti, ci sono tutti, mi pare i più grandi.
2: Ma il più divertente è Wilde, che appunto diventa amico di questa e commenta ogni volta ogni situazione con le sue celebri battute che ho scritto io, però che mi sono sforzato di fare un po' simili a come l'avrebbe fatto Wilde.
1: Ecco, tu oltre che scrivere questi libri, ma prima ancora di scrivere questi libri, hai collaborato a importanti spettacoli radiofonici e televisivi,
2: sì,
1: no? Di questi ultimi 30 anni.
2: Diciamo
1: che a conoscere Amurri lo si conosce prima di tutto per questa attività e poi per l'aver scritto. Perché? Perché il tuo primo libro è del 74.
2: 79, 73.
1: 73.
2: Il mio primo libro è stato fatto perché io avevo una rubrica sull'Europeo, una pagina, che si chiamava Piccolissimo e raccontava la famiglia.
1: Sì.
2: Poi dopo ebbe successo questa rubrica, durò un anno, e allora io la raccolsi in volume.
1: Ecco, mentre l'attività radiofonica e televisiva da quando com'è?
2: Ricostruiamola, perché io c'avevo
1: dalla nascita.
2: Nel 52 venni a Roma perché fui invitato al Travaso come redattore.
1: Sì.
2: E sono stato 2 o 3 anni al Travaso a fare il redattore proprio della redazione, proprio stipendiato. Dopodiché la radio mi ha scoperto e mi ha rubato al giornalismo.
1: Ecco, diciamo dal 65-66.
2: No, prima. Io la prima rivista televisiva l'ho scritta nel 56.
1: Nel 56.
2: La prima
1: allora
2: rivista radiofonica addirittura nel 54.
1: Ecco, ma dovendo scegliere di essere ricordato per l'attività di scrittore o quello di collaboratore ai programmi radiofonici e televisivi, quali sceglierebbe?
2: Scrittore, senz'altro.
1: Dello scrittore. Allora, siccome qui mi dicono che i minuti se ne sono andati via, rotolando in fretta, debbo solo augurarti che la tua fama da scrittore cresca sempre di più nel prossimo libro che stai preparando.
2: Ancora non ho messo...
1: Ma dovendo acquistare grandissima gloria, speriamo che questo sia un grandissimo...
2: Mi metterò di impegno, dove le cose belle.
1: Ti ringrazio per aver partecipato a questa conversazione, ti auguro una buonanotte e buonanotte a tutti gli ascoltatori da Angelo Sabatini e dall'ospite Antonio Amurri. Buonanotte.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Cari amici e care amiche, buonasera da Luciano Lucignani. Ci sono soltanto 2 giorni ancora, sono ancora soltanto per 2 giorni qui al microfono. L'estate oramai è abbastanza avanzata e ho pensato che era opportuno, prima di chiudere questa trasmissione, avere come ospite, come interlocutore, una volta tanto una persona molto divertente, anzi forse la persona più divertente fra quelle che si occupano perlomeno di radio, di televisione, di spettacoli di varietà, eccetera. Infatti questa sera abbiamo con noi Dino Verde. Buonasera, Dino.
2: Ciao Luciano, come stai?
1: Io sto bene, tu?
2: Non c'è male.
1: Senti, mi dicevi che in questo periodo sei... Ah, devo ricordare, Dino Verde, che conduce da quante settimane, Dino?
2: Ormai da 5.
1: Da 5 settimane, una trasmissione che ha un straordinario successo e che si intitola Signore e Signori, buona estate. Ecco, fatta con Francesco Acampo.
2: È vero.
1: Senti, è una faticata?
2: Sarei ingiusto se dicessi che non fosse un lavoro abbastanza faticoso, perché cosa vuoi, la mattina bisogna che io mi prepari le cose così che devo scribacchiare e che poi dirò il pomeriggio, e poi ci sono 3 ore di diretta con ospiti, insomma si sta sempre un po' sulla corda, e poi la sera alle 7:30 non si è più buoni per niente e si ricomincia. Però io devo dire che sono gratificato da questo tipo di lavoro, e mi è successo anche l'anno scorso, perché, che ti devo dire, ho ricevuto e ricevo un riscontro di tale simpatia e di tale affetto da parte del pubblico, della gente che mi ascolta, che non si può non essere sollecitati a continuare, anche se è un po' faticoso, però non bisogna poi così piangersi addosso, è un lavoro, mi sta bene.
1: Ma senti Dino, la cosa che mi meraviglia parlando con te è che tu riesci ancora, dopo non so quanti anni che fai di professione, questo di scrivere delle cose divertenti per la radio.

0: la televisione, eccetera, a stupirti e ad essere contento. Questo è veramente un complimento, guarda, che voglio farti.
1: Beh, io lo accetto.
0: A trovare soddisfazione, dovrebbe essere più che vaccinato, voglio dire,
1: lo
0: no?
1: Accetto, lo accetto come tale, ma vedi, questo qui, diciamo, almeno per quello che riguarda questa mia esperienza radiofonica, il microfono, voglio dire, è stata abbastanza un'esperienza un po' nuova, perché per oltre 30 anni...
0: Tu hai scritto per altri.
1: Ho scritto sempre per altri, per cui non sono mai stato né una voce né un interprete. Mi è capitato invece questa occasione e ho verificato, forse dipenderà, molti mi dicono anche da un certo tipo di voce che forse al microfono risulta un po' gradevole, curiosa, che ti voglio dire.
0: Molto simpatica,
1: molto
0: certo,
1: simpatica.
0: Sì.
1: Però ho verificato, ti ripeto, cose, cioè ho conosciuto un certo tipo, non vorrei dire di divismo perché la parola non mi appartiene,
0: certo,
1: ma proprio di calore, di affetto, che invece prima non potevo riscuotere, perché cosa vuoi, attraverso i programmi radiofonici o televisivi o anche teatrali, sì, ho avuto anche delle...
0: Mi è sì, capitato. Ma il destinatario è sempre quello che parla,
1: sì,
0: insomma,
1: ma infatti,
0: no?
1: Ho avuto anche delle sbronze da successo, ma sai, in 35 anni succede, poi non tutto è stato sempre successo, ma ho avuto anche delle sbronze da successo, ma qui è un'altra cosa, qui è proprio uno stadio di euforia, di felicità, perché ho amici, capisci, cioè gente che mi scrive, gente che mi telefona, non per richiedere il disco di Cocciante, no, per dirmi che mi vuole bene, che gli piace quello che dico, ma perché vedi, io, sia pure con un minimo di sarcasmo, di ironia, che d'altronde fa parte del mio...
0: quello che volevo dire, dico, tu hai sempre un po' lisciato il pelo poi alle cose della radio e della
1: televisione. Tratto anche quando capita e quando è giusto, anche dei problemi un po' così, diciamo, scottanti, eccetera, però evidentemente senza volerlo lo faccio con il mio linguaggio, cioè con un linguaggio che non rinuncia all'ironia, ma può anche così andare a fondo, e forse la gente è grata di questa, di questo discorso così senza orpelli, che senza offendere la grammatica, perché io mi picco così, ho studiato quel poco che bastava. Però forse riesco più a parlare così, in maniera umana, in maniera di conversazione, e forse questa cifra del programma, evidentemente unita anche a un certo tipo di ricordi, di piccole malinconie, ma sempre di nostalgia senza rimpianto, quando la nostalgia è giusta fa bene, e poi anche guardando al domani e rispettando il presente, ecco, è tutta questa formula qui che forse, penso, anzi devo dire credo, piace alla gente.
0: Io ne sono sicuro, Dino, perché credo che tutti i problemi, come dicevi tu, le questioni scottanti, anche certi fatti drammatici, insomma, di cui è piena la vita nostra, del nostro paese, come quella di tutti più o meno,
1: certo,
0: possono essere trattati, voglio dire, un po' come con un piccolo pizzico di serietà in più di quello con cui ne parla la gente, insomma,
1: perfetto,
0: capito?
1: Stai dicendo una grossa verità.
0: Dargli delle intonazioni lugubri, non lo so, per esempio, io certe volte devo dirti che vedo delle annunciatrici, ecco, io volevo cercare in queste telefonate di trovare una persona con cui poter fare una piccola ironia benevola, in fondo, su queste simpatiche ragazze, ma ci sono... Tu hai trovato quelle annunciatrici, le hai viste, quelle che sanno l'inglese meglio degli americani, insomma, che quando devono nominare un regista o un titolo di una canzone americana lo dicono con lo slang, la bocca storta, eccetera, che se tu non vai a guardare Radio Corriere non sai di che si tratta.
1: Non solo, ma poi interpretano, perché se annunciano il Macbeth, che è una tragedia, lo fanno in una maniera
0: certo,
1: seria.
0: Sì, con la
1: se annunciano uno spettacolo di Bremieri si divertono subito.
0: E c'è anche qualcuna che purtroppo fa il contropiede, cioè subisce il contropiede. Si sbaglia, fa dei grandi sorrisi sul Macbeth o sulla forza del destino, non so, capito? Ecco, e queste cose, devo dire, che ho imparato a osservarle un pochino attraverso le poesiole satiriche che per qualche tempo tu hai fatto alla radio, perché non te ne scappava una, non ti scappava la nuova.
1: Io penso che ci sono certe cose che non, certe leggi, certi teoremi che non si possono assolutamente negare. Io penso che per avere il senso dell'umorismo e per trasmetterlo bisogna essere dei grandi osservatori, che poi si possa essere osservatori anche con un po' di malafede, e va bene, questo è giusto per il mestiere di umorista.
0: Cioè un minimo, correggere la realtà.
1: Ecco, correggere la realtà, deformare attraverso uno specchio come quelli concavi e convessi fino a un certo limite, perché la realtà è sempre riconoscibile, cioè anche Sofia Loren... riconoscibile. E poi dopo certamente non è così, in quel momento non ha quella figura, quello slancio, però si capisce che è lei. Ecco, questo è, secondo me questo è un po' il timore.
0: Certo, devo dire che stai così chiacchierando in modo molto leggero, ma stai ripetendo quelle che sono le regole del comico.
1: Bravo,
0: praticamente.
1: La matematica di
0: sì, perché
1: cose.
0: La deformazione eccessiva, cioè se non si riconosce l'originale non si diverte
1: più. Non si può divertire assolutamente.
0: Niente, capito, perché se Sofia Loren non sembra più Sofia Loren è inutile dire che ha la bocca larga, nessuno ride, insomma.
1: Bravo, e poi tu sai meglio di me che qualunque cosa, perché poi alla fine gratta gratta si arriva sempre un po' alla parodia, qualche volta può essere di costume, qualche volta di linguaggio, qualche volta di una trama, ma la parodia presuppone la conoscenza del modello.
0: Certo.
1: Altrimenti non si potrebbe parodiare nulla e non si potrebbe deformare nulla, cioè devi sempre partire da una realtà sulla quale poi chi è felice può suonare questo pianoforte dell'umorismo in una certa maniera.
0: È come fare le caricature, no? Forattini non credo che
1: perfetto.
0: Tutto sommato segue un procedimento mentale molto
1: no,
0: diverso.
1: Se non avesse
0: no?
1: dei modelli non potrebbe.
0: Certo. Senti, come lavori, Dino? Sarei curioso di sapere, tu mi dici io vado lì nel pomeriggio e mi preparo abbastanza la mattina, mi preparo.
1: Guarda, Luciano,
0: che fai la scaletta?
1: È abbastanza interessante per capire, cioè io mi preparo soltanto i pezzettini così, io li chiamo inserire, fondini, come vuoi tu, su argomenti di costume, di cronaca, di ricordi, perché cioè tratto un po' tutto.
0: Cioè l'introduzione all'argomento che poi...
1: devo preparare la mattina, un po' così pensando al passato, un po' pensando al presente, leggendo i giornali. Per il resto affronto la trasmissione in piena, proprio così, improvvisazione con gli ospiti, con le canzoni, con il mio amico Francesco, perché credo che da questa spontaneità, quando si è professionisti, quando non si è così, non si vogliono fare delle cialtronerie,
0: certo.
1: Perché purtroppo non voglio assolutamente alludere a nessuno.
0: Perfettamente d'accordo.
1: Ma in Rai, purtroppo, la radio è diventata come un telefono pubblico, chi arriva parla.
0: Ecco, vedi subito la battuta, non ti è scappata.
1: E allora, quando invece si è sorretti da un minimo di professionismo e di buona volontà, bisogna lasciare questo senso di improvvisazione, di realtà, di vivo, perché credo che la gente
0: si sente perfettamente, certo.
1: Questo progresso che ha portato alla surgelazione di tutti i prodotti. E allora che ti voglio dire? Ti faccio un esempio banale. Io il martedì ho un'ora in cui mi ospite Carosone, tutti i martedì. Io sono stato il primo a suggerirgli di alzarsi e andare al pianoforte, un pianoforte anche mezzo scassato, qualche volta persino appena dissonante, ma è meglio sentire che lui si alza, che la sua voce per un istante si allontana, che il pianoforte non è meraviglioso, perché questa è realtà, è vita, può sbagliare un tasto, ci può essere un... però rimane il fatto che sta lì e che lavora.
0: E si sa, dà soprattutto quella grande qualità che è quella tipica della trasmissione in diretta, cioè quasi fa vedere con gli occhi dell'udito, vorrei dire, che cosa sta succedendo proprio nello studio dove tu ci sei, che la cosa è...
1: Vero, tutto è più bello, anche persino, l'errore, la papera, il piccolo inciampo, ma ti ripeto, ci vuole un professionismo alle spalle, perché poi invece l'inciampo, la papera e il pressappochismo non sia...
0: Non viene
1: non
0: tradotto sia immediatamente, certo.
1: È chiaro, se no poi allora va bene.
0: Poi non sarebbe possibile, credo, fra l'altro, Dino, non improvvisare, perché io ho provato qualche volta in una misura molto diversa e in campi molto lontani, diciamo, da quello di cui ti occupi tu in questi giorni, ma dove c'è sempre una coesistenza di tanti elementi, tu te fai una scaletta, prepari, è come quella famosa barzelletta che interpretava Walter Chiari, non so se ti ricordi, che aspettava fuori alla porta e diceva adesso quando viene Natale io gli dico... Siccome mi domanda sempre che fa lei signor Walter qui fuori, io gli dico che non mi rompesse le scarpe, si apre la porta e quello dice buongiorno solamente, va via e lui si trova
1: tutto, sì.
0: Appunto, tu ti trovi preparato con un tipo di argomento che poi non finisce.
1: Non lo faccio mai, guarda, io sono andato oggi che sapevo di avere un 4 ore difficile, ti faccio un esempio così proprio dal vivo, perché avevo un'intervista telefonica, nota bene che per telefono e tu dovresti essere
0: maestro,
1: perché ne fai addirittura, ne hai fatto un programma anche lungo, avevo 20 minuti di intervista con Andreotti. Io non mi sono preparato assolutamente nulla, e adesso non dico che sia venuto chissà che cosa, ma è venuto una cosa molto più molto più giusta, molto più spontanea che se io mi fossi preparato e se lui si fosse preparato.
0: Certamente, anche perché devo dirti, perché le poche volte che ho sentito Andreotti è inutile prepararsi con lui.
1: Sì, sì, no,
0: ti fregherebbe subito se tu fossi preparato, capito?
1: Se ti prepari allora
0: e ti consegni nelle mani sue,
1: che non apri più bocca e che non partecipi.
0: Io invece me la sono persa oggi, penso averlo saputo, invece ho sentito quella chiacchieratina che tu facevi, non mi ricordo con chi dei tanti che...
1: Forse con Carotenica.
0: Le previsioni del tempo.
1: Con Carotenica, il capitano meteorologo del TG1.
0: Sì, il quale pareva proprio una vittima della radio e della televisione, diceva dobbiamo entrare in punta di piedi, metterci da una parte, attaccare la carta geografica.
1: Ma sì, no, e tu poi lo sai meglio di me perché fai il mio stesso mestiere, che è divertente. Così essere a contatto con questa gente così che si sente vittima del proprio lavoro e viceversa non,
0: e diceva
1: non
0: magari c'è un onorevole, un sindacalista che sta parlando, capito? E bisogna in punta di piedi, poi quando tocca a te dici allora guardate c'è la e tu mi ricordo che domandavi questa cosa di la gente vuole sapere i millimetri d'acqua,
1: sì.
0: Anche i millibar avresti dovuto chiedergli, sì, che
1: ma,
0: molta gente non sa,
1: non so, ma, avrei dovuto così proprio ci spiegasse perché tengono sempre lezioni di meteorologia, non ci dicono se piove o no, perché poi a noi questo...
0: Cioè, perché quando cominciano ti dicono, si fanno vedere la carta e ti dicono che cosa avviene a 5.000 metri, cosa di cui non ti frega niente assolutamente.
1: No, ma ti dicono anche le temperature minime e massime di ieri,
0: sì.
1: A chi possono interessare.
0: Oppure mentre crepi di caldo qua ti dicono che in Alaska, per esempio, fa un freddo altissimo, eccetera, e la cosa non è che ti serve molto a consolarti.
1: Vabbè, ma ognuno fa il suo mestiere.
0: Ma certamente, certo. Noi qui stiamo facendo anche noi, tutto sommato, il nostro, che è quello di intrattenere così cordialmente i nostri ascoltatori che però gradiscono, mi pare, moltissimo. Tu sai che anche nel piccolissimo di questa rubrica telefonica...
1: No, piccolissimo, guarda, la radio, e tu lo sai meglio di me, ha una vitalità insospettata.
0: Io la radio l'amo molto più della televisione.
1: Hai ragione, io sono con te, l'ho sempre dichiarato, non lo dico solo adesso.
0: Perché è come la lettura, cioè se tu leggi Guerra e Pace di Tolstoj...
1: La fantasia che...
0: Ecco, c'è la fantasia tua che ti fa vedere queste grandi battaglie, capito?
1: Capisci che una tempesta nell'oceano indiano la televisione non te la può dare, la
0: ma
1: radio te la dà.
0: Ti dà, come nella migliore delle ipotesi, ti dà così come ti ha dato Moby Dick fatto da Hollywood,
1: sì.
0: Cioè Gregory Peck in primo piano e delle ondate.
1: Ed erroneamente la gente pensa, e la gente soprattutto del nostro ambiente pensa che la radio sia non troppo ascoltata. La radio purtroppo, e mi duole dirlo, d'altra parte qui ognuno esprime il suo pensiero, qualche volta non è troppo ascoltata perché, ahimè, purtroppo ci sono molti programmi che così non invitano all'ascolto, ma ciò nonostante ha un pubblico di affezionati, di anche di disperati, voglio dire, che si aggrappa alla radio come... qualche volta addirittura come l'unica ragione di vita, guarda.
0: Ma a me se ne fa, devo dirti, Dino, qui proprio poco prima della trasmissione, mi ha telefonato, l'ho già detto agli ascoltatori, quindi non è per loro una novità, ma lo ripeto per te, mi ha telefonato un non vedente, come si dice oggi, quale mi ha detto, io si vede che qualche sera prima avevo... nel raccontare qualche cosa, nel parlare con una persona di una certa età, avevo detto forse, beh, sa, quando si arriva a una certa età con un tono vagamente malinconico, io non sono un giovinetto, del resto nemmeno te, quindi con te lo posso dire. E questo mi ha detto, ma perché parlare in questo modo? Sia gentile, no, io l'ascolto, sapesse nella solitudine che conforto che è sentire, e lì giù complimenti che non mi va di ripetere. Diceva però una nota di speranza, adesso per farti dire che insomma questo non vedente, per esempio, la radio gli arriva, lui sente delle parole, ha un conforto, non ce l'ha, a volte avrà anche una delusione, ma insomma è uno strumento di cui lui può fruire, come si dice oggi con questo orrendo linguaggio di adesso. Con la televisione non può fare niente,
1: no,
0: capisci?
1: È così ed è più di così, guarda, perché poi a tutto questo aggiungi anche le persone anziane, aggiungi i malati, aggiungi anche poi quelli che stanno bene ma che viaggiano in macchina.
0: Ecco, per esempio,
1: le casalinghe, perché vedi, l'ascolto della radio, qual è la forza della radio?
0: Che puoi fare qualche
1: altra
0: cosa, sì.
1: Anche in maniera distratta, come si vive, perché poi i minuti in cui uno si applica veramente nella vita e nella giornata sono abbastanza pochi. La televisione è un impegno, è un piccolo cinema, tu devi sederti lì davanti e non ci sono altre soluzioni. La radio ti può accompagnare al momento che così tu puoi fare una, devi fare un'altra cosa, la fai, ritorni e la ritrovi. Se c'è una canzone che non ti interessa, in quel minuto ti distrai, però sta lì, ti accompagna, capisci? È un fatto fondamentale. D'altronde, ti ripeto, io mi stupisco della vitalità dell'ascolto radiofonico, che, di cui mi sono accorto anche io, perché avevo un'ignoranza in materia. Dall'anno scorso, vedendo, ripeto, questa partecipazione così massiccia, così poi non parliamo affettuosa e dire poco, veramente lascia da pensare, cioè lascia pensare perché non si faccia un uso migliore di uno strumento, di un mezzo così importante e così necessario alla gente.
0: Certo, senti Dino, siccome abbiamo solamente un minuto, credo, perché il nostro tempo, come vedi, quando si chiacchiera così cordialmente vola proprio addirittura, ecco, altra cosa in favore della radio, insomma, no? Ti volevo domandare, per quanto continui ancora, così dare qualche notizia anche agli ascoltatori?
1: Io sono affittato per tutta l'estate, io concludo niente poco di meno che il 1° di ottobre.
0: Madonna mia, allora proprio niente, anche in vacanza uno ti ascolta, ti segue.
1: No, nell'anno scorso né quest'anno, però guarda, te lo dico francamente, continuo a dirlo, sarei disonesto se non dicessi che non è faticoso. È faticoso, ma sono felice.
0: No, ma io lo dicevo in senso cioè positivo, dicevo sicché possiamo sentirti anche mentre siamo in vacanza noi, non te. Capito?
1: Se vuoi sì, mi fa piacere perché un ascoltatore come te vale almeno 3.
0: Beh, vabbè, adesso sei gentile, vabbè.
1: Va bene.
0: Dino, io sono contentissimo di questa chiacchierata con te, mi dispiace solo che il tempo sia troppo breve, cercheremo di farcelo allungare.
1: Non è importante, ti ringrazio tanto.
0: Grazie e buonanotte.
1: Grazie.
0: Buonanotte anche agli ascoltatori da Luciano Lucignani.

faccio a pugni con te, poi ti vengo a cercare, benedico e ringrazio e maledico il mondo com'è. E mi domando perché ti dovrei chiamare tutte le volte che passi e ti fermi lontano, lontano da me. Sarà come sarà.

nasconderai la fine del sentiero, però ti leggo nel pensiero. Le mie chiavi di casa puoi tenertele tu, per trovarmi una stanza ed un letto in affitto.

non mi lasciano entrare e nemmeno ci provo a chiamarti per nome e nemmeno ci provo a bussare. Ma tu davvero sai prendere il miele e trasformarlo in pane? Davvero sai pescare un uomo caduto nel mare? Sarà come sai.

0: Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.
1: Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro,
2: Elisabetta Lupano.
1: Per il secondo appuntamento con Medium, un viaggio per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, ripercorrendo la vita e l'attività dei principali intermediari tra il mondo visibile e il mondo invisibile. Al centro di questa nuova puntata è la psicografia o scrittura automatica, in pratica la scrittura su un foglio o su un computer, di pensieri e reazioni che vengono scritti in modo automatico e non controllato dalla mano di una persona. Così la persona si siede con un foglio e una penna, lasciando che la mano scriva parole e frasi in modo autonomo, senza un controllo cosciente del processo. C'è da dire che questa tecnica viene utilizzata per esplorare l'inconscio e il proprio stato psichico, e per i medium è uno dei sistemi per trasmettere i messaggi dagli spiriti nell'aldilà alle persone della nostra dimensione terrena. Uno dei medium più importanti nella storia contemporanea, che ha psicografato un quasi interminabile elenco di opere, circa 400, è stato Francisco Cândido Xavier, detto Chico Xavier, vissuto in Brasile, dove nacque il 2 aprile 1910 in un'umile famiglia a Pedro Leopoldo, e venuto a mancare il 30 giugno 2002 a Uberaba. Chico è annoverato tra i filantropi per aver devoluto in opere di beneficenza i suoi ricavi dei libri, e nella sua attività medianica è sempre fortemente presente l'impronta cristiana e i riferimenti a Dio come massima entità superiore. Il medium brasiliano si mosse sulla linea spirituale di Allan Kardec, che studiò da giovane dopo i consigli della mamma scomparsa. Xavier è una figura di spicco, molto amata in Brasile e con una popolarità estesa in tante parti del mondo, anche grazie alla fama delle sue opere come Nosso Lar, la più significativa per la rappresentazione della vita nel mondo invisibile, che sarebbe stata dettata dallo spirito del medico André Luiz. Un'opera poi tradotta in varie lingue, riportata anche in un film e di cui ci occuperemo nel corso della trasmissione. Elisabetta Lupano, ma chi era Chico Xavier?
2: Chico Xavier è stato un uomo che ha mostrato e dimostrato un potente dono medianico che, oserei dire, per tutta la vita non lo ha mai abbandonato. Quindi un uomo che ha, attraverso la scrittura automatica, detta anche psicografia, che è una parola un pochino più in disuso oggi, ma all'epoca estremamente utilizzata, ha raccontato, quindi per mezzo della sua mano, che cosa il mondo dello spirito voleva che nel mondo venisse divulgato.
1: Sì.
2: Quindi abbiamo a che fare con una persona di grandissimo rilievo, la sua medianità veramente ha toccato il cuore di tanti. Come lei ha raccontato, attraverso queste meravigliose opere ha fatto tantissimi atti di beneficenza che ancora oggi sono ricordati in Brasile. Lui ha anche un monumento a lui dedicato.
1: In Brasile era molto, diciamo, quasi venerato.
2: Venerato, in qualche modo, un uomo di luce, un uomo con un'anima grandiosa, e come tutte le grandi anime, devo dire, non gli è stata, come dire, concessa una vita semplice. Quindi è stato un uomo che fin da bambino mostrava questa grandissima capacità inspiegabile agli occhi di tanti, e quindi ha trascorso tutta la vita a dimostrare se stesso e a cercare di convincere il mondo di questa potente medianità che trasudava da tutti i pori della sua pelle.
1: Elisabetta Lupano, adesso cominciamo a ascoltare un suo intervento. Allora, negli anni 70 c'era una TV molto, molto forte, molto conosciuta e molto popolare in Brasile, che si chiamava TV Tupi. E, in questo Chico Xavier andò più volte ospite in questo programma che si chiamava Pinga Fogo. E in questo stralcio di audio ascoltiamo il celebre ingegnere Hernani Guimarães Andrade, che chiede della transcomunicazione strumentale, e poi ci soffermeremo.
2: Sì.
3: Molto bene.
4: Chico Xavier, alcuni scienziati europei come il dottor Constantin Raudive stanno cercando di ottenere per mezzo di processi elettronici comunicazioni verbali con esseri intelligenti di un altro mondo.
5: Stiamo a un grande obiettivo.
4: Si pensa che tale mondo sia quello abitato per quelli che hanno già vissuto qui e sono disincarnati.
5: Di un altro mondo. Sospeita-se che tal mondo seja aquele habitado pelos que já viveram aqui e estão desencarnados. Pedimos.
4: Chiediamo la gentilezza di informarci se realmente si riesce già ad avere tale trascomunicazione elettronica tra i vivi e i disincarnati. E in caso affermativo domandiamo se in futuro anche si riuscirà l'umanità a vedere i disincarnati utilizzando apparecchi elettronici come per esempio una telecamera spiritoscopica.
5: Usando aparelhos eletrônicos, como por exemplo uma câmara espiritoscópica.
6: Emmanuel sempre nos informa.
7: Emmanuel, che ci informa sempre, spiega che è compito di tutti noi desiderare fortemente finché la scienza del mondo attinga questa trascomunicazione.
6: Até agora o problema da comunicação.
7: Fino adesso il problema della comunicazione tra i vivi nel piano fisico e i vivi al di là della Terra si verifica attraverso dei processi medianici con l'impiego della creatura umana stessa, nella condizione di veicolo medianico.
6: Speriamo che collettivamente siamo.
7: Però speriamo che collettivamente possiamo essere meritevoli di una realizzazione più alta, perché quando avremo la possibilità di aumentare la convinzione dell'immortalità dell'anima, senza il concorso limitato delle creature umane, come me stesso che ho il compito di entrare in comunicazione con il mondo dei disincarnati, assolutamente con profondo merito da parte mia.
6: Entrare in comunicazione con amici disincarnati.
7: Quando arriveremo a questa condizione di conquistare questo tipo di comunicazione con il concorso della scienza, naturalmente la sopravvivenza dello spirito porterà un nuovo senso alla civilizzazione cristiana nel mondo.
6: Naturalmente che la sopravvivenza dello spirito trarà.
7: Comprenderemo che il nostro Divino Maestro ci ha dato la lezione dell'immortalità con la propria risurrezione.
1: Elisabetta Lupano, qui ci sono molti temi che Chico in questo intervento a TV Tupi, Pingo Fogo, molti riferimenti e ci sarebbero molte spiegazioni. Ecco, innanzitutto Emmanuel, chi è questo Emmanuel di cui lui parla, e poi fa sempre riferimento al Divino Maestro, quindi praticamente all'entità superiore, a Dio in qualche modo, e tutti i processi medianici ne parla come che poi avranno uno sviluppo più esteso e i medium avranno caratteristiche diverse in prospettiva. Ecco, che possiamo dire su questo?
2: Beh, apriamo tanti spazi su tante tematiche. Allora, io direi intanto che a questo punto direi che Chico Xavier è stato un grande precursore di tutto quello che poi abbiamo noi oggi. Emmanuel è stato uno dei suoi spiriti guida che lo ha accompagnato nella vita appunto attraverso la scrittura domatica. Questo gli ha permesso di scrivere tantissimi libri estremamente contemporanei ad oggi, quindi molto importanti da leggere, da studiare, a mio avviso. Emmanuel ha raccontato e si è auspicato che nel 1972 forse un giorno l'umanità potesse avere a disposizione una transcomunicazione, cioè una tecnica che potesse permettere a noi, noi viventi, di entrare in contatto attraverso questi apparati con il mondo dello spirito. Perché? Perché all'epoca potevano, si avvalevano semplicemente del medium, quindi del mezzo, quindi un intermediario tra il mondo dello spirito e il nostro mondo. Devo dire che probabilmente ci siamo riusciti, perché ad oggi la transcomunicazione è qualcosa di molto fruibile per noi studiosi, per noi che abbiamo la possibilità di osservare la medianità anche da questo punto di vista. Sì. Che qual è il messaggio, secondo me, che si voleva iniziare a mandare in giro per il mondo? Era quello di tentare sempre di dimostrare che la vita non finisce con la dipartita, con la fine del corpo fisico, quindi con questa che noi chiamiamo morte, ma c'è una vita oltre la dipartita, c'è una vita oltre la vita, questa è la cosa più bella che possiamo dire. E quindi tutto ciò che può essere utilizzato, quindi la transcomunicazione, la metafonia, la metavisione, sono tutte tecniche che il mondo dello spirito ha utilizzato e con cui ha ispirato tutte quelle persone che hanno dedicato e che dedicano ancora oggi la loro vita agli studi della comunicazione medianica attraverso tutte le branche
1: possibili. Elisabetta Rupano, qui abbiamo iniziato a far riferimento agli scritti, naturalmente oltre 400, di Chico Xavier, ma uno in particolare, poi il cui ispiratore lo spirito guida, ecco, oltre Manuel, è stato André Luiz, che era un medico brasiliano che era scomparso per una brutta malattia. Sì. E niente, diciamo che in No Solar, la nostra dimora, il film uno dei più significativi, ma in realtà il film è tratto da uno degli scritti principali più significativi di Chico Xavier, appunto No Solar. C'è questa figura di André Luiz e viene ripercorsa praticamente la sua vita in qualche modo. Noi andiamo a sentire un altro apporto, il primo apporto, e poi ovviamente ne parleremo, Elisabetta Rupano. Qui André Luiz, che era lo spirito guida, arriva davanti la porta nel film raffigurato, ma anche nel libro, arriva davanti la porta di quello che dovrebbe essere il paradiso. Facciamo sempre riferimento naturalmente a diciamo una visione cristiana, perché Chico Xavier poi era fortemente,
2: profondamente legato assolutamente.
1: E quindi ha una visione tra paradiso e purgatorio, che poi vedremo meglio nella, sì, concezione cristiana, e quindi il purgatorio sarebbe l'umbral. Sì. Loro definiscono l'umbral. Ascoltiamo questo e poi la valutiamo insieme.
8: Fu come svegliarsi da un lungo sogno. E presto scoprii che non appartenevo più al mondo dei vivi. Realizzai così una sorprendente verità. La vita è fonte eterna che passa per diverse tappe. Mi svegliai in una dimensione chiamata Umbral, una specie di purgatorio. La mia storia stava appena cominciando.
1: Oh, qui ribadiamo che il film è tratto dal libro No Solar, in cui André Luiz racconta la vita praticamente nell'altra dimensione, nel mondo invisibile. Ecco, qui André Luiz arriva davanti alla porta del paradiso, diciamo, quello che cristianamente viene considerato il paradiso, comunque un luogo, diciamo, di miglioramento, di evoluzione spirituale, però poi finisce nell'umbral. E perché questo?
2: Beh, allora, intanto l'umbral è importante dire che è uno stato della coscienza, quindi non è un luogo, è un luogo creato dalla mente, dai condizionamenti e da ciò che era il sistema di credenza di André Luiz. André Luiz in questo caso è il protagonista, uno dei protagonisti del film, e un uomo che si è nella sua vita è stato un medico, ma non è stato un medico per vocazione, è stato un medico che non aveva un amore per quello che faceva, era un po' opportunista, non aveva l'amore di guarire le persone, quindi non aveva mai coltivato un aspetto spirituale vero e proprio nella sua esistenza, e non credo che credesse assolutamente nell'aldilà e nel mondo dello spirito. Pertanto, quando si trova di fronte alle porte di questo, chiamiamolo, paradiso, la sua mente gli gioca un brutto scherzo e lui va a finire in questo meccanismo mentale, appunto, che è quello che viene raccontato come l'umbral, quindi una illusione della sua stessa mente che gli gioca questo brutto scherzo e che lo fa andare a finire in una parte, appunto, estremamente d'ombra, che poi era l'ombra che apparteneva al suo stesso inconscio,
1: quindi un suo stato dell'essere,
2: un suo stato dell'essere
1: psichico.
2: Sì, esattamente.
1: E adesso andiamo ad ascoltare un altro breve stralcio. In una conferenza in collegamento, la ministra Veneranda spiega l'importanza della creazione mentale nella vita delle persone.
2: Oh, è proprio questo.
1: C'è da dire che lì ci sono 72 ministeri in quest'altra dimensione invisibile raccontata da André Luiz.
2: Sì, sì, questo è stato un film.
1: E si attiva molto e si lavora molto. Ecco.
2: Assolutamente, estremamente rivelatorio. Ha creato tanta curiosità ed è stata una grande apertura nella coscienza delle persone. Tanto che ne siamo ancora qui a parlare.
1: Ascoltiamo questo apporto e poi ne parliamo.
9: Ci sono tra di noi molti nuovi arrivati che si meravigliano per le similitudini con il pianeta. Non sanno che la creazione mentale è praticamente tutto nella nostra vita? Hanno forse dimenticato che le energie vibrano in stati e dimensioni differenti? Sì, la vita continua e le relazioni tra gli esseri sono governate da questa verità, che lo si voglia o no. Il bene che facciamo è il nostro difensore per l'eternità. Adesso comprendiamo la grandiosità di questo momento e la benedizione che questa città rappresenta per tutti.
1: Anche qui, Elisabetta Urbano, ci sono molti riferimenti ovviamente alla cristianità. La vita continua e soprattutto il bene che facciamo in questa dimensione umana, terrena, poi ce lo ritroviamo successivamente nel corso di tutta la nostra vita, diciamo, anche nell'altra dimensione.
2: Beh, assolutamente un principio cristiano questo, sì, c'è da dire, sì, che rifletteva anche quella che era la cultura e l'educazione del medium Chico Xavier.
1: Sì.
2: Qui ci sono diversi aspetti che vengono citati: il fatto che la mente abbia la capacità di creare la nostra realtà, e ad oggi ormai penso che non abbiamo quasi più dubbi rispetto a questo,
1: sì,
2: ma quando andiamo nel mondo dello spirito, la nostra mente è in grado di ricreare una replica anche della vita che ha vissuto. Quindi, se abbiamo ancora questo attaccamento alla terra e abbiamo attaccamento alle case, ai vestiti, eccetera, riprodurremo esattamente quello che ci è consono, quello che ci è familiare, perché prima di poterci evolvere abbiamo bisogno di fare questa specie di passaggio lentamente, quindi un piccolo sgancio un po' alla volta. Quindi è importante che noi lavoriamo ad oggi nella nostra vita sullo sviluppo della nostra anima, quindi della nostra parte spirituale, perché poi quando andremo dall'altra parte ci potremmo accorgere più facilmente di tutto ciò che è illusorio per la mente.
1: Cose materiali, diciamo.
2: Cose materiali, ma anche condizionamenti,
1: anche
2: come quanto siamo stati condizionati dalla nostra educazione, dai retaggi, dai sistemi di credenze.
1: Certo.
2: Che non ci permettono di uscire fuori da quello che è questo schema mentale che noi ci portiamo dietro tutta la vita, attraverso il quale creiamo poi la nostra realtà.
1: Adesso, Elisabetta Lupano, andiamo un po' alla scoperta di Nos Solar. Ecco, André Luiz viene invitato da Lisias, che è la persona, diciamo, l'operatore, l'angelo, come lo vogliamo chiamare, comunque uno spirito che lo aiuta insieme con altri spiriti e altri ministri di Nos Solar, lo invita a visitare la colonia di Nos Solar, perché Nos Solar sarebbe una delle tante colonie che sono intorno alla Terra, nella concezione poi di Chico Xavier, che gli aveva dettato, in realtà psicografato,
2: certo,
1: André Luiz.
2: Sono gli insegnamenti che sono passati attraverso Chico Xavier.
1: E gli viene spiegato che i nostri sentimenti, i nostri pensieri, quello che diceva lei poco fa, determinano dove saremo.
2: Esatto, quindi possiamo scegliere di ritornare nell'umbral o continuare a procedere in un'altra direzione.
1: Sempre il libero arbitrio di Sant'Agostino, sempre la libertà di scelta dell'entità superiore che ci viene data in qualche modo. È una legge. Ascoltiamo.
10: André, pensavo che fossi già pronto.
11: Per cosa?
10: Il ministro Calarenzio ti autorizza a visitare la città.
11: Ma Lysias, così?
10: Vieni. Ti insegnerò come materializzare un altro vestito. Allora, André, ti è piaciuta la conferenza della ministra Veneranda?
11: Non avrei mai potuto immaginare un simile scenario e idee così sbalorditive.
10: Lo so, hai passato momenti difficili in ospedale. Ora cerca di cambiare il tuo modo di vedere le cose.
11: Lysias, non è facile dopo tutto ciò che ho passato.
10: La tua guarigione dipende anche da questo. È la legge della sintonia.
11: Vuoi dire che se mi faccio prendere dalla rabbia potrei tornare nell'umbral?
10: Non si sa mai, André. I nostri sentimenti e i nostri pensieri determinano dove saremo.
11: Lysias, ho bisogno di notizie della mia famiglia.
10: Tutto a suo tempo. Ricordi?
11: Stavano soffrendo molto per la mia malattia.
10: André!
11: I miei parenti che sono morti prima di me sono già qui. Mio padre, mia madre. Oh mio Dio.
10: Allora sei credente. Pensavo che fossi uno di quelli che dicono sono ateo. Grazie a Dio. A poco ne saprai di più. Dai tempo al tempo.
11: Va bene.
1: Elisabetta Lupano, qui alcuni aspetti che si possono cogliere, poi lei dirà meglio. Bisogna cambiare nell'altra dimensione, quello che lei accennava prima, il modo di vedere le cose rispetto al mondo terreno, diciamo, al mondo visibile. E poi si possono addirittura, Lysias fa un riferimento a immaginare di materializzare delle cose, in questo caso un vestito. Ma com'è possibile materializzare delle cose con la mente?
2: Il pensiero crea.
1: Il pensiero crea.
2: Il pensiero crea, questa è la formula che noi dovremmo imparare a ricordarci sempre. Noi possiamo co-creare la nostra realtà attraverso la nostra forma pensiero e pertanto questo noi ce lo portiamo dietro anche dall'altra parte, perché questa è una grandissima facoltà, questo è ciò che l'universo ci riflette, quello che noi pensiamo creiamo.
1: Noi della nostra mente conosciamo abbastanza poco.
2: Pochissimo.
1: Qui.
2: Pochissimo, tutte le nostre capacità, le capacità che mettiamo a disposizione per noi stessi sono veramente molto limitate.
1: Si calcola che usiamo circa il 10%, forse neanche, delle capacità del nostro,
2: un grande spreco,
1: nostro intelletto.
2: Esatto. Quindi nel film viene citato proprio questo aspetto e anche il fatto di percepire dei sentimenti e farsi trascinare da questi sentimenti che ci abbassano nella nostra frequenza. Tanto è vero che lui gli dice rischi di ritornare nell'umbral se ti agganci alla rabbia. Quindi anche qui la capacità di dominare quelle che sono le nostre pulsioni principali. E quindi anche lì attraverso l'osservazione di come ci poniamo nella vita di tutti i giorni, di come ci sentiamo e di dove scegliamo di andare.
1: Elisabetta Lupano, i biografi di Chico Xavier riportano che la medianità di Chico si manifestò per la prima volta a 4 anni, quando rispose al padre su materie scientifiche in un dialogo con una donna sulla gravidanza.
2: Sì.
1: Ebbene, Chico diceva che vedeva e sentiva gli spiriti e parlava con loro. Elisabetta Lupano, ma mi viene da chiedersi se le capacità

0: Sono focalizzate anche su questi aspetti?
1: Assolutamente sì. Allora, intanto c'è da dire che questo bambino di 4 anni inizia a mostrare un potentissimo dono di chiaroveggenza esterna, cioè la capacità di vedere ad occhi aperti il mondo invisibile, quindi di vederli fuori di lui. E è normale che da fuori qualcuno può giudicare questo, come dire, questa attività un frutto della propria mente, soprattutto perché parliamo di un'immaginazione, soprattutto perché parliamo di un bambino piccolo, ma lui non ha fatto altro che portare avanti tutto ciò, perché la medianità è una facoltà dell'anima dell'essere umano. Tutti abbiamo la capacità di sviluppare la medianità. Tuttavia, non è detto che noi nasciamo con il compito di essere un medium. Io credo questo, che medium si nasce e poi tu lo manifesti. Chico Xavier lo ha manifestato in tenera età, come tanti medium, perché la medianità vuol dire che la tua anima è risvegliata nelle sue più grandi potenzialità. Quindi la capacità di vedere, per esempio, il mondo invisibile ad occhi aperti o ad occhi chiusi, insomma, come si vuole, fa parte di una facoltà dell'anima, che è semplicemente il dono di chiaroveggenza. Pertanto lui questo ce lo ha mostrato tutta la vita, si è manifestato poi più avanti, ha raccontato che parlava di tematiche che un bambino di 4 anni magari non ha questi contenuti, perché
0: 4 anni non ha esperienza,
1: non ha
0: vissuto.
1: Esatto, quindi che cosa significa? Significa che lui riceveva delle informazioni oltre lui, e questo era estremamente evidente, tanto più che è un ragazzino che ha fatto soltanto, mi pare, le elementari, perché sì, Chico Xavier sì, non ha mai studiato,
0: sì,
1: eppure ha scritto sì, centinaia e centinaia di libri con una maestria e una proprietà di linguaggio incredibile.
0: Noi, per far questa puntata, come lei sa, abbiamo ascoltato molte traduzioni, addirittura ecco, interventi in portoghese,
1: sì,
0: traducendoli naturalmente, e niente, una proprietà di linguaggio anche abbastanza forte,
1: intensa, arrivava dritto dove doveva arrivare. I suoi libri raccontano tematiche che oggi sono ancora estremamente valide e contemporanee, quindi sicuramente per mezzo di qualcosa che era oltre Chico Xavier.
0: Importante.
1: Sì.
0: E adesso introduciamo un altro aspetto, ecco, quello degli ingegneri.
1: Sì.
0: Lei forse ne sa qualcosa perché ha studiato anche al riguardo. E qui viene introdotto il concetto di reincarnazione, e vi sono degli ingegneri che ritornano sulla Terra per portare nuove tecnologie. Molti di noi hanno pensato così, immaginando a Nikola Tesla, ecco. E poi c'è la signora Amelia, a cui faceva riferimento prima, una delle persone che lui visitava, grazie alla spinta della sua segretaria, e visitava gratuitamente perché non aveva i soldi per poter pagare, ma lui lo faceva di malavoglia. Ascoltiamo, sì, e poi commentiamo.
2: Adesso prendiamo l'Airbus.
3: Prendere cosa?
2: Da dove vengono queste energie?
4: Presto gli ingegneri si reincarneranno per portare tecnologie simili sul pianeta.
2: Che genere di tecnologie?
4: Come usare il magnetismo, ad esempio. La vita sulla Terra è come una copia di qui. Nascere, morire, rinascere. Molte volte. Tante volte quanto è necessario. È la legge.
2: Ehi, smetti di leggermi il pensiero.
4: Stai molto meglio.
2: Sì, non so perché.
4: Chi si lamenta ha tempo per sorridere.
5: Dottore André, che sorpresa! Oddio del cielo, anche lei qui. Non si ricorda di me?
6: La signora Amelia.
5: Mi visitava sempre a fine giornata. Eravamo solo io e mio marito, non ci faceva mai pagare.
2: Ah, sì, lei aveva sempre male alla testa, vero?
5: Dolore alla pancia.
2: Certo, è guarita?
5: Sono morta, quindi sto meglio. Sono qui ad aspettare Antenore. Era molto malato, ricorda? Ma di morire non se ne parla.
4: Signora, mi scusi, ma il dottor André è appena arrivato.
5: Io sono sicura che lei è arrivato direttamente qua. Non è passato da quell'orribile posto. Lei è un uomo buono, non ne ho dubbi. Quindi è arrivato dritto a Nossolar. Dottor André, non appena potrà ricevere visite, verrò subito a trovarla.
2: Grazie, Aurelia.
5: Amelia.
2: Amelia.
0: Elisabetta Lupano, qui André Luis è abbastanza
1: confuso,
0: confuso, sì. Lontano.

0: Però sta imparando a rispettare la signora Amelia, che poi, cioè, le persone che avevano bisogno, e la valutazione diversa rispetto alla sua vita. Allora, qui parliamo di ingegneri,
1: Sì.
0: quindi avevamo pensato a Nikola Tesla, ma potremmo pensare anche più in grande a Leonardo da Vinci, potremmo
1: Sì.
0: pensare a Galileo Galilei, cioè grandi personaggi che hanno portato delle grandi innovazioni. Ecco, secondo questa visione di André Luiz, praticamente le portano dall'altra dimensione.
1: Allora, spieghiamo un attimo perché immagino che noi possiamo rimanere un po' confusi rispetto a
0: Sì.
1: questo. Immaginiamo una persona come appunto lei ha detto Einstein, che ha dedicato tutta
0: Sì.
1: la sua vita nel mondo a scoperte incredibili, eccetera. Quando va dall'altra parte, che cosa immaginiamo che possa fare? Con tutto quel bagaglio esperienziale, con tutta quella capacità mentale, con quella potenza d'anima che ha sviluppato sulla Terra. È chiaro che nel film No Solar ci mostrano che non finiamo con la morte fisica di sviluppare le nostre doti e di continuare a metterle al servizio, tanto da influenzare anche gli ingegneri sulla Terra. Quindi questo è quello che lui ci ha voluto raccontare, che ciò che noi abbiamo imparato sulla Terra, nel momento in cui andiamo dall'altra parte, nel mondo dello spirito, lo continuiamo a mettere al servizio come ispirando le persone. E questo è straordinario, perché è come se noi non finissimo mai di procedere, di imparare, di ispirare e di continuare quella che è la vita eterna. Abbiamo sempre da fare, qui mi sa che non ci riposeremo
0: Non ci
1: mai, eh.
0: riposeremo neanche di là. Elisabetta Lupano, io prendendo spunto dall'altra puntata, da Padre Amort, cerco di fare sempre poi l'avvocato del diavolo in
1: Sì.
0: qualche modo. Ecco. Chico Xavier raccontava che lui, da quando era piccolo, vedeva e parlava con la madre,
1: Sì.
0: appunto sin dalla morte della madre. E per i tanti particolari raccontati proprio dalla madre a Chico, che Chico stesso poi non sempre conosceva e che ci hanno riportato i biografi, possiamo considerare questi aspetti veri. Ma allora, in generale, come si può riuscire a considerare veri gli aspetti riportati da un medium ad una persona, forse da riscontri reali che il medium non conosce? E come facciamo?
1: Beh, torniamo sempre al solito discorso che è importante tenere presente le evidenze, quindi dare delle informazioni ben precise che un ricevente possa confermare. In questo caso qua il bambino, il piccolo Chico, riceveva delle predizioni, quindi raccontava qualcosa che si sarebbe poi manifestato da lì ad un futuro breve, perché il mondo dello spirito fa anche questo, ti dona qualcosa che poi si mette in campo da lì a un tot di tempo.
0: Tot di tempo.
1: Per cui forse non abbiamo un riscontro immediato della veridicità del medium, ma possiamo arrivarci da lì a breve nel momento in cui quello che poi viene detto accade.
0: Oh, Elisabetta Lupano, possiamo dire che il tempo nella dimensione umana non corrisponde poi al tempo dagli studi che lei ha fatto nell'altra dimensione, cioè nell'altra dimensione ci sta un processo evolutivo spirituale, naturalmente, che non è quello dei nostri tempi, della nostra vita terrena.
1: Assolutamente, noi abbiamo un corpo fisico, quindi siamo soggetti alle leggi del tempo e dello spazio. Dall'altra parte, non avendo più un corpo fisico, tutto questo non esiste più. Per questo il senso della predizione, perché è come se uno si accorge già di ciò che è nel campo, quindi di quello che accadrà, perché nella nostra dimensione, essendo appunto soggetti alle leggi del tempo e dello spazio, e avendo un corpo fisico, quindi avendo una densità maggiore, quello che deve accadere è già accaduto, ma si manifesta per noi con diciamo, una linea temporale diversa.
0: Qui poi dovremmo
1: Aprire un altro
0: andare un
1: spazio?
0: altro spazio e
1: Tempo,
0: parlare di Albert
1: esatto.
0: Einstein nello
1: Lo faremo un
0: spazio-tempo. Lo
1: giorno.
0: faremo, lo faremo. Allora, il dottor André Luiz fa la conoscenza di Emmanuel, che abbiamo sentito
1: Sì.
0: anche prima, ministro della comunicazione. Ci
1: Sì.
0: stanno, ecco, ribadiamo, ci sono 72 ministeri nella visione di Chico Xavier dettata da André Luiz. E si parla della possibilità di inviare messaggi con la psicografia.
1: Meraviglioso.
0: Vediamo, ascoltiamo.
2: Mi scusi, posso interromperla?
3: Oh, certo. Ad ogni modo devo scrivere ancora per un bel po'. Piacere, Emmanuel.
2: Piacere, André Luis. Amico, Vorrei sapere come poter mandare un messaggio alla mia famiglia per raccontargli che sono qui e che penso a loro. Dovrei raccontare così tante cose che non so da dove cominciare.
3: Comincerai proprio da qui. Ti hanno già detto come funziona da noi al Ministero della Comunicazione? Tu scegli la tecnologia tra quelle del futuro e quelle del passato.
2: Scelgo quelle del passato, che conosco.
3: Prego.
2: Grazie.
4: Emmanuel. Pensi che con questa sarà meno triste? Sta ancora soffrendo perché me ne sono andato.
3: Tua madre non soffrirà più, Jonas, sapendo che stai molto bene. Con tutti i dettagli che gli racconti.
4: Cosa facciamo ora?
3: Adesso devi aspettare. Quando avrai il permesso di dettarlo, ti avviserò. Abbiamo un fratello incarnato che è pronto per psicografare tutti i messaggi che possiamo inviare.
4: Ti ringrazio molto.
0: Elisabetta Lupano, la tecnologia del passato e la tecnologia del futuro, ma a noi viene da pensare, non lo so, alla metafonia, alla psicografia, ai computer, alla radio,
1: ai telefoni,
0: a tante apparecchiature, diciamo, del passato. Oggi potremmo pensare anche ai telefonini, alle app addirittura, ecco, elettroniche o comunque del futuro, diciamo, che qui parliamo ovviamente negli anni 70-80. Chico Xavier aveva psicografato queste cose anche prima, in realtà mi sembra gli anni 50 addirittura, questa qui. E noi come, ecco, che modalità ci sono per valutare questi aspetti di comunicazione?
1: Intanto trovo questo passaggio del film, in questo qua che abbiamo appena ascoltato, straordinario, perché io credo che quando noi ascoltiamo attentamente abbiamo già tutte quante le risposte. Ci sono diverse tecniche, qui fa vedere che appunto quando arrivano nel Ministero della Comunicazione ed un nostro caro vuole entrare in contatto con noi, può richiedere l'ausilio per poter mandare dei messaggi ai propri cari. Perché? Perché quando si è dall'altra parte noi possiamo continuare a percepire, a sentire lo stato d'animo dei nostri cari che restano sulla terra, che sono dispiaciuti perché appunto noi siamo andati via e sentiamo la loro sofferenza. Pertanto cerchiamo un modo per poterli contattare. In questo caso lui sceglie un metodo che conosceva, quindi la scrittura, ma tante volte abbiamo delle possibilità di ricevere dal mondo dello spirito dei messaggi anche attraverso gli apparati. Il mondo dello spirito è in grado di utilizzare la metafonia, è in grado di utilizzare i computer, è in grado di utilizzare anche i cellulari, perché è in grado di plasmare la materia, di utilizzare la frequenza. Pertanto non è così difficile, quando osserviamo e guardiamo questo film, quello che accade dall'altra parte. C'è assolutamente la possibilità, ed è interessante perché qui dice anche: tua madre ormai non ha più dolore nel fatto che tu sei partito, perché gli mandi così tanti dettagli. Che cosa significa? Che gli manda delle informazioni talmente tanto specifiche da convincere questa donna della sua vita oltre la morte. Quindi in questo caso è anche molto interessante sentire quando dice che è pronto un giovane medium a psicografare, ed era appunto il nostro caro Xavier. E ha psicografato tanto, e ha messo a disposizione questa sua capacità medianica di ricevere attraverso la scrittura automatica, che, se lei mi permette, vorrei spiegare un attimino di che cosa si tratta. Sì. La scrittura automatica non è altro che la capacità di ricevere dal mondo invisibile, quindi sotto una specie di dettatura, delle informazioni che non è detto che siano assolutamente conosciute dal medium. Zero informazioni, contenuti, ma anche contenuti di altro genere, che sì. Non il medium mette a disposizione la mano che regge la penna. Questa è la vera scrittura automatica o la psicografia. Tante persone raccontano di fare la scrittura automatica, che poi in realtà scrittura automatica non è, ma è una scrittura ispirata. Che cosa significa? Significa che noi abbiamo delle qualità, l'essere umano ha la sua saggezza, l'anima ha la sua saggezza, l'anima sa tante cose, ma l'anima appartiene a noi. Quindi vuol dire che se noi entriamo dentro abbiamo un mondo interiore talmente tanto potente che ci può far avere delle informazioni che possono riguardare noi stessi o anche gli altri, ma è una cosa diversa da ricevere informazioni sotto dettatura dal mondo dello spirito.
0: Questo è quello a cui fanno poi un po' riferimento gli psicologi, in qualche modo, con una scrittura che è possibile a livello
1: del nostro sé superiore.
0: Del nostro sé superiore, sì.
1: Sì.
0: Elisabetta Urbano, andiamo avanti velocemente, sì, con Nossolar, una delle città spirituali, un apporto molto breve.
2: Esiste un oceano di materia invisibile che circonda la Terra. Nossolar è sulla vetta più alta di una catena di montagne spirituali. È solo una tra le migliaia di città spirituali che sono sopra il pianeta.
0: Ecco, poi ascoltiamo un'altra anche di in cui vengono messe in risalto le potenzialità della mente e l'esistenza di case anche nell'aldilà, e poi commentiamo.
2: Non avrei mai potuto immaginare le potenzialità della nostra mente. Qui molti mantenevano le sembianze che avevano sulla Terra. Ma il cambiamento doveva avvenire più in profondità.
5: Sì, io non avrei mai immaginato che mi avresti ricevuto quando fossi morta.
6: Hai bisogno di bere, Eloisa.
5: Ah, la mamma era così triste quando sei morto, è stato così improvviso. Ha sempre pregato per te.
6: Sì, lo so.
5: Come fai a saperlo?
6: Le prime ore sono le peggiori. Molto presto i dolori passeranno. Hai già sofferto troppo.
2: Lysias, cosa le è successo?
5: Non voglio la pietà di nessuno.
6: Ci prenderemo cura di te, Eloisa.
5: Io non ho bisogno di cure. Zio, aiutami a tornare. Il mio fidanzato mi aspetta.
6: Eloisa, ti porterò nella nostra casa, qui. Nonna Laura e le zie Giudite e Yolanda ti aspettano.
5: Zio, io non ho nessuna casa. Qui no. Zio, fammi tornare indietro, per favore.
6: Eloisa, calmati e riposa. Preparo le tue dimissioni.
0: Oh, Elisabetta Lupano, qui viene introdotto un aspetto, ma oltre a lavorare nell'altra dimensione, dalla visione di André Luiz riportata da Chico Xavier, ci sarebbero case e anche famiglie.
1: Sì, perché comunque, ripeto, noi abbiamo la possibilità di continuare a vivere una replica della nostra vita terrena. Se vogliamo, o temporaneamente, fino a quando non siamo pronti a fare un'evoluzione spirituale o un cambio di coscienza. Quindi sì, questo è interessante anche, ed è a volte anche un po' scompattante per noi, no? Avere queste informazioni, perché
0: noi tendiamo a unirci anche eventualmente.
1: Però c'è anche la bellezza di comprendere che i legami indissolubili che abbiamo avuto sulla Terra si possono ricomporre nel momento in cui ritorniamo dall'altra parte, quindi dei coniugi si possono rincontrare, delle madri con i figli si possono rincontrare e continuare a vivere nel mondo dello spirito quello che è stato interrotto sulla Terra.
0: Elisabetta Lupano, adesso ascoltiamo un altro apporto molto significativo con il governatore di Nossolar, perché André Luiz va a fare la sua conoscenza e anche con la mamma, che ha pregato molto per lui, per aiutarlo, nonostante lui in vita non si sia comportato proprio nel migliore dei modi.
1: Sì.
3: E ti hanno dato il permesso di inviare il messaggio?
2: Ancora no.
3: André, facciamo una cosa, adesso entriamo e tu vai dal governatore.
2: Lui mi riceverà?
3: Beh, qui i dirigenti danno l'esempio.
7: Benvenuto, André Luiz. La casa di mio padre ha molte dimore. Non lascerei il nostro pianeta azzurro per vivere in un altro posto della galassia, e neanche per quei mondi felici. Ti ringrazio, André. Grazie per avermi cercato.
2: Signore, vengo a implorare il vostro permesso.
7: Implorare, André?
2: Ho bisogno di vederli.
7: Ah, la famiglia. André, la famiglia. Vedi, questa è la mia famiglia. Chi è oltre le mura, nelle valli piene di tormento, anche quella è la mia famiglia. Ho bisogno di vederli. Ma non è questo che mi fa soffrire. Quando ti hanno trovato, stavi parlando con il cuore. E se il cuore parla, è Dio che parla per noi. È il pentimento incosciente, fratello mio.
2: Perdonatemi. Ho gettato via la mia vita.
7: Ci sono anime che pregano per te.
2: E di chi sono?

0: qui Elisabetta Urbano vengono, ci si sofferma su due aspetti. Uno, che c'è un'entità superiore, che non è chiaro che sia Dio oppure comunque una sorta di entità superiore in ogni modo, che in questo caso governa una delle colonie che sarebbero solari, che stanno intorno alla Terra. E un altro è il concetto che le persone care, o anche non care, comunque a cui, che hanno ricevuto per affetto oppure per vicinanza, hanno manifestato profondo amore verso la persona scomparsa, e quindi di conseguenza questa persona ovviamente ne beneficia, in questo caso André Luiz.
1: Il famoso concetto della potenza della preghiera o dell'amore, quindi quando noi perdiamo qualcuno e gli mandiamo queste grandi ondate d'amore, dall'altra parte vengono ricevute. Qui è molto bello questo pezzo, molto commovente, l'incontro di André Luiz con la mamma, che abitava, diciamo, in un'altra frequenza, mi viene da
0: Sì,
1: dire questo,
0: sì.
1: e che gli viene concesso la possibilità finalmente di rincontrarla in maniera inaspettata. Lui rimane estremamente sorpreso della luce di questa donna, tant'è vero che poi gli chiede anche dove fosse il papà, e lei racconta che il papà era in un altro spazio, in un'altra dimensione, semplicemente perché avevano due frequenze diverse, quindi avevano anche due percorsi spirituali in No Solar, appunto nella dimora che stavano intraprendendo.
0: Sì. Elisabetta Lupano, Chico Xavier raccontò che nel 1931 iniziò a incontrare Manuel, che gli riportava molti aspetti, ne abbiamo parlato più volte, sarebbe il ministro della comunicazione, della vita ultraterrena nell'aldilà, e che dal libro film No Solar scopriamo essere il ministro appunto della comunicazione e di essere stato in altre vite terrene il senatore romano Publio Lentulo Cornelio, poi uno schiavo e sostenitore del cristianesimo, ed in una reincarnazione successiva il padre gesuita Manuel de Nobrega, uno degli evangelizzatori cristiani in Brasile. Ecco, stando alla visione di Chico Xavier, per quale motivo uno spirito elevato come Manuel e poi anche del medico André Luiz trasmettono una lunghissima serie di messaggi che secondo il loro intento è destinata all'umanità?
1: Perché non si parla mai di spirito e dei problemi dello spirito. Quindi abbiamo bisogno di approfondire questa parte, perché nessuno ci insegna, nelle scuole non ci insegnano che noi abbiamo una parte spirituale, lo scopriamo da soli. Quindi occorreva iniziare a lasciare degli insegnamenti affinché le persone si potessero risvegliare a questo aspetto. E quindi hanno raccontato, appunto, per mano di Chico Xavier, tutti quelli che erano i problemi dello spirito umano.
0: André Luiz racconta tanti aspetti, appunto, che poi sono riportati nel libro e nel film. Ecco, e qui abbiamo il messaggio del governatore di No Solar sulla tragedia dello scoppio della Seconda Guerra
1: Le morti
0: Mondiale
1: collettive.
0: e le città spirituali che si apprestano ad accogliere i tanti morti, ecco, che vi
1: Esatto.
0: saranno. Ascoltiamo
1: Sì.
0: poi.
2: Nel settembre del 39, spiriti di elevata espressione gerarchica scesero dai cieli. Da lontano si udirono le trombe. La città stava per vivere momenti importanti.
3: Amati fratelli, abitanti della nostra città, ministri, come voi sapete, il nostro lavoro di aiuto a chi arriva dal pianeta ha sempre richiesto disciplina, abnegazione e grande devozione. Il processo di rinnovamento della vita umana è arrivato a un punto critico e chiedo che gli sforzi vengano raddoppiati. A chi si dedica ai servizi edificanti della nostra colonia. Una grande guerra di proporzioni mondiali sta per avere inizio. E non possiamo sapere quando essa avrà fine. Milioni e milioni di anime faranno ritorno al mondo spirituale. Che Dio possa avere misericordia di noi. Tutte le città spirituali intorno al pianeta si uniscono in preghiera e lavorano per la pace. Anche se cammino per valli d'ombra e di morte, non ho nulla da temere, perché il Signore è in me.
0: Oh, Elisabetta Lupano, l'umanità purtroppo ci ha fatto vedere più volte tragedie, in questo caso ecco, morti collettive. Ma che cosa sono le morti collettive per una visione spirituale?
1: È un passaggio di tante anime contemporaneamente che vanno via, come appunto di fronte ad una guerra. Quindi che cosa accade dall'altra parte? Si ricevono tutte queste persone insieme contemporaneamente, pertanto c'è bisogno di mano d'opera.
0: Elisabetta Lupano, adesso ascoltiamo un altro apporto con Maria Clara, l'ultima figlia di André Luiz. Sì. Lui è scomparso e naturalmente ha lasciato i tre figli con la moglie. Maria Clara suona al pianoforte un brano che non conosce, che però è ispirato dalla presenza dello spirito del padre.

0: Maria Clara.
1: Ciao, Clarissa.
2: Chi ti ha insegnato il brano che stavi suonando?
1: Non lo so, ero qui e ho suonato.
2: Conosci anche il resto?

0: L'ho imparato quando avevo la tua età, lo sai. Papà amava vedermi suonare.
1: Com'era nostro padre?
0: Lui era un uomo buono, molto impegnato. Non aveva molto tempo per noi. Era duro, un po' austero. Non l'ho mai visto piangere, sai?
1: Ma gli uomini non piangono.
0: Esattamente. Io credo che facesse quello che ci si aspettava che lui facesse. Ma lui ci amava, e questo è l'importante, vero?
1: Ma io non ci sto capendo nulla.
0: Non ce n'è bisogno. Se un giorno le cose saranno come veramente io penso che siano, forse ci rincontreremo.
1: Magari.
0: Suona, dai. Vieni.
2: Elisabetta Lupano, abbiamo ascoltato appunto la figlia che racconta naturalmente, cioè suona un brano che non conosceva. In questo caso è il papà che la ispira a livello spirituale per la sua con la sua vicinanza.
3: Io credo che noi spesso siamo ispirati dal mondo dello spirito e non lo sappiamo, perché inconsapevolmente non pensiamo che questo possa accadere. Tuttavia la ragazzina sicuramente manifesta qualche dono di medianità.
2: Significativo. E adesso ascoltiamo i ministri Clarenzio e Emmanuel, che leggono le parole di André Luiz sul suo percorso e parlano di risveglio intenso del suo spirito, che aiuta a guarire il nuovo marito della sua moglie, scomparsa. Lui è scomparso, ma insomma la moglie è rimasta ovviamente incarnata, e poi la Colf Ismalia, che si commuove salutandolo per le capacità di vedere i disincarnati.
4: La vita non finisce e la morte è un gioco oscuro di illusioni. Chiudere gli occhi del corpo non determina i nostri destini. Bisogna navigare nel proprio dramma o nella propria commedia, fino a che avremo attraversato tutte le vie dell'evoluzione spirituale. Solo così incontreremo le acque dell'oceano divino. Un'esistenza è un atto, un corpo è una veste, un secolo è un giorno, e la morte è il soffio rinnovatore.
5: Tu sapevi di questo testo?
6: Io non potevo immaginare che il risveglio fosse così intenso.
4: Ma io non voglio soffrire con l'idea dell'eternità. C'è sempre tempo per ricominciare. Adesso, la voce divina che parla al santuario della mia anima è solo perdono e amore. Zelia, ti chiedo perdono.

0: Vada con Dio, signor André.
1: Grazie, Esmalia.
2: Questo è particolarmente significativo, Elisabetta Lupano. Stiamo sul finire praticamente della puntata e André Luis torna poi in paradiso, diciamo, a nostro lar, e racconta, sia i vari ministri riportano la sua opera importante e lo stimolano a fare altro, ancora altro. Insomma, André Luis praticamente ha fatto tutto il suo percorso. Noi siamo sulle battute finali. E niente, ci daremo appuntamento alle prossime puntate in dicembre, in questo caso.
3: Quindi questa è la seconda puntata di Medium.
2: Sì.
3: Abbiamo visto che il protagonista è stato Chico Xavier, figura medianica particolarmente considerata per la sua umiltà, l'aiuto verso i bisognosi e soprattutto per le sue capacità di scrittura automatica, definita anche psicografia. Elisabetta Lupano
2: e Giacinto De Caro
3: vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento alla prossima puntata, in cui parleremo della vita e le attività avvincenti di Gustavo Adolfo Roll, ritenuto un medium dalle molteplici facoltà medianiche.
2: Grazie.
3: Grazie a tutti.

0: in quest'aria ferma che scopre il malessere di essere male, in quest'aria che sale, che teme le parole migliori da dire, parole leggere da far ascoltare e poterle ridire, senza dire a un bambino stai fermo se vuole ancora giocare. Metti che non ci credo, metti che non ci credo.
1: State ascoltando Radio Tech & Tech.

0: Questo pezzo si chiama Stripsody, da strips, cioè fumetti, e descrive attraverso un rumore, l'onomatopea, una serie di fumetti. Strips sono i fumetti americani e questo si chiama Cowboys and Indians. Cioè la situazione è una situazione di fattoria animali, una signora che culla un bambino, arriva arriva innanzitutto l'indiano, che è sempre nella storia nordamericana e il cattivo della situazione. Arriva il cowboy, uccide l'indiano e finisce così. Questo è il fumetto originale. Invece qui si cerca di ribaltare un po' la situazione. Sì, l'indiano muore, il cowboy violenta la signora e va via e perde la situazione. Oink, oink.
1: All right, you lady, even do 25 miles again. Oh, cowboy, I love you. Come here, lady.
2: Buongiorno, state per ascoltare la prima di tre puntate dedicate alla voce di Demetrio Stratos, a 40 anni dalla sua scomparsa prematura, a 34 anni nel 1979, più precisamente il 18 giugno del 1979. In questa puntata troviamo Arturo Stalteri, ricordare il lavoro musicale di Demetrio Stratos nel 1993 in una puntata di Alfabeti Sonori di Radio 3. Buon ascolto.
3: Buon pomeriggio da Arturo Stalteri, siete all'ascolto di Alfabeti Sonori. Apriamo la puntata di oggi con un omaggio a Demetrio Stratos, che seppe veramente dare alla voce mille colori. Stratos nacque nel 45 ad Alessandria d'Egitto, si trasferì nel 62 in Italia e fece parte negli anni 60 del gruppo I Ribelli, un gruppo di musica pop, e che però devo dire già nella voce di Stratos aveva un elemento molto nuovo. La voce di Stratos era già un qualcosa di diverso da una semplice voce, ma era qualcosa come uno strumento. E in effetti poi Stratos riusciva già a quei tempi a darle una grande potenza espressiva e sonora, si poteva sentire anche nel loro grande successo, quello che fu Pugni Chiuse. Stratos poi formerà gli Area, un gruppo che è stato una splendida realtà italiana negli anni 70 e che ora si è riformato naturalmente senza la sua presenza, purtroppo, perché poi Stratos nel 79 per una grave malattia morirà. Stratos già mentre lavorava con gli Area si dedicò in maniera molto profonda e proficua allo studio della voce e riuscì a dare a questo strumento naturale, umano, che ci accompagna per tutta la nostra vita, veramente mille tinte e mille voci. Potrei leggere qualche parola dal libretto che accompagna l'album Metrodora, di cui ascolteremo tra poco un brano. Oggi si parla della voce come di uno strumento difficile da suonare, ma contrariamente a qualsiasi altro strumento che può essere riposto dopo l'uso, la voce non si separa mai dal suo proprietario e quindi è qualcosa di più di uno strumento. L'ipertrofia vocale occidentale ha reso il cantante moderno pressoché insensibile ai diversi aspetti della vocalità, isolandolo nel recinto di determinate strutture linguistiche. Dall'album Metrodora noi ascoltiamo ora il quarto dei quattro segmenti che compongono il disco, accanto a Metrodora e accanto a Due Mirologhi, Lamento, De Piro 1 e 2. Protagonista la voce di Stratos, in questo caso sono cinque voci sovrapposte che riescono a creare anche degli incredibili effetti dovuti all'incontro degli armonici. Nel disco solo voci tranne qualche pennellata di sintetizzatori affidati a Paolo Tofani, che fu anche egli componente degli Area. Allora ascoltiamo il segmento numero 4 dall'album Metrodora di Demetrio Stratos.

Demetrio Stratos, segmenti 4. Sembra realmente di sentire dei segmenti che si allungano e poi si spezzano, ma ogni volta che la corda si è spezzata, un'altra ricomincia a tendersi. Dall'album Metrodora di molti, molti anni fa. Ed ora passiamo ad un'opera oratorio in 4 atti, si chiama Viaggio nel ciberspazio. La musica di Pierluigi Castellano, il testo di Francesco Antinucci. Pierluigi Castellano ha studiato pianoforte, clarinetto, composizione e musica elettronica, ha collaborato tra l'altro con Alvin Curran e Giovanna Marini, si è esibito in molte città d'Italia, ha tra l'altro inciso numerosi album, numerosi dischi ed è stato anche critico ed è critico musicale per il giornale World Music, ha collaborato anche proprio con la RAI. E questa opera, questo Viaggio nel ciberspazio, infatti è un'opera oratoria in 4 atti che Castellano ha scritto per Audiobox, la trasmissione che va in onda su Radio 1 alle 19.30, e che è stata messa in scena a Napoli nel mese di dicembre, precisamente nel giorno 1 dicembre del 93. Noi ascoltiamo ora 2 estratti, uno dal primo atto e uno dal terzo atto. Cos'è Viaggio verso il ciberspazio? Leggiamo, è un'opera oratorio in 4 parti che esplora il concetto e l'esperienza della realtà virtuale, lo fa sviluppando la tematica classica del viaggio visto in relazione ai 3 modi fondamentali di operare della mente umana, quello della percezione reale, quello dell'immaginazione, quello del sogno. A ciascuno di questi modi corrisponde un tipo di viaggio. Al primo modo il viaggio reale, tema della prima parte dell'opera, al secondo il viaggio fantastico, al terzo il viaggio sciamanico. E solo l'attraversamento, l'intreccio di queste 3 esperienze ci avvicina a capire e sentire la possibile esperienza del viaggio virtuale, che è il tema della quarta e ultima parte dell'opera. L'opera si apre con il viaggio reale e il primo brano che ascoltiamo è proprio In direzione del Greco. E anche qui leggiamo: se si vuole viaggiare nel ciberspazio, inevitabilmente si porranno all'inizio le stesse domande che si pongono per tutti gli altri viaggi. Dove si trova? Come lo si raggiunge? Come vi si accede? Non possiamo dare risposte immediate, dirette, dobbiamo fare un passo indietro, allontanarci, allargare la prospettiva, per così dire, e risalire alla domanda primigenia: che cos'è? Che cos'è un viaggio? In direzione del Greco.

Pierluigi Castellano, dall'opera Viaggio, opera oratorio in quattro atti, Viaggio nel ciberspazio, questo è In direzione del Greco, dall'atto primo. E citiamo naturalmente i musicisti: soprano Diana Rama, baritono Roberto Abbondanza, voce recitante, qui non l'ascoltavamo, Walter Malosti, tromba e flicorno Paolo Fresu, sax Gianluigi Trovesi, clarinetto David Keberle, violino Diego Conti, percussioni Gianluca Ruggeri, Pierluigi Castellano e al computer e all'elettronica. Quindi avete potuto notare che sono tutti nomi veramente di altissimo livello. Qualche parola anche su Francesco Antinucci, che ha scritto il testo dell'opera oratorio. Antinucci dirige il laboratorio di psicologia comparata dell'Istituto di Psicologia del CNR e le sue ricerche riguardano i processi cognitivi e la loro interazione con le tecnologie. Passiamo al secondo atto dell'opera, Il viaggio fantastico, e leggiamo anche in questo caso: nel viaggio fantastico, a differenza che in quello reale, i limiti dell'azione sul mondo vengono rimossi. Lo stesso potere della mia volontà libera e cosciente può questa volta condurmi in qualsiasi mondo. Ciò avviene perché esso si unisce ad un altro dei poteri della mente, il potere dell'immaginazione. Ascoltiamo Guadato il fiume.

questo era Guadato il fiume dal secondo atto. L'opera sta andando in onda proprio in questi giorni all'interno di Audiobox e concludiamo la puntata di oggi ancora con Demetrio Stratos, sempre da Metrodora, con Mirologhi 1, Lamento de Piro. È un pezzo che recupera in modo critico e dialettico il linguaggio di improvvisazione dei clarinettisti de Piro ed esprime un atteggiamento di primitiva energia rivissuto intensamente al profondo, al di fuori di idealizzazioni posticce o scaltri sfruttamenti di una tradizione. Questo leggiamo all'interno del libretto. E ancora, a fianco della voce di Stratos, Paolo Tofani elabora col sintetizzatore delle gocce sonore ottenute dalle frequenze di risonanza di due filtri VCF modulati da un digital sequencer. Allora, Demetrio Stratos da Metrodora, Mirologhi 1. Lamento de Piro.

La ricerca vocale di Demetrio Stratos con Mirologhi 1, la

D'Epiro dall'album Metrodora. Status ha scritto: "I materiali qui registrati vanno intesi come proposte di liberare con la maggior naturalezza possibile l'uso della voce. Per questo non sono presi in considerazione trucchi tecnologici per modificare il timbro della voce. Sono stati adoperati solamente una corda, una cartina Risla per sigarette e un bicchiere d'acqua." Quindi veramente la voce di Status che assume mille tinte. In questo caso solamente il synthesizer di Paolo Tofani che rielabora gocce d'acqua. Siamo giunti in chiusura, ringraziamo per la realizzazione tecnica Gianni Cagliazzo. L'appuntamento con Alfabeti Sonori è per il prossimo lunedì alle ore 16, sempre su Radio 3.

0: Abbiamo perso la memoria del XV secolo. Quindicesimo, il abbiamo secolo perso. Perso il memorio secolo abbiamo quindici. Abbiamo perso la pappetta, pappina, pappona. Abbiamo XV secolo. Ladies and gentlemen, abbiamo perso il quindicesimo
1: secolo.
2: Allora, voglio usare questo spazio di oggi per annunciare un concerto che avverrà a Milano verso la fine di giugno per raccogliere i fondi per Demetrio Stratos. Demetrio Stratos è un musicista che noi abbiamo avuto ospite anche a Radio Anch'io, la nostra moviola musicale, e, per ricordare brevemente, faceva parte del gruppo degli Area e essenzialmente la sua attività principale è lo studio sulle possibilità della voce, e ha lavora sempre in esperienze di avanguardia, ha fatto degli esperimenti con John Cage, famoso treno musicale che è partito da Bologna. E purtroppo Demetrio Stratos ha una malattia che io non so scientificamente bene il nome, però il midollo spinale non produce più piastrine nel sangue, per cui è costretto a stare praticamente in isolamento in un ospedale a New York, e la sua malattia costa $7,000 la settimana. Quindi tutti i musicisti italiani hanno organizzato questo concerto, sono 300 musicisti che hanno aderito a questa iniziativa, e chiaramente non riusciranno a suonare tutti questi musicisti saranno una grossa tribuna in questo stadio a Milano. Adesso non so precisamente il luogo dove avverrà il concerto, comunque sarà su tutti i giornali, e non riusciranno a suonare tutti, però suoneranno tutti insieme, e questo è molto bello, è molto importante. Non ci sarà nessun tipo di competizione come avviene di solito tra, così, nell'ambiente della musica, tra i musicisti che vanno in tournée, ma chi suona non ha importanza. E tutti hanno voluto partecipare, anche perché Demetrio Stratos non è famoso al grosso pubblico, perché ha sempre lavorato così sulla sperimentazione, sull'avanguardia, però tutti i musicisti hanno un debito con lui, perché tutti i musicisti italiani e anche non italiani hanno imparato moltissimo da Demetrio Stratos. Per cui noi vogliamo dire: partecipate a questo concerto, e vogliamo fare anche gli auguri a Demetrio Stratos e mettere un pezzo dal disco Carnacialia, che appunto vede come cantante solista Demetrio Stratos. Il pezzo è Fiocchi di neve e bruscolini.
3: Il paracadutista Agostino salta dal camion tutte le sere nella stessa pociangara. Con il coltello da boy scout entra nella casa e mangia tutti i biscotti. Quelli del cane che è malato, poi quelli della contessa. Agilmente sale sul tetto e si mette a suonare il flauto. Guarda la luna come un pastore errante. Poi si getta di nuovo nella pociangara. Dietro di lui si buttano le pecore dell'Asia centrale.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche per un attimo.

non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, e da quando ci sei tu mi sembra il massimo.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Pronto?
2: Livia.
1: Ciao, ti ho cercato tanto, perché non mi hai chiamato ieri?
2: No, sono stato a trovare il bambino.
3: Franca mi voleva parlare.
1: Perché? Cosa ha fatto?
3: No, sta benissimo, è diventato alto.
1: Hai visto com'è cresciuto e com'è bello?
2: Anche troppo.
1: Ma che voleva Franca? C'è qualche problema? Dimmi la verità. È disobbediente, vero Salvo?
2: No, Olivia, la questione è un'altra. È che forse abbiamo sbagliato a lasciarlo troppo tempo con Franca e suo marito.
3: Il bambino gli si è affezionato troppo e non li vuole più lasciare.
1: E te l'ha detto François?
2: Sì, spontaneamente.
1: Spontaneamente, sì. Salvo, che dici? Ma sei diventato scemo?
3: Perché?
1: Non capisci che vogliono tenersi il bambino? Quei due, quelli hanno bisogno di braccia e così hanno trovato chi lavora gratis per loro, spontaneamente.
2: Ma che fai, Livia? Straparli adesso.
1: Ah, sì, tu sei felice se rimani a vivere con Franca, perché il vero motivo è che tu non te la senti di fare il
2: No, Livia, cerca di ragionare, per favore.
1: No, Salvo, io so esattamente quello che dico. E sai una cosa? Gliela farò vedere io a quella ladra di bambini.
2: Noi sottoscritti facenti parte del commissario di pubblica sicurezza di Vigata deprechiamo che l'indagine sull'omicidio Li Calzi sia stata avvocata dalla questura di Fena. E magari l'avete anche spedita.
4: Un gesto di stima, Salva, l'hanno scritta i ragazzi. Lo vogliono bene.
2: Una minchiata.
5: Dottore Montalbano, da lei secca.
6: Avevano circondato il rifugio del ricercato Maurizio Di Blasi, presunto assassino di Michela Li Calzi. Ma ecco le immagini registrate proprio qui, a Cavadalica, neanche due ore fa. Pregherei di mandare il contributo.
7: Signor Questore, una foto!
6: Signor Questore, la popolazione deve conoscere la verità.
8: Grazie al nostro capo della mobile possiamo dire di avere risolto brillantemente questo caso nel giro di 24 ore.
7: Da questa parte, signor Questore! Panzacchi,
6: ci può dire com'è andata?
9: Quello che posso dirvi è che all'intimazione di venire fuori con le mani alzate, il Di Blasi reagiva brandendomi minacciosamente un'arma pronta a colpire. Al grido di punitevi. Solo a questo punto uno dei miei uomini faceva fuoco colpendolo in pieno petto e provocando la morte immediata.
6: Dottore, ma è sicuro che abbia gridato punitevi?
9: Sicurissimo, due volte, lo hanno sentito tutti.
10: Dottore, con quale arma mi minacciò Maurizio Di Blasi?
9: Una bomba a mano.
10: Una bomba a mano? E chi gliel'avrebbe data?
9: Abbiamo dei sospetti, ma sono necessari alcuni riscontri.
10: Sì, perché non si trovano al supermercato le bombe a mano,
11: Il mistero sulla morte della signora Michela Li Calzi sembra ormai definitivamente risolto.
12: Se il questore non ti levava l'incarico, quel poverazzo sarebbe ancora vivo.
13: Commissario, Maurizio Di Blasi...
14: Lo so.
13: Mi hanno appena telefonato alla questura di Fela.
14: Mi ha mandati a cagare?
13: No, commissario, era un amico mio, una vella mobile.
14: Che voleva?
13: Lei lo sa qual era l'arma con la quale il picciotto minacciò il dottor Panzacchi e i suoi uomini?
14: Dicono una bomba a mano.
13: Una scarpa.
14: Una scarpa?
13: La sua scarpa destra, commissario. Prima di cadere ha fatto appena in tempo a tirarla contro il dottor Panzacchi.
14: È permesso?
15: Oh, Sam, vieni.
14: L'ho visto in televisione con Panzacchi.
15: Che casino, eh?
14: Non ti convince la strada della bomba a mano?
15: Perché a te sì.
14: Tieni. Oh, sei l'unico giornalista che sa com'era la signora da viva, eh?
15: La posso mandare in onda?
14: Non mi cito.
15: Che te serve? Guarda, tu quando chiudi la porta a chiave la cosa puzza!
14: Un mono che fai scoppiare un casino a livello nazionale.
15: Che devo fare?
14: Devi dire che ti hanno telefonato due testimoni.
15: Esistono?
14: Sì, ma uno dei due è come se non esistesse perché non confermerà mai.
15: Vabbè, cominciamo da quello che non esiste e vediamo se la cosa è fattibile.
14: D'accordo. Allora, oggi, dopo la conferenza stampa, ti telefona qualcuno che era a Raffadali e ha visto tutto. Ha detto che le cose non stanno come Panzacchi ha dichiarato. Poi così, senza darti nemmeno nome e cognome, ha riattaccato. Tu uccida questa cosa dicendo che la tua professionalità non ti permette di dare peso alla telefonata anonima.
15: Sì, però intanto la cosa l'ho detta.
14: Vabbè, ma questa è la vostra tecnica abituale, no? Lanciate il sasso e nascondete la mano.
15: Vai avanti col secondo testimone.
14: Allora, si chiama Gillo Iacono. No, però lo citi solo con le iniziali, eh. Quella notte ha visto Michela che tornava alla villa con uno sconosciuto. L'uomo aveva una valigia. Ora, la mia domanda è, perché Maurizio Di Blasi è andato a violentare Michela Licalzi con una valigia. E poi, questa valigia che fine ha fatto? La mobile l'ha trovata? Ce l'ha lei?
15: È tutto.
14: Tutto.
15: A proposito della mia professionalità, guarda che subito dopo la conferenza stampa, veramente qualcuno mi ha telefonato, un cacciatore, per dirmi che le cose non erano andate, come è stato detto. E io comunque la notizia non l'ho passata.
14: Ma pigli con volo.
15: Ti faccio sentire alla registrazione,
14: no,
15: della telefonata.
14: No, figura, non c'è bisogno. Ma è strano.

0: Chiudete la porta.
1: Questo non è un discorso ufficiale. È una cosa tra amici. Ieri il dottor Augello mi ha detto una cosa che mi ha ferito. Se l'inchiesta la tenevi tu, mi ha detto, quel ragazzo sarebbe ancora vivo. Il dottor Augello aveva ragione. La responsabilità è anche mia. Io per orgoglio non ho protestato contro la decisione del questore che mi toglieva l'indagine. Da parte mia gli ho solo fatto capire che per me poteva anche andarsela a prendere nel culo. Però così facendo mi sono perso una vita umana. Perché una cosa è certa, nessuno di voi avrebbe sparato a un povero disgraziato che non ci stava con la testa. Stanotte io ci ho riflettuto, ci ho pensato e ho preso una decisione. Io mi ripiglio l'indagine. Che siete stronzi, già ve l'ho detto, non mi fate ripetere. Attenzione però, perché l'inchiesta è chiusa. Quindi se siete d'accordo, dovremmo procedere navigando sott'acqua con solo il periscopio fuori. E vi devo avvertire anche di una cosa. Se a Montelusa lo vengono a sapere, sono guai serissimi per tutti. Chiaro? Adesso al lavoro, forse.
2: Oh, la bellezza del commissario Montalbano.
3: Buongiorno, avvocato Cottadauro.
2: Mi pare che l'ultima volta che ci vedemmo fu in occasione dell'interrogatorio del povero Gerlando Smec, eh?
3: No, sbaglia, avvocato. Fu per l'arresto di Totuccio Senagre.
2: Quel signore non è più cliente mio.
3: Perché? Cangiò avvocato?
2: Ora Senagre parla solo coi procuratori e coi carabinieri.
3: Capisco.
4: L'avvocato è il signore che telefonò ieri, quello che andava a caccia.
2: Le parole che l'egregio giornalista qui presente ha adoperato in televisione nel definirmi mi hanno fatto sentire un verme.
4: Oddio, e che ho detto?
2: Lei ha usato queste espressioni: ignoto cacciatore e anonimo interlocutore.
4: Ma che offensivo è? Esiste pure il mille d'ignoto.
3: Ma è anonimo veneziano.
2: Ma come? Orazio Cuttadauro viene implicitamente accusato di viltà. Non ho retto. Ed eccomi qua.
3: Senta, avvocato, in cosa differisce la sua versione da quella del dottor Panzacchi?
2: In un piccolo dettaglio, esimio.
3: Qual è?
2: Che il picciotto di Blasi era disarmato.
4: Che cosa vuole dire? Che quelli della mobile gli hanno sparato a freddo?
2: Ma no. È che lo pensarono armato, dato che avevo una cosa in mano.
4: E che cosa?
2: La sua scarpa d'essa. Carissimo.
3: Mi toglie una curiosità, avvocato.
2: Agli ordini, commissario.
3: Ma lei è sempre a caccia, va? In tribunale non ci va mai. Comunque, come lei sa, io non sono più il titolare dell'inchiesta, quindi...
2: Ma, no, niente, commissario...
3: Ma. Niente ma. Se lei veramente vuole fare il suo dovere di bravo cittadino, vada al giudice Tommaseo e gli racconta tutto. Buongiorno.
4: Tu lo sapevi la storia della scarpa?
3: Sì, Nicola, lo sapevo, ma state d'accordo con questa storia, non la mettere nel notiziario, eh?
4: Ma se pure tu dici che è la verità.
3: Guarda, Nicola, io sono convinto che il cacciatore non è l'avvocato, quello è un pupo, la mafia gli dirà i fili, hai capito? Qualcun altro ha visto tutto e ha capito che gli poteva far comodo far cadere il giudice e il questore. E secondo Cuttadauro questo servizio lo dovrei fare io, per vendetta, perché mi hanno tolto l'indagine, hai capito?
4: E adesso come mi devo regolare io? Il giudice Tommaseo ha detto che mi vuole incontrare.
3: Ma è meglio. Tu vai dal giudice e gli racconti per filo e per segno quello che ha detto l'avvocato. Lui è una persona intelligente, capisce che stanno a finire tutti a culo per terra.
4: Questa è una cosa grossa, eh.
3: Nicolò, tranquillo. Tranquillo, te lo dico io, eh? Ciao.
4: Ciao.

0: Dat is maar zo doen.
1: Buongiorno qua.
2: Buongiorno a lei, Montalbano.
1: Sa, passato di qua, sa, io non è che sia molto occupato negli ultimi tempi. Ho detto, mi voglio togliere una bella soddisfazione.
2: Io invece sono occupatissimo.
1: No, ma io le rubo solo un minuto. Volevo sapere qualche informazione su quella bomba che il Di Blasio avrebbe lanciato contro gli agenti.
2: Lei lo sa che io non sono tenuto, vero?
1: Ma sia gentile, collega. Io voglio sapere solo tre cose. Colore, misura e marca.
2: Ma che sta dicendo, Montalbano?
1: L'aiuto io? Marrone? Nera? Con i lacci?
2: Vabbè, Montalbano, si tranquillizzi, che ora l'accontento. Caruà!
3: Dica, non so.
2: Facciamo vedere la bomba di Blasi al collega Montalbano, per piacere.
3: Subito.
2: Lei la vedrà smontata. Ma le posso assicurare che quando ce l'hanno portata era pericolosamente funzionante.
1: Avete rilevato impronte digitali?
2: Sì, due erano chiarissime, quella del giovane Di Blasi, il pollice e l'indice della mano destra. Una vecchia auto del 40 in dotazione al nostro esercito.
4: Tu l'hai fatto il servizio militare, Carlo?
5: Certo, dottore.
4: Avete messo una bomba a mano con due dita così?
5: Dottore, se non mi voglio far saltare le palle, io la tengo con tutta la mano, così.
4: È quello che penso anch'io.
6: Hai parlato con Panzacchi?
7: Sì, mi ha detto confidenzialmente, che Maurizio Di Blasi l'hanno quasi tagliato in due con una raffica di mitra.
4: Ma dai, aveva altre ferite, che so, al piede destro?
7: No, al piede destro no, però ce l'aveva gonfio, ecco, per una storta mi ha detto qualcosa del genere. E la scarpa non gli entrava più.
1: Ascolta, Mimì, secondo me le cose sono andate così. Panzacchi e i suoi circondano la grotta. Maurizio esce con una cosa in mano. Un agente che è un po' più nervoso degli altri pensa che sia un'arma, spara e l'ammazza. Mentre invece il poverazzo teneva la sua scarpa destra in mano. Perché aveva il piede scassato.
7: E minchia, fazio, l'amico suo ci aveva detto la verità allora.
1: Già, ma aspetta il seguito. La brillante operazione di Panzacchi e della sua sporca dozzina rischia di finire a schifio. Pensa che ti ripensa, l'unica è di sostenere veramente che Maurizio fosse armato. Ma di che cosa? E qui Panzacchi supera se stesso. Una bomba a mano.
7: Una bomba a mano? È più semplice una pistola, Salvo.
1: Rassegnati, Mimì, tu non sarai mai all'altezza di Panzacchi. Perché chi è che in casa di Blasi ha un porto d'armi? Nessuno. E quindi è poco probabile che in casa abbiano una pistola. Ma una bomba a mano, sai, un ricordo di guerra, un residuato bellico.
7: Certo, sì.
1: E dov'è che si trova un residuato bellico?
7: Nel deposito della questura, Salvo.
1: Bravo.
7: E come minchia pensi di dimostrarla questa storia, scusa?
1: Tu intanto cerca di scoprire chi è il responsabile del magazzino della questura di Fela.
7: Io mi informo, sì.
1: Bravo.

0: Apri, Panzani.
1: Chi è?
0: Montalbano sono.
1: Salvo, che ci fai qua?
2: Ti devo parlare.
1: Senti, Salvo, è tardi, sono stanco.
2: 5 minuti però.
1: Va bene, andiamo. Si può sapere che vuoi?
2: Sono venuto a chiederti scusa.
1: E di cosa?
2: Beh, vedi, io ti ho sempre considerato un poliziotto onesto, sì, però mediocre, privo di sottigliezze. E invece il tuo intuito travalica qualunque aspettativa. Improvvisamente mi si sono aperti gli occhi. Io ho capito di avere di fronte un grande artista, un funambo dell'indagine, un mago illusionista.
1: Ma che cavolo stai dicendo?
2: Sto dicendo che Maurizio Di Blasi, quando è uscito dal suo nascondiglio, aveva in mano una scarpa.
1: Era una bomba, Salvo, una bomba.
2: Era la sua scarpa destra. Tu la cangiassi una bomba col tuo talento.
1: Piantala di dire stronzate, ci sono le impronte di quel ragazzo sulla bomba.
2: E infatti il grande artista sa quando deve compiere il suo gioco di prestigio. Funziona quell'affare?
1: Sì,

0: come l'hai avuto?
1: Da alcune persone che hanno assistito al fatto.
0: Amici dell'avvocato Guttataro, che tu sicuramente hai sentito nominare.
2: Questo è molto imprevisto.
0: Eh già. Peggiore.
2: Le loro ragioni le capisco benissimo. Non mi sono altrettanto chiare le tue, a meno che non si tratti solo di vendetta.
0: No. La ragione è un'altra. Perché io non posso permettere che il capo della mobile sia ricattabile dalla mafia, chiaro?
2: Ho voluto solo difendere il buon nome dei miei uomini.
0: Ah, e per fare questo hai messo in mezzo anche il padre, l'ingegner Di Blasi, che anche lui non c'entrava niente. Guarda che se questi fanno uno scoop in televisione, non salti mica solo tu. Salta anche il questore e magari anche il giudice.
2: Che devo fare?
0: Gli devi scaricare l'arma che hanno in mano.
2: E come?
0: Lo sai bene. C'è un solo modo.

0: Cercavi qualcuno?
1: Oh! E tu che ci fai in giro di notte?
0: Sono andata a trovare la signora Di Blasi.
1: Come sta?
0: Ha avuto un collasso e abbiamo anche dovuto chiamare il medico.
1: Ma dai.
0: Il marito invece pare che lo vogliono rilasciare, ma l'accusano di complicità con il figlio. E tu che fai? Vuoi salire?
1: Ah, no, grazie, non posso.
0: Stamattina ti volevo chiamare, ma poi non ho avuto tempo.
1: Perché? Che volevi?
0: Ti ricordi che ti avevo detto che avevo visto Michela con un uomo più anziano?
1: Sì.
0: Il nome non lo so. Però mi sono ricordata che lei mi disse che era un musicista e anche famoso.
1: E che tipo di rapporti c'erano tra i due, lo sapevi?
0: No, però quando le chiesi che cosa ci facesse con un musicista, lei si mise a ridere. Era il suo modo per evitare di rispondermi. Vabbè, io vado allora. Riposa bene, Salvo.
1: Anche tu.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, Montalbano sono. Dormiva ancora?
2: No, non si preoccupi, commissario, sono sempre sveglia. A quest'ora dormo poco. Ma che è successo? Ho fatto qualche torto?
1: No, signora, è che ho avuto delle giornate. Senta, io le volevo chiedere un altro piccolo favore.
2: Un'altra telefonata? Sono stata brava,
1: Sì, sì, sì, sì. No, io volevo un'informazione sul suo vicino di casa, il violinista.
0: Il maestro Barbera?
1: Lei mi ha detto che lui praticamente non esce mai di casa. Ma proprio mai, mai, mai.
2: Raramente, molto raramente. L'ultima volta che l'ho visto uscire sarà stato qualche mese addietro. È venuto il suo autista con la macchina nera, lucidissima. Il maestro era molto elegante quella sera. Ma nervoso, agitato. E non so proprio dove sia andato.
1: Ho capito. Senta, signora, io avrei bisogno di parlare con il maestro.
0: Allora venga domani, commissario. È giorno di concerto.
3: Prima ha fatto il suo lavoro.
4: Commissario!
5: Sì?
4: Ieri sera, dopo il notiziario, ha telefonato un benzinaio che aveva visto la foto della Licalzi in televisione. Mm. Disse che il mercoledì sera, verso le 8, la signora si è fermata al suo distributore a fare il pieno. E ha lasciato anche nome e indirizzo.
5: Vabbè, poi ci facciamo un salto.
3: Le porterei in attesa.
6: Commissario, è appena arrivato con la questura di Fela. Panzacchi si è dimesso. E lei è incaricato per il proseguo dell'inchiesta.
4: Commissario, è ora comprare una bella bottiglia di spumante!

0: carattere affettuoso che c'ha questo commissario.
1: Grasso, torna al tuo posto. Dai anche tu, forza!
2: Cerchi di capire, commissario. Sino a prova contraria, Maurizio Di Blasi rimane reo confesso dell'omicidio. L'impianto accusatorio non cambia.
1: Buongiorno.
2: Ma aspetti, ma dove va? Mi faccia chiarire.
1: Ma non c'è niente da chiarire, signor giudice. Lei ha parlato col questore?
2: Sì, a lungo.
1: Ecco. Allora, certamente è a conoscenza di alcuni dettagli per lei evidentemente trascurabili. Per esempio, che l'inchiesta è stata condotta a cazzo di cane. Che Maurizio Di Blasi è stato ammazzato per un equivoco e che il dottor Panzacchi ha cercato di coprire tutto.
2: Sto pesando la posizione del dottor Panzacchi.
1: Ah, sta pesando. Allora cerchi di scegliere la bilancia giusta.

0: lui.
1: Buongiorno.
0: Commissario Montalbano, agente Galluzzo.
2: Piacere.
0: Senta, con la gente qui mi ha detto che lei ci ha segnalato che mercoledì notte, mercoledì sera verso le 8, la signora Ligalzi, la signora assassinata, si è fermata qui per fare rifornimento.
2: Sì, sì. Erano all'incirca le 8. E io stavo per chiudere quando è arrivata la signora e mi disse: è aperto. Per una così, signor commissario, uno lascia aperto pure tutta la notte. Madonna santa, quant'era bella.
0: Si ricorda che direzione ha preso?
2: Sì. Si mise a correre verso il rettifilo, in direzione dell'autostrada per Palermo.
0: Lei è sicuro che non è tornata a Montelusa?
2: Sicurissimo. Io l'ho tagliata fino a quando non ha girato la curva. Aveva Brescia. Si mise a correre.
0: Ah, va bene, io la ringrazio ancora, ci è stato molto utile. Arrivederla.
2: Arrivederci.

0: Anna.
1: Ciao, Salvo. Ho sentito il tuo messaggio in segreteria. Non ti dispiace se sono passata?
0: No, anzi, prego, accomodati. Scusa il disordine.
1: Che bello qui.
0: Ti piace?

0: Mi dispiace, stavi lavorando.
1: Ho ripreso in mano l'indagine.
0: Ah, allora mi hai chiamato solo per questo.
2: Vedi qualcosa?
0: No, non ti voglio far perdere tempo. Dimmi, che volevi sapere?
1: Sì. Dunque, io sono sicuro che Michela quella notte prese l'autostrada Palermo-Montelusa. Ti risulta che avesse altri amici o conoscenze oltre a quelle che si era fatta qui a Vicata?
0: Amici no, lo escludo. Conoscenze invece sì, qualcuna.
1: Conoscenze di che tipo?
0: Fornitori soprattutto.
1: Oh. Però Michela verso mezzanotte è stata vista fuori dal cancello della villa insieme a un uomo, erano appena scesi dalla macchina e lui non è che avesse proprio degli atteggiamenti da fornitore.
0: Salvo, quante volte ti devo dire che Michela non era una donna da incontri, scappa e fuggi? Mi aveva confidato lei stessa di esserne fisicamente incapace, lo capisci?
1: Vabbè, allora perché quella notte non è andata a cena da Vassallo? Che cosa è successo di così importante da farle cambiare idea?
0: Non lo so.
1: Senti, se qui non c'entra il sesso o l'amore, è sicuramente una questione di denaro. Io adesso mi do un'occhiata a queste carte.
0: Io invece me ne vado a casa.
1: Ti accompagno.
0: Se quando hai finito ti va di passare.
1: Ma

0: Pronto?
1: Pronto, il dottor Ligalzi?
0: Sì, sono io.
1: Montalbano sono.
0: Ah, Montalbano, mi dica.
1: La disturbo?
0: No, ma se è per il funerale.
1: Ah, sì, no, non telefonavo per quello. Volevo alcune informazioni sui suoi rapporti economici con sua moglie.
0: Dica.
1: Avevate in banca un conto in comune?
0: No, io le davo una cifra mensile, poi per le spese extra lo vedevo direttamente.
1: Vabbè, ma lei non vedeva le fatture per la ristrutturazione della sua casa qui in Sicilia?
0: No, la cosa non mi interessava. Michela mi faceva solo vedere il quaderno su cui riportava le spese, ecco tutto.
1: Va bene, ho capito. Va bene, arrivederla, dottor Ligalzi.
0: D'accordo, arrivederla.
2: Leave.

0: Lee. Livia.
1: Sono andata a trovare François.
0: L'ho capito.
1: Non avevo avvertito nessuno del mio arrivo. Ho preso l'aereo, il taxi e sono piombata a casa loro. Appena François mi ha visto, mi è corso incontro e mi ha abbracciato stretta. Era così felice di vedermi. Lo ero tanto anch'io insieme a lui. E mi sono convinta che tutto era come sospettavo. Vi siete messi d'accordo per portarmelo via.
0: E poi?
1: Mentre gridavo a Frank che lo avrei tenuto con me per sempre, François ne ha approfittato per sparire. Tutti sono corsi fuori a cercarlo. Solo io sono rimasta in casa. Così ho sentito la sua voce. Livia. Livia, sono qui.
0: Lascia stare, Livia, ne parliamo dopo.
1: Ho l'aereo alle 2.
0: Alle 2, t'accompagni?
1: No. No. Ho già preso appuntamento con Mimì.
0: Mimì.
1: È come un fratello per me. È stato lui quando è venuto a prendermi e a convincermi che era meglio che parlassi con te.
0: Non volevi vedermi?
1: Volevo stare da sola. Avevo bisogno di riflettere. È stato un momento terribile per me.
0: Com'è andata a finire con il bambino?
1: François mi ha guardata dritto negli occhi e ha detto: ti voglio bene, ma se mi porterai con te, scapperò sul serio e non mi rivedrai mai più. E dopo è corso fuori e gridava: eccomi, sono qui, sono qui.
0: E tu?
1: Niente. L'ho solo rassicurato che non l'avrei portato via e che sarebbe rimasto per sempre con Franca. E con suo marito.

0: commissario.
1: Si accomodi. Ieri sera ho parlato col maestro Barbera. Gli ho detto che avremmo avuto un ospite. Gli ho spiegato chi è lei. Quando ha sentito della morte della signora Licalzi, poverazzo, è stato malissimo. Ha dovuto prendere delle pillole per il cuore.
2: Ma com'è che non lo sapeva?
1: Il maestro non guarda la televisione, non legge i giornali.
2: Ma il maestro com'è che conosceva la signora Licalzi?
1: Mi ha detto soltanto che le ha fornito una consulenza professionale. Non so altro.
2: Io devo parlare con il maestro.
1: La riceverà alla fine del concerto.

0: Prego, accomodatevi. Oggi ho suonato con questo. È un suono impareggiabile.
1: Maestro, perché si è ritirato?
0: Panico. Durante i concerti, ormai salivo sul palco, completamente terrorizzato.
1: Aveva paura del pubblico?
0: Di me. Paura di me. Soffro di epilessia. È sempre più di frequente, in coincidenza con i concerti. Mi prendono degli attacchi. Prima o poi sarebbe capitato anche sul palco. Io non volevo finire la mia carriera davanti al mio pubblico in quel modo.
1: E così adesso suona solo per sé e per la signora Vasile?
0: Già. Peccato doverlo restituire.
1: A chi?
0: A lei, immagino.
1: A me?
0: Appartiene. Apparteneva alla signora Licalzi.
1: Questo violino?
0: Sì.
1: Beh, è uno strumento prezioso.
0: È un Guarneri, commissario.
1: Io non mi intendo di violino, ma che prezzo può avere sul mercato?
0: Prezzo, mercato. Uno strumento così non ha prezzo.
1: Va bene, ma volendo quantificare?
0: Non lo so. 2-3 miliardi.
1: Lei come è entrato in possesso?
0: Fu una mattina, qualche mese fa. Mi stavo esercitando con la finestra aperta. La signora casualmente passò e mi sentì. Ne capiva di musica. Vide il mio nome sul citofono e mi volle incontrare. Aveva assistito al mio ultimo concerto a Milano.
1: Immagino che un amatore possa perdere la testa per un violino come questo.
0: Quando la signora me lo mostrò, capii subito che si trattava di uno strumento straordinario. Sì, un po' malandato, però bastava poco per metterlo in perfetto ordine.
1: E così lei convinse la signora a consegnarglielo e magari non le disse nemmeno del suo valore reale.
0: Commissario, io non farei una cosa del genere neanche per un Guarneri. Fu la signora a pregarmi di tenerlo per farlo autenticare e averne una certificazione da un esperto. L'ho ricevuta qualche giorno fa. Vuole vederla?
1: Non importa, maestro. E quel violino che ho visto nella custodia alla villa?
0: È uno dei miei. Gliel'ho dato io alla signora. Naturalmente ha un valore incommensurabilmente più basso.
1: Posso far entrare il mio collaboratore? Gallo! Ho preso il violino alla villa, però c'è qualcosa che non mi quadra. È questo il violino che lei ha prestato alla signora Licalzi?
0: Per carità, questo è un oggetto fatto in serie. Non lo toccherei neanche con un dito.
1: Grazie, maestro. Lei mi è stato veramente di molto aiuto.

0: Ha controllato il volo di Serravalle?
1: Sì, signore. È partito alle 18.30 da Bologna, ha cambiato aereo a Roma e alle 22 è arrivato a Palermo.
2: È bravo.
1: Io vado, commissario.
2: Ma dai.
3: Il commissario Montalbano e il dottor Serravalle.
4: Piacere.
2: Sì, ma noi ci siamo già sentiti per telefono, no?
4: Sì, mi sono messo a disposizione, ricordo.
2: Come non ricordo benissimo. Riparte in giornata?
4: Ho l'aereo alle 20.20 da Palermo.
3: Il dottor Serravalle mi stava invitando a pranzo. Perché non vieni con noi?
4: Oh sì, mi sarei felicissimo.
2: Mi farebbe piacere, ma purtroppo ho un impegno, grazie. Noi ci sentiamo per telefono, Anna?

0: questura di Bologna.
1: Pronto, il dottor Guggino, per cortesia, è urgente.
2: Pronto?
1: Filippè? Montalbano sono, come
2: ciao,
1: va?
2: Ciao, salve, come va?
1: Bene, bene, grazie. Senti, ti chiamo per una cosa urgentissima. Dovresti darmi una risposta entro un'ora. Io sto cercando una motivazione economica a un delitto.
2: Un delitto?
1: Sì.
2: Non sei cambiato, eh? Mi chiami solo quando ti serve qualche cosa.
1: Non fare lo stronzo, Filiberto.
2: Avanti, che
1: senti,
2: devo fare?
1: No, mi serve il nome di una persona nel giro dell'usura.
2: Uno strozzino?
1: No, una vittima.
2: Come? Uno ricattato?
1: Esatto. Adesso ti dico come si chiama esattamente.

0: È dentro?
1: Sì, commissario. Ah, ieri all'aeroporto di Punta Raisa ha affittato una macchina.
0: Ha fatto la stessa cosa la sera del delitto.
1: Ma io ho qui la lista completa dei clienti di mercoledì, il suo nome non risulta.
2: Oh, signor commissario.
3: Dottor Saravalle.
2: L'annuncio subito.
3: Se t'azzardi a toccare il telefono ti sbatto dentro. È sempre in camera?
2: È nella suite.
3: Ha ricevuto telefonate?
2: Ci sono state 3 chiamate da parte di un certo Eolo.
3: Guarda un po' se c'è questo Eolo nella lista dell'autonoleggio.
4: Sì, eccolo qua, Portinari.
3: Andiamo.
2: Agli ordini, signor commissario.
3: Ah, Galluzzo. Resta qui, eh.

0: Aspetta qui.
1: Avanti, è aperto.
2: Hai permesso?
0: Oh. Comodo, comodo, comodo.
1: A che debbo l'onore?
0: Lei si è messa a disposizione, così?
1: Certo. Che posso fare per lei?
0: Niente. Ascoltarmi. Le voglio contare una storia. Il protagonista della nostra storia è un uomo che campa abbastanza bene, un uomo di gusto. Possiede un noto negozio di mobili antichi.
1: Dove si svolge questa storia?
0: A Bologna. Più o meno l'anno passato, questo signore incontra una giovane donna della buona borghesia e i due diventano amanti. Il marito, per ragioni che sarebbe lungo spiegare, chiude non uno, ma tutti e due gli occhi. Posso fumare?
1: Certo.
0: Grazie. Purtroppo però il nostro protagonista ha un brutto vizio. Gioca grosso, gioca d'azzardo. 3 volte negli ultimi tempi è stato sorpreso in bische clandestine. Una volta, pensi, persino è andato a finire in ospedale perché l'hanno pestato a sangue. La polizia pensa a un avvertimento per debiti di gioco non pagati. Comunque, per il nostro protagonista la situazione si è fatta difficile. Chiede aiuto all'amante e lei decide di aiutarlo. E difatti, gonfiando le spese della villa che si sta ristrutturando qui in Sicilia, riesce a far avere al suo amico 110-115 milioni. Che cosa sono 115 milioni per uno che ha perso il gioco qualche miliardo? Comunque, un giorno la signora, che chiameremo Michela,
1: e lui come lo vuole chiamare?
0: Guido. E perché no? Un giorno Michela fa a Guido una confidenza che in quel momento e a quella persona non avrebbe dovuto fare. Gli dice di aver saputo da un intenditore che il suo vecchio violino in realtà è un raro e prezioso Guarnieri. Oh! Guido sa benissimo quanto vale un Guarnieri. Con quei soldi potrebbe sanare tutti i suoi debiti. E così ne parla con un suo amico, uno del giro del gioco clandestino, chiamiamolo così, Eolo. Eolo Portenari. I due parlano e l'idea di farsi dare da Michela il ricavato della vendita del violino viene subito scartato. Troppo tempo ci vorrebbe. Poi non è detto che Michela è disposta a fare questo ulteriore sacrificio per il suo amante. Rimane solo una soluzione: liquidare la signora, prendere il violino e sostituirlo con un altro di scarso valore. Eolo decide di dare una mano all'amico. E difatti, il giorno stabilito, i due prendono l'ultimo aereo da Bologna per Roma, che abbia una coincidenza per Palermo. Da Roma Guido telefona all'amante e le dice che sta arrivando, che ha bisogno di lei, che lo vada a prendere all'aeroporto. Arrivati a Palermo, Guido parte subito per Vigata con Michela, mentre Eolo, che ha affittato una macchina, li segue a una certa distanza.

mi scusi. Ho parlato di amore. In realtà in questo caso...

0: C'è un'altra persona che ha visto tutto. Ma per fortuna il nostro amico è un povero squilibrato. E poi ci penserà la polizia a toglierlo di mezzo. Il resto, salvo un piccolo particolare, avviene secondo i piani. Guido si riveste, prende il violino, lo sostituisce con un altro di nessun valore. Più tardi Eolo lo passa a prendere e la mattina dopo i due ripartono da Punta Raisi.
1: Quale sarebbe questo piccolo particolare?
0: Il violino in realtà vale poche centinaia di migliaia di lire. E Guido lo viene a sapere da una telefonata di Eolo appena rientrato in albergo dopo aver assistito al funerale della donna che ha ucciso.
1: Certo, è una storia interessante, però un po' difficile da provare. Prima di tutto perché il nostro protagonista non sarà stato così scemo da viaggiare in aereo usando il suo vero nome, no? E poi, a quanto ho capito, a parte questo povero ragazzo ucciso dalla polizia, non ci sono testimoni.
0: È vero. Lei ha perfettamente ragione. Dimostrare la colpevolezza del nostro protagonista è una cosa lunga e difficile. Ma non impossibile. Da oggi in poi lui avrà due cani furiosi che gli corrono dietro. Gli struzzini. E la polizia. E non vorrei essere nei suoi panni. E poi c'è un'altra cosa che il nostro protagonista ancora non sa. Il violino. Vale effettivamente qualche miliardo.
1: Ma lei ha appena detto...
0: Sì. Non lo so, forse perché non ne ha avuto il tempo, forse, chi lo sa, per un'inconscia sfiducia nei confronti del suo amante. Michela non gli ha detto di avere sostituito il violino con un altro di scarso valore. Il Guarnieri adesso è al sicuro.

0: Forse è meglio che venga con lei.
1: Lo credo anch'io. Quelli che lo aspettano a Bologna sono molto più cattivi di noi.
0: Mi dia il tempo di preparare una borsa.

0: Avanti.
1: Commissario?
0: Oh, vieni, vieni.
1: Ho ritirato la macchina della signora Ricalzi dal carrozziere. Ah. C'erano il libretto di circolazione e una carta stradale. E sotto il sedile davanti ho trovato anche questa. È una carta d'imbarco del volo da Roma di mercoledì scorso.
2: Di Guido Serravalle?
3: G. Spina. Chissà perché chi piglia un nome falso tiene le iniziali di quello vero.
0: Cadarella!
4: Mi scappò!
0: Sei tornato, vieni, vieni. Che è finito il corso di informatica?
4: Si dice informatica, dottore, guarda, questo è il mio diploma.
0: Cadarella, ma sei il primo del tuo corso?
5: Ma non ci credo.
0: Guardate, guarda. Ah, bravo, Cadarella, complimenti!
4: Grazie, dottore.
0: No, noi del commissariato di Licata ci facciamo riconoscere.
2: Complimenti, Cadarella.
0: Bravo, Cadarella.
6: Bravo, Cadarella, veramente.
7: Adesso che la storia era finita, avevo capito che tutto era stato, fin dal principio, uno scambio dopo l'altro. Maurizio Di Blasi era stato scangiato per un assassino, la scarpa scangiata per una bomba a mano, un violino scangiato per un altro violino. Il piccolo François aveva addirittura scangiato famiglia.
8: A qualsiasi ora.
7: Non era il caso di aggiungere alla lista un altro scandalo.

0: Livia, sono io.
1: Salvo.
0: Ti amo.
1: Ma che succede?
0: Niente. Domani forse ho ancora da fare, ma se non ci sono complicazioni, dopo pranzo prendo l'aereo e vengo.
1: Ti aspetto.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Sette anni fa la sua chitarra e la sua voce hanno preso una lunga pausa dal palco per restare nella storia del sound internazionale con le sue caratteristiche napoletane e mediterranee. Così oggi vogliamo ricordare Pino Daniele e le sensazioni piacevoli che ha suscitato e continua a suscitare in moltissime persone. E con Tullio De Piscopo, storico musicista e batterista, anche lui partenopeo, ripercorriamo i momenti più significativi e i tanti anni di tournée, concerti ed eventi che lo hanno visto sul palco insieme a Pino Daniele.

0: Buonasera a tutti, anche a nome di Tullio d'Episcopo.
1: Tullio, tu sei stato uno degli amici più stretti di Pino Daniele. Tanti appassionati delle musiche e delle canzoni sono curiosi di sapere da te, ma com'era l'uomo Giuseppe Daniele nella vita di tutti i giorni?
2: Fantastico, fantastico. Ci divertivamo quando eravamo in tournée, ci facevamo tante di quelle serate. E poi era molto, molto delicato. Per esempio, a lui non gli piaceva la gente che gridava, odiava chi gridava troppo, capisci? Si stava bene assieme, era bello anche quando andavamo a cena. Poi certo, a volte ci aprivamo nelle risate, nelle barzellette, però era bellissimo stare assieme, anche viaggiare insieme.
3: In queste due puntate potremo ascoltare la voce di Pino Daniele, alcuni suoi commenti e spezzoni delle sue canzoni tratti dai concerti e dagli eventi trasmessi dalla RAI, alle Terme di Caracalla, a Roma, a Piazza del Plebiscito, a Napoli e dallo speciale Il Tempo Resterà.
1: Tullio d'Episcopo, la tua batteria è stata protagonista in tantissime tournée e concerti di Pino Daniele. Ecco, come ricordi quei momenti sul palco e prima di una tournée, durante le tournée?
2: Sì, guarda, noi avevamo fatto questo lavoro straordinario, che era Vaimo, però, cioè così l'avevamo fatto perché suonavamo, ma non sapevamo cosa stavamo facendo. E a un certo punto, debuttiamo in Piazza del Duomo a Milano, un trionfo incredibile. Da lì poi è partita la tournée, dove ogni data, penso, ogni data, anche nelle piccole città, gli stadi erano strapieni, quindi non ci aspettavamo tutto questo successo, fino al grande concerto di Piazza Plebiscito, che è diventato poi il teatro all'aperto di Napoli, dove ci furono 200.000 e più di 200.000 cristiani per vedere Vaimò, per vedere questi cinque napoletani che stavano sul palco, più il grande capo Pino Daniele, nostro fratello il blues.

cuando solo tienes que da sud arriva e ti viene sveglio, che sei un po' lento, sai che correrà e passerà. Lasciami.

0: poi Piazza del Plebiscito è diventata un'icona, un luogo proprio eccezionale, perché poi ci si è tornati più volte. L'altro memorabile è stato anche nel 2008, quando avete fatto
1: La
0: quella
1: Reunion.
0: grosso evento con Rai 1, e
1: Quella
0: lì
1: era la Reunion, diciamo,
0: la
1: 30
0: Reunion,
1: anni
0: sì.
1: dopo,
0: E
1: 30
0: lì lo stesso Pino Daniele annunciò che poi all'atere di quella cosa si sarebbe continuati in qualche modo a rifare le musiche, a vecchie canzoni, rimodularle e cominciare un'altra avventura che poi avevate continuato in realtà. Ecco. Tullio, le musiche e le canzoni di Pino Daniele hanno sempre toccato positivamente la sensibilità di tantissime persone. Ecco. Quali sono gli ingredienti che ne determinano questo effetto dal tuo punto di vista?
1: Guarda, Pino, dico è perché è sempre
0: Sì.
1: presente, hai presente un gigante enorme, no? Della musica nostra, ma io direi della musica internazionale. Non ci sono frontieri per la sua musica. Tu pensa che la musica, lo strumentale, la melodia che lui scrive, tu l'ascolti e dici, ah, che bel pezzo, che bel suono. Poi ci metti le parole, la poesia, poi le metti assieme e poi metti la sua voce. È una cosa straordinaria che non si ripeterà più, solo lui.

0: poteva fare questo. Meno male che ci ha lasciato un patrimonio inestimabile.
1: Senti Tullio, ma lui poi era stato un chitarrista, tra virgolette, autodidatta, che è diventato bravissimo, perché poi si è confrontato e ha fatto dei featuring con tanti musicisti internazionali.
0: La cosa grandiosa di Pino è che non si è mai arreso fino alla fine. Noi abbiamo fatto l'ultimo tour fino alla fine, fino a 10 giorni prima che ci lasciasse, 8 giorni prima. Lui continuava a studiare e si metteva sempre alla prova. Lui all'inizio era sì, istintivo, no? Bello, suonava per istinto, ci metteva la voce nell'improvvisazione assieme alla chitarra. Poi dopo la curiosità. Voleva capire cosa stava studiando, cosa stava suonando da solo e è andato da insegnanti molto bravi che gli hanno spiegato delle cose, però secondo me lo poteva fare anche senza gli insegnanti.
1: Diciamo
0: Sì,
1: che.
0: gli avranno fatto vedere come fare certe scale, certe cose, però l'istinto che aveva lui era straordinario, veramente incredibile, che c'è in pochi musicisti.

0: tu sei un grande musicista e un grande batterista che ha quel ritmo nel sangue, ma lui possiamo dire tranquillamente che c'aveva la musica nel sangue, nel senso che certe corde che andava a toccare, non corde della chitarra, corde di sensibilità, erano talmente elevate che poi
1: Ma
0: o ti
1: lui
0: piaceva la musica o ti piaceva il testo, ti piaceva tutte e due, ma prendendo un pubblico di aficionados,
1: sì,
0: incredibile.
1: lui era, ti devo dire una cosa, lui era baciato da Dio, perché lui, ti ripeto, senza aver studiato all'inizio, lui faceva delle cose incredibili, cioè delle composizioni bellissime. Se noi andiamo a fare mente locale, i primi pezzi erano un po' così, no? Come si può dire? Sciolti, no? Senza pensare alla struttura. Poi dopo, chiaramente, con l'esperienza e lo studio, ha pensato anche alla a struttura, fare il bridge in una certa maniera. Invece all'inizio era proprio così, partiva e andava, però andava tutto bene, era sempre bello, capisci? Tutto quello che lui ha fatto è tutto bello, se lo vai a riascoltare.
0: Sì.
1: Ognuno di noi ha fatto delle critiche, ma se andiamo a ascoltare i pezzi che noi abbiamo dedicato, li troveremo che sono straordinari. Bisogna fare l'analisi.

0: valutando i testi, più volte ecco, ascolti le canzoni con tutti voi che state dentro e che avete coadiuvato e sono di una sensibilità molto elevata. Pensiamo a Quando, oppure Quando Chiove, ce ne sono tantissime. Ci sono state.
1: Infinito, infinito.
0: E ognuno, Donna Concei, Anna Re, non lo so, ma tanti. E questo fa sì che poi c'è un pubblico di fan che non è il normale pubblico di fan, lo dicono tanti giornali, tanti critici, che riportano sostanzialmente tutte le attenzioni e le sensibilità che lui aveva e che naturalmente vengono colte dal pubblico. Dei produttori, ogni volta che si fa un concerto, il pubblico di Pino Daniele sicuramente risponde. Concerto vengono sicuro e se fa il pienone. I dischi comunque si vendono assolutamente. Cosa, Tullio, che tu sai che non è automatico per tutti i cantanti, ecco.
1: Difatti, noi l'ultima, penso, l'ultima data, che poi è stata l'ultima data della nostra vita con Pino, eravamo di un lunedì 22 dicembre, quindi Natale, lunedì 22 dicembre, e giocava pure il Napoli con la Supercoppa contro la Juventus a Milano, una nebbia tremenda, ho detto, ma stasera sarà dura, di assago. È bello che Pino stava nel camerino di fronte al mio e ogni tanto sentiva gridare, dice, tu, ma che è successo? Dobbiamo andare, dice, no, ha segnato il Napoli, stai tranquillo. La gente ascoltava la partita,
0: Certo,
1: no? Poi il
0: certo.
1: Napoli quella sera ha vinto, ecco.
0: È stato benaugurante, in qualche modo è stato benaugurante, però il pubblico era comunque sempre, seguiva sempre con attenzione.

0: Giacompino era quasi certo, ecco, il pienone in tutte le parti d'Italia. Ecco, questa è la cosa particolare, perché
1: Guarda,
0: altri.
1: appunto, noi abbiamo fatto la tournée nel mondo,
0: Infatti.
1: nel 2013 abbiamo fatto il World Tour, siamo stati pure a San Francisco, a Toronto, il Festival del Jazz di San Francisco, due concerti, due strapieni, quindi io sono un testimone al Barbican di Londra, sono testimone di questi grandiosissimi successi che ha fatto in giro per il mondo Pino. Ma lui aveva rispetto, lui aveva rispetto, aveva rispetto. Per il pubblico, mi ricordo dove eravamo, a Bruxelles. Allora, eravamo nei camerini che questi camerini portavano in una stradina dietro al teatro dove dovevamo esibirci.
0: Sì.
1: A un certo punto, mentre arrivavano dei fan, una ragazza cantava Resta con me, cantava per strada. Allora lui viene da me e dice: tu lo senti? Sì. Belli, la dobbiamo fare stasera. Ok. E se è salito sul palco e ha accontentato quella ragazza che sarà impazzita.
0: Immagino,
1: Egoista.
0: immagino. La lezione di Pino sul tempo che resterà.
2: Una settimana senza chitarra. Ho sempre avuto questo rapporto con lo strumento. Perché? Perché ho bisogno, siccome non so parlare, non sono capace, non sono un comunicatore, né sono un intrattenitore, io cerco di fare un musicista. Per fare il musicista, allora io ho bisogno tutti i giorni di comunicare col mio strumento, o attraverso una canzone, o mi trovo un assolo di un chitarrista che mi piace, o un assolo sulle basi, cioè lavoro in questo senso. Perché questo, come ti dicevo, è il codice per entrare in un portale. Questo portale è il tempo, secondo me. Allora, io ho trovato questo codice per entrare in questo tempo che stiamo vivendo, che già esiste. Il tempo non lo inventiamo noi. È una stronzata quando si dice porti il tempo con il piede e ti do il tempo. No, tu il tempo non me lo dai. Tu ci devi entrare dentro al tempo, che già c'è. Noi andremo via e il tempo resterà.
1: Ordinari che aveva Pino quando sapeva che stava sbagliando delle cose, chiedeva scusa, che è bellissimo chiedere
0: Certo.
1: scusa, hai capito? Invece ci sono tante persone che sono presuntuose, non chiedono mai scusa, hai capito?
0: Certo.

0: Senti Tullio, i tuoi ritmi innovativi e coinvolgenti hanno accompagnato appunto Pino Daniele in tanti significativi eventi. Tu facevi riferimento, ecco, a quello dell'81 a Piazza del Plebiscito a Napoli con 200.000 persone e poi c'è stato il 2008, ma ci sono anche stati altri eventi a Piazza del Plebiscito che era un po' il luogo simbolo per tanti aspetti, insomma, non solo per Napoli, per l'Italia, per il mondo e comunque per tutta la musica di Pino. E sul palco, ecco, c'era questo giovane batterista di poca esperienza, Tullio De Piscopo, ed ancora Gio Amoruso, Rino Zurzolo, Tony Esposito, James Senese, insomma, una delle formazioni più storiche di Amici e tutta partenopea, tra l'altro, come dicevi tu prima, che lo stesso anno partecipò appunto al quarto album, ecco, di Vaimò, e che poi si è ritrovata tante altre volte insieme in studio oppure in altri eventi
1: Abbiamo
0: particolari, in
1: fatto cose
0: tournée.
1: straordinarie, anche i miei dischi, no? Proprio.
0: Certo, poi ci arriveremo anche a quello. Tutti i
1: Abbiamo fatto.
0: grandi, tutti i grandi musicisti che per essere così in forte sintonia, ecco, cosa serve per essere in forte sintonia in questo modo? Perché che siete tutti grandi musicisti, questo non ci piove, però poi bisogna unire insieme la musica, ecco appunto.
1: C'è stato il rispetto. Il rispetto per ognuno di noi. C'erano i due più giovani, che erano il grande Gio Amoruso e il grande Rino Zurzo, però con rispetto. Io li trattavo sempre con rispetto, con amore. Io li proteggevo sempre, perché i giovani mi sono sempre rivolti giù. La cosa forte di questo gruppo è stato il rispetto. Ognuno di noi ha il rispetto dell'altro. Ed è nata questa grande fusione, che forse prima non c'era. Prima c'era, per esempio, Tony Esposito, che dava i suoi colori con le sue percussioni in Mediterraneo. James dava col suo sassofono la voce dei vicoli di Napoli. Io ho portato tutta la mia esperienza del jazz e del blues, che ho fatto
0: Certo.
1: con grandi che avevo fatto con i grandi musicisti,
0: Le tante esperienze che avevi fatto anche
1: tante
0: prima
1: esperienze che
0: e
1: avevo
0: anche
1: fatto.
0: durante poi, tra l'altro.
1: Rino che smaniava, che ti dava questo ritmo bello, ma sempre però sempre rivolto a Napoli, sempre rivolto alla strada, come io. La mia salvezza sono state le mie origini, se no io scimmiottavo gli americani. Un babbuno, Gio Amoruso, Raffaello. Colorava con queste tastiere tutte le melodie, le armonie e gli arrangiamenti di Pino. E poi c'era lui, c'era Pino, ragazzi, con le sue poesie, la sua musica, la sua intenzione, no? L'intenzione che voglio fare, che ste, e noi diciamo che ste, questo è.
0: Sì. Però
1: Abbiamo appoggiato in tutto, capisci? Perché lui era.
0: avevate un'unione, avete avuto un'unione, Tullio,
1: Perché?
0: eccezionale. Cioè, questo è una capacità di ognuno di voi, e tua in particolare, ma insomma, comunque di ognuno di voi del gruppo, ecco, che facevate grande il gruppo insieme con Pino perché avevate un'unità di intenti, un'unità di visione, e poi vi capivate, ecco, tra virgolette, senza parlare.
1: Senza parlare, difatti molte volte negli ultimi tempi che facciamo i concerti, che facevamo delle scene solo io e Pino, no? Io con questa piccola batteria che avevo costruito per lui, e facevamo dei brani da soli, in duo, sul palco, e la gente. Ma non, mica facevamo le prove, ci intendevamo così, bellissime, cose che non ho più fatto con altri, solo con lui, veramente. Mi manca
0: Però,
1: veramente tanto.
0: Tullio, tu mi insegni che poi questa è una capacità tutta partenopea, perché io penso sempre a Totò e a Peppino De Filippo, no? Che con i copioni li tenevano in considerazione relativamente, poi si andava a braccio, ecco. E questa quindi è una capacità dell'improvvisazione che tu hai innata, ecco, in particolare, ma che anche con Pino e con gli altri. Cioè, avevate un filone, che questa poi è una caratteristica del jazz, sei un maestro in quello.
1: Un'altra cosa importante è stata quella che eravamo tutti napoletani, perché noi suonavamo le parole, Cioè, se facevi un gruppo con qualcuno che non era di Napoli, non poteva venire fuori quella che abbiamo fatto noi. Cioè, noi suonavamo sulle parole di Pino, parole bellissime, capito? Quando entrava James che interveniva con sax su quella parola, e Tony interveniva con i suoi colori, le tastiere di... Bellissimo, una cosa, guarda, non c'era bisogno di provare. Noi arrivavamo negli stadi... Non so, arrivavamo alle 4 e scendevamo alle 8 e mezza, mezz'ora prima di attaccare. Il tempo di cambiarsi, incredibile, suonavamo sempre. Senza badare ai soldi, non sapevamo nemmeno cosa ci davano, capito? Avevamo tutto perché andavamo a Berghi si prendevano tutti i soldi perché il periodo di luglio e agosto ne approfittava.
0: E Pino Daniele ci spiega le varie Napoli.

c'è la Napoli che viaggia nella mia testa, c'è forse una Napoli immaginaria o anche una Napoli che mi appartiene e che non andrà mai via da me, insomma.

0: miscela musicale che poi si evidenzia in alcuni brani, ma in tanti brani. Comunque, in Yes, I Know My Way, Vientre Terra, che tu, dove tu hai una forte preponderanza, una forte partecipazione con le batterie, con i ritmi. Have You Seen My Shoes? E Notte che se ne va. Come si evidenzia questa miscela musicale?
1: Ecco, un'altra cosa grande di Pino, che da Vaimon in poi, è stato il fatto che lui ha inserito delle frasi in inglese. Have you seen my shoes? Hai visto le mie
0: Sì,
1: scarpe?
0: sì, sì.
1: Have you seen my shoes? Senti come suona, come il ritmo, no?

0: E poi è stata la strada che l'ha portata a questo. Il porto di Napoli, che ospitava tutti i Marines e i militari della NATO, gli americani, e c'erano dei locali adiacenti al porto di Napoli, che è stato, questi locali sono stati la nostra palestra, il nostro conservatorio. Noi, senza comprare dei libri, abbiamo imparato il repertorio. Il Real Book, che tutti i giovani adesso hanno, che hanno comprato, che vedono i titoli, noi l'abbiamo fatto come esperienza in questi locali, dovevi conoscere tutti i pezzi del mondo, che i militari venivano lì e ti facevano le richieste, magari ti davano anche la mancia. Certo. Quella è stata la grande palestra, non solo di Pino, ma di tutti noi. Infatti io ricordo una trasmissione che era l'altra domenica di Renzo Albero, dove venne a riprendere in uno di questi locali adiacenti al porto di Napoli, c'era Pino che cantava una tazzulella di casa.
1: Ah, famoso.
0: Incredibile, una storia incredibile, bellissima.
2: Finisce qui la prima parte di Viaggio nel Tempo, che vede protagonista Pino Daniele, con Tullio De Piscopo che ne sta ricordando l'amicizia e la grande intesa musicale. A tra poco!

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati alla seconda parte dell'intervista a Tullio De Piscopo, in ricordo di Pino Daniele. Pino Daniele esprime una grande sintonia di amicizia con Troisi.
2: Questo è un pezzo che ho scritto con Massimo, che sta là dietro, che appena mi ha visto col vestito bianco voleva due gelati, mi ha chiesto due gelati.
3: Non credo che troverò un altro attore, un altro artista come Massimo. Stessa età, stessa generazione, anche il modo di lavorare insieme è stato meraviglioso.

Tullio, adesso passiamo un po' al connubio tra cinema e musica di Pino Daniele. E io, questo tu lo sai, mi riferisco al connubio tra Pino Daniele e Massimo Troisi, che fu particolarmente intenso. Ecco, entrambi erano sofferenti di cuore, entrambi erano legati da una profonda amicizia e furono singolari quelle gag tra i due, Gianni Minà nel programma Rai Alta Classe nel 1992. Ecco, in quell'occasione Troisi attribuisce scherzosamente a Daniele la frase: Massimo, ho scritto una canzone, mi fai un film? Con tutta la gag. Il riferimento era al celebre brano Quando, che aveva costituito poi il tema principale del film di Troisi. Pensavo fosse Amore, invece era un Calessa, ecco, uscito l'anno prima. Infatti, i due artisti hanno collaborato in più occasioni. Ecco, Pino, infatti, compose le musiche dei due precedenti film di Troisi.

0: cioè di Ricomincio da tre, con cui Troisi iniziò la sua carriera cinematografica, e Le vie del Signore sono finite. Ecco, Tullio, ma come si riesce a comporre una musica appropriata capace di accompagnare un film?
1: Ecco, anche qua era proprio predisposto Pino, per queste cose qua. Mi ricordo che venne a trovarci Nanni Loi a Formia dove facevamo le prove, assieme al produttore e uno è l'autore chiaramente. Stavano preparando il film Mi manda Picone, che fece un grande successo
0: Sì,
1: con
0: sì,
1: Carlo Giannini, c'era Lina Sastri. Ecco, lì Pino a volo proprio, parlando col regista. E con l'autore scrisse la canzone Assai, che era i titoli di coda cantata da Lina Sastri, appunto. Io poi feci la colonna sonora di tutto il film. Mentre io lavoravo alla colonna sonora a Formia, dove stavamo, io abitavo sopra lo studio dove stavamo a Formia. Sopra lo studio all'inizio non c'era niente, lui fece costruire un appartamento dove stavo io e gli ospiti che capitavano. E gli dissi: Pino, ma questa scena. Com'è questa scena? Ah, fammi vedere, lui aveva un clarinetto e entrò subito dentro alla parte di quello che io pensavo, suonando il clarinetto, capito? Quindi lui era proprio portato per queste cose qua.
0: ed ecco una rara registrazione a casa di Massimo Troisi per scegliere la canzone del film. Pensavo fosse Amore, invece era un calesse.
2: Tra l'altro è inserita nel film, nella storia, che è anche adatta come parole nel film.
3: Ecco, che questo è lui ben abbandonato e va a cercare,
4: capito? Poi invece sta che sta chiaro interessante. Cioè, adesso fa un suo testo, però è particolare.
3: No, ma è bello questo fatto che uno canta veramente in italiano senza... A me mai
4: Ma
3: la
4: sono 4 o
3: sentivo, non
4: 5
3: è che
4: così.
3: aggiunto l'idea,
4: No,
3: capito,
4: no, no.
3: in italiano.
4: Dipende, cioè, a volte sono molto drammatiche, a volte invece sono... Però questo è molto semplice, fa ho bisogno di te.

0: semplice. Na, na, na, na, na. Semplicissimo, eh?
1: Bello.
0: Na, na, na, na, na.
1: Porcheria,
0: e poi non ho finito ancora, capito? Poi l'ho inciso fa.

0: Questo con Massimo Troisi fu quasi una simbiosi.
1: Lì erano proprio in perfetta simbiosi,
0: Sì.
1: devo dire, perché non altri artisti non gliela fanno neanche sentire la canzone, la scrivono,
0: Assolutamente.
1: la registrano e la mandano e basta. Invece c'era la forza, l'unione, capito? Lui ha accettato di cambiare una parola e ha fatto
0: Sì,
1: bene,
0: sì, sì, sì.
1: capito?
0: In questo modo l'integrazione poi dà migliori risultati.
1: E poi quando io considero le cinque note magiche di Pino, no? Fantastico, fantastico, riconoscibile in tutto il mondo. Io
0: Ovunque.
1: sono testimone che mi telefonò un artista americano, che era uno famosissimo, che voleva parlare con Pino perché voleva registrare quando. E quindi sono testimone. Questo era uno famosissimo, incredibile. Is a mania, mania.
0: E Pino Daniele ci spiega le varie Napoli.
2: C'è la Napoli che viaggia nella mia testa, c'è forse una Napoli immaginaria o anche una Napoli che mi appartiene e che non andrà mai via da me, insomma.

0: Allora, Tullio, andiamo un po' sul personale, ecco, in particolare sempre di Pino, in questa occasione poi passiamo anche più a te. Lui aveva problemi fisici, purtroppo cardiaci significativi, ecco, che,
1: Come Troisi.
0: come Troisi. Non,
1: Penso
0: questa
1: che
0: cosa lo fermò per tanto tempo, ecco, tu lo sai, nei concerti, nelle cose. Poi quando riprese, sostanzialmente sembrava che la cosa si fosse stabilizzata, però in realtà era una spada di Damocle che stava sempre lì. Lui concerti li poteva fare fino a un certo punto, che tu, a memoria tua, diciamo, doveva stare molto attento sempre.
1: certo. Lui era in cura da tanto tempo, ma lì è successo qualcosa di molto strano, che però è andata
0: È
1: così.
0: andata così.
1: Non doveva andare così, però è andata così. Però lui era molto malato, lui era molto malato, e mi raccontò delle cose che lui gli avevano dato un periodo, no? Di tempo dopo l'operazione che fece. Poi invece lui è andato avanti alla grande, e lì quando mi raccontava queste cose ho capito perché faceva tanto, perché faceva tanti dischi, tanti concerti, perché voleva lasciare, dare, c'è riuscito, perché lui è immortale.
0: Certo.
1: C'è riuscito,
0: Sì,
1: questo cercava di fare. L'ho capito
0: assolutamente.
1: quando mi ha spiegato questa storia del suo cuore pazzo, il suo cuore che però fa la differenza, come ho scritto nella canzone dedicata a lui, Destino e Speranza,
0: Sì,
1: un cuore grande fa.
0: nell'album Musica e Padrone.
1: Sì, un cuore grande fa la differenza, è lui che parla, no? La mia nave va in questo mondo così tutto uguale, mollo la cima, pronto a salpare.
0: Sì. E
1: Destino e speranza, chi ama davvero non ha mai paura, capito?
0: emotivamente molto toccante quella canzone. Gliel'hai scritta e suonata col cuore, si percepisce
1: Sì,
0: tanto.
1: perché io sono stato, dopo la tragedia, sono stato 6 mesi senza fare niente. Non sapevo cosa fare, cioè mi mancava un braccio, il braccio destro, mi mancava il braccio sinistro, non lo so. E poi piano piano avevo in archivio questo cofanetto per i miei 50 anni di carriera, che Pino doveva partecipare a questo disco. Difatti c'è Toledo, il brano
0: Sì,
1: Toledo anche
0: storico.
1: nel disco. Ma lui mi diede un'idea di arrangiamento anche del pezzo che sta appunto in questo cofanetto dei 56 brani, brano nuovo che era Canto d'Oriente. E quindi per me è stato tremendo, perché ci eravamo sentiti 2 giorni prima, 3 giorni prima. Io ero a Orvieto, a Umbria Jazz, e lui stava lì con Maiera.
0: A Courmayeur, sì, che poi aveva fatto qualche giorno prima la serata L'anno che verrà su Rai 1 con Flavio Insinna, che l'aveva in qualche modo, ecco, omaggiato parecchio, chiamandolo maestro, insomma, dandogli il giusto risalto, per carità. E lui era stato da solo, era andato lì senza nessuno di voi.
1: Sì, stava con l'orchestra della Rai.
0: Della Rai, sì, certo.
1: Comunque lui lascia un patrimonio immenso che non morirà mai,
0: Sì.
1: mai.

0: Ecco, il cuore ballerino, come dicevamo, gli ha giocato purtroppo un ultimo scherzo il 4 gennaio 2015, ecco, quando purtroppo si è congedato da tutti noi. Cosa ci lascia Pino Daniele come testamento musicale?
1: Ma lui è anche un patrimonio inestimabile, è anche una guida, lui lascia una guida per i giovani, questa è la strada. Difatti, se ogni artista, anche giovane, che vuole scrivere in dialetto, deve prima confrontarsi con quello che già ha scritto tutto. Se io voglio fare l'apocondria, come faccio? Non lo posso mettere. Questo è successo, capisci? Ogni parola ha un peso.
0: Certo.
1: E quindi lascia questo,
0: Questo.
1: un testamento chiaro. Questa è la strada, girate intorno, ma entrate dentro.
2: Anche Enzo Biagi volle intervistare nella sua trasmissione Linea Diretta un cantante in forte ascesa.
3: Pino Daniele, che rapporto c'è tra la sua musica e i classici della canzone napoletana?
4: Il sentimento, io credo che il sentimento anche della musica nuova che si fa oggi a Napoli è simile al sentimento che si è sempre fatto nella canzone napoletana, è soltanto che cambiano le forme, cambiano i modi, però il sentimento è lo stesso.
3: La canzone per lei che cos'è? È un modo di vivere o è qualcosa per vivere?
4: Ma per me è qualcosa per vivere, l'espressione anche dello stato d'animo di certi momenti e la possibilità di poter dire quello che si pensa, che non si riesce a dire a volte con le parole.
3: Perché cantando si è molto più liberi?
4: Ma per me sì, cantando si riesce anche a comunicare con gli altri in un'altra maniera, insomma, in un altro modo.
0: Senti Tullio, lui a un certo punto passa dal, diciamo, dai fonemi, dal dialetto napoletano, diciamo così, non dialetto, dico la lingua napoletana, permettimi di dire così, a quella italiana. Tra prima e dopo, anche le canzoni scritte in lingua napoletana sostanzialmente non avevano un successo pari e uguale a quelle che poi sono state quelle italiane. Diciamo, nella sua evoluzione lui aveva mutato abbastanza perché poi a lui piaceva evolversi, ecco, come è successo negli ultimi tempi, poi anche con il rap, in qualche modo.
1: Sì,
0: E
1: sì, sì, sì.
0: questo
1: Ha
0: che cosa ha
1: sperimentato tutto.
0: sperimentato tutto.
1: Era curioso, voleva fare tante cose, capito? E devo dire che quando ha cambiato, ha incominciato a fare i suoni che si usavano allora, ha incominciato a cantare per una donna, per un lei, no? Ha incominciato a cantare in italiano.
0: Sì. Sì.
1: Ha fatto un successo incredibile. Io per lei ha spaccato tutto, che gli vai a dire? Però che gli dici? Un trionfo incredibile, il pezzo è fortissimo, è bellissimo, anche tutti gli altri pezzi, tutti quegli LP che ha fatto, ha superato 1 milione di copie, tutti dischi d'oro, di platino, capisci?
0: Sì, poi vengono riascoltati ancora adesso,
1: Sì, sì, sì.
0: frequentemente. Diciamo che è una musica, la puoi sentire tantissime volte, non
1: Però ha
0: steccano.
1: fatto successo,
0: Sì.
1: capisci? Boh, non lo so, ha fatto successo proprio i teenager, incredibile, lo Scarafù, bellissimo, ha fatto delle cose straordinarie, delle cose. Lui si è tolto proprio degli sfizi ed è riuscito a fare quello che lui voleva fare. E questo è il bello.
0: E questo è bello, sì.
5: Se mi guardi con gli occhi dell'amore, non ci lasceremo.

0: Senti, ma lui da dove, tu che l'hai visto da vicino, ci hai vissuto molto, molto tempo, professionalmente e anche personalmente da vicino, ma da dove traeva ispirazione per scrivere testi e sonorità così, che fanno così breccia nelle emozioni della gente?
1: Dalla strada, come Edoardo De
0: Dalla
1: Filippo.
0: strada.
1: Edoardo De Filippo.
0: Però aveva una capacità, perché anche dalla strada, sai, io passo per
1: Vabbè,
0: strada,
1: ma
0: poi
1: lui ci
0: vedi.
1: chiama
0: Ti
1: Pino Daniele.
0: vedo e ti dico: ah, che bel ragazzo è questo
1: Ma
0: Tullio De Piscopo.
1: non tutti
0: Lui
1: sono
0: ti
1: capaci.
0: vedeva e poi ti scriveva una canzone, insomma, ecco.
1: Ma non tutti sono capaci
0: Non
1: di
0: tutti sono
1: farlo. Lui
0: capaci,
1: l'ha
0: perciò
1: fatto, questo è Pino Daniele.
0: c'aveva una.
1: Edoardo De Filippo, grande, grande, grande. Lui aveva capito che faceva il teatro, Shakespeare. No, lui ha fatto Napoli. Ha detto: io devo cambiare il teatro. Aveva ragione. Ha fatto
0: Sì.
1: quello che voleva.
2: Con la canzone in lingua napoletana e ho scoperto anche che avvicinandomi a certi canoni della canzone napoletana si potevano scrivere delle cose nuove. E ho scritto negli anni, diciamo, negli anni 70, un pezzo come questo. Con me.

0: che sta gente un giorno matterà.
1: Con Pino Daniele è stata, diciamo, significativamente cambiata. Forse un precedente c'è stato con Renato Carosone, che ha cambiato la musica in altre
2: Carosone,
1: epoche,
2: sì, era...
1: in altre epoche precedenti, ma anche Pino Daniele dette una sterzata completamente, comunque di un'emotività fortissima, di una...
2: Ti dico, Carosone aveva Nino con lui i testi, Pino faceva da solo, capito?
1: Sì.
2: Queste,
1: no.
2: Io lavorava, lui quello che sentiva, perché poi lui aveva dei grossi problemi agli occhi, però aveva una sensibilità pazzesca, lui da lontano capiva chi stava arrivando, diceva, la faccia, si può perdere che la sensibilità, hai capito? A mannanza così, capito? Lui era tutt'uno, lui stava dentro così, tutt'uno, lui stava sempre dentro. Era sempre dentro alla musica, no?
1: Sì.
2: Alla poesia. Lui magari camminava per strada oppure eravamo in macchina, non è che scrivesse, perché poi aveva anche problemi della vista, ma però qua memorizzava tutto e poi faceva la canzone. Io ti dico che una volta eravamo in studio, facemmo il CD ed era un po' corto, mancavano 5 minuti per fare un CD, no? Lato A, lato B, sai?
1: Sì, famigerato lato A e lato B.
2: Lui ci assentò. Un'ora e scese con una canzone nuova, capito? Incredibile.
3: Pino stesso ritorna sull'esperienza e l'ispirazione che viene dalla vita nei vicoli di Napoli.
4: Come è nato, come autore, ecco, come la strada è quella che ti prova, insomma, la strada. E qui mi sono accorto che ero qua, cioè che io avevo qualcosa da dire e che non mi ero preposto un fine, uno scopo, non sapevo effettivamente che cosa io dovevo fare.
5: Grazie a you.
1: Senti, sul palco lui riusciva a coinvolgere, anche se poi non era di tantissime parole col pubblico, però riusciva a coinvolgere il pubblico e lo portava con sé in tutti i percorsi, gli arpeggi musicali e quant'altro. Ecco, questa anche era una sua dote, che poi coadiuvato da tutti voi naturalmente, perché eravate tutti poi, ecco, prevalentemente di solito lui è stato sempre a contatto con gente partenopea, gruppi e la band prevalentemente, le cose più grosse le fate con voi, insomma, ecco, più significative. Poi ha sperimentato tanto anche con altri, però questa capacità di coinvolgimento senza troppe parole, ecco, era particolare e il pubblico lo seguiva con grande attrazione.
2: Sì, poi sai, alla fine, insomma, questi ultimi due tour che avevamo fatto, diciamo, dalla fine del 2012 fino al 2015, purtroppo, e lui però parlava, raccontava delle cose col pubblico, era un Pino diverso, capisci? Per esempio c'è il concerto che avevamo fatto a Ischia, fine agosto, Ischia Piano Jazz si chiamava, lui era... mi presenta, c'è su YouTube questa scenetta, Piano Jazz Ischia 2013, racconta la scena e dice, tu lo vedete? Lo dobbiamo aspettare, noi ci accorgiamo quando dobbiamo venire via dal teatro, quando non sentiamo più il rumore del forno. Eh sì, perché lui si deve asciugare. E la gente rideva.

0: la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Amici sportivi all'ascolto, da ora in onda Super Flab, tutto molto bello, presenta Luigi Di Diego.
2: E allora bentrovati amici in questo meraviglioso nuovo viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti, chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami, qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio, ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi agli appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
2: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
2: Ma prima, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
3: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni: ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o 6 come ho sempre insegnato a tutti. abbiamo visto, insomma, il risultato.

0: risultati non essendoci noi dai mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la zona presente, e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola Immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa, e poi io pronosticai che vincevamo gli europei e li abbiamo vinti proprio il giorno del mio compleanno, l'11 luglio.
1: Grazie Lino, pardon, mister. Beh, allora sa cosa le dico, Canà? Che noi faremo questo programma e sarà una festa incredibile. Sembrerà di stare al Mara?
0: Mara?
1: Mara?
0: Canà.
1: Esatto! Signori, si comincia! La società ginnastica Pro Vercelli nacque nel 1887, ma si affiliò alla Federazione Ginnastica d'Italia l'11 luglio 1892. Nel 1903, ad opera di Marcello Bertinetti, istituì anche una sezione per il calcio. Il colore delle maglie era il bianco, abbinato a calzoncini neri. La divisa divenne caratteristica. Il soprannome dei giocatori era ed è ancora oggi Bianche Casacche. A dirigere il club vi era l'avvocato penalista Luigi Bozzino, prima vera figura di dirigente illuminato del calcio italiano, che rimase alla guida della società vita natural durante per 30 anni. Nel 1906 la Pro Vercelli si unì all'odierna Federazione Italiana Gioco Calcio e disputò il suo primo campionato in seconda categoria. Nonostante l'esordio non favorevole, già l'anno successivo il piccolo club mostrò grandi progressi, riuscendo a vincere il campionato di seconda categoria e ottenendo il diritto di partecipare alla massima divisione dell'epoca. Nel 1908 si disputarono quindi ben due campionati, uno federale, aperto anche agli stranieri, ed un altro italiano rivolto invece esclusivamente agli italiani. La Pro Vercelli per la stagione 1908 si iscrisse al campionato federale di seconda categoria ed al campionato italiano di prima categoria. Tra gennaio e marzo di quello stesso anno la prima squadra della Pro Vercelli fu impegnata nella disputa del campionato federale di seconda categoria. Eliminata la squadra riserve della Juventus con un netto 5-1 nell'eliminatoria piemontese, nel girone finale la Pro Vercelli prevalse sull'Ausonia e sulla squadra riserve della Doria, aggiudicandosi il campionato federale di seconda categoria 1908. Nel frattempo a marzo cominciò il campionato italiano di prima categoria 1908. Al debutto in massima divisione la squadra piemontese seppe imporsi e riuscì nell'impresa di vincere immediatamente il campionato italiano, battendo nelle eliminatorie regionali la Juventus e superando in finale in un triangolare l'Unione Sportiva Milanese ed i genovesi dell'Andrea Doria. Il 2 maggio 1908, espugnando il campo dell'Unione Sportiva Milanese, diretta contendente per il titolo, i bianchi si aggiudicarono matematicamente il primo storico titolo e la Coppa Romolo Buni adesso abbinata. Forti dell'incredibile esordio, dunque, l'anno seguente nel campionato federale di prima categoria, 1909, la Pro Vercelli si confermò campione d'Italia, sconfiggendo nell'ordine il Torino, il blasonato Genoa ed infine nella doppia finale l'Unione Sportiva Milanese, vincendo così il campionato federale di prima categoria. La squadra vercellese poté così annoverare nel suo palmarès la Coppa Zaccaria Oberti, abbinata alla vittoria del campionato. Nel parallelo campionato italiano di prima categoria, che metteva in palio la Coppa Romolo Buni e vinto dai bianconeri juventini, invece diede forfè nelle eliminatorie piemontesi proprio contro la Juventus, permettendole di accedere alla fase finale. Alla fine però sarà solo il campionato vinto dai vercellesi ad essere riconosciuto come valido per il titolo di campione d'Italia. Tra gli artefici di questi importanti successi, i centrocampisti Ara e Leone ed il giovanissimo attaccante Rampini, classe 1891. Pochi anni dopo, i tre vennero convocati per le prime gare della Nazionale Maggiore. Nella stagione 1909-1910, campionato in cui si sperimentò per la prima volta un girone unico all'italiana, la Pro Vercelli sembrò destinata a festeggiare la vittoria dello scudetto per la terza volta consecutiva, trovò una tenace rivale però nell'internazionale neonata squadra milanese che chiuse al primo posto in classifica il torneo, a pari merito con i bianchi, rendendo necessaria la disputa di uno spareggio per assegnare il titolo. Dopo aver ottenuto un primo rinvio a causa di un'amichevole, peraltro neanche disputata, i vercellesi chiesero nuovamente di rinviare la sfida scudetto in quanto tre dei loro migliori giocatori erano impegnati in un torneo militare. L'Inter tuttavia fece opposizione con la motivazione che un eventuale rinvio avrebbe fatto coincidere la partita con le proprie amichevoli. La Federcalcio, allora, essendo impegnata nell'organizzazione dei primi incontri della nazionale e ritenendo che la richiesta della Pro di posticipare lo spareggio scudetto fosse una tattica per guadagnare tempo e recuperare dunque i propri giocatori infortunati, non concesse la proroga. Il presidente Bozzino rispose schierando il 24 aprile gli undicenni della squadra ragazzi che persero 10-3 in una partita già scritta. Il 1 maggio la federazione punì la Pro Vercelli squalificando i suoi calciatori per l'intero anno 1910, oltre ad inibirli dalla nazionale ed a sanzionarli con una multa di 200 lire a testa per aver fatto giocare la quarta squadra nonostante non potesse. La condanna tuttavia venne in seguito ridotta. I vercellesi si dovettero accontentare del titolo minore e poi il rimorso degli albi d'oro federali di campione italiano che, secondo il regolamento dei campionati 1909-1910, sarebbe spettato alla migliore classificata tra le squadre pure italiane, ovvero prive di stranieri. Mentre l'Inter vinse il titolo ben più importante di campione federale in quanto prima assoluta. Nonostante l'amarezza per il secondo posto, i bianchi seppero rifarsi nei tre anni successivi quando conquistarono altri tre titoli consecutivi: 1910-1911, 1911-1912, 1912-1913, finendo per insidiare il primato del Genoa nell'Albo d'Oro. Inoltre a Torino, il 1 maggio 1913, nell'amichevole Italia-Belgio terminata 1-0, 9 giocatori della Pro Vercelli furono schierati tra i titolari. Nel campionato 1913-1914 la Pro Vercelli, campione in carica, mancò clamorosamente per un punto l'accesso alla finale del torneo, sopraffatta dal Genoa e dall'emergente Casale, la cui storia è direttamente legata ai successi dei bianchi di quegli anni. Raffaele Giaffe, presidente della giovane società monferrina, si era posto l'obiettivo di insidiare i primati della Pro. Scelse per le divise della squadra il nero, in completa antitesi con le bianche casacche, e in pochi anni seppe allestire una potente squadra che proprio in quell'anno riuscì a strappare lo scudetto dalle maglie dei vercellesi. La rivalità tra i due club non sarebbe mai venuta meno anche dopo la nascita e la crescita di altre importanti realtà sportive nella zona del Piemonte orientale, come l'Alessandria ed il Novara, che andarono a completare il cosiddetto quadrilatero piemontese che tanti talentuosi giocatori formò nel periodo tra le due guerre mondiali. Dopo la prima guerra mondiale, la Pro Vercelli seppe riconfermarsi tra i più forti club italiani, vincendo nel 1920-21 il sesto scudetto, battendo nella finalissima il Pisa per 2-1 e lanciando Virginio Rosetta, perno della difesa della Juventus del quinquennio d'oro, nonché bronzo alle Olimpiadi di Amsterdam e campione del mondo a Roma nel 1934. Ottenuta la qualificazione alle semifinali nazionali, la Pro Vercelli, inserita nel girone D, ebbe la meglio per un punto sulla sorpresa del torneo, l'Unione Sportiva Torinese. Gli scontri diretti terminarono con una vittoria a testa, 2-0 vercellese all'andata e vittoria della Torinese per 3-0 al ritorno, ma fu la Pro Vercelli a chiudere in testa il girone a causa del passo falso della Torinese contro l'Inter. In un rocambolesco 4-4 con la Torinese in vantaggio 4-3, fino ad un minuto dal termine, ma beffata in zona Cesarini dal gol del pareggio nero-azzurro. Va inoltre aggiunto che a minare la regolarità dei risultati del girone intervenne il ritiro proprio dell'Inter nel girone di ritorno, che agevolò la Pro Vercelli a scapito della Torinese. Inter-Pro Vercelli si sarebbe dovuta disputare alla prima giornata il 10 aprile, ma la partita fu sospesa a causa di incidenti. Pare ci fosse stata una rissa in campo punita gravemente dalla federazione con pesanti squalifiche ai giocatori coinvolti e rinviata alla fine del girone. Tuttavia i nerazzurri, dopo aver sconfitto il fanalino di coda del girone, la Bentegodi, e imposto il beffardo pari alla Torinese per 4-4, decisero all'inizio del girone di ritorno di ritirarsi dal campionato, dando forfè per tutte le quattro partite rimanenti da disputare. Ne conseguì che la Pro Vercelli ottenne due vittorie a tavolino contro un avversario ostico come l'Inter, campione d'Italia in carica, beffando così l'Unione Sportiva Torinese, che perse un punto decisivo proprio contro i nerazzurri. Le fasi finali si disputarono ormai in piena estate, in luglio, e la Pro Vercelli, tra cui spiccavano giocatori della nazionale come Guido Ara, ebbe buon gioco ad imporsi contro le sue inesperte avversarie. Nel primo turno delle finali travolse l'Alessandria per 4-0 in una partita caratterizzata da un gioco rude e violento. Già sotto per 3-0 alla fine del primo tempo, con reti di Rampini al primo minuto, Gai e Rosetta, l'Alessandria subì un quarto gol nella ripresa, siglato ancora una volta da Gai, e come se non bastasse, il suo giocatore Moretti si infortunò dopo un violento contrasto con Rampini nel tentativo disperato di impedirgli di segnare il gol del 5-0. A 30 minuti dalla fine dell'incontro l'Alessandria decise di ritirarsi dalla partita e il risultato di 4-0 fu omologato dalla federazione. Nell'ultima e decisiva partita delle finali contro il Bologna, terminata questa 2-1, la Pro Vercelli si trovò invece subito in difficoltà di fronte all'elevato tasso tecnico della squadra emiliana. Al 20° minuto del primo tempo, infatti, il Bologna si portò in vantaggio con Alberti su assist di Pozzi, e il gol del pareggio vercellese, siglato da Ardissone, giunse solo nella ripresa. Poiché i tempi regolamentari terminarono sul risultato di 1-1, furono necessari i tempi supplementari, nei quali però nessuna delle due squadre riuscì a segnare. Fu quindi necessario giocare ad oltranza, ovvero disputare ulteriori tempi supplementari finché una delle due squadre non avrebbe segnato quello che oggi potremmo definire un golden goal. Nel corso dell'oltranza, la Pro Vercelli, seppur in difficoltà, riuscì a difendere bene e in un'azione di contropiede sul rilancio di Rosetta i vercellesi riuscirono a segnare il gol della vittoria, siglato ancora una volta da Gai. Il Bologna protestò per una presunta posizione in fuorigioco del marcatore del gol decisivo, ma la folla invase il campo e l'arbitro convalidò il gol, ponendo fine alla partita quando ormai era già buio. Grazie a questa vittoria, i bianchi-leoni accedettero alla finalissima contro il sorprendente e dinamico Pisa, campione del Centro-Sud, che si giocò il 24 luglio 1921. Non fu affatto facile per la Pro battere i toscani, nonostante questi fossero stati ridotti in 10 già dai primi minuti dall'infortunio di Gnerucci dovuto a un fallo del vercellese Rampini, non punito con l'espulsione nonostante le proteste toscane. Ebbene, seppur in superiorità numerica, la Pro Vercelli, pur attaccando, segnò nel primo tempo solo un gol, anche grazie all'impeccabile parata del portiere del Pisa, Gianni, il migliore in campo, la cui prestazione venne lodata dalle cronache dell'epoca in quanto sventò numerose occasioni gol create dai vercellesi. Nel primo minuto della ripresa il Pisa pareggiò su rigore, ma la Pro ritrovò poco dopo il vantaggio con una rete contestata dai giocatori pisani, che sostenevano che il gol fosse irregolare per fuorigioco. L'arbitro Olivari espulse per proteste un altro giocatore del Pisa, riducendo così in 9 gli uomini pisani. Sfruttando la doppia superiorità numerica, la Pro Vercelli riuscì a mantenere il vantaggio e vinse per 2-1. Il Pisa protestò e chiese la ripetizione della finalissima, ma la federazione respinse il reclamo e il titolo di campione d'Italia andò ancora una volta alla Pro Vercelli. L'anno dopo, il 1922, fu l'anno della scissione all'interno della federazione, spaccata dalle proteste dei piccoli club che si sentivano poco tutelati. I bianchi seppero comunque aggiudicarsi il 7° scudetto con la vittoria del campionato. Fondamentali furono le vittorie nella finale di Lega a Genova, il 14 maggio 1922, e nella doppia finale nazionale contro la Fortitudo Pro Roma. Quello del 1922 rimase però l'ultimo scudetto per la mitica Pro. Crebbero le società di Torino, Milano e Bologna e si andava sempre di più verso la diffusione del professionismo. Come se non bastasse, nel 1923 avvenne il clamoroso passaggio di Rosetta alla Juventus. Le casacche bianche, saldamente legate ai valori dello sport dilettantistico, persero quotazioni, così come accadde lentamente a tutte le squadre appartenenti a quel grande laboratorio di talenti che era il Quadrilatero piemontese. Nell'estate del 23 la Pro Vercelli si trovò in difficoltà economiche, gettando nello scontento i suoi giocatori, che pretendevano sempre più compensi economici. La Pro Vercelli, legata al puro dilettantismo, non usava pagare stipendi ai giocatori. Di fronte al malcontento dei giocatori, la dirigenza della Pro Vercelli, rappresentata dal presidente Luigi Bozzino, scrisse una lettera ad ognuno dei suoi atleti, invitandoli ad andarsene qualora non se la fossero più sentita di giocare con la Pro senza essere retribuiti. Due giocatori della Pro, Virginio Rosetta e Gustavo Gai, risposero la lettera con una lettera di dimissioni che venne accettata dalla società vercellese il 4 settembre. Gai fu contattato dal Milan. La Juventus promise un lauto ingaggio a Rosetta per convincerlo a vestire la maglia bianconera. Chiudendo al quinto posto in classifica il campionato 28-29, i bianchi ottennero la possibilità di giocare la prima edizione della Serie A, stagione 1929-1930. Nel 29 la Pro Vercelli lasciò il suo primo stadio, il Foro Boario, per il nuovo impianto di via Massawa, intitolato inizialmente all'aviatore Leonida Robbiano. Fu nei primi anni 30 che esplose il talento del giovane Silvio Piola, prodigioso attaccante che resse le sorti della squadra per 5 stagioni e che fu dirottato poi alla Lazio nel 34. Senza più il suo goleador, la Pro Vercelli perse il suo smalto e il suo mito crollò definitivamente.
2: È un grande privilegio per noi accogliere oggi al Super Club la figlia del grande bomber Silvio Piola, la dottoressa Paola Piola. Paola, che ricordo ha di questo indissolubile legame tra suo papà e la Pro Vercelli?
3: Beh, è la mia città, no? Lui, dopo la sua avventura incredibile a Roma con la Lazio, complice anche gli avvenimenti, perché in mezzo c'è una guerra, eh? Questa parola adesso ci fa nuovamente pare, quindi riusciamo meglio a capire che cosa può essere stato anche allora quanto accaduto. Quindi mio papà voleva ritornare prima possibile nella sua terra, quindi ha scelto di far famiglia qui, quindi lui è poi ritornato qui nella sua terra d'origine, anche se mio padre è nato a Robbio, no? Poi molto piccolo, con famiglia di commercianti, col suo papà, la sua mamma e suo fratello si è trasferito a Vercelli. E bisogna capire, credo, che il contesto allora del calcio giocato poteva, penso, ricordare fa pensare al Brasile, no? Perché comunque il calcio era appena arrivato in Italia e si radica in questo territorio diventando veramente qualcosa di vitale, qualcosa di poco controllabile. Tutte queste notizie sono il frutto poi di una mia ricostruzione, cioè di un mio bisogno di prendere contatto con una realtà di vita del mio papà che io non avevo conosciuto, perché come ho detto lui si sposa poi qui, ritornando a Vercelli, qui fa famiglia, e quando nasco io lui stava chiudendo la sua esperienza con il Novara. E mio padre non è mai stato un uomo che ha vissuto di ricordi, questo me lo fa ancora apprezzare più adesso maggiormente, quindi non ci ha mai raccontato, né a me, mio fratello, la sua storia. Non abbiamo il ricordo del papà che dice venite che vi racconto il campionato del mondo, quella partita. Mio padre è un uomo che ha sempre vissuto poi riportandosi e riposizionando il suo amore per il pallone all'epoca che stava vivendo. Quindi io, con la sua morte, ho deciso un po' di andarmi a prendere questi pezzi e quindi sono entrata in questa bellissima storia che parte, come dicevamo, da Vercelli, ma una Vercelli incredibile, perché prima della Pro Vercelli nella storia di mio padre c'è la Veloces, che è questa squadretta locale che nasce per iniziativa di un prete, pensate, di un oratorio, un prete appassionato del calcio, e che vede all'interno della sua scuola tre ragazzini che poi diventeranno grandi giocatori e grandi calciatori, perché oltre a Silvio Piola c'è Baldo De Petrini e Pietro Ferraris. Quindi pensate che cosa poteva essere allora. Questa squadretta diventa sempre più forte, per farla breve, fin quando la gran madre, la Pro Vercelli, che già era quella dei 7 scudetti, vede questa squadra e decide di inglobarla. Quindi il primo anno giocano come Pro Vercelli, Veloces Pro Vercelli, e poi a tutti gli effetti viene inglobata al proprio interno. Il primo a entrare in prima squadra non è neanche Silvio Piola, ma il suo amico del cuore Piero Ferraris, un po' più anziano di lui di un anno, e poi, come diceva giustamente, a 16 anni l'esordio. Ecco, questo è stato allora entrare nella Pro Vercelli era veramente un punto d'arrivo. Tutte le società del territorio facevano riferimento alla Pro Vercelli, quindi un orgoglio che per mio papà era già un po' familiare, perché lo zio materno era Peppino Cavanna, che era stato un grande portiere della Pro Vercelli, che lui incontrerà sul campo. È stato anche un portiere che è stato incluso nella nazionale del 34 e col quale in quel tempo ingaggia una singolare tensione, perché cominciano a sfidarsi quando lui gioca nella Pro e lo zio è nel Napoli. Anche queste sono delle pagine bellissime, perché insomma, quando lui poi segna questi due gol in un Pro Vercelli Napoli, ecco, la mamma dice al suo figliolo, in questo caso a Silvio Piola, dice: non si fanno queste cose allo zio, no? Quindi insomma, un calcio che animava il cuore della città e che ha dato proprio con le sue caratteristiche dei campioni veramente eccezionali.
1: Al termine del campionato 34-35 i piemontesi retrocessero tra i cadetti, lasciando la Serie A. A Piola fu intitolato lo stadio Robbiano nel 1996, dopo la sua dipartita. Una volta caduta in Serie B, la Pro Vercelli non fu in grado di combattere per riacquisire un posto in massima serie. Dopo diverse stagioni di permanenza a centro classifica, nel 1940-41 la squadra concluse all'ultimo posto il campionato e crollò in terza serie, categoria dalla quale risalì solamente nel dopoguerra per la riforma del campionato cadetto. La Pro non fece ritorno in B fino al 2012. Nel 1965 cadde anche in prima categoria e nel 67 fu omaggiata dalla Stella al Merito Sportivo CONI. Nonostante mancasse da parecchio tempo dalla terza serie nazionale, la Pro disputò un campionato di vertice, chiudendo la stagione regolare al quinto posto e qualificandosi per i play-off, che vinse il 10 giugno 2012 in finale contro il Carpi Calcio, dopo aver eliminato il Taranto in semifinale, conquistando la Serie B dopo ben 64 anni dalla sua ultima apparizione. Il campionato di Serie B tuttavia risultò molto complicato. I bianchi giocarono il campionato costantemente nella zona retrocessione. La Pro Vercelli chiuse al penultimo posto e retrocedette in Lega Pro. Il 4 agosto 2010 avvenne la definitiva esclusione dalla Lega Pro e il successivo 6 agosto il club venne ridenominato Unione Sportiva Vercelli Calcio, che permise alla Pro Belvedere Vercelli di chiamarsi FC Pro Vercelli 1892 e di continuare la sua gloriosa storia ultracentenaria. Il debutto della nuova società avvenne l'8 agosto, quando in amichevole batterono 2-0 il Piacenza, militante a quei tempi in Serie B. In campionato, nel girone d'andata, la Pro Vercelli partì subito alla grande, ma nel girone di ritorno la squadra accusò un calo di prestazioni, finendo il campionato al terzo posto con 52 punti. Nei play-off affrontò la Pro Patria, quarta classificata. L'andata a Busto Arsizio vide le bianche casacche soccombere per 5-2. Al ritorno la Pro Vercelli giocò una gara splendida, cercando di rimontare il risultato dell'andata, ma riuscì a vincere solo per 2-0 e per un gol venne eliminata. La permanenza in terza serie fu di breve durata. Nel campionato 2013-2014 la Pro lottò per tutto il torneo con la Virtus Entella per il primo posto, che avrebbe significato promozione diretta in Serie B. Tuttavia la Virtus ebbe la meglio e i bianchi arrivarono secondi. Così nei play-off la Pro Vercelli arrivò fino in finale, dove vinse contro il Sud Tirol, tornando quindi in Serie B. Dopo essere così tornati in Serie B, i bianchi nella stagione 2014-2015 mantennero la partecipazione nella Serie Cadetta, ottenendo tranquillamente 3 salvezze consecutive, dopo le quali tornò in Serie C, dove tutt'oggi milita con la sua orgogliosa storia ed i suoi 7 scudetti.
2: Chiudiamo dunque con l'attuale presidente della Pro Vercelli, Paolo Pinciroli. Presidente, che valore ha questa gloriosa storia per tutti i giovani calciatori che vestono oggi questa importante maglia?
4: Ma sicuramente incide molto, perché, come diceva giustamente lei, la Pro ha un trascorso molto, molto glorioso, anche se ormai sono passati diversi anni, ma si percepisce sempre il senso di che la Pro Vercelli sia un'icona del calcio italiano. Quindi anche noi siamo molto, molto propensi e investiamo molto sul settore giovanile, quindi tutti i ragazzi che arrivano alla Pro sentono un po' questo senso di appartenenza, questa la città lo sente, quindi è molto gratificante anche per i ragazzi che arrivano a giocare alla Pro. Per noi è un ottimo biglietto da visita, ecco.
1: So che lei, insomma, sì, fin da piccolo, fin da bambino, insomma, come tutti, fondamentalmente è stato fortemente attratto da questo colore bianco. Perciò le chiederei la formazione, sì, o il calciatore al quale si sente più legato.
4: Ma allora, come ha detto lei, ha delle informazioni giuste. Io non abito Vercelli, abito in provincia di Vercelli, abito a circa 50 km da Vercelli, abito in Valsesia. E da piccolo, allora, mio nonno è sempre stato tifoso della Pro, perché una volta la Pro era veramente un'istituzione nella nostra zona, no? Quindi diciamo che si ricordavano ancora gli scudetti, si ricordavano ancora la Serie A, quindi c'era proprio questa, addirittura mi ricordo che non, cioè, oggi probabilmente ci sono le squadre di Serie A che c'è il tifoso della Pro Vercelli che però magari ha la passione per una squadra di Serie A, che potrebbe essere l'Inter, la Juve, il Toro, squadre. Ma allora a Vercelli, nella provincia, non esisteva l'Inter, non esisteva il Milan, esisteva la Pro Vercelli. Quindi io sono nato un po' con questa con mio nonno che mi diceva questo. Finito le medie, siccome io non ero uno studente modello, i miei genitori hanno deciso di mandarmi in collegio a Vercelli e quindi ho fatto le superiori a Vercelli. E siccome non ero uno studente modello, allora c'era la regola che se prendevi un'insufficienza durante la settimana, il sabato e la domenica non andavi a casa. E io ne ho passati diversi di sabato e domenica a Vercelli, andavo a vedere la Pro e quindi sono sempre stato legato a questi colori. Giocatori ne sono passati tanti. Dico che il simbolo della Pro Vercelli è sempre stato Piola, perché insomma è stato un'icona del calcio italiano e ha militato nella Pro Vercelli, quindi forse è il giocatore che mi è rimasto più, anche se poi io non l'ho visto giocare, ma cioè, come testimonianza, come testimone, è sempre stato un giocatore, diciamo, simbolo della Pro, ecco.
5: Rai Radio Tech & Tech.

non è il conforto di un normale voler bene. L'appartenenza è avere gli altri dentro di sé.

Uomini, uomini del mio passato, che avete la misura del dovere e il senso collettivo dell'amore, io non pretendo di sembrarvi amico, mi piace immaginare la forza di un culto così antico.

uomini, uomini del mio presente, non mi consola l'abitudine a questa mia forzata solitudine. Io non pretendo il mondo intero, vorrei soltanto un luogo, un posto più sincero, dove magari un giorno molto presto io finalmente possa dire

per trovarsi un amico. La paura si vince se si abbatte il nemico, ed i vecchi decidono

Waters a John Lee Hooker, da Albert King ad Albert Collins, 1993 sul palcoscenico una formidabile sezione ritmica proveniente da Muscle Shoals, piccola cittadina in Alabama, dove negli anni 60 moltissimi dei più grandi hit internazionali di rhythm and blues vennero registrati, ad accompagnare un interprete eccezionale, il suo nome Denise LaSalle. Insieme Muscle Shoals, Rhythm Section, con David Hood al basso, Roger Hawkins alla batteria, Jimmy Johnson alla chitarra, proprio i musicisti di Aretha Franklin. Un applauso per loro da parte di Denise LaSalle e del pubblico della piazza del Duomo di Pistoia. Un estratto dal suo set Blues, poi Rhythm and Blues, per questa cantante che ebbe una certa popolarità negli anni 70. Denise LaSalle, The Muscle Shoals Rhythm Section.

Don't Mess With My Man, Denise LaSalle, The Muscle Shoals Rhythmic Section, con Jimmy Johnson alla chitarra, David Hood al basso, Roger Hawkins alla batteria, i musicisti di Aretha Franklin negli anni 60. Non voglio vedere nessun seduto, tutti in piedi. Il suo più grosso successo, My 2-2, Denise LaSalle, dal vivo a Pistoia Blues Festival, edizione 1993.

to kiss me.

Miss Denise LaSalle con Muscle Shoals Rhythmic Section oppure Mississippi Blues Review, come preferite. David Hood al basso, Roger Hawkins alla batteria e Jimmy Johnson alla chitarra, appunto i musicisti che realizzarono con Aretha Franklin grandi album quali Lady Soul, Aretha Now o Aretha Rives nella seconda metà degli anni 60. Pistoia Blues Festival 1993, dopo Denise LaSalle il set di Robert Plant con la sua formazione, prima che Robert Plant si riunisse insieme a Jimmy Page, chitarrista dei Led Zeppelin, per l'album No Quarter nel 1994. Ecco Robert Plant e il suo gruppo sul palcoscenico di Pistoia Blues Festival.

0: Robert Plant dal vivo sul palcoscenico di Pistoia Blues Festival 1993 con la sua formazione.
1: Michele and Rivali, that is called Calling to You.
0: Calling to You, Robert Plant.

Robert Plant e la sua band, Pistoia Blues Festival 1993, il brano si intitolava Calling to You, erano le tipiche atmosfere un po' oscure, ricordavano l'album House of the Holy dei Led Zeppelin, brani come No Quarter. Dopo questo album Robert Plant si riunì, lo ricordo, a Jimmy Page, chitarrista delle Zeppelin, insieme realizzarono questo album piuttosto particolare e bello che si intitolava No Quarter, dove oltre a ripercorrere brani della carriera indimenticabile delle Zeppelin c'erano anche un paio di esperimenti, chiamiamoli così, un paio di novità piuttosto particolari, e la formazione ha girato il mondo con questo spettacolo per moltissimo tempo. Noi ritorniamo invece sul palcoscenico di Pistoia Blues Festival 1993 per l'esibizione di un chitarrista molto bravo che è apparso sulle scene nei primissimi anni 90 con un disco che si intitolava See the Light, un chitarrista non vedente, una tecnica incredibile, un modo particolarissimo di suonare la chitarra. Il suo nome è Jeff Healey. Sul palcoscenico di Pistoia, insieme alla sua band, aumentata da coristi, tastieristi, era la seconda volta che Jeff Healey si presentava a Pistoia Blues Festival, era già stato attrazione nel 1991, eccolo qui. Jeff Healey Band, Pistoia Blues Festival, 1993.

La Jeff Healey Band con un brano di ispirazione rhythm and blues registrato dal vivo sul palcoscenico del Pistoia Blues Festival 1993. Il brano si intitolava Catch Me While You Can e Jeff Healey presenta un altro brano, questo si intitola Heart of an Angel.

Si intitolava Heart of an Angel, era Jeff Healey Band sul palcoscenico di Pistoia Blues Festival edizione 1993, e da questa edizione abbiamo ascoltato gli estratti di Denise LaSalle con Muscle Shoals Rhythm Section, Robert Plant e la Jeff Healey Band. È venuto il momento di ascoltare un estratto tratto dal set di un grande musicista britannico, il bassista Jack Bruce, ricordiamo insieme a Eric Clapton e Ginger Baker nei Cream, e poi una bellissima carriera come compositore, autore e interprete a cavallo fra i tardissimi anni 60 e i primi anni 70. Lo ricordiamo brevemente insieme al batterista Tony Williams, all'organista Larry Young, al chitarrista John McLaughlin, una formazione che si chiamava Tony Williams Lifetime, e poi in tantissime altre esperienze fino agli anni 90, album da solo come pianista, come bluesman, insomma veramente un grande grande artista. Una voce incredibile, un marchio di fabbrica, e il suo stile come, appunto, come musicista, come bassista. Jack Bruce dal vivo sul palcoscenico di Pistoia Blues Festival, prima un brano del suo repertorio, poi un classico dei Cream che non può mancare mai comunque. Eccolo qui. Jack Bruce.

Heart and Souls, intitolata Jack Bruce Band dal vivo Pistoia Blues Festival 1993, che vi avevo sottolineato il suo stile vocale e naturalmente il suo stile come bassista. Siamo giunti al classico, un tributo classico dei classici, non poteva mancare dal concerto di Jack Bruce un brano del repertorio dei Cream, questo si intitola Sunshine of Your Love.

questa versione di Sunshine of Your Love interpretata dalla Jack Bruce Band termina il nostro appuntamento dedicato al Pistoia Blues Festival 1993, nel quale abbiamo ascoltato Denise LaSalle, Robert Plant, Jeff Healey Band e appunto Jack Bruce Band, adesso in Sunshine of Your Love. Un saluto da Ernesto De Pasquale, grazie.

penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Sofocle.
2: Antigone.
1: Traduzione di Enzio Cetrangolo.
2: Compagnia di prosa di Firenze e della Radio Televisione Italiana, con Ennio Balbo, Mario Bardella, Mario Feliciani.
1: Personaggi e interpreti: Antigone, Lucia Catullo. Ismene, Anna Rosa Garatti. Creonte, Mario Feliciani. La Guardia, Vigilio Gottardi. Emone, Massimo De Francovic. Tiresia, Ennio Balbo. Un messaggero, Mario Bardella. Euridice, Anna Caravaggi. Il coro, Giampiero Beccherelli, Dante Biagioni, Giuseppe Fortis.
2: Musiche di Bruno Nicolai.

0: Lo sapremo. Figliuolo, tu hai udito certamente la sentenza immutabile contro la donna che ti era stata promessa. Non sarai venuto adirato per questo. In qualunque modo io possa agire, dovrei essere caro almeno a te.
1: Padre, io sono tuo. Tu mi guidi coi tuoi consigli buoni e voglio seguirli. Io antepongo a qualunque matrimonio le tue norme sagge.
0: Questo, appunto, si deve avere nel cuore, assecondare in tutto la volontà dei padri. Per questo gli uomini si curano di allevare in casa figliuoli docili. Essi devono onorare gli amici che onora il padre, odiare i nemici che odia il padre e come lui perseguitarli. Ma l'uomo che genera figli inutili, che altro fa, dimmi, se non procurare molestia a se stesso e riso ai suoi nemici? Non gettar via, figliuolo, questi sentimenti per il piacere che ti può dare una donna. E sappi che una cattiva donna, compagna di letto, ti offre un amplesso gelido. Respingi questa femmina come nemica, che si cerchi uno sposo giù nell'Ade. Io l'ho sorpresa, non c'è dubbio alcuno, in ribellione aperta, sola fra i tebani, e non intendo venir meno alla parola che ho dato alla città. Dovrò farla morire. Invochi pure Zeus che protegge i diritti del sangue. Se alleverò nel disordine in casa mia quelli a cui mi lega la natura, che cosa accadrà degli estranei? L'uomo che bene governa e fermamente i congiunti sarà giusto nel governo del popolo. Io non potrò mai lodare chi infrange le leggi per orgoglio, chiunque sia, o tenti di sovrapporsi ai capi. Ma colui che la città si è scelto per guida, lui bisogna ascoltare, anche nelle cose di minor conto, e ciò che è giusto e che giusto non è. Sono sicuro che un uomo così fatto saprebbe un giorno ben comandare, come bene seppe obbedire, e nella tempesta di una battaglia resterebbe leale e saldo al posto assegnatogli. Non esiste danno più grave dell'anarchia. Essa abbatte gli stati, sovverte le case, rompe in guerra le schiere alleate e provoca la rotta. La disciplina, invece, può salvare molte vite ben governate. Bisogna dunque difendere l'ordine e le leggi che sostengono l'ordine e non cedere mai a una femmina. Meglio soccombere a un uomo, se necessario, ma non si dica che noi stiamo qui all'arbitrio delle femmine.
2: Tu parli secondo ragione, se non mi inganna l'età.
1: Padre, la ragione è dono divino agli uomini, che supera ogni altro bene. E non posso dire, né lo saprei, fino a che punto tu parli direttamente. Anche ad altri, però, avviene di pensare qualche cosa di buono. Assai più facilmente io, come tuo figlio, mi accorgo di quel che ognuno dice o fa o disapprova fra i tuoi sudditi. L'uomo del popolo, quando sta per dire cose a te non grate, tace, intimorito dal tuo sguardo. A me, invece, è possibile udire certi discorsi nell'ombra. Che, per esempio, tutta la città è commossa, turbata per questa fanciulla. La compiangono come la più innocente delle donne, perché, dicono, muore nell'infamia per un'azione degna piuttosto di gloria. Non aver voluto permettere che suo fratello, perito nella strage, fosse lacerato, insepolto dai corvi e dai cani, ma non sarebbe, al contrario, meritevole del più splendido onore. Sordamente coperte, queste voci serpeggiano. Un bene più stimabile della tua fortuna per me, padre, non esiste. Per i figli, quale motivo d'orgoglio c'è più grande del nome lodato di un padre fiorente, come per un padre quello dei figli? Non portare nell'animo

0: l'idea solitaria che la verità sia tua e che niente altro sia vero. Chi è convinto d'aver senno lui solo, d'avere lui solo la parola o l'anima, appena lo scopri, vedi che dentro è vuoto. Ma per un uomo anche saggio, imparare, deporre l'ostinazione non è mai disonorevole. Tu sai come presso i torrenti gonfi delle piogge invernali l'albero che si piega sopravvive e conserva i suoi rami, e quello rigido perisce fin dalle radici schiantato. Del pari colui che tende troppo le scotte di una nave e non cede al vento, naviga con la chiglia in aria. Cedi al tuo cuore, ti prego, e muta pensiero. Se c'è in me, benché giovane, vigore di giudizio, penso che in tutto superiore agli altri è soltanto l'uomo nato saggio. Ma poiché la realtà non è questa, è bene imparare anche da quelli che parlano con saggezza.
1: Da tuo figlio ti conviene apprendere, signore, se parla a proposito.
2: E a te da tuo padre.
3: Mi sembra retto il parlare di entrambi.
4: Bene. Finalmente ho trovato chi mi insegna la saggezza alla mia età. Un ragazzo.
0: Non altro devi imparare che il giusto. È vero, sono giovane, ma importano le azioni, non gli anni.
4: Eccone una di azioni, inchinarsi ai ribelli.
0: Io non ti esorto a rispettare i malvagi.
4: Ma quella è infetta, guasta dal malanimo.
0: Il popolo di Tebe non dice così.
4: Sarà dunque il popolo a dettarmi ciò che devo io comandare?
0: Sei tu ora che parli come un fanciullo.
4: E dovrei allora reggere lo Stato per conto di altri e non seguire me stesso.
0: Ma non esiste lo Stato! Se appartiene a uno solo.
4: Lo Stato non è più in possesso legittimo del sovrano.
0: Regneresti sul deserto.
4: Si batti per quella donna, è evidente.
0: Penso a te solo ora.
4: Miserabile, contrastando il padre.
0: Perché l'errore ti fa offendere la giustizia.
4: Offendere la giustizia? Io difendo l'autorità del re.
0: Non la difendi calpestando i sacri onori.
4: La tua bassezza ti fa schiavo di una donna.
0: Ma schiavo del disonore non potrei dirmi mai.
4: Tu fai questo discorso per difenderla.
0: Sì! Ma anche te e me e gli dei sotterranei.
4: Tu viva non la sposerai, questo è certo.
0: Ebbene, morirà. Ma un altro insieme a lei morirà.
4: Scellerato, giungi perfino a minacciarmi.
0: Non ti minaccio. Rispondo al tuo insensato ragionare.
4: Se pensi di insegnarmi tu a ragionare, ti pentirai della tua saggezza.
0: Direi che non hai più la ragione se tu non fossi mio padre.
4: Non lusingarmi, servo di femmina.
0: Vuoi parlare da solo e che nessuno ti risponda?
4: Ma per l'Olimpo ti pentirai di insultarmi. Portatemi quell'odiosa femmina che muoia qui davanti ai suoi occhi, subito!
0: No! Questo non pensarlo! Davanti a me non morirà. Né tu, coi tuoi occhi, vedrai più il mio viso. Vivi con quelli, tuoi amici, che sanno sopportare la tua follia!
1: Signore, se n'è andato sconvolto dall'ira.
2: Il dolore a quell'età è grave e disperato.
4: Che vada pure! Sorpassi pure ogni limite umano la sua superbia! Ma non potrà sottrarle entrambe al loro destino.
5: Pensi di farle morire tutte e due?
4: No, no. Dici bene. Quella che non ha toccato il cadavere, che ha le mani pure, la salverò.
1: E l'altra?
4: Lontano la porterò, dove non passano gli uomini. E viva! La chiuderò in fondo a una fossa scavata nella rupe. Le darò di cibo quel tanto che basti a risparmiare un sacrilegio, un contagio alla città. E lì, invocando Ade, il solo Dio che lei adora, forse otterrà di non morire. O almeno imparerà, ma tardi, per venerare i morti.

0: Amore che fai preda delle umane fortune,
1: che vegli sulle gote delle tenere vergini notturno.
0: Tu che vaghi oltre mare, che visiti le case dei pastori, nessuno può salvarsi da te, sia pure un dio o un uomo pochi giorni durevole.
1: Tu porti lo scompiglio alla mente di chiunque possiedi.
0: Anche l'animo giusto tu sai rendere ingiusto
1: e condurlo a rovina.
0: Crudele hai sollevato questo assalto di voci fra uomini legati dal sangue.
1: Ma trionfa il chiarore degli occhi della bramata vergine.
0: La bellezza che è simile alle leggi supreme per sua potenza.
1: È questo il trastullo invincibile di Afrodite divina.
2: Ora mi sento io stesso trascinato lontano dalle leggi.
3: Non riesco a frenare le lacrime.
2: La vedo, Antigone.
1: Affiarsi ad altro talamo.
2: Al freddo letto che tutti addormenta.
4: Guardatemi, cittadini della mia terra. Io seguo l'ultimo viaggio. Vedo il sole per l'ultima volta. E poi nient'altro. Ade, che tutti addormenta, mi porta viva alla sponda di Acheronte. E non ho conosciuto Imenei, né mi accolse canto di nozze, ma sposa mi avrà l'Acheronte.
0: Tu scendi però celebrata, gloriosa, all'occulto ritiro dei morti.
5: E intatta, morbo non ti ha consumato, né spada colpito.
0: Ma libera e viva, tu sola dei mortali, entri nell'Ade.
4: L'esule Frigia, Niobe, la figliola di Tantalo, trovò la sua fine sulla vetta del Sipilo, o udito. La roccia viva, tenace come l'edera, la vinse e la domò. E la pioggia dicono che la consuma e la copre la neve e dagli occhi lacrime eterne bagnano la pietra. La mia fine rassomiglia alla sua.
6: Una dea è nata da stirpe divina, era Niobe.
7: Noi siamo mortali e nati da stirpe mortale.
0: Ma un vanto grande è che si dica di te, morta, che hai avuto il destino di un semidio nel vivere e nel morire.
4: Tu mi deridi! Ancora sono qui, viva, visibile, e mi insulti! Per gli dèi dei nostri padri, aspetta che sia morta! Oh città, oh fortunati signori della mia terra, oh sorgenti di dirce, boschi a Tebe consacrati, siate voi testimoni che io vado colpita da leggi inique senza pianto di amici verso il buio di un carcere che sarà la mia tomba. Strana tomba. Ahimè. E non sarò sulla terra e non fra l'ombre. Non coi vivi e non coi morti.
6: Davanti al piedistallo alto della giustizia.
7: Tu, per audacia estrema, o figlia,
6: sei caduta urtando.
0: Una colpa paterna con te si riscatta.
4: Ecco, ridesti il mio pensiero più doloroso. Il ricordo che si rinnova di lamento tutto il destino nostro che pesa su noi, sui nobili labdacidi. Orrendo talamo materno, amplessi di una madre sventurata, con mio padre da lei stessa nato, da quale colpa fui partorita, misera. Ed essi ora raggiungo, io maledetta, io senza nozze, per abitare con loro. Le tue nozze, fratello, anche a te furono infauste. Morendo, uccidi me pure. A te, sopravvissuta.
6: Onorare i morti è pietà, certamente.
7: Ma chi regge il potere non tollera che sia spregiato il suo potere.
5: Ti sei lasciata guidare dalla tua sola passione.
0: E sconsigliata ti perdi.
4: Senza amici, senza sposo, illacrimata, mi trascinano per questo viaggio. Mi tolgono la luce bella del sole. Quale pianto, quale voce amica gemerà sulla mia sorte.
8: Lamenti e lacrime non cesserebbero mai, lo sapete, se giovassero prima di morire. Conducetela via, senza più attendere. Chiudetela dentro un sepolcro di roccia, profondo, come ho detto, e che là resti sola, abbandonata. Si lasci morire, se no viva pure sepolta là dentro. Per quello che la riguarda, noi siamo innocenti. Le neghiamo soltanto di abitare sopra la terra, con gli uomini.
4: Oh, tomba, stanza mia nuziale, chiusa eterna dimora. Vicino a voi, miei cari, io vengo, quasi tutti già morti, Persefone vi accoglie. Per ultima io scendo, e in questo modo il più tetro, e prima che scorra la vita che mi fu data. Ma spero che la mia venuta sia cara a te, padre, cara a te, madre, cara a te, fratello. Morti vi ho lavato, adornato, sepolto con le mie mani. Ed ora, per seppellire te, Polinice, ecco il premio che traggo. Ma quale legge santa ho offeso? Invano gli occhi al cielo sollevo. Chi posso invocare al mio soccorso? Mi hanno accusata di impietà per un atto pio! Ebbene, se la mia condanna è giusta veramente davanti agli dèi, sofferta la pena, voglio riconoscere l'errore. Ma se l'errore è di costoro che mi uccidono, il mio augurio è questo, della sorte mia, che mi avete contro ogni giustizia data, sia peggiore la vostra.
7: L'animo suo è ancora dominio di quell'impeto.
6: Ancora di quelle tempeste.
8: Lo vedo. Ne punirò la lentezza delle guardie.
6: Parole che annunziano la morte imminente.
8: Non ti conforto a sperare che il mio ordine per costei non si compia.
4: Oh, Tebe, terra dei miei padri, oh, celesti progenitori, mi trascinano senza indugio. Guardatevi!

0: Danae che una torre di bronzo separava dalla luce celeste. Chiusa tollerò sua pena, anche per lei fu Talamo un sepolcro.
1: Ed era illustre, o figlia, la sua stirpe.
2: Doveva custodire in grembo il seme aureo di Zeus, trasfigurato in pioggia.
0: Ma il fato è una terribile potenza. Non possono evitarla né ricchezze, né forza d'armi, o mura, né battelli neri che la marina onda percuote.
1: Là, nel duplice mare, dove s'alzano quei dirupi cerulei, si distendono le riviere del Bosforo e la barbara salmidesso dei traci.
0: Ivi guardò presso le porte il simulacro d'Ares, la funesta ferita ai due Fineidi, colpiti dalle mani insanguinate di crudele matrigna, con la punta delle spole nell'orbite degli occhi.
1: Che vuote nelle tenebre imploravano, in silenzio dal cielo, la vendetta.
2: Consunti dal dolore, essi piangevano, miseri la miseria della sorte.
0: Nati da nozze infauste della madre, che appartenne alla stirpe venerata degli eretei di Antica.
1: Figlia era di Numi la Boreade, che sul ripide balze correva simile a un cavallo.
0: Cresciuta nelle grotte era sui monti, in mezzo ai forti venti, alle tempeste, alle nubi del padre. Eppure anch'ella subì l'assalto delle parche eterne.
3: Principi tebani, siamo venuti a passi concordi. Uno solo vedeva per due. Così camminano i ciechi, li guidano per mano.
4: Vecchio Tiresia, quale novità vieni a dire?
3: Io te la dirò, e tu obbedirai all'augure.
4: Non mi sono allontanato dal tuo consiglio finora.
3: Per questo guidi accortamente la nave dello Stato.
4: E ne ho tratto vantaggio, riconosco.
3: Sappi che tu cammini nuovamente sul filo della fortuna.
4: Tremo alle tue parole. Che cos'è?
3: Ascolta i presagi dell'arte mia e lo saprai. Io sedevo sul mio vecchio seggio d'augure, là dove stirpi diverse di uccelli per me si rifugiano, quando mi giunse un clamore strano. Schiamazzavano incomprensibili con furore selvaggio. Mi accorsi che si azzuffavano l'un l'altro a morte coi loro artigli. Il rombo delle ali ne dava segno chiarissimo. Turbato, feci subito la prova delle fiamme sull'ara accesa. Le vittime che offrivo non prendevano fuoco, ma il grasso delle cosce colava disciolto sulla cenere e fumava sbavando e schizzando. Il fiele svaniva nell'aria come vapore, i femori uscivano disfatti dall'adipe avvolto. Tali presagi foschi e incomprensibili apprendevo da questo fanciullo, perché lui guida me come io guido gli altri. Il male di cui soffre Tebe deriva dal tuo volere. I templi e i focolari nostri sono tutti lordi, profanati dalla pastura offerta agli uccelli e ai cani, della carne di quel misero caduto, del figlio di Edipo. Per causa tua gli dèi non accettano più le nostre suppliche, né i nostri sacrifici, né fiamme di vittime. E gli uccelli non mandano più voci di buon augurio. Troppo sono pieni del grasso sanguinolento di un uomo ucciso. Rifletti, figlio, errare di tutti gli uomini. Ma chi si ravvede dell'errore, che sa guarire del male che l'ha colto e si lascia convincere, non è più sconsiderato né infelice. L'arroganza invece genera stoltezza. Cedi dunque al morto, risparmia un caduto. Quale prodezza è uccidere una seconda volta un morto? Ti parlo con benevolenza, nel tuo interesse. E da chi parla, mosso da sentimenti buoni, se dice cose utili, è gradito imparare.
4: Vecchio, voi tutti colpite quest'uomo come gli arcieri un bersaglio. Non mi risparmiate neppure la divinazione. Già da questa razza io sono stato venduto da tempo, quasi una merce che si carica sulla nave. Guadagnate, trafficate pure ambre di sardi e tutto l'oro indiano, ma voi quel morto non lo chiuderete nella tomba. Dovessero le api le portarlo fino al trono di Zeus e là divorarlo. Neppure allora lo farei seppellire per tema di una contaminazione. So bene che non è in potere dei mortali contaminare gli dèi. Cadono, oh vecchio Tiresia, anche gli uomini più scaltri e molto in basso quando usano belle parole in vista di un profitto.
3: Ma c'è qualcuno che sappia, che forse pensi...
4: Che cosa? Quale sentenza vuoi ancora proferire?
3: Che pensi, che immagini un bene migliore della prudenza.
4: O una rovina più grande della dissennatezza.
3: Di questo male ti ha colpito la natura.
4: Non voglio rispondere con oltraggi all'indovino.
3: E non è un oltraggiarmi accusare di menzogna i miei oracoli.
4: Perché tutta la razza degli indovini ama il danaro.
3: E quella dei tiranni i guadagni male acquisiti.
4: Dimentichi tu che parli al tuo sovrano.
3: Lo so. Hai salvato Tebe per mio merito.
4: Tu sei un vate sapiente, ma segui l'ingiustizia.
3: Non costringermi a muovere i segreti che ho fermi nell'animo.
4: Su, muovili, solo che non sia a scopo di profitto.
3: Del tuo profitto, semmai.
4: La mia volontà non si vende, sappilo.
3: E sappi tu che non si compiranno molti giri del sole veloce prima che tu stesso darai un uomo nato dalle tue viscere come cadavere in cambio di cadaveri per avere tu precipitato i vivi ai morti e chiuso in una tomba una creatura viva. E perché tieni qui sulla terra un cadavere sconsacrato insepolto diviso dagli dei inferi. Queste cose non sono permesse né a te né agli dei dell'alto. Tu le imponi con la forza, le erinni tarde ma certe esecutrici della vendetta dell'ave e degli dei. Già ti insidiano occulte, già ti guardano per sorprenderti in mezzo a queste medesime sciagure. Se io questo dico, corrotto dal danaro, pensaci, presto, lamenti di uomini e di donne risuoneranno nella tua casa e tutte le città si leveranno in tumulto nemico perché uccelli e cani e fiere avranno portato nei recinti sacri il lezzo impuro dei cadaveri dilaniati, i brani dei loro guerrieri. Tu mi offendi e mi adiri, e io, come un arciere, scaglio contro il tuo cuore questi dardi infallibili. Non potrai sopportarne il bruciore. E tu, ragazzo, portami via da qui. Sfoghi costui la sua collera sui più giovani e impari a tenere più calma la lingua e più serena la mente.
5: Mio re se n'è andato.
6: Cose orrende ha predetto.
5: E sappiamo da quando i miei capelli da neri sono diventati bianchi, che non ha mai rivolto parole di menzogna alla città.
7: Anch'io
4: Lo so. Mi sento confuso dentro. Cedere è tremendo. Urtare con cuore superbo contro la maledizione è più tremendo.
5: Figlio di Menoiceo, la prudenza è necessaria.
4: Che cosa devo fare? Parla, che io ti obbedirò.
5: Va, libera la fanciulla dalla caverna.
1: E innalza la tomba al morto che giace là fuori.
4: Tu mi consigli di cedere? Lo credi necessario?
5: Certo, signore, e subito.
4: Piegarsi è duro. Rinunciare alla mia decisione è faticoso. Ma se non c'è speranza, battersi contro il destino è vano.
1: Va tu stesso! Non mandare altri!
4: Sì! Sì! Corro! Andate! Andate tutti! Prendete le scuri! Correte all'altura che si vede là in fondo! Il mio cuore è mutato! L'ho imprigionata io! E io la devo liberare! Miglior cosa è per l'uomo rispettare le leggi perpetue finché dura la vita.
7: O vanto della ninfa Cadmea,
1: tu Dio dai molti nomi,
7: di Zeus presente nel tuono creatura,
2: che l'Italia proteggi famosa,
1: nell'ospitale golfo dell'Eleusina Deo sovrasti,
2: Bacco,
7: tu che a Tebe città delle baccanti madre abiti, presso i fonti liquidi dell'Ismeno,
1: le cime alte di Nisa che l'Edera riveste,
7: e le riviere verdi di vigne,
1: a noi ti mandano fra l'eco dei divini canti delle voeti,
2: tu vieni a visitare le vie di Tebe a festa,
7: Tebe tu onori come nessun altra città,
1: insieme con tua madre folgorata,
2: anche ora che di violento male tutto il popolo è preda,
1: vieni lungo le onde dello stretto che gemono,
7: tu che muovi le danze delle stelle infiammate
1: e presiedi alle voci della notte,
7: tu nato da Zeus,
1: tu signore
7: svelati con le tie di tue compagne
1: che te l'intera notte esaltano,
7: corteggiando in delirio canoro
1: te di gioia dispensatore o Iacco.
5: Voi che abitate presso la rocca di Cadmo e di Anfione, udite! Nell'esistenza umana nulla è stabile da potersi lodare o biasimare. La fortuna innalza e la fortuna abbatte. Chi è felice e chi è infelice, sempre. Di quanto è prescritto ai mortali, nessuno è profeta. Creonte sembrava invidiabile prima. Aveva salvato la terra di Cadmo dai nemici. Aveva preso il regno assoluto e dominava. E gli fiorivano accanto nobili figlioli. Ora tutto è scomparso. Un uomo che ha perduto la gioia non vive più. È un morto che respira. Va, arricchisciti pure senza limiti se puoi, vivi pure nello sfarzo regale, ma se manca la felicità, per il resto non darei un'ombra di fumo.
8: Quale sciagura dei principi!
1: Nuova, tu vieni recando.
5: Sono morti! Morti per colpa dei vivi!
1: Chi uccide?
8: Chi muore?
1: Parla!
5: Emone è morto! E di qual mano?
8: Ma di quale?
1: Propria o del padre?
5: Di sua mano stessa. L'ha ucciso il furore per il delitto del padre.
8: Oh, Tiresia, profeta del vero, le tue parole si compiono.
5: E con quali fatti?
1: Ma vedo Euridice avvicinarsi a noi dal palazzo.
9: La povera moglie di Creonte.
8: Ha inteso del figlio o è qui per caso?

e una voce di sciagura domestica mi colpisce l'orecchio. Cado supina, atterrita, svenuta.

0: qualunque sia la notizia, io posso udirla. Io sono esperta dei mali.
1: Amata signora, io ero là, presente, e ti parlerò senza togliere nulla al vero. Perché illuderti con parole che più tardi conosceresti false? La verità sta in piedi, visibile sempre. Io dunque seguivo il tuo sposo, lo accompagnavo come guida laggiù dove finisce la pianura. Il corpo di Polinice era disteso, ancora là, dilaniato dai cani. Tutti pregammo Ecate e Plutone che placassero la loro ira e di esserci clementi. Lavammo il cadavere con acqua purificatrice, bruciammo con rami e virgulti appena divelti quanto restava di lui e la tomba gli alzammo di terra materna. Ci recavamo poi alla grotta profonda, alla funebre stanza nuziale della Vergine, a quel giaciglio freddo di Ade. Ed ecco, uno di noi sente di laggiù venire un suono di pianto acuto e corre ad avvertirne Creonte. Egli si avvicina e ode un gemere crescente, un gridare confuso di voce umana ed erompe in lugubre accento: Oh! Me infelice! Sono io dunque, indovino! È forse questo il più amaro viaggio che ho percorso? È la voce del figlio mio! Correte ad accertarvene, fatevi sulla grotta, ascoltatela intorno, guardate per le fessure delle pietre, scendete dentro, ditemi se questa è la voce di Emone o se gli dèi mi ingannano. Noi guardavamo attenti, secondo l'ordine del re. Vediamo Antigone in fondo al sepolcro, tenuta per il collo da un cappio fatto con la sua veste di lino, e Demone davanti a lei che la stringe alla vita e lamenta l'amore ucciso, le nozze perdute, la sposa già fra i morti e il misfatto del padre. Creonte lo vede, va dentro con grido lacerante, lo chiama: Oh sventurato, quale follia ti prende? Da quale rovina vuoi lasciarti distruggere? Esci, ti prego, ti supplico in ginocchio. Ma il figlio resta silenzioso, guardandolo con feroce disgusto. Snuda la spada, si lancia a colpirlo, ma il padre sfugge il colpo e l'infelice, infuriato com'era, volge il ferro contro se stesso, lo spinge dentro le viscere e poi, respirando appena e appena vedendo, avvince col braccio stanco la Vergine. Gli usciva dalla bocca un fiotto di sangue che tingeva il pallido viso di Antigone. E morto giace accanto a lei, morta. Si è compiuto il rito nuziale nelle case dell'Ade, mostrando agli uomini che perdere la ragione è veramente il più grande dei mali.
2: La regina è scomparsa senza dire parola.
3: Né buona né cattiva. Che cosa devo pensare?
1: Anch'io sono stupito. Spero sia andata via per piangere in segreto nelle sue stanze. lamenterà con le ancelle la sciagura domestica. Il senno la terrà lontana da ogni errore.
3: Non so, ma il troppo silenzio è grave, quanto un gridare lungo e vano.
1: Se nasconde un cuore un sentimento represso, lo sapremo entrando nel palazzo.
0: Guarda, il re stesso arriva.
3: Porta nelle braccia la prova.
4: È troppo chiara, se posso dirlo.
3: Dei suoi propri errori.
5: Oh, mente mia dissennata. Oh, errori miei ostinati, mortali. Voi lo sapete. Voi che vedete qui uccisori e uccisi di un unico sangue. Oh, insensata mia volontà. Oh, figliolo mio, come giovane ti ha preso la giovane morte. E per la mia demenza, non per la tua.
1: Tu riconosci tardi la giustizia.
5: Oh, sì. Finalmente capisco. Mi colpì sul capo, allora, un dio con grave peso, e mi stordì, e mi spinse per vie deserte, e abbatté e calpestò la mia felicità. Oh, sforzi dolorosi, inutili, dei mortali.
1: Signore, sembra davvero che tu avanzi portando sciagure, e che altre tu ne nasconda. Presto le vedrai.
5: Quale dolore può aggiungersi a questo?
1: La tua donna è morta, la madre di questo morto. E madre veramente. L'infelice ha voluto finire la sua vita a colpi di ferro, adesso.
5: Morto, affamato diave! Perché vuoi uccidermi? E tu, che vieni con la voce della morte a darmi questo messaggio, che discorso è il tuo? Ero morto e ancora mi uccidi. Che vieni a dirmi? Quale morte nuova mi annunzi? Qual è la donna che versa altro sangue sulla mia rovina?
1: Se ti volgi la puoi vedere. Non l'hanno ancora portata nelle stanze interne.
5: Oh, sì! La vedo. L'altra sciagura. La seconda! Quale sorte ormai mi attende? Ho qui tra le braccia il corpo di mio figlio e là davanti un altro cadavere. Ahi, madre infelice. Ahi, figlio.
1: Si ferì con una lama acuta ai piedi dell'ara. Velata agli occhi di tenebre, lamentava la sorte del suo figliolo morto e te malediceva come il padre assassino dei suoi figli.
5: Io sussulto per lo spavento. Nessuno di voi mi colpisce con una spada a due tagli in pieno petto. Io sono tutto immerso in una sciagura orrenda. A questo peso nessuno reggerebbe. Io ti ho ucciso. Io, disgraziato. Sì, dico il vero. Oh, portatemi via, servi. Portatemi lontano. Ormai non sono nulla.
3: Consiglio inutile, seppure c'è utilità nelle sventure.
6: Ma i mali che si vedono, quanto più sono brevi, tanto meno sembrano gravi.
5: Venga, venga la morte adesso, e sarà bella. Ultima sventura dell'ultimo giorno. Venga, venga, si porti l'ultimo giorno, la sorte migliore. Altri giorni non voglio vedere.
3: Questo appartiene al futuro.
6: Solo del presente noi possiamo occuparci, agire nel presente. Lasciamo il futuro a chi ne dispone.
5: Ma tutto quello che amo unisco a questa preghiera.
6: Non chiedere nulla, non c'è scampo al destino.
5: Via, portate via quest'uomo insensato. Io, senza volere, ti ho ucciso, figlio, e te, consorte mia, ne so verso chi dei due debba volgermi. Tutto vacilla, una sorte implacabile mi ha colpito alla fronte.
3: Primo elemento della felicità è certamente la saggezza.
7: Poi non si deve mancare di rispetto agli dèi.
6: E il parlare superbo dei tracotanti, ripagati da grandi sventure, insegna ad essere saggi nella vecchiezza.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech e Te vi propone una selezione di puntate della telefonata Striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. È cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: su un tema abbastanza singolare. È stato discusso con molta serietà del modo come si viva nel regno dei cieli dopo la morte. Discussioni abbastanza complesse, teologiche, che vedono messo in discussione la possibilità di immaginare la vita delle anime defunte in termini di eventi e di situazioni che richiamano quelle di questo mondo. Il ragionamento che sta alla base di queste difficoltà è piuttosto complesso, poi filosoficamente forse insolubili. Ci sono molte ragioni per pensare che nel mondo dell'aldilà gli uomini debbano essere ancora guidati da passioni e impulsi umani. Altre ragioni ci spingono a ritenere immotivate le argomentazioni di coloro che vogliono troncata ogni relazione tra l'aldiqua e l'aldilà, preferendo immaginare un distacco netto tra i due mondi. Chi ha ragione? Non potendo vivere le esperienze dei due mondi, perché a ciascuno di noi è dato di scegliere o questo o l'altro mondo, siamo portati a credere probabili le due convinzioni. Ma la ragione umana deve pure scegliere. L'immaginazione poi ci aiuta certamente a risolvere, specialmente la fervida immaginazione degli scrittori brillanti, ricchi di humor e di verve, che riescono a raffigurare il mondo dell'aldilà in piena sintonia con quello dell'aldiquà. Per loro, in fondo, tutto è possibile, al di là di tutte le contraddizioni logiche e scientifiche. Poi a giustificare queste loro scelte c'è l'amore immenso che hanno per l'uomo, cioè per l'umano, da cui non riescono a distaccarsi. Così, tra vivi e morti, c'è una intesa profonda, in fondo vivono lo stesso sentimento. L'ironia è il legame dei due mondi. Un esempio, credo molto ben riuscito, della descrizione di questo rapporto è rappresentato dal lavoro di uno degli scrittori più brillanti italiani, cioè di Antonio Amurri, autore di un libro dal titolo abbastanza significativo, Più di là che di qua. L'autore è ospite al nostro telefono, a lui rivolgiamo subito un buonasera, Amurri.
1: Buonasera.
0: Io sono stato piuttosto lungo per chiamarlo in causa, perché volevo dire rappresentare ai nostri ascoltatori che il contenuto dell'ultimo suo libro non va preso sotto gamba, perché dietro c'è tutto un problema così profondo, come dicevo, che l'umanità da secoli, i teologi specialmente, si accaniscono nella speranza di trovare una soluzione. Vedo però che lei nel libro, in questo bellissimo libro uscito da Mondadori, il problema l'ha risolto, perché mi pare che i vivi e i morti conversano molto bene. Lei, insomma, com'è nata l'idea di questo libro?
1: Dunque, l'idea di questo libro è nata intanto moltissimo tempo fa, credo addirittura una ventina d'anni fa. Io scrissi un canovaccio di commedia che avrebbe dovuto essere rappresentata da una compagnia diretta da Lucio Ardenzi.
0: Sì.
1: E scrissi addirittura proprio un trattamento di questa cosa. Poi, per una ragione che non ricordo, la compagnia che avrebbe dovuto rappresentare questa commedia si sciolse anzitempo.
0: Sì.
1: E io rimasi con questo canovaccio nel cassetto, l'ho dimenticato, come è giusto che vengano dimenticati i canovacci, perché sono fatti per stare nei cassetti. Poi, rimestando uno di questi cassetti, l'ho ritrovato diverso tempo fa, anche questo 6 o 7 anni fa, e mi sono divertito a vedere come poteva venire questa storia in un libro. E ho cominciato a scrivere qualche capitolo, poi, pressato da più urgenti libri, da libri che avevano la precedenza assoluta su questo, ho continuato ad abbandonare questo tema. Fino a che poi l'estate scorsa mi sono messo di buzzo buono, ho detto no, adesso voglio vedere come va a finire, perché in effetti quando uno scrittore, specialmente un umorista, anzi soprattutto un umorista, si mette a scrivere un libro, sa come comincia, sa che cos'è il tema, sa come si svolge la cosa, ma quasi mai sa come va a finire, perché si fa
0: Intanto, scusi Amurri, mi pare che è finito bene, perché il libro è molto bello, insomma.
1: Sì.

0: Beh, abbastanza divertente, cioè, io trovo
1: è divertente.
0: Abbastanza divertente, con qualche cosina in più degli altri che io ho scritto.
1: Ma intanto ricordiamo agli altri, molti lo ricordano, però io immagino sempre che ce ne sia uno che non conosce l'ospite, no?
0: Sì,
1: e certo. Per quell'uno bisogna ricordare che Amurri ha scritto una serie di libri dai titoli eccitanti, ma poi anche dai contenuti abbastanza divertenti. Poi parleremo anche di questo, come il divertente non significa necessariamente il non importante,
0: sì,
1: per capire il mondo.
0: Mi piacerebbe molto parlare, perché in effetti in Italia si tende a prendere un po' sotto gamba il divertente, considerarlo soltanto divertente.
1: Ecco, ma prima di dire questo, allora ricordo che di questi libri, mi pare ne ha scritto 11 libri, prima di questo,
0: prima
1: no?
0: Di questo sì.
1: Oh, ma i titoli sono effettivamente eccitanti. Come ammazzare la moglie e perché? Poi lasciamo stare famiglia a carico, ma come ammazzare il marito senza tanti perché, no?
0: Sì, certo,
1: perché poi c'è una sinfonia, un legame sottile tra tutti questi.
0: No, ho fatto proprio una serie di quattro, ho fatto una quadrilogia, ovviamente.
1: Ecco, mi pare che c'è un eccidio totale,
0: un eccidio,
1: no?
0: Continuato. Ma vedi, io quando un editore ti chiede un libro e tu speri, e lui soprattutto spera di venderne centinaia di migliaia di copie, come è stato il caso di questi libri, di questa serie.
1: Sì.
0: Allora tu devi cercare un titolo che sia accattivante per il pubblico che compra, per il pubblico normale, diciamo così, ti devi rivolgere al pubblico più vasto. No?
1: In modo da assicurare almeno l'80% di quelle speranze.
0: Certo. Allora questi libri, che in fondo sono dei saggi umoristici sulle mogli, sui mariti, sui figli, e l'ultimo era sulla suocera, e tu li contrabbandi come ammazzare la moglie, in modo che la gente è contenta di comprarlo, sorride già al titolo e quindi compra il libro. Poi dentro ci trova il saggio sulle mogli, cioè ci trova 33 tipi di mogli raccontati da un umorista, ecco.
1: Certo, anche perché poi alla fine si finisce col dire: andrebbero tutte ammazzate le mogli, ma salviamo poi la nostra.
0: Io,
1: no?
0: Si finiva col dire che non si può parlare di matrimonio riuscito se non si ammazza la moglie.
1: Se non si ammazza la moglie, sì. Ecco, ma a proposito di quello che dicevamo prima, questo modo di scrivere che ha dell'ironico, del divertente, dell'eccitante, può essere pensato come un modo per distrarsi dai veri problemi, no?
0: Sì.
1: Insomma, almeno chi ha l'impatto, il primo impatto con un libro del genere, lo fa perché vuole distrarsi, non vuole sentire, eccetera. Poi in realtà c'è una grossa filosofia, diciamo, no? Una grossa attenzione ai problemi morali della vita, anche attraverso questi libri.
0: Più o meno, non lo so, non vorrei, io non è che voglio dire, quando scrivo questi libri, in genere il mio scopo è quello di divertire e di scrivere soprattutto bene, di cercare di usare un buon italiano, di fare in modo che questi libri fra 20 o 30 anni, quando venissero ripresi in mano da un giovane, perché fra l'altro si deve notare, fra parentesi, che i miei lettori sono molto giovani, sono ragazzi di 18 anni, 20 anni, io ho un sacco di ragazzi che mi seguono regolarmente e puntualmente e comprano tutti i miei libri. Dicevo, allora io tento, non penso mai, penso soltanto di scriverli bene e di far divertire chi li legge. Poi se dentro qualcuno ci scova, è un po' come Fellini che dice sempre che i miei film, se ci volete trovare qualche cosa, io li faccio, poi siete voi che ci dovete trovare qualche cosa. E così faccio anch'io, cioè, però non credo di metterci veramente tante cose recondite o nascoste. Sono divertenti, se c'è qualche cosa in più ogni tanto, se c'è una commozione, un pensiero più profondo di quello che a prima vista non potrebbe essere, questo mi fa piacere che sia riconosciuto.
1: Beh, anche perché spesso ciò che è in un libro è prima di tutto nel lettore, in chi legge il libro, no?
0: In effetti, sì, certo, se tu scrivi per la gente quello che la gente già sa, in fin dei conti, e fai centro sempre.
1: Certo, e diciamo che l'attenzione maggiore per uno scrittore, almeno lo scrittore che si rivolge al pubblico, perché spesso poi lo scrittore si rivolge a se stesso, no?
0: Infatti io ho raccontato in questi libri, praticamente, me e la mia famiglia. Siccome sono cose vere, la gente ci si riconosce, perché come accadono a me, accadono agli altri. Quindi...
1: Sì, ma poi il vero è quello che attira di più, diciamolo anche, no?
0: Però, ecco, perché per risultare poi divertente deve essere scritto in un dato modo. Io mi picco di credere di saper scrivere in un dato modo.
1: Ecco, questo modo è... Scusa, tu dove sei nato?
0: Io sono nato ad Ancona, però ho ascendenze toscane, fiorentine.
1: Ecco, mi pare che già la voce, diciamo, sì, l'inflessione è abbastanza...
0: Sono cresciuto sentendo parlare toscano.
1: Ecco, ma questa verve, questa capacità di vedere il mondo sorridendo... Almeno sorridendo con una parte di se stesso, poi l'altro forse può essere anche triste, questo
0: sì,
1: non lo so.
0: Lo è
1: certamente. Questo da quale cultura in senso antropologico, dico, le viene? Da Ancona o dalla Toscana?
0: Ma non lo sapevo,
1: dalla Toscana.
0: Ma probabilmente sì, dal nonno. Il nonno era uno che scriveva poesie, era uno pieno di mottetti c'era una credenza, mi ricordo, piena di libri di poesie che lui scriveva.
1: Sì.
0: E che è andato perduto, fra l'altro. Mi sarebbe molto piaciuto averle io, ma non so, sì, non credo che ci siano più in giro. E quindi, e poi c'avevo tre zie maestre,
1: sì,
0: le quali mi hanno insegnato a leggere e a scrivere. E quindi ho sentito molto l'influenza di questi parenti dalla parte della mamma. Però non sono loro, penso, che mi abbiano inculcato l'idea dell'umorismo, perché quello poi l'ho scoperto da solo in biblioteca.
1: Ecco, conosco un po' i marchigiani e un po' i toscani, se può valere qualcosa quello che dico, io credo che molto è toscano di Amurri,
0: senz'altro.
1: I marchigiani sono un poco più seriosi, no?
0: Non saprei, io sono molto attaccato anche alle Marche.
1: Eh beh, certo, questo non significa che uno non sia attaccato.
0: Trovo che ci sia anche lì una certa saggezza contadina,
1: sì,
0: divertente sempre sotto... Però certo, i toscani sono più arguti e più...
1: Sì. Tu sei, scusa Murri, sì, tu sei stato anche molto premiato, no?
0: Sì.
1: Ecco, uno scrittore guarda con serietà al successo. Può anche scrivere libri di umorismo, libri così di satira, eccetera, ma quando si tratta di avere un premio diventa sempre molto serio.
0: Beh, non è il mio caso, devo dire.
1: Non
0: cioè,
1: è.
0: Cioè, io sto attento al successo perché a chiunque fa piacere. Se,
1: certo,
0: se tu fai un mestiere che prevede il successo come scopo, ovviamente sei contento se hai il successo, questo è chiaro.
1: Certo.
0: I premi non ho mai inseguiti, me li hanno sempre dati e devo dire che certe volte non mi va di andarli a prendere, quindi non li prendo, perché lei sa che spesse volte, tu sai che spesse volte ti danno un premio soltanto se lo vai a prendere.
1: Ah, mettono come condizione.
0: Più è lontana la sede del premio e più non ci si vuole andare normalmente,
1: sì,
0: no?
1: Ma anche perché nell'ambito dello spettacolo che
0: sì,
1: c'è in un premio si vuole che l'autore, il premiato,
0: certo,
1: faccia
0: lì, certo,
1: contribuisca a
0: certo
1: rendere.
0: No? Ma io parlo dei premi un po', diciamo così, quelli un po' minori, ma quelli
1: certo
0: grossi come le maschere d'argento, o come,
1: sì,
0: non so, il premio Lido per l'estate, il premio San Valentino d'oro per la letteratura umoristica, il premio di Bordighera, quindi ci si va, ovviamente,
1: certo,
0: sono importanti, danno una patente allo scrittore, certo, è chiaro.
1: Certo. Quando si scrive un libro si sa che c'è un nodo centrale, cioè un'idea centrale del libro, no?
0: Sì.
1: Intorno a cui poi si costruiscono tutte le parti, gli attori, le azioni, gli avvenimenti, eccetera. Ecco, il nodo centrale di questo libro qual è?
0: È praticamente questo, cioè se il problema era un piccolo problema. Se
1: sì
0: muore una moglie,
1: sì,
0: il marito resta vedovo.
1: Sì.
0: Se si risposa, quando morrà anche la seconda moglie, con quale delle due il marito deve stare per l'eternità? Con la prima o con la seconda?
1: Ecco.
0: È un problema di precedenza. Vale l'ultima o vale la prima? E questo è quello che si chiede e si chiedono le due mogli di questo marito, di queste
1: sì
0: due mogli che restano praticamente in stand-by sulla terra,
1: sì,
0: in attesa che il loro marito muoia. E queste donne litigano tra loro perché si stanno già litigando il marito quando arriverà, ed è certo che arriverà,
1: sì,
0: di questo sono sicure. E quindi questo è il nocciolo centrale della questione.
1: Del
0: da qui parte tutta una serie di morti e di equivoci e di piccoli colpi di scena che mandano avanti il libro per 200 pagine, e cui fa da coro questo personaggio di Oscar Wilde che ho infilato
1: sì
0: dentro,
1: sì,
0: e è più divertente per me.
1: Ecco, ma perché Wilde?
0: Ho preso Wilde perché è l'umorista più, è il, diciamo così, l'aforismiere più importante che si conosca.
1: certo,
0: già defunto, e quindi diventa amico di questa prima moglie, di questa, la prima moglie che è già morta da diverso tempo,
1: sì.
0: Diventano molto amici perché si incontrano sul ponte di Rialto una sera che stavano svolacchiando svogliatamente.
1: Certo. Perché Venezia?
0: Perché Venezia? Perché ho scelto che, una volta tanto, per un mio libro, ho voluto fare le cose in grande.
1: Ah.
0: Allora ho voluto fare una villa veneta sul Brenta, quindi ovviamente Venezia è la città più vicina.
1: Ecco, ma non perché in genere Venezia è anche il luogo dove i grandi scrittori fanno la prova esistenziale della loro vita.
0: Ma anche per questo, infatti, nel gruppetto dei defunti illustri
1: c'è Thomas Mann.
0: Ci sono tutti quelli di Venezia, io li chiamo, sì. Quelli che in un certo senso sono morti, vissuti o hanno soggiornato molto a Venezia.
1: Sì.
0: Quindi Stravinsky, Hemingway, la Guggenheim, come, insomma, Mann, Freud, Mann.
1: Ci sono tutti, mi pare i più grandi.
0: Ma il più divertente è Wilde, che appunto diventa amico di questa e commenta ogni volta, ma sì, ogni situazione, con le sue,
1: sì,
0: con le sue celebri battute che ho scritto io, però che mi sono sforzato di fare un po' simili a come l'avrebbe fatto Wilde.
1: Ecco, tu oltre che scrivere questi libri, ma prima ancora di scrivere questi libri, hai collaborato a importanti spettacoli radiofonici e televisivi,
0: sì,
1: no? Di questi ultimi 30 anni. Diciamo che a conoscere Amurri, lo si conosce prima di tutto per questa attività e poi per l'aver scritto. Perché? Perché il tuo primo libro è del 74.
0: 79, 73.
1: 73.
0: Il mio primo libro è stato fatto perché io c'avevo una rubrica sull'Europeo, una pagina,
1: sì,
0: che si chiamava Piccolissimo e raccontava la famiglia.
1: Sì.
0: Poi dopo ebbe successo questa rubrica, durò un anno,
1: sì,
0: e allora io la raccolsi in volume.
1: Ecco, mentre l'attività radiofonica e televisiva da quando com'è?
0: Ricostruiamola, perché io c'ero
1: dalla nascita.
0: No, nel 52 venni a Roma perché fui,
1: sì,
0: invitato al Travaso come,
1: sì,
0: redattore,
1: sì,
0: e sono stato 2 o 3 anni al Travaso a fare il redattore proprio della redazione,
1: sì,
0: proprio stipendiato. Dopodiché la radio mi ha scoperto e mi ha rubato al giornalismo.
1: Ecco, diciamo dal 65-66.
0: No, prima, io la prima rivista televisiva l'ho scritta nel 56.
1: Nel 56,
0: la prima,
1: allora,
0: rivista radiofonica addirittura nel
1: sì,
0: 54.
1: Ecco, ma dovendo scegliere di essere ricordato per l'attività,
0: sì,
1: di scrittore o quello di collaboratore ai programmi radiofonici e televisivi, quali sceglierebbe?
0: Scrittore, senz'altro.
1: Dello scrittore. Allora, siccome qui mi dicono che i minuti se ne sono andati via rotolando in fretta,
0: sì,
1: debbo solo augurarti che la tua fama da scrittore cresca sempre di più nel prossimo libro che stai preparando.
0: Ancora non ho messo
1: Ma dovendo acquistare grandissima gloria, speriamo,
0: sì, certo,
1: che questo,
0: certo,
1: sia un grandissimo.
0: Mi metterò di impegno, dove
1: va bene.
0: Le cose belle.
1: Ti ringrazio per aver,
0: grazie,
1: partecipato a questa conversazione. Ti auguro una buonanotte e buonanotte a tutti gli ascoltatori da Angelo Sabatini e dall'ospite Antonio Amurri. Buonanotte.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Cari amici e cari amiche, buonasera da Luciano Lucignani. Ci sono soltanto 2 giorni ancora, sono ancora soltanto per 2 giorni qui al microfono. L'estate oramai è abbastanza avanzata e ho pensato che era opportuno, prima di chiudere questa trasmissione, avere come ospite, come interlocutore, una volta tanto una persona molto divertente, anzi forse la persona più divertente fra quelle che si occupano perlomeno di radio, di televisione, di spettacoli, di varietà, eccetera. Infatti questa sera abbiamo con noi Dino Verde. Buonasera Dino.
2: Ciao Luciano, come stai?
1: Io sto bene, tu?
2: Non c'è male.
1: Senti, mi dicevi che in questo periodo sei... Ah, devo ricordare, Dino Verde che conduce da quante settimane, Dino?
2: Ormai da 5.
1: Da 5 settimane, una trasmissione che ha un straordinario successo e che si intitola Signore e Signori, buona estate. Ecco, fatta con Francesco Acampo.
2: È vero.
1: Senti, è una faticata?
2: Sarei ingiusto se dicessi che non fosse un lavoro abbastanza faticoso, perché cosa vuoi, la mattina bisogna che io mi prepari le cose così che devo scribacchiare e che poi dirò il pomeriggio, e poi ci sono 3 ore di diretta con ospiti, insomma si sta sempre un po' sulla corda, e poi la sera alle 7:30 non si è più buoni per niente e si ricomincia. Però io devo dire che sono gratificato da questo tipo di lavoro, e mi è successo anche l'anno scorso, perché, che ti devo dire, ricevo un riscontro di tale simpatia e di tale affetto da parte del pubblico, della gente che mi ascolta, che non si può non essere sollecitati a continuare, anche se è un po' faticoso, però non bisogna poi così piangersi addosso, è un lavoro, mi sta bene.
1: Ma senti Dino, la cosa che mi meraviglia parlando con te è che tu riesci ancora, dopo non so quanti anni che fai di professione, questo di scrivere delle cose divertenti per la radio, per la televisione, eccetera, a stupirti e ad essere contento. Questo è veramente un complimento, guarda, che voglio farti.
2: Io
1: trovare soddisfazione, dovrebbe essere più che vaccinato, voglio dire, no?
2: Lo accetto come tale, ma vedi, questo qui, diciamo, almeno per quello che riguarda questa mia esperienza radiofonica, il microfono, voglio dire, è stata abbastanza un'esperienza un po' nuova, perché per oltre 30 anni...
1: Tu hai scritto per altri.
2: Ho scritto sempre per altri, per cui non sono mai stato né una voce né un interprete. E mi è capitato invece questa occasione e ho verificato, forse dipenderà, molti mi dicono anche da un certo tipo di voce che forse al microfono risulta un po' gradevole, curiosa, che ti voglio dire.
1: Molto simpatica,
2: molto
1: certo,
2: simpatica.
1: Sì.
2: Però ho verificato, ti ripeto, cose, cioè ho conosciuto un certo tipo, non vorrei dire di divismo perché la parola non mi appartiene,
1: certo,
2: ma proprio di calore, di affetto, che invece prima non potevo riscuotere, perché cosa vuoi, attraverso i programmi radiofonici o televisivi o anche teatrali, sì, ho avuto anche delle...
1: Mi è sì, capitato. Ma il destinatario è sempre quello che parla,
2: sì,
1: insomma,
2: infatti,
1: no?
2: Ho avuto anche delle sbronze da successo, ma sai, in 35 anni succede, poi non tutto è stato sempre successo, ma ho avuto anche delle sbronze da successo, ma qui è un'altra cosa, qui è proprio uno stadio di euforia, di felicità, perché ho amici, capisci, cioè gente che mi scrive, gente che mi telefona, non per richiedere il disco di Cocciante, no, per dirmi che mi vuole bene, che gli piace quello che dico, ma perché vedi, io, sia pure con un minimo di sarcasmo, di ironia, che d'altronde fa parte del mio...
1: quello che volevo dire, dico, tu hai sempre un po' lisciato il pelo poi alle cose della radio e della
2: televisione. Tratto anche quando capita e quando è giusto, anche dei problemi un po' così, diciamo, scottanti, eccetera. Però evidentemente, senza volerlo, lo faccio con il mio linguaggio, cioè con un linguaggio che non rinuncia all'ironia, ma può anche così andare a fondo. E forse la gente è grata di questo discorso così, senza orpelli, che senza offendere la grammatica, perché io mi picco così, ho studiato quel poco che bastava. Però forse riesco più a parlare così, in maniera umana, in maniera di conversazione. E forse questa cifra del programma, evidentemente, unita anche a un certo tipo di ricordi, di piccole malinconie, ma sempre di nostalgia senza rimpianto. Quando la nostalgia è giusta fa bene. E poi anche guardando al domani e rispettando il presente. Ecco, è tutta questa formula qui che forse, penso, anzi devo dire credo, piace alla gente.
1: Io ne sono sicuro, Dino, perché credo che tutti i problemi, come dicevi tu, le questioni scottanti, anche certi fatti drammatici, insomma, di cui è piena la vita nostra, del nostro paese, come quella di tutti più o meno,
2: certo,
1: possono essere trattati, voglio dire, un po' come con un piccolo pizzico di serietà in più di quello con cui ne parla la gente, insomma,
2: perfetto,
1: capito?
2: Stai dicendo una grossa verità.
1: Dargli delle intonazioni lugubri, non lo so, per esempio, io certe volte devo dirti che vedo delle annunciatrici, ecco, io volevo cercare in queste telefonate di trovare una persona con cui poter fare una piccola ironia benevola, in fondo, su queste simpatiche ragazze, ma ci sono. Tu hai trovato quelle annunciatrici, le hai viste, quelle che sanno l'inglese meglio degli americani, insomma, che quando devono nominare un regista o un titolo di una canzone americana lo dicono con lo slang, la bocca storta, eccetera, che se tu non vai a guardare il Radio Corriere non sai di che si tratta.
2: Non solo, ma poi interpretano, perché se annunciano il Macbeth, che è una tragedia, lo fanno in una maniera
1: certo,
2: seria.
1: Sì, con la
2: se annunciano uno spettacolo di Bremieri si divertono subito.
1: E c'è anche qualcuna che purtroppo fa il contropiede, cioè subisce il contropiede, si sbaglia, fa dei grandi sorrisi sul Macbeth o sulla forza del destino, non so, capito? Ecco, e queste cose, devo dire, che ho imparato a osservarle un pochino attraverso le poesiole satiriche che per qualche tempo tu hai fatto alla radio, perché non te ne scappava una, non ti scappava la nuova.
2: Io penso che ci sono certe cose che non, certe leggi, certi teoremi che non si possono assolutamente negare. Io penso che per avere il senso dell'umorismo e per trasmetterlo bisogna essere dei grandi osservatori, che poi si possa essere osservatori anche con un po' di malafede, e va bene, questo è giusto per il mestiere di umorista.
1: Cioè un minimo, correggere la realtà.
2: Ecco, correggere la realtà, deformare attraverso uno specchio come quelli concavi e convessi fino a un certo limite, perché la realtà è sempre riconoscibile, cioè anche Sofia Loren uno specchio convesso è riconoscibile, e poi dopo certamente non è così, in quel momento non ha quella figura, quello slancio, però si capisce che è lei. Ecco, questo è, secondo me questo è un po' il tipo.
1: Certo, devo dire che stai così chiacchierando in modo molto leggero, ma stai ripetendo quelle che sono le regole del comico.
2: Bravo,
1: praticamente.
2: La matematica di
1: sì, perché
2: cose.
1: La deformazione eccessiva, cioè se non si riconosce l'originale non ci si diverte
2: più. Non si può divertire assolutamente.
1: Niente, capito, perché se Sofia Loren non sembra più Sofia Loren è inutile dire che ha la bocca larga, nessuno ride, insomma.
2: Bravo. E poi tu sai meglio di me che qualunque cosa, perché poi alla fine gratta gratta si arriva sempre un po' alla parodia, qualche volta può essere di costume, qualche volta di linguaggio, qualche volta di una trama, ma la parodia presuppone la conoscenza del modello.
1: Certo.
2: Altrimenti non si potrebbe parodiare nulla e non si potrebbe deformare nulla, cioè devi sempre partire da una realtà sulla quale poi chi è felice può suonare questo pianoforte dell'umorismo in una certa maniera.
1: Insomma, è come fare le caricature, no? Forattini non credo che
2: perfetto,
1: tutto sommato segue un procedimento mentale molto diverso.
2: Se non avesse dei modelli non potrebbe.
1: Certo. Senti, come lavori, Dino? Sarei curioso di sapere, tu mi dici io vado lì nel pomeriggio e mi preparo abbastanza, la mattina mi preparo.
2: Guarda Luciano,
1: che fai la scaletta?
2: È abbastanza interessante per capire, cioè io mi preparo soltanto i pezzettini così, io li chiamo inserire, fondini, come vuoi tu, su argomenti di costume, di cronaca, di ricordi, perché cioè tratto un po' tutto.
1: Cioè l'introduzione all'argomento che poi...
2: devo preparare la mattina, un po' così pensando al passato, un po' pensando al presente, leggendo i giornali. Per esempio affronto la trasmissione in piena, proprio così, improvvisazione, con gli ospiti, con le canzoni, con il mio amico Francesco, perché credo che da questa spontaneità, quando si è professionisti, quando non si è così, non si vogliono fare delle cialtronerie,
1: certo,
2: perché purtroppo non voglio assolutamente alludere a nessuno.
1: Perfettamente d'accordo.
2: Ma in Rai purtroppo la radio è diventata come un telefono pubblico, chi arriva parla.
1: Sì, ecco, vedi subito la battuta, non ti è scappata questa cosa.
2: E allora, quando invece si è sorretti da un minimo di professionismo e di buona volontà, bisogna lasciare questo senso di improvvisazione, di realtà, di vivo, perché credo che la gente
1: si sente perfettamente, certo.
2: Questo progresso che ha portato alla surgelazione di tutti i prodotti. E allora che ti voglio dire? Ti faccio un esempio banale. Io il martedì ho un'ora in cui mi ospite Carosone tutti i martedì. Io sono stato il primo a suggerirgli di alzarsi e andare al pianoforte, un pianoforte anche mezzo scassato, qualche volta persino appena dissonante, ma è meglio sentire che lui si alza, che la sua voce per un istante si allontana, che il pianoforte non è meraviglioso, perché questa è realtà, è vita, può sbagliare un tasto, ci può essere un... però rimane il fatto che sta lì e che lavora.
1: E si sa, dà soprattutto quella grande... Vuol dire, quella grande qualità che è quella tipica della trasmissione in diretta, cioè quasi fa vedere con gli occhi dell'udito, vorrei dire, che cosa sta succedendo proprio nello studio dove tu ci sei, che la cosa è...
2: Vero, tutto è più bello, anche persino, diciamo, l'errore, la papera, il piccolo inciampo, ma ti ripeto, ci vuole un professionismo alle spalle, perché poi invece l'inciampo, la papera e il pressappochismo non sia... Non
1: viene
2: non
1: tradotto sia immediatamente, certo.
2: Se è chiaro, se no poi allora va bene.
1: Poi non sarebbe possibile, credo, fra l'altro, Dino, non improvvisare, perché io ho provato qualche volta in una misura molto diversa e in campi molto lontani, diciamo, da quello di cui ti occupi tu in questi giorni, ma dove c'è sempre una coesistenza di tanti elementi, tu te fai una scaletta, prepari, è come quella famosa barzelletta che interpretava Walter Chiari, non so se ti ricordi, che aspettava fuori alla porta e diceva: adesso quando viene Natale io gli dico, siccome mi domanda sempre che fa lei signor Walter qui fuori, io gli dico che non mi rompesse le scarpe, si apre la porta e quello dice buongiorno solamente, va via e lui si trova
2: tutto, sì.
1: Appunto, tu ti trovi preparato con un tipo di argomento che poi non finisce.
2: Non lo faccio mai, guarda, io sono andato oggi che sapevo di avere un 4 ore difficile, ti faccio un esempio così proprio dal vivo, perché avevo un'intervista telefonica, nota bene che per telefono e tu dovresti essere
1: maestro,
2: perché ne fai addirittura, ne hai fatto un programma anche lungo, avevo 20 minuti di intervista con Andreotti. Io non mi sono preparato assolutamente nulla e adesso non dico che sia venuto chissà che cosa, ma è venuto una cosa molto più carina, molto più giusta, molto più spontanea che se io mi fossi preparato e se lui si fosse preparato.
1: Certamente, anche perché devo dirti, perché le poche volte che ho sentito Andreotti è inutile prepararsi con lui.
2: Sì, no,
1: ti fregherebbe subito se tu fossi preparato, capito?
2: Se ti prepari allora
1: e ti consegni nelle mani sue,
2: che non apri più bocca e che non partecipi.
1: Io invece me la sono persa oggi, penso averlo saputo, invece ho sentito quella chiacchieratina che tu facevi, non mi ricordo con chi dei tanti che...
2: Forse con Carotenica.
1: Le previsioni del tempo.
2: Con Carotenica, il capitano meteorologo del TG1.
1: Sì, il quale pareva proprio una vittima della radio e della televisione, diceva dobbiamo entrare in punta di piedi, metterci da una parte, attaccare la carta geografica.
2: Ma sì, no, e tu poi lo sai meglio di me perché fai il mio stesso mestiere, che è divertente, così essere a contatto con questa gente così che si sente vittima del proprio lavoro e viceversa.
1: E diceva magari c'è un onorevole, un sindacalista che sta parlando, capito? E bisogna in punta di piedi, poi quando tocca a te dice allora guardate, c'è la... E tu mi ricordo che domandavi questa cosa, la gente vuole sapere i millimetri d'acqua, dice. Anche i millibar avresti dovuto chiedergli, che molta gente non sa.
2: Che ci spiegasse perché tengono sempre lezioni di meteorologia, non ci dicono se piove o no, perché poi a noi... Questo...
1: Cioè, perché quando cominciano ti dicono, si fanno vedere la carta e ti dicono che cosa avviene a 5.000 metri, cosa di cui non ti frega niente assolutamente.
2: No, ma ti dicono anche le temperature minime e massime di ieri,
1: sì.
2: A chi possono interessare.
1: Oppure mentre crepi di caldo qua ti dicono che in Alaska per esempio fa un freddo altissimo, sì, eccetera, e la cosa non è che ti serve molto a consolarti.
2: Vabbè, ma ognuno fa il suo mestiere.
1: Ma certamente, certo, noi qui stiamo facendo anche noi tutto sommato il nostro, che è quello di intrattenere così cordialmente i nostri ascoltatori che però gradiscono, mi pare, moltissimo. Tu sai che anche nel piccolissimo di questa rubrica telefonica...
2: Guarda, la radio, e tu lo sai meglio di me, ha una vitalità insospettata.
1: Io la radio l'amo molto più della televisione.
2: Hai ragione, io sono con te, l'ho sempre dichiarato, non lo dico solo adesso.
1: Perché è come la lettura, cioè se tu leggi Guerra e Pace di Trossoli.
2: La fantasia che ti
1: ecco, c'è la fantasia tua che ti fa vedere queste grandi battaglie, capito?
2: Capisci che una tempesta nell'oceano indiano, la televisione non te la può dare, la
1: ma
2: radio te la dà.
1: Ti dà, come nella migliore delle ipotesi, ti dà così come ti ha dato Moby Dick fatto da Hollywood, cioè Gregory Peck in primo piano e delle ondate.
2: Ed erroneamente la gente pensa, e la gente soprattutto del nostro ambiente pensa che la radio sia non troppo ascoltata. La radio purtroppo, e mi duole dirlo, d'altra parte qui ognuno esprime il suo pensiero, qualche volta non è troppo ascoltata perché, ahimè, purtroppo ci sono molti programmi che così non invitano all'ascolto, ma ciò nonostante ha un pubblico di affezionati, di anche di disperati, voglio dire, che si aggrappa alla radio come qualche volta addirittura come l'unica ragione di vita. Guarda.
1: Ma a me se ne fa, devo dirti, Dino, qui proprio poco prima della trasmissione, mi ha telefonato, l'ho già detto agli ascoltatori, quindi non è per loro una novità, ma lo ripeto per te, mi ha telefonato un non vedente, come si dice oggi, quale mi ha detto, io si vede che qualche sera prima avevo, nel raccontare qualche cosa, nel parlare con una persona di una certa età, avevo detto forse, sa, quando si arriva a una certa età, con un tono vagamente malinconico, io non sono un giovinetto, del resto nemmeno te, quindi con te lo posso dire. E questo mi ha detto, ma perché parlare in questo modo? Sia gentile, no, io l'ascolto, sapesse nella solitudine che conforto che è sentire, e lì giù complimenti che non mi va di ripetere. Diceva però una nota di speranza, adesso per farti dire che insomma questo non vedente, per esempio, la radio gli arriva, lui sente delle parole, ha un conforto, non ce l'ha, a volte avrà anche una delusione, ma insomma è uno strumento di cui lui può fruire, come si dice oggi con questo orrendo linguaggio di adesso. Con la televisione non può fare niente,
2: no,
1: capisci?
2: È così ed è più di così, guarda, perché poi a tutto questo aggiungi anche le persone anziane, aggiungi i malati, aggiungi anche poi quelli che stanno bene ma che viaggiano in macchina.
1: Ecco, per esempio la
2: le casalinghe, perché vedi, l'ascolto della radio, qual è la forza della radio?
1: Che puoi fare
2: che
1: qualche altra cosa. Sì.
2: Anche in maniera distratta, come si vive, perché poi i minuti in cui uno si applica veramente nella vita e nella giornata sono abbastanza pochi. La televisione è un impegno, è un piccolo cinema, tu devi sederti lì davanti e non ci sono altre soluzioni. La radio ti può accompagnare al momento che così tu puoi fare devi fare un'altra cosa, la fai, ritorni e la ritrovi. Se c'è una canzone che non ti interessa, in quel minuto ti distrai, però sta lì, ti accompagna, capisci? È un fatto fondamentale. D'altronde, ti ripeto, io mi stupisco della vitalità dell'ascolto radiofonico di cui mi sono accorto anche io, perché avevo un'ignoranza in materia. Dall'anno scorso, vedendo, ripeto, questa partecipazione così massiccia, così poi non parliamo affettuosa e dire poco, veramente lascia da pensare, cioè lascia pensare perché non si faccia un uso migliore di uno strumento, di un mezzo così importante e così necessario alla gente.
1: Certo. Senti, Dino, siccome abbiamo solamente un minuto, credo, perché il nostro tempo, come vedi, quando si chiacchiera così cordialmente, vola proprio addirittura. Ecco, altra cosa in favore della radio, insomma. No? Ti volevo domandare, per quanto continui ancora, così dare qualche notizia anche agli ascoltatori?
2: Io sono affittato per tutta l'estate. Io concludo niente poco di meno che il 1° di ottobre.
1: Madonna mia, allora proprio niente, anche in vacanza uno ti ascolta,
2: no,
1: ti segue.
2: No, né l'anno scorso né quest'anno, però guarda, te lo dico francamente, continuo a dirlo, sarei disonesto se non dicessi che non è faticoso. È faticoso, ma sono felice.
1: No, ma io lo dicevo in senso cioè positivo, dicevo sì che possiamo sentirti anche mentre siamo in vacanza noi, non te. Capito?
2: Se vuoi sì, mi fa piacere perché un ascoltatore come te vale almeno 3.
1: Beh, vabbè, adesso sei gentile, vabbè.
2: È vero, è vero.
1: Dino, io sono contentissimo di questa chiacchierata con te. Mi dispiace solo che il tempo sia troppo breve, cercheremo di farcelo allungare.
2: Non è importanza, ti ringrazio tanto.
1: Grazie e buonanotte.
2: Grazie.
1: Buonanotte anche agli ascoltatori da Luciano Lucignani.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.
1: Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro,
2: Elisabetta Lupano.
1: Per il secondo appuntamento con Medium, un viaggio per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, ripercorrendo la vita e l'attività dei principali intermediari tra il mondo visibile e il mondo invisibile. Al centro di questa nuova puntata è la psicografia o scrittura automatica, in pratica la scrittura su un foglio o su un computer, di pensieri e reazioni che vengono scritti in modo automatico e non controllato dalla mano di una persona. Così la persona si siede con un foglio e una penna, lasciando che la mano scriva parole e frasi in modo autonomo, senza un controllo cosciente del processo. C'è da dire che questa tecnica viene utilizzata per esplorare l'inconscio e il proprio stato psichico, e per i medium è uno dei sistemi per trasmettere i messaggi dagli spiriti nell'aldilà alle persone della nostra dimensione terrena. Uno dei medium più importanti nella storia contemporanea, che ha psicografato un quasi interminabile elenco di opere, circa 400, è stato Francisco Cândido Xavier, detto Chico Xavier, vissuto in Brasile, dove nacque il 2 aprile 1910 in un'umile famiglia a Pedro Leopoldo, e venuto a mancare il 30 giugno 2002 a Uberaba. Chico è annoverato tra i filantropi per aver devoluto in opere di beneficenza i suoi ricavi dei libri, e nella sua attività medianica è sempre fortemente presente l'impronta cristiana e i riferimenti a Dio come massima entità superiore. Il medium brasiliano si mosse sulla linea spirituale di Allan Kardec.

0: Chico Xavier?
1: Chico Xavier è stato un uomo che ha mostrato e dimostrato un potente dono medianico che, oserei dire, per tutta la vita non lo ha mai abbandonato. Quindi un uomo che ha, attraverso la scrittura automatica, detta anche psicografia, che è una parola un pochino più in disuso oggi, ma all'epoca estremamente utilizzata, ha raccontato quindi per mezzo della sua mano che cosa il mondo dello spirito voleva che nel mondo venisse divulgato.
0: Sì.
1: Quindi abbiamo a che fare con una persona di grandissimo rilievo, la sua medianità veramente ha toccato il cuore di tanti. Come lei ha raccontato, attraverso queste meravigliose opere ha fatto tantissimi atti di beneficenza che ancora oggi sono ricordati in Brasile. Lui ha anche un monumento a lui dedicato.
0: In Brasile era molto, diciamo, quasi venerato.
1: Venerato, in qualche modo, un uomo di luce, un uomo con un'anima grandiosa, e come tutte le grandi anime, devo dire, non gli è stata, come dire, concessa una vita semplice. Quindi è stato un uomo che fin da bambino mostrava questa grandissima capacità inspiegabile agli occhi di tanti, e quindi ha trascorso tutta la vita a dimostrare se stesso e a cercare di convincere il mondo di questa potente medianità che trasudava da tutti i pori della sua pelle.
0: Elisabetta Lupano, adesso cominciamo a ascoltare un suo intervento. Allora, negli anni 70 c'era una TV molto, molto forte, molto conosciuta e molto popolare in Brasile, che si chiamava TV Tupi. E in questo Chico Xavier andò più volte ospite in questo programma che si chiamava Pinga Fogo. E in questo stralcio di audio ascoltiamo il celebre ingegnere Hernani Guimarães Andrade, che chiede della transcomunicazione strumentale, e poi ci soffermeremo.
1: Sì.
2: Molto bene.
3: Chico Xavier, alcuni scienziati europei come il dottor Constantin Raudive stanno cercando di ottenere per mezzo di processi elettronici comunicazioni verbali con esseri intelligenti di un altro mondo. Si pensa che tale mondo sia quello abitato per quelli che hanno già vissuto qui e sono disincarnati.
2: Di un altro mondo. Sospeita-se che tal mondo seja aquele habitado pelos que já viveram aqui e estão desencarnados.
3: Chiediamo la gentilezza di informarci se realmente si riesce già ad avere tale trascomunicazione elettronica tra i vivi e i disincarnati. E in caso affermativo domandiamo se in futuro anche si riuscirà l'umanità a vedere i disincarnati utilizzando apparecchi elettronici come per esempio una telecamera spiritoscopica.
2: Usando aparelhos eletrônicos, como por exemplo uma câmara espiritoscópica.
4: Emmanuel sempre nos informa.
5: Emmanuel, che ci informa sempre, spiega che è compito di tutti noi desiderare fortemente finché la scienza del mondo attinga questa trascomunicazione.
4: Até agora o problema da comunicação
5: fino adesso il problema della comunicazione tra i vivi nel piano fisico e i vivi al di là della Terra si verifica attraverso dei processi medianici con l'impiego della creatura umana stessa nella condizione di veicolo medianico.
4: Speriamo che collettivamente siamo.
5: Però speriamo che collettivamente possiamo essere meritevoli di una realizzazione più alta, perché quando avremo la possibilità di aumentare la convinzione dell'immortalità dell'anima, senza il concorso limitato delle creature umane, come me stesso che ho il compito di entrare in comunicazione con il mondo dei disincarnati, assolutamente con profondo merito da parte mia.
4: Entrare in comunicazione con amici disincarnati.
5: Quando arriveremo a questa condizione di conquistare questo tipo di comunicazione con il concorso della scienza, naturalmente la sopravvivenza dello spirito porterà un nuovo senso alla civilizzazione.

0: organizzazione cristiana nel mondo.
1: Naturalmente che a sopravvivenza del spirito trarà.
0: Comprenderemo che il nostro divino maestro ci ha dato la lezione dell'immortalità con la propria risurrezione.
1: Nos deu a lição da imortalidade com a sua própria ressurreição.
2: Elisabetta Lupano, qui ci sono molti temi che Chico in questo intervento a TV Tupi, a Pingo Fogo, fa, molti riferimenti e ci sarebbero molte spiegazioni. Ecco, innanzitutto Emmanuel, chi è questo Emmanuel di cui lui parla? E poi fa sempre riferimento al Divino Maestro, quindi praticamente all'entità superiore, a Dio in qualche modo. E tutti i processi medianici ne parla come che poi avranno uno sviluppo più esteso e i medium avranno caratteristiche diverse in prospettiva. Ecco, che possiamo dire su questo?
3: Beh, apriamo tanti spazi su tante tematiche. Allora, io direi intanto che a questo punto direi che Chico Xavier è stato un grande precursore di tutto quello che poi abbiamo noi oggi. Emmanuel è stato uno dei suoi spiriti guida che lo ha accompagnato nella vita appunto attraverso la scrittura domatica. Questo gli ha permesso di scrivere tantissimi libri estremamente contemporanei ad oggi, quindi molto importanti da leggere, da studiare, a mio avviso. Emmanuel ha raccontato e si è auspicato che nel 1972 forse un giorno l'umanità potesse avere a disposizione una transcomunicazione, cioè una tecnica che potesse permettere a noi noi viventi di entrare in contatto attraverso questi apparati con il mondo dello spirito. Perché? Perché all'epoca potevano si avvalevano semplicemente del medium, quindi del mezzo, quindi un intermediario tra il mondo dello spirito e il nostro mondo. Devo dire che probabilmente ci siamo riusciti, perché ad oggi la transcomunicazione è qualcosa di molto fruibile per noi studiosi, per noi che abbiamo la possibilità di osservare la medianità anche da questo punto di vista. Sì. Qual è il messaggio, secondo me, che si voleva iniziare a mandare in giro per il mondo? Era quello di tentare sempre di dimostrare che la vita non finisce con la dipartita, con la fine del corpo fisico, quindi con questa che noi chiamiamo morte, ma c'è una vita oltre la dipartita, c'è una vita oltre la vita, questa è la cosa più bella che possiamo dire. E quindi tutto ciò che può essere utilizzato, quindi la transcomunicazione, la metafonia, la metavisione, sono tutte tecniche che il mondo dello spirito ha utilizzato e con cui ha ispirato tutte quelle persone che hanno dedicato e che dedicano ancora oggi la loro vita agli studi della comunicazione medianica attraverso tutte le branche
2: possibili. Elisabetta Lupano, qui abbiamo iniziato a fare riferimento agli scritti, naturalmente oltre 400, di Chico Xavier, ma uno in particolare, poi il cui ispiratore lo spirito guida, ecco, oltre Manuel, è stato André Luiz, che era un medico brasiliano che era scomparso per una brutta malattia. Sì. Che in Nosso Lar, la nostra dimora, il film uno dei più significativi, ma in realtà il film è tratto da uno degli scritti principali più significativi di Chico Xavier, appunto Nosso Lar. C'è questa figura di André Luiz e viene ripercorsa praticamente la sua vita in qualche modo. Noi andiamo a sentire un altro apporto, il primo apporto, e poi ovviamente ne parleremo, Elisabetta Lupano. Qui André Luiz, che era lo spirito guida, arriva davanti alla porta nel film raffigurato, ma anche nel libro, arriva davanti alla porta di quello che dovrebbe essere il paradiso. Facciamo sempre riferimento naturalmente a una visione cristiana, perché Chico Xavier poi era profondamente legato
3: assolutamente.
2: E quindi ha una visione tra paradiso e purgatorio, che poi vedremo meglio nella sì. concezione cristiana, e quindi il purgatorio sarebbe l'umbral, sì. Loro definiscono l'umbral. Ascoltiamo questo e poi la valutiamo insieme.
4: Fu come svegliarsi da un lungo sogno. E presto scoprii che non appartenevo più al mondo dei vivi. Realizzai così una sorprendente verità. La vita è fonte eterna che passa per diverse tappe. Mi svegliai in una dimensione chiamata Umbral, una specie di purgatorio. La mia storia stava appena cominciando.
2: Oh, qui ribadiamo che il film è tratto dal libro Nossolar, in cui André Luiz racconta la vita praticamente nell'altra dimensione, nel mondo invisibile. Ecco, qui André Luiz arriva davanti alla porta del paradiso, diciamo, quello che cristianamente viene considerato il paradiso, comunque un luogo, diciamo, di miglioramento, di evoluzione spirituale, però poi finisce nell'umbral. E perché questo?
3: Beh, allora, intanto l'umbral è importante dire che è uno stato della coscienza, quindi non è un luogo, è un luogo creato dalla mente, dai condizionamenti e da ciò che era il sistema di credenza di André Luiz. André Luiz in questo caso è il protagonista, uno dei protagonisti del film, e un uomo che si è nella sua vita è stato un medico, ma non è stato un medico per vocazione, è stato un medico che non aveva un amore per quello che faceva, era un po' opportunista, non aveva l'amore di guarire le persone, quindi non aveva mai coltivato un aspetto spirituale vero e proprio nella sua esistenza, e non credo che credesse assolutamente nell'aldilà e nel mondo dello spirito. Pertanto quando si trova di fronte alle porte di questo, chiamiamolo paradiso, la sua mente gli gioca un brutto scherzo e lui va a finire in questo meccanismo mentale, appunto, che è quello che viene raccontato come l'umbral, quindi una illusione della sua stessa mente che gli gioca questo brutto scherzo e che lo fa andare a finire in una parte, appunto, estremamente d'ombra, che poi era l'ombra che apparteneva al suo stesso inconscio,
2: quindi un suo stato dell'essere,
3: un suo stato dell'essere
2: psichico.
3: Sì, esattamente.
2: E adesso andiamo ad ascoltare un altro breve stralcio. In una conferenza in collegamento, la ministra Veneranda spiega l'importanza della creazione mentale nella vita delle persone.
3: È proprio questo.
2: C'è da dire che lì ci sono 72 ministeri in quest'altra dimensione invisibile raccontata da André Luiz.
3: Sì, questo è stato un film.
2: E si attiva molto e si lavora molto. Ecco.
3: Assolutamente, estremamente rivelatorio. Ha creato tanta curiosità ed è stata una grande apertura nella coscienza delle persone, tanto che ne siamo ancora qui a parlare.
2: Ascoltiamo questo apporto e poi ne parliamo.
5: Ci sono tra di noi molti nuovi arrivati che si meravigliano per le similitudini con il pianeta. Non sanno che la creazione mentale è praticamente tutto nella nostra vita? Hanno forse dimenticato che le energie vibrano in stati e dimensioni differenti? Sì, la vita continua e le relazioni tra gli esseri sono governate da questa verità, che lo si voglia o no. Il bene che facciamo è il nostro difensore per l'eternità. Adesso comprendiamo la grandiosità di questo momento e la benedizione che questa città rappresenta per tutti.
2: Anche qui, Elisabetta Urbano, ci sono molti riferimenti ovviamente alla cristianità. La vita continua e soprattutto il bene che facciamo in questa dimensione umana, terrena, poi ce lo ritroviamo successivamente nel corso di tutta la nostra vita, diciamo, anche nell'altra dimensione.
3: Beh, assolutamente un principio cristiano questo, sì, c'è da dire, sì, che rifletteva anche quella che era la cultura e l'educazione del medium Chico Xavier.
2: Sì.
3: Qui ci sono diversi aspetti che vengono citati, il fatto che la mente abbia la capacità di creare la nostra realtà, e ad oggi ormai penso che non abbiamo quasi più dubbi rispetto a questo,
2: sì,
3: ma quando andiamo nel mondo dello spirito, la nostra mente è in grado di ricreare una replica anche della vita che ha vissuto, quindi se abbiamo ancora questo attaccamento alla terra e abbiamo attaccamento alle case, ai vestiti eccetera, riprodurremo esattamente quello che ci è consono, quello che ci è familiare, perché prima di poterci evolvere abbiamo bisogno di fare questa specie di passaggio lentamente, quindi un piccolo sgancio un po' alla volta, quindi è importante che noi lavoriamo ad oggi nella nostra vita sullo sviluppo della nostra anima, quindi della nostra parte spirituale, perché poi quando andremo dall'altra parte ci potremo accorgere più facilmente di tutto ciò che è illusorio per la mente.
2: Cose materiali, diciamo.
3: Cose materiali, ma
2: anche
3: condizionamenti, anche come quanto siamo stati condizionati dalla nostra educazione, dai retaggi, dai sistemi di credenze,
2: certo,
3: che non ci permettono di uscire fuori da quello che è questo schema mentale che noi ci portiamo dietro tutta la vita, attraverso il quale creiamo poi la nostra realtà.
2: Adesso, Elisabetta Lupano, andiamo un po' alla scoperta di Nosso Lar. Ecco, André Luiz viene invitato da Lisias, che è la persona, diciamo, l'operatore, l'angelo, come lo vogliamo chiamare, comunque uno spirito che lo aiuta insieme con altri spiriti e altri ministri di Nosso Lar, lo invita a visitare la colonia di Nosso Lar, perché Nosso Lar sarebbe una delle tante colonie che sono intorno alla Terra, nella concezione poi di Chico Xavier, che gli aveva dettato, in realtà psicografato,
3: certo,
2: André
3: questi
2: Luiz.
3: Sono gli insegnamenti che sono passati attraverso Chico Xavier.
2: E gli viene spiegato che i nostri sentimenti, i nostri pensieri, quello che gli diceva lei poco fa, determinano dove saremo.
3: Esatto, quindi possiamo scegliere di ritornare nell'umbral o continuare a procedere in un'altra direzione.
2: Sempre il libero arbitrio di Sant'Agostino, sempre la libertà di scelta dell'entità superiore che ci viene data in qualche modo. È una legge. Ascoltiamo.
6: André, pensavo che fossi già pronto.
7: Per cosa?
6: Il ministro Calarenzio ti autorizza a visitare la città.
7: Ma Lisias, così?
6: Vieni. Ti insegnerò come materializzare un altro vestito. Allora, André, ti è piaciuta la conferenza della ministra veneranda?
7: Non avrei mai potuto immaginare un simile scenario e idee così sbalorditive.
6: Lo so, hai passato momenti difficili in ospedale. Ora cerca di cambiare il tuo modo di vedere le cose.
7: Lisias, non è facile dopo tutto ciò che ho passato.
6: La tua guarigione dipende anche da questo. È la legge della sintonia.
7: Vuoi dire che se mi faccio prendere dalla rabbia potrei tornare nell'umbral?
6: Non si sa mai, André. I nostri sentimenti e i nostri pensieri determinano dove saremo.
7: Lisias, ho bisogno di notizie della mia famiglia.
6: Tutto a suo tempo. Ricordi?
7: Stavano soffrendo molto per la mia malattia.
6: André!
7: I miei parenti che sono morti prima di me sono già qui. Mio padre, mia madre. Oh mio Dio.
6: Allora sei credente. Pensavo che fossi uno di quelli che dicono sono ateo. Grazie a Dio. A poco ne saprai di più. Dai tempo al tempo.
7: Va bene.
2: Elisabetta Lupano, qui alcuni aspetti che si possono cogliere, poi lei dirà meglio. Bisogna cambiare nell'altra dimensione, quello che lei accennava prima, il modo di vedere le cose rispetto al mondo terreno, diciamo, al mondo visibile. E poi si possono addirittura, Lisias fa un riferimento a immaginare di materializzare delle cose, in questo caso un vestito. Ma com'è possibile materializzare delle cose con la mente?
3: Il pensiero crea.
2: Il pensiero crea.
3: Il pensiero crea, questa è la formula che noi dovremmo imparare a ricordarci sempre. Noi possiamo co-creare la nostra realtà attraverso la nostra forma pensiero e pertanto questo noi ce lo portiamo dietro anche dall'altra parte, perché questa è una grandissima facoltà, questo è ciò che l'universo ci riflette, quello che noi pensiamo creiamo.
2: Noi della nostra mente conosciamo abbastanza poco.
3: Pochissimo.
2: Qui.
3: pochissimo, tutte le nostre capacità, le capacità che mettiamo a disposizione per noi stessi sono veramente molto limitate.
2: Si calcola che usiamo circa il 10%, forse neanche, delle capacità del nostro,
3: un grande spreco,
2: nostro intelletto.
3: Esatto. Quindi nel film viene citato proprio questo aspetto, e anche il fatto di percepire dei sentimenti e farsi trascinare da questi sentimenti che ci abbassano nella nostra frequenza, tanto è vero che lui gli dice: rischi di ritornare nell'umbral se ti agganci alla rabbia. Quindi anche qui la capacità di dominare quelle che sono le nostre pulsioni principali. E quindi anche lì, attraverso l'osservazione di come ci poniamo nella vita di tutti i giorni, di come ci sentiamo e di dove scegliamo di andare.
2: Elisabetta Lupano, i biografi di Chico Xavier riportano che la medianità di Chico si manifestò per la prima volta a 4 anni, quando rispose al padre su materie scientifiche in un dialogo con una donna sulla gravidanza.
3: Sì.
2: Ebbene, Chico diceva che vedeva e sentiva gli spiriti e parlava con loro. Elisabetta Lupano, ma viene da chiedersi: se le capacità medianiche si manifestano in così tenera età, significa che sono insite, diciamo geneticamente, a livello umano, nello spirito di una persona? E poi, perché in alcune persone queste capacità medianiche sono particolarmente evidenti, mentre in altre non risultano apparire? Ecco, le sue ricerche si sono focalizzate anche su questi aspetti?
3: Assolutamente sì. Allora, intanto c'è da dire che questo bambino di 4 anni inizia a mostrare un potentissimo dono di chiaroveggenza esterna, cioè la capacità di vedere ad occhi aperti il mondo invisibile, quindi di vederli fuori di lui. E è normale che da fuori qualcuno può giudicare questo, come dire, questa attività un frutto della propria mente, soprattutto perché parliamo di un'immaginazione, soprattutto perché parliamo di un bambino piccolo, ma lui non ha fatto altro che portare avanti tutto ciò, perché la medianità è una facoltà dell'anima dell'essere umano. Tutti abbiamo la capacità di sviluppare la medianità. Tuttavia non è detto che noi nasciamo con il compito di essere un medium. Io credo questo, che medium si nasce e poi tu lo manifesti. Chico Xavier lo ha manifestato in tenera età, come tanti medium, perché la medianità vuol dire che la tua anima è risvegliata nelle sue più grandi potenzialità. Quindi la capacità di vedere, per esempio, il mondo invisibile ad occhi aperti o ad occhi chiusi, insomma, come si vuole, fa parte di una facoltà dell'anima, che è semplicemente il dono di chiaroveggenza. Pertanto lui questo ce lo ha mostrato tutta la vita, si è manifestato poi più avanti, ha raccontato che parlava di tematiche che un bambino di 4 anni magari non ha questi contenuti, perché
2: 4 anni non ha esperienza,
3: non ha
2: vissuto.
3: Esatto, quindi che cosa significa? Significa che lui riceveva delle informazioni oltre lui, e questo era estremamente evidente, tanto più che è un ragazzino che ha fatto soltanto, mi pare, le elementari, perché
2: sì,
3: Chico Xavier
2: sì,
3: non ha mai studiato,
2: sì,
3: eppure ha scritto sì, centinaia e centinaia di libri con una maestria e una proprietà di linguaggio incredibile.
2: Noi, per far questa puntata, come lei sa, abbiamo ascoltato molte traduzioni, addirittura interventi in portoghese,
3: sì,
2: traducendoli naturalmente, e niente, una proprietà di linguaggio anche abbastanza forte,
3: intensa, arrivava dritto dove doveva arrivare. I suoi libri raccontano tematiche che oggi sono ancora estremamente valide e contemporanee, quindi sicuramente per mezzo di qualcosa che era oltre Chico Xavier.
2: Importante.
3: Sì.
2: E adesso introduciamo un altro aspetto, ecco, quello degli ingegneri.
3: Sì.
2: Lei forse ne sa qualcosa perché ha studiato anche al riguardo. E qui viene introdotto il concetto di reincarnazione, e vi sono degli ingegneri che ritornano sulla Terra per portare nuove tecnologie. Molti di noi hanno pensato così, immaginando a Nikola Tesla, ecco. E poi c'è la signora Amelia, a cui faceva riferimento prima, una delle persone che lui visitava grazie alla spinta della sua segretaria, e visitava gratuitamente perché non aveva i soldi per poter pagare, ma lui lo faceva di malavoglia. Ascoltiamo, sì, e poi commentiamo.
8: Adesso prendiamo l'Airbus.
9: Prendere cosa?
7: Da dove vengono queste energie?
6: Presto gli ingegneri si reincarneranno per portare tecnologie simili sul pianeta.
7: Che genere di tecnologie?
6: Come usare il magnetismo, ad esempio. La vita sulla Terra è come una copia di qui. Nascere, morire, rinascere. Molte volte. Tante volte quanto è necessario. È la legge.
7: Ehi, smetti di leggermi il pensiero.
6: Stai molto meglio.
7: Sì, non so perché.
6: Chi si lamenta ha tempo per sorridere?
8: Dottor André, che sorpresa! Oh, Dio del cielo, anche lei qui. Non si ricorda di me? La signora Amelia. Mi visitava sempre a fine giornata. Eravamo solo io e mio marito. Non ci faceva mai pagare.
7: Ah, sì. Lei aveva sempre male alla testa, vero?
8: Dolore alla pancia.
7: Certo. È guarita?
8: Sono morta, quindi sto meglio. Ah, sono qui ad aspettare Antenore. Era molto malato, ricorda? Ma di morire non se ne parla.
6: Signora, mi scusi, ma il dottor André è appena arrivato.
8: Io sono sicura che lei è arrivato direttamente qua. Non è passato da quell'orribile posto. Lei è un uomo buono, non ne ho dubbi. Quindi è arrivato dritto a Nossolar. Dottor André, non appena potrà ricevere visite, verrò subito a trovarla.
7: Grazie, Aurelia.
8: Amelia.
7: Amelia.
2: Elisabetta Lupano, qui André Luis è abbastanza
3: confuso,
2: sì. Lontano, però sta imparando a rispettare la signora Amelia, che poi, cioè, le persone che avevano bisogno, e la valutazione diversa rispetto alla sua vita. Allora, qui parliamo di ingegneri,
3: sì.
2: Parliamo di ingegneri, quindi avevamo pensato a Nikola Tesla, ma potremmo pensare anche più in grande a Leonardo da Vinci, potremmo,
3: sì,
2: pensare a Galileo Galilei, cioè persone... grandi personaggi che hanno portato delle grandi innovazioni. Ecco, secondo questa visione di André Luiz, praticamente le portano dall'altra dimensione.
3: Allora, spieghiamo un attimo, perché immagino che noi possiamo rimanere un po' confusi rispetto a,
2: sì,
3: questo. Immaginiamo una persona come, appunto, lei ha detto, Einstein, che ha dedicato,
2: sì,
3: tutta la sua vita nel mondo a scoperte incredibili, eccetera. Quando va dall'altra parte, che cosa immaginiamo che possa fare con tutto quel bagaglio esperienziale, con tutta quella capacità mentale, con quella potenza d'anima che ha sviluppato sulla Terra? È chiaro che nel film Nossolar ci mostrano che non finiamo con la morte fisica, di sviluppare le nostre doti e di continuare a metterle al servizio, tanto da influenzare anche gli ingegneri sulla Terra. Quindi questo è quello che lui ci ha voluto raccontare, che ciò che noi abbiamo imparato sulla Terra, nel momento in cui andiamo dall'altra parte, nel mondo dello spirito, lo continuiamo a mettere al servizio, come ispirando le persone. E questo è straordinario, perché è come se noi non finissimo mai di procedere, di imparare, di ispirare e di continuare quella che è la vita eterna. Abbiamo sempre da fare, qui mi sa che non ci riposeremo mai.
2: Non ci riposeremo neanche di là. Elisabetta Lupano, io prendendo spunto dall'altra puntata, da Padre Amort, cerco di fare sempre poi l'avvocato del diavolo in,
3: sì,
2: qualche modo. Ecco. Chico Xavier raccontava che lui, da quando era piccolo, vedeva e parlava con la madre,
3: sì,
2: appunto sin dalla morte della madre. E per i tanti particolari raccontati proprio dalla madre a Chico, che Chico stesso poi non sempre conosceva e che ci hanno riportato i biografi, possiamo considerare questi aspetti veri. Ma allora, in generale, come si può riuscire a considerare veri gli aspetti riportati da un medium ad una persona? Forse da riscontri reali che il medium non conosce? E come facciamo?
3: Beh, torniamo sempre al solito discorso che è importante tenere presente le evidenze, quindi dare delle informazioni ben precise che un ricevente possa confermare. In questo caso qua il bambino, il piccolo Chico, riceveva delle predizioni, quindi raccontava qualcosa che si sarebbe poi manifestato da lì ad un futuro breve, perché il mondo dello spirito fa anche questo. Ti dona qualcosa che poi si mette in campo da lì a un tot di tempo.
2: Un tot di tempo.
3: Per cui Forse non abbiamo un riscontro immediato della veridicità del medium, ma possiamo arrivarci da lì a breve, nel momento in cui quello che poi viene detto accade.
2: Oh, Elisabetta Lupano, possiamo dire che il tempo nella dimensione umana non corrisponde poi al tempo dagli studi che lei ha fatto nell'altra dimensione, cioè nell'altra dimensione ci sta un processo evolutivo spirituale, naturalmente, che non è quello dei nostri tempi, della nostra vita terrena.
3: Assolutamente, noi abbiamo un corpo fisico, quindi siamo soggetti alle leggi del tempo e dello spazio. Dall'altra parte, non avendo più un corpo fisico, tutto questo non esiste più. Per questo il senso della predizione, perché è come se uno si accorge già di ciò che è nel campo, quindi di quello che accadrà, perché nella nostra dimensione, essendo appunto soggetti alle leggi del tempo e dello spazio e avendo un corpo fisico, quindi avendo una densità maggiore, quello che deve accadere è già accaduto, ma si manifesta per noi con una linea temporale diversa.
2: Allora, qui poi dovremmo
3: aprire un altro spazio
2: e parlare di esatto. Albert Einstein nello spazio-tempo. Lo faremo. Allora, il dottor André Luiz fa la conoscenza di Emmanuel, che abbiamo sentito anche prima, ministro della comunicazione. Sì. Ci stanno, ecco, ribadiamo, ci sono 72 ministeri nella visione di Chico Xavier dettata da André Luiz, e si parla della possibilità di inviare messaggi con la psicografia.
3: Meraviglioso.
2: Vediamo. Ascoltiamo.
7: Mi scusi, posso interromperla?
9: Oh, certo. Ad ogni modo devo scrivere ancora per un bel po'. Piacere, Emmanuel.
7: Piacere, André Luiz. Amico, vorrei sapere come poter mandare un messaggio alla mia famiglia per raccontargli che sono qui e che penso a loro. Dovrei raccontare così tante cose che non so da dove cominciare.
9: Comincerai proprio da qui. Ti hanno già detto come funziona da noi al Ministero della Comunicazione? Tu scegli la tecnologia tra quelle del futuro e quelle del passato.
7: Scelgo quelle del passato, che conosco.
9: Prego.
7: Grazie.
10: Emmanuel, pensi che con questa sarà meno triste? Sta ancora soffrendo perché me ne sono andato.
9: Tua madre non soffrirà più, Jonas, sapendo che stai molto bene. Con tutti i dettagli che gli racconti.
10: Cosa facciamo ora?
9: Adesso devi aspettare. Quando avrai il permesso di dettarlo, ti avviserò. Abbiamo un fratello incarnato che è pronto per psicografare tutti i messaggi che possiamo inviare.
10: Ti ringrazio molto.
2: Elisabetta Lupano, la tecnologia del passato e la tecnologia del futuro. Ma a noi viene da pensare, non lo so, alla metafonia, alla psicografia, ai computer, alla radio,
3: ai telefoni,
2: a tante apparecchiature, diciamo, del passato. Oggi potremmo pensare anche ai telefonini, alle app addirittura, ecco, elettroniche o comunque del futuro, diciamo, che qui parliamo ovviamente negli anni 70, 80, Chico Xavier aveva psicografato queste cose anche prima, in realtà mi sembra gli anni 50 addirittura, questa qui. E noi che modalità ci sono per valutare questi aspetti di comunicazione?
3: Intanto trovo questo passaggio del film, in questo qua che abbiamo appena ascoltato, straordinario, perché io credo che quando noi ascoltiamo attentamente abbiamo già tutte quante le risposte. Ci sono diverse tecniche, qui fa vedere che appunto quando arrivano nel Ministero della Comunicazione ed un nostro caro vuole entrare in contatto con noi, può richiedere l'ausilio per poter mandare dei messaggi ai propri cari. Perché? Perché quando si è dall'altra parte noi possiamo continuare a percepire, a sentire lo stato d'animo dei nostri cari che restano sulla terra, che sono dispiaciuti perché appunto noi siamo andati via e sentiamo la loro sofferenza, pertanto cerchiamo un modo per poterli contattare. In questo caso lui sceglie un metodo che conosceva, quindi la scrittura, ma tante volte abbiamo delle possibilità di ricevere dal mondo dello spirito dei messaggi anche attraverso gli apparati. Il mondo dello spirito è in grado di utilizzare la metafonia, è in grado di utilizzare i computer, è in grado di utilizzare anche i cellulari, perché è in grado di plasmare la materia, di utilizzare la frequenza. Pertanto non è così difficile, quando osserviamo e guardiamo questo film, quello che accade dall'altra parte. C'è assolutamente la possibilità, ed è interessante perché qui dice anche: tua madre ormai non ha più dolore nel fatto che tu sei partito, perché gli mandi così tanti dettagli. Che cosa significa? Che gli manda delle informazioni talmente tanto specifiche da convincere questa donna della sua vita oltre la morte. Quindi in questo caso è anche molto interessante sentire quando dice che è pronto un giovane medium a psicografare, ed era appunto il nostro caro Xavier. E ha psicografato tanto, e ha messo a disposizione questa sua capacità medianica di ricevere attraverso la scrittura automatica, che, se lei mi permette, vorrei spiegare un attimino di che cosa si tratta. Sì. La scrittura automatica non è altro che la capacità di ricevere dal mondo invisibile, quindi sotto una specie di dettatura, delle informazioni che non è detto che siano assolutamente come dire, conosciute dal medium. Zero informazioni, contenuti, ma anche contenuti di altro genere, che sì. Non il medium mette a disposizione la mano che regge la penna. Questa è la vera scrittura automatica o la psicografia. Tante persone raccontano di fare la scrittura automatica, che poi in realtà scrittura automatica non è, ma è una scrittura ispirata. Che cosa significa? Significa che noi abbiamo delle qualità, l'essere umano ha la sua saggezza, l'anima ha la sua saggezza, l'anima sa tante cose, ma l'anima appartiene a noi. Quindi vuol dire che se noi entriamo dentro, abbiamo un mondo interiore talmente tanto potente che ci può fare avere delle informazioni che possono riguardare noi stessi o anche gli altri, ma è una cosa diversa da ricevere informazioni sotto dettatura dal mondo dello spirito.
2: Questo è quello a cui fanno poi un po' riferimento gli psicologi, in qualche modo, con una scrittura che è possibile a livello
3: del nostro sé superiore.
2: Del nostro sé superiore, sì.
3: Sì.
2: Elisabetta Urbano, andiamo avanti velocemente, sì, con Non Solare, una delle città spirituali, un apporto molto breve.
7: Esiste un oceano di materia invisibile che circonda la Terra. Nos Solar è sulla vetta più alta di una catena di montagne spirituali. È solo una tra le migliaia di città spirituali che sono sopra il pianeta.
2: Ecco, poi ascoltiamo un'altra anche di in cui vengono messe in risalto le potenzialità della mente e l'esistenza di case anche nell'aldilà. E poi sì, commentiamo.
7: Non avrei mai potuto immaginare le potenzialità della nostra mente. Qui, molti mantenevano le sembianze che avevano sulla Terra. Ma il cambiamento doveva avvenire più in profondità.
11: Sì, io non avrei mai immaginato che mi avresti ricevuto quando fossi morta.
12: Hai bisogno di bere, Eloisa.
11: Ah, la mamma era così triste quando sei morto. È stato così improvviso. Ha sempre pregato per te.
12: Sì, lo so.
11: Come fai a saperlo?
12: Le prime ore sono le peggiori. Molto presto i dolori passeranno. Hai già sofferto troppo.
7: Lysias, cosa le è successo?
11: Non voglio la pietà di nessuno.
12: Ci prenderemo cura di te, Eloisa.
11: Io non ho bisogno di cure. Zio, aiutami a tornare. Il mio fidanzato mi aspetta.
12: Eloisa, ti porterò nella nostra casa, qui. Nonna Laura e le zie Giudite e Yolanda ti aspettano.
11: Zio, io non ho nessuna casa, qui no. Zio, fammi tornare indietro, per favore.
12: Eloisa, calmati e riposa. Preparo le tue dimissioni.
2: Oh, Elisabetta Urbano, qui viene introdotto un aspetto, ma oltre a lavorare nell'altra dimensione, dalla visione di André Luiz riportata da Chico Xavier, ci sarebbero case e anche famiglie.
3: Sì, perché comunque, ripeto, noi abbiamo la possibilità di continuare a vivere una replica della nostra vita terrena, se vogliamo, o temporaneamente, fino a quando non siamo pronti a fare un'evoluzione spirituale o un cambio di coscienza. Quindi sì, questo è interessante anche, ed è a volte anche un po' scompattante per noi, no? Avere, sì, queste informazioni, perché
2: noi tendiamo a unirci anche eventualmente,
3: però c'è anche la bellezza di comprendere che i legami indissolubili che abbiamo avuto sulla Terra si possono ricomporre nel momento in cui ritorniamo dall'altra parte, quindi dei coniugi si possono rincontrare, delle madri con i figli si possono rincontrare e continuare, sì, a vivere nel mondo dello spirito quello che è stato interrotto sulla Terra.
2: Elisabetta Lupano, adesso ascoltiamo un altro apporto molto significativo con il governatore di Nossolar, perché Andrew Lewis va a fare la sua conoscenza e anche con la mamma, che ha pregato molto per lui, per aiutarlo, nonostante lui in vita, sì, non si sia comportato proprio nel migliore dei modi.
3: Sì.
9: E ti hanno dato il permesso di inviare il messaggio?
7: Ancora no.
9: André, facciamo una cosa, adesso entriamo e tu vai dal governatore.
7: Lui mi riceverà?
9: Beh, qui i dirigenti danno l'esempio.
13: Benvenuto, André Lewis. La casa di mio padre ha molte dimore. Non lascerei il nostro pianeta azzurro per vivere in un altro posto della galassia, e neanche per quei mondi felici. Ti ringrazio, André. Grazie per avermi cercato.
7: Signore, vengo a implorare il vostro permesso.
13: Implorare, André?
7: Ho bisogno di vederli.
13: Ah, la famiglia. André, la famiglia. Vedi, questa è la mia famiglia. Chi è oltre le mura, nelle valli piene di tormento, anche quella è la mia famiglia. Ho bisogno di vederli. Ma non è questo che mi fa soffrire. Quando ti hanno trovato, stavi parlando con il cuore. E se il cuore parla, è Dio che parla per noi. È il pentimento incosciente, fratello mio.
7: Perdonatemi. Ho gettato via la mia vita.
13: Ci sono anime che pregano per te.
7: E di chi sono?

0: Oh, qui Elisabetta Urbano vengono, ci si sofferma su due aspetti. Uno, che c'è un'entità superiore, che non è chiaro che sia Dio oppure comunque una sorta di entità superiore in ogni modo, che in questo caso governa una delle colonie che sarebbe non solare, che stanno intorno alla Terra. E un altro è il concetto che le persone care, o anche non care, comunque a cui che hanno ricevuto per affetto oppure per vicinanza, hanno manifestato profondo amore verso la persona scomparsa, e quindi di conseguenza questa persona ovviamente ne beneficia, in questo caso André Luiz.
1: Il famoso concetto della potenza della preghiera o dell'amore, quindi quando noi perdiamo qualcuno e gli mandiamo queste grandi ondate d'amore, dall'altra parte vengono ricevute. Qui è molto bello questo pezzo, molto commovente, l'incontro di André Luiz con la mamma che abitava, diciamo, in un'altra frequenza, mi viene da
0: Sì,
1: dire questo,
0: sì.
1: e che gli viene concesso la possibilità finalmente di rincontrarla in maniera inaspettata. Lui rimane estremamente sorpreso della luce di questa donna, tant'è vero che poi gli chiede anche dove fosse il papà, e lei racconta che il papà era in un altro spazio, in un'altra dimensione, semplicemente perché avevano due frequenze diverse, quindi avevano anche due percorsi spirituali in No Solar, appunto nella dimora che stavano intraprendendo.
0: Sì. Elisabetta Lupano, Chico Xavier raccontò che nel 1931 iniziò a incontrare Manuel, che gli riportava molti aspetti, ne abbiamo parlato più volte, sarebbe il ministro della comunicazione, della vita ultraterrena nell'aldilà, e che dal libro film No Solar scopriamo essere il ministro appunto della comunicazione e di essere stato in altre vite terrene il senatore romano Publio Lentulo Cornelio, poi uno schiavo e sostenitore del cristianesimo, ed in una reincarnazione successiva il padre gesuita Manuel de Nobrega, uno degli evangelizzatori cristiani in Brasile. Ecco, stando alla visione di Chico Xavier, per quale motivo uno spirito elevato come Manuel e poi anche del medico André Luiz trasmettono una lunghissima serie di messaggi che, secondo il loro intento, è destinata all'umanità?
1: Perché non si parla mai di spirito e dei problemi dello spirito. Quindi abbiamo bisogno di approfondire questa parte, perché nessuno ci insegna, nelle scuole non ci insegnano che noi abbiamo una parte spirituale, lo scopriamo da soli. Quindi occorreva iniziare a lasciare degli insegnamenti affinché le persone si potessero risvegliare a questo aspetto. E quindi hanno raccontato, appunto, per mano di Chico Xavier, tutti quelli che erano i problemi dello spirito umano.
0: André Luiz racconta tanti aspetti, appunto, che poi sono riportati nel libro e nel film. Ecco, e qui abbiamo il messaggio del governatore di Nosolar sulla tragedia dello scoppio della Seconda Guerra
1: Le morti
0: Mondiale
1: collettive.
0: e le città spirituali che si apprestano ad accogliere i tanti morti, ecco, che vi
1: Esatto.
0: saranno. Ascoltiamo
1: Sì.
0: poi.
2: Nel settembre del 39, spiriti di elevata espressione gerarchica scesero dai cieli. Da lontano si udirono le trombe. La città stava per vivere momenti importanti.
3: Amati fratelli, abitanti della nostra città, ministri, come voi sapete, il nostro lavoro di aiuto a chi arriva dal pianeta ha sempre richiesto disciplina, abnegazione e grande devozione. Il processo di rinnovamento della vita umana è arrivato a un punto critico e chiedo che gli sforzi vengano raddoppiati a chi si dedica ai servizi edificanti della nostra colonia. Una grande guerra di proporzioni mondiali sta per avere inizio e non possiamo sapere quando essa avrà fine. Milioni e milioni di anime faranno ritorno al mondo spirituale. Che Dio possa avere misericordia di noi. Tutte le città spirituali intorno al pianeta si uniscono in preghiera e lavorano per la pace. Anche se cammino per valli d'ombra e di morte, non ho nulla da temere, perché il Signore è in me.
0: Oh, Elisabetta Lupano, l'umanità purtroppo ci ha fatto vedere più volte tragedie, in questo caso ecco, morti collettive. Ma che cosa sono le morti collettive per una visione spirituale?
1: Beh, un passaggio di tante anime contemporaneamente che vanno via, come appunto di fronte ad una guerra. Quindi che cosa accade dall'altra parte? Si ricevono tutte queste persone insieme contemporaneamente, pertanto c'è bisogno di mano d'opera.
0: Elisabetta Lupano, adesso ascoltiamo un altro apporto con Maria Clara, l'ultima figlia di André Luiz. Sì. Lui è scomparso e naturalmente ha lasciato i tre figli con la moglie. Maria Clara suona al pianoforte un brano che non conosce, che però è ispirato dalla presenza dello spirito del padre.

0: Maria Clara.
1: Ciao, Clarissa.
2: Chi ti ha insegnato il brano che stavi suonando?
1: Non lo so, ero qui e ho suonato.
2: Conosci anche il resto?

0: L'ho imparato quando avevo la tua età, lo sai. Papà amava vedermi suonare.
1: Com'era nostro padre?
0: Lui era un uomo buono, molto impegnato. Non aveva molto tempo per noi. Era duro, un po' austero. Non l'ho mai visto piangere, sai?
1: Ma gli uomini non piangono.
0: Esattamente. Io credo che facesse quello che ci si aspettava che lui facesse. Ma lui ci amava, e questo è l'importante, vero?
1: Ma io non ci sto capendo nulla.
0: Non ce n'è bisogno. Se un giorno le cose saranno come veramente io penso che siano, forse ci rincontreremo.
1: Magari.
0: Suona, dai. Vieni.
2: Elisabetta Lupano, abbiamo ascoltato appunto la figlia che racconta naturalmente, cioè suona un brano che non conosceva. In questo caso è il papà che la ispira a livello spirituale per la sua con la sua vicinanza.
3: Io credo che noi spesso siamo ispirati dal mondo dello spirito e non lo sappiamo, perché inconsapevolmente non pensiamo che questo possa accadere. Tuttavia la ragazzina sicuramente manifesta qualche dono di medianità.
2: Significativo. E adesso ascoltiamo i ministri Clarenzio e Manuel, che leggono le parole di André Luiz sul suo percorso e parlano di risveglio intenso del suo spirito, che aiuta a guarire il nuovo marito della sua moglie, scomparsa. Lui è scomparso, ma insomma la moglie è rimasta ovviamente incarnata, e poi la Colf Ismalia che si commuove salutandolo per le capacità di vedere i disincarnati.
4: La vita non finisce e la morte è un gioco oscuro di illusioni. Chiudere gli occhi del corpo non determina i nostri destini. Bisogna navigare nel proprio dramma o nella propria commedia, fino a che avremo attraversato tutte le vie dell'evoluzione spirituale. Solo così incontreremo le acque dell'oceano divino. Un'esistenza è un atto, un corpo è una veste, un secolo è un giorno, e la morte è il soffio rinnovatore.
5: Tu sapevi di questo testo?
6: Io non potevo immaginare che il risveglio fosse così intenso.
4: Ma io non voglio soffrire con l'idea dell'eternità. C'è sempre tempo per ricominciare. Adesso, la voce divina che parla al santuario della mia anima è solo perdono e amore. Zelia, ti chiedo perdono.

0: Vada con Dio, signor André.
1: Grazie, Esmalia.
0: Mm-hmm.

0: Questo è particolarmente significativo, Elisabetta Lupano. Stiamo sul finire praticamente della puntata e André Luis torna poi in paradiso, diciamo, a No Solar, e racconta, sia i vari ministri riportano la sua opera importante e lo stimolano a fare altro, ancora altro. Insomma, André Luis praticamente ha fatto tutto il suo percorso. Noi siamo sulle battute finali. E niente, ci daremo appuntamento alle prossime puntate in dicembre, in questo caso.
1: Quindi questa è la seconda puntata di Medium.
0: Sì.
1: Abbiamo visto che il protagonista è stato Chico Xavier, figura medianica particolarmente considerata per la sua umiltà, l'aiuto verso i bisognosi e soprattutto per le sue capacità di scrittura automatica, definita anche psicografia. Elisabetta Lupano
0: e Giacinto De Caro
1: vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento alla prossima puntata, in cui parleremo della vita e le attività avvincenti di Gustavo Adolfo Roll, ritenuto un medium dalle molteplici facoltà medianiche.
0: Grazie.
1: Grazie a tutti.

0: questo pezzo si chiama Stripsody, da strips, cioè fumetti, e descrive attraverso un rumore, l'onomatopea, una serie di fumetti. Strips sono i fumetti americani, e questo si chiama Cowboys and Indians. Cioè, la situazione è una situazione di fattoria animali, una signora che culla un bambino, arriva il cowboy, no, arriva innanzitutto l'indiano, che è sempre nella storia nordamericana e il cattivo della situazione. Arriva il cowboy, uccide l'indiano e finisce così. Questo è il fumetto originale. Invece qui si cerca di ribaltare un po' la situazione. Sì, l'indiano muore, il cowboy violenta la signora e va via e perde la situazione.
1: All right, you lady, do 25 miles again. Oh, come on, I love you. Come here, lady.
2: Buongiorno, state per ascoltare la prima di tre puntate dedicate alla voce di Demetrio Stratos, a 40 anni dalla sua scomparsa prematura, a 34 anni nel 1979, più precisamente il 18 giugno del 1979. In questa puntata troviamo Arturo Stalteri, ricordare il lavoro musicale di Demetrio Stratos nel 1993 in una puntata di Alfabeti Sonori di Radio 3. Buon ascolto.
3: Buon pomeriggio da Arturo Stalteri, siete all'ascolto di Alfabeti Sonori. Apriamo la puntata di oggi con un omaggio a Demetrio Stratos, che seppe veramente dare alla voce mille colori. Stratos nacque nel 45 ad Alessandria d'Egitto, si trasferì nel 62 in Italia e fece parte negli anni 60 del gruppo I Ribelli, un gruppo di musica pop, e che però, devo dire, già nella voce di Stratos aveva un elemento molto nuovo. La voce di Stratos era già un qualcosa di diverso da una semplice voce, ma era qualcosa come uno strumento. E in effetti poi Stratos riusciva già a quei tempi a darle una grande potenza espressiva e sonora, si poteva sentire anche nel loro grande successo, quello che fu Pugni Chiuse. Stratos poi formerà gli Area, un gruppo che è stato una splendida realtà italiana negli anni 70 e che ora si è riformato naturalmente senza la sua presenza, purtroppo, perché poi Stratos nel 79 per una grave malattia morirà. Stratos già mentre lavorava con gli Area si dedicò in maniera molto profonda e proficua

La voce non si separa mai dal suo proprietario e quindi è qualcosa di più di uno strumento. L'ipertrofia vocale occidentale ha reso il cantante moderno pressoché insensibile ai diversi aspetti della vocalità, isolandolo nel recinto di determinate strutture linguistiche. Dall'album Metrodora noi ascoltiamo ora il quarto dei quattro segmenti che compongono il disco Accanto a Metrodora e Accanto a Due Mirologhi, Lamento De Piro 1 e 2. Protagonista la voce di Stratos, in questo caso sono cinque voci sovrapposte che riescono a creare anche degli incredibili effetti dovuti all'incontro degli armonici. Nel disco solo voci tranne qualche pennellata di sintetizzatori affidati a Paolo Tofani, che fu anche il componente degli Area. Allora ascoltiamo il segmento numero 4 dall'album Metrodora di Demetrio, Stratos.

Demetrio Stratos, segmenti 4, sembra realmente di sentire dei segmenti che si allungano e poi si spezzano, ma ogni volta che la corda si è spezzata un'altra ricomincia a tendersi, dall'album Metrodora di molti molti anni fa. Ed ora passiamo ad un'opera oratorio in 4 atti, si chiama Viaggio nel ciberspazio, la musica di Pierluigi Castellano, il testo di Francesco Antinucci. Pierluigi Castellano ha studiato pianoforte, clarinetto, composizione e musica elettronica, ha collaborato tra l'altro con Alvin Curran e Giovanna Marini, si è esibito in molte città d'Italia, ha tra l'altro inciso numerosi album, numerosi dischi ed è stato anche critico ed è critico musicale per il giornale World Music, ha collaborato anche proprio con la RAI. E questa opera, questo Viaggio nel ciberspazio, infatti è un'opera oratoria in 4 atti che Castellano ha scritto per Audiobox, la trasmissione che va in onda su Radio 1 alle 19.30, e che è stata messa in scena a Napoli nel mese di dicembre, precisamente nel giorno 1 dicembre del 93. Noi ascoltiamo ora 2 estratti, uno dal primo atto e uno dal terzo atto. Cos'è Viaggio verso il ciberspazio? Leggiamo, è un'opera oratorio in 4 parti che esplora il concetto e l'esperienza della realtà virtuale, lo fa sviluppando la tematica classica del viaggio visto in relazione ai 3 modi fondamentali di operare della mente umana, quello della percezione reale, quello dell'immaginazione, quello del sogno. Ciascuno di questi modi corrisponde a un tipo di viaggio. Al primo modo il viaggio reale, tema della prima parte dell'opera, al secondo il viaggio fantastico, al terzo il viaggio sciamanico. E solo l'attraversamento, l'intreccio di queste 3 esperienze ci avvicina a capire e sentire la possibile esperienza del viaggio virtuale, che è il tema della quarta e ultima parte dell'opera. L'opera si apre con il viaggio reale e il primo brano che ascoltiamo è proprio In direzione del Greco. E anche qui leggiamo, se si vuole viaggiare nel ciberspazio, inevitabilmente si porranno all'inizio le stesse domande che si pongono per tutti gli altri viaggi. Dove si trova? Come lo si raggiunge? Come vi si accede? Non possiamo dare risposte immediate, dirette, dobbiamo fare un passo indietro, allontanarci, allargare la prospettiva, per così dire, e risalire alla domanda primigenia: che cos'è? Che cos'è un viaggio? In direzione del Greco.

Pierluigi Castellano, dall'opera Viaggio, opera oratorio in quattro atti, Viaggio nel ciberspazio, questo è In direzione del Greco, dall'atto primo. E citiamo naturalmente i musicisti: soprano Diana Rama, baritono Roberto Abbondanza, voce recitante, qui non l'ascoltavamo, Walter Malosti, tromba e flicorno Paolo Fresu, sax Gianluigi Trovesi, clarinetto David Keberl, violino Diego Conti, percussioni Gianluca Ruggeri, Pierluigi Castellano e al computer e all'elettronica. Quindi avete potuto notare che sono tutti nomi veramente di altissimo livello. Qualche parola anche su Francesco Antinucci, che ha scritto il testo dell'opera oratorio. Antinucci dirige il laboratorio di psicologia comparata dell'Istituto di Psicologia del CNR e le sue ricerche riguardano i processi cognitivi e la loro interazione con le tecnologie. Passiamo al secondo atto dell'opera, Il viaggio fantastico, e leggiamo anche in questo caso: nel viaggio fantastico, a differenza che in quello reale, i limiti dell'azione sul mondo vengono rimossi, lo stesso potere della mia volontà libera e cosciente può questa volta condurmi in qualsiasi mondo. Ciò avviene perché esso si unisce ad un altro dei poteri della mente, il potere dell'immaginazione. Ascoltiamo Guadato il fiume.

Dalla opera oratorio in quattro atti, Viaggio nel ciberspazio di Pierluigi Castellano con testi di Francesco Antinucci, questo era Guadato il fiume dal secondo atto. L'opera sta andando in onda proprio in questi giorni all'interno di Audiobox e concludiamo la puntata di oggi ancora con Demetrio Stratos, sempre da Metrodora, con Mirologhi 1, Lamento d'Epiro. È un pezzo che recupera in modo critico e dialettico il linguaggio di improvvisazione dei clarinettisti d'Epiro ed esprime un atteggiamento di primitiva energia rivissuto intensamente al profondo, al di fuori di idealizzazioni posticce o scaltri sfruttamenti di una tradizione. Questo leggiamo all'interno del libretto. E ancora, a fianco della voce di Stratos, Paolo Tofani elabora col sintetizzatore delle gocce sonore ottenute dalle frequenze di risonanza di due filtri VCF modulati da un digital sequencer. Allora, Demetrio Stratos da Metrodora, Mirologhi 1, Lamento d'Epiro.

Oh.

La ricerca vocale di Demetrio Stratos con Mirologhi 1, Lamento de Piro dall'album Metrodora. Stratos ha scritto: i materiali qui registrati vanno intesi come proposte di liberare con la maggior naturalezza possibile l'uso della voce. Per questo non sono presi in considerazione trucchi tecnologici per modificare il timbro della voce. Sono stati adoperati solamente una corda, una cartina risla per sigarette e un bicchiere d'acqua. Quindi veramente la voce di Stratos che assume mille tinte. In questo caso solamente il synthesizer di Paolo Tofani che rielabora gocce d'acqua. Siamo giunti in chiusura, ringraziamo per la realizzazione tecnica Gianni Cagliazzo, l'appuntamento con Alfabeti Sonori è per il prossimo lunedì alle ore 16, sempre su Radio 3.

0: Abbiamo perso la memoria del XV secolo. Quindicesimo, il abbiamo secolo perso. Perso il memorio secolo abbiamo quindici. Abbiamo perso la pappetta, pappina, pappona. Abbiamo XV secolo. Ladies and gentlemen, abbiamo perso il quindicesimo
1: secolo.
2: Ora voglio usare questo spazio di oggi per annunciare un concerto che avverrà a Milano verso la fine di giugno per raccogliere i fondi per Demetrio Stratos. Demetrio Stratos è un musicista che noi abbiamo avuto ospite anche a Radio Anch'io, la nostra moviola musicale, e, per ricordare brevemente, faceva parte del gruppo degli Area e essenzialmente la sua attività principale è lo studio sulle possibilità della voce, e ha lavora sempre in esperienze di avanguardia, ha fatto degli esperimenti con John Cage, famoso treno musicale che è partito da Bologna. E purtroppo Demetrio Stratos ha una malattia che io non so scientificamente bene il nome, però il midollo spinale non produce più piastrine nel sangue, per cui è costretto a stare praticamente in isolamento in un ospedale a New York, e la sua malattia costa $7,000 la settimana. Quindi tutti i musicisti italiani hanno organizzato questo concerto, sono 300 musicisti che hanno aderito a questa iniziativa, e chiaramente non riusciranno a suonare tutti questi musicisti saranno una grossa tribuna in questo stadio a Milano. Adesso non so precisamente il luogo dove avverrà il concerto, comunque sarà su tutti i giornali, e non riusciranno a suonare tutti, però suoneranno tutti insieme, e questo è molto bello, è molto importante, non ci sarà nessun tipo di competizione come avviene di solito tra, così, nell'ambiente della musica, tra i musicisti che vanno in tournée, ma chi suona suona, non ha importanza. E tutti hanno voluto partecipare, anche perché Demetrio Stratos non è famoso al grosso pubblico perché ha sempre lavorato così sulla sperimentazione, sull'avanguardia, però tutti i musicisti hanno un debito con lui, perché tutti i musicisti italiani e anche non italiani hanno imparato moltissimo da Demetrio Stratos, per cui noi vogliamo dire partecipate a questo concerto, e vogliamo fare anche gli auguri a Demetrio Stratos e mettere un pezzo dal disco Carnacialia che appunto vede come cantante solista Demetrio Stratos. Il pezzo è Fiocchi di neve e bruscolini.
3: Il paracadutista Agostino salta dal camion tutte le sere nella stessa pozzanghera. Con il coltello da boy scout entra nella casa e mangia tutti i biscotti. Quelli del cane che è malato, poi quelli della contessa. Agilmente sale sul tetto e si mette a suonare il flauto. Guarda la luna come un pastore errante. Poi si getta di nuovo nella pociangara. Dietro di lui si buttano le pecore dell'Asia centrale.

Penso e mi risponde una vertigine. Uno tsunami arriva dalle Hawaii. Cerco riparo ma è del tutto inutile. Ed ogni volta non mi salvo mai.

0: Rai Radio Techete.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Pronto?
3: Livia.
2: Ciao, ti ho cercato tanto, perché non mi hai chiamato ieri?
3: No, sono stato a trovare il bambino.
4: Franca mi voleva parlare.
2: Perché? Cosa ha fatto?
4: No, sta benissimo, è diventato alto.
2: Hai visto com'è cresciuto e com'è bello?
3: Anche troppo.
2: Ma che voleva Franca? C'è qualche problema? Dimmi la verità. È disobbediente, vero Salvo?
3: No, Olivia, la questione è un'altra. È che forse abbiamo sbagliato a lasciarlo troppo tempo con Franca e suo marito.
4: Il bambino gli si è affezionato troppo e non li vuole più lasciare.
2: E te l'ha detto François?
3: Sì, spontaneamente.
2: Spontaneamente, sì. Salvo, che dici? Ma sei diventato scemo?
3: Perché?
2: Non capisci che vogliono tenersi il bambino? Quei due, quelli hanno bisogno di braccia e così hanno trovato chi lavora gratis per loro, spontaneamente.
3: Ma che fai, Livia? Straparli adesso.
2: Ah, sì, tu sei felice se rimani a vivere con Franca, perché il vero motivo è che tu non te la senti di fare il
3: bambino. No, Livia, cerca di ragionare, per favore.
2: No, Salvo, io so esattamente quello che dico. E sai una cosa? Gliela farò vedere io a quella ladra di bambini.
3: Noi sottoscritti facenti parte del commissario di pubblica sicurezza di Vigata deprechiamo che l'indagine sull'omicidio Le Calze sia stata avvocata dalla questura di Fela. E magari l'avete anche spedita.
5: Un gesto di stima, Salva, l'hanno scritta i ragazzi. Lo vogliono bene.
3: Una minchiata.
6: Dottore Montalbano, tale è secca.
7: Avevano circondato il rifugio del ricercato Maurizio Di Blasi, presunto assassino di Michela Le Calze. Ma ecco le immagini registrate proprio qui, a Cavadalica, neanche 2 ore fa. Pregherei di mandare il contributo.
8: Signor questore, una foto.
7: Signor questore, la popolazione deve conoscere la verità.
9: Grazie al nostro capo della mobile possiamo dire di avere risolto brillantemente questo caso nel giro di 24 ore.
8: Da questa parte, signor questore. Panzacchi,
7: ci può dire com'è andata?
10: Quello che posso dirvi è che all'intimazione di venire fuori con le mani alzate, il Di Blasi reagiva brandendomi minacciosamente un'arma pronta a colpire. Al grido di punitevi. Solo a questo punto uno dei miei uomini faceva fuoco colpendolo in pieno petto e provocando la morte immediata.
7: Dottore, ma è sicuro che abbia gridato punitemi?
10: Sicurissimo, 2 volte, lo hanno sentito tutti.
11: Dottore, con quale arma mi minacciò Maurizio Di Blasi?
10: Una bomba a mano.
11: Una bomba a mano? E chi gliel'avrebbe data?
10: Abbiamo dei sospetti, ma sono necessari alcuni riscontri.
11: Sì, perché non si trovano al supermercato le bombe a mano,
12: Il mistero sulla morte della signora Michela Le Calze sembra ormai definitivamente risolto.
13: Se il questore non ti levava l'incarico, quel poverazzo sarebbe ancora vivo.
14: Commissario, Maurizio Di Blasi...
3: Lo so.
14: Mi hanno appena telefonato dalla questura di Fela.
3: Mi ha mandati a cagare?
14: No, commissario, era un amico mio, una vella mobile.
3: Che voleva?
14: Lei lo sa qual era l'arma con la quale il picciotto minacciò il dottor Panzacchi e i suoi uomini?
3: Dicono una bomba a mano.
14: Una scarpa.
3: Una scarpa?
14: La sua scarpa destra, commissario. Prima di cadere ha fatto appena in tempo a tirarla contro il dottor Panzacchi.
3: È permesso?
15: Oh, Sam, vieni.
3: T'ho visto in televisione con Panzacchi.
15: Che casino, eh?
3: Non ti convince la strada della bomba a mano?
15: Perché a te sì?
3: Tieni. Oh, sei l'unico giornalista che sa com'era la signora da viva, eh?
15: La posso mandare in onda?
3: Amicitto.
15: Che te serve?

0: telefono qualcuno che era Raffadani, che ha visto tutto. Ha detto che le cose non stanno come Panzacchi ha dichiarato. Poi così, senza darti nemmeno nome e cognome, ha riattaccato. Oh, tu uccida questa cosa dicendo che la tua professionalità non ti permette di dare peso alla telefonata anonima.
1: Sì, però intanto la cosa l'ho detta.
0: Vabbè, ma questa è la vostra tecnica abituale, no? Lanciate il sasso e nascondete la mano.
1: Vai avanti col secondo testimone.
0: Allora sì, si chiama Gillo Iacono. No, però lo citi solo con le iniziali, eh. Quella notte ha visto Michela che tornava alla villa con uno sconosciuto. L'uomo aveva una valigia. Ora, la mia domanda è: perché Maurizio Di Blasi è andato a violentare Michela Legazzi con una valigia? E poi, questa valigia che fine ha fatto? La mobile l'ha trovata? Ce l'ha lei?
1: È tutto.
0: Tutto.
1: A proposito della mia professionalità, guarda che subito dopo la conferenza stampa, veramente qualcuno mi ha telefonato, un cacciatore, per dirmi che le cose non erano andate come è stato detto. E io comunque la notizia non l'ho passata.
0: Ma pigli poco volo.
1: Ti faccio sentire la registrazione,
0: no,
1: della telefonata.
0: No, figura, non c'è bisogno. Ma è strano.

0: Chiude la porta.
1: Questo non è un discorso ufficiale. È una cosa tra amici. Ieri il dottor Augello mi ha detto una cosa che mi ha ferito. Se l'inchiesta la tenevi tu, mi ha detto, quel ragazzo sarebbe ancora vivo. Il dottor Augello aveva ragione. La responsabilità è anche mia. Io per orgoglio non ho protestato contro la decisione del questore che mi toglieva l'indagine. Da parte mia gli ho solo fatto capire che per me poteva anche andarsela a prendere nel culo. Però così facendo mi sono perso una vita umana. Perché una cosa è certa. Nessuno di voi avrebbe sparato a un povero disgraziato che non ci stava con la testa. Stanotte io ci ho riflettuto, ci ho pensato e ho preso una decisione. Io mi ripiglio l'indagine. Che siete stronzi, già ve l'ho detto, non mi fate ripetere. Attenzione però, perché l'inchiesta è chiusa. Quindi, se siete d'accordo, dovremmo procedere navigando sott'acqua con solo il periscopio fuori. E vi devo avvertire anche di una cosa. Se a Montelusa lo vengono a sapere, sono guai serissimi per tutti. Chiaro? Adesso al lavoro, forse.
2: Oh, la bellezza del commissario Montalbano.
1: Buongiorno, avvocato Cottadauro.
2: Mi pare che l'ultima volta che ci vedemmo fu in occasione dell'interrogatorio del povero Gerlando Smecca, eh?
1: No, sbaglia, avvocato. Fu per l'arresto di Totuccio Senagre.
2: Quel signore non è più cliente mio.
1: Perché? Cangiò avvocato?
2: Ora Senagre parla solo coi procuratori e coi carabinieri.
1: Capisco.
3: L'avvocato è il signore che telefonò ieri, quello che andava a caccia.
2: Le parole che l'egregio giornalista qui presente ha adoperato in televisione nel definirmi mi hanno fatto sentire un verme.
3: Oddio, e che ho detto?
2: Lei ha usato queste espressioni: ignoto cacciatore e anonimo interlocutore.
3: Ma che offensivo è? Esiste pure il mille d'ignoto.
1: Ma è anonimo veneziano.
2: Ma come? Orazio Cuttadauro viene implicitamente accusato di viltà. Non ho retto. Ed eccomi qua.
1: Senta, avvocato, in cosa differisce la sua versione da quella del dottor Panzacchi?
2: In un piccolo dettaglio, esimio.
1: Qual è?
2: Che il picciotto di Blasi era disarmato.
3: Che cosa vuole dire? Che quelli della mobile gli hanno sparato a freddo?
2: Ma no. È che lo pensarono armato, dato che avevo una cosa in mano.
3: E che cosa?
2: La sua scarpa d'essa. Carissimo.
1: Mi toglie una curiosità, avvocato.
2: Agli ordini, commissario.
1: Ma lei è sempre a caccia, va? In tribunale non ci va mai. Comunque, come lei sa,

0: Io non sono più il titolare dell'inchiesta, quindi.
1: Ma
0: no,
1: commissario,
0: niente ma. Se lei veramente vuole fare il suo dovere di bravo cittadino, vada al giudice Tommaseo e gli racconta tutto. Buongiorno.
2: Tu lo sapevi la storia della scarpa?
0: Sì, Nicola, lo sapevo, ma state d'accordo con questa storia, non la mettere nel notiziario, eh?
2: Ma se pure tu dici che è la verità.
0: Guarda, Nicola, io sono convinto che il cacciatore non è l'avvocato, quello è un pupo, la mafia gli dirà i fili. Hai capito? Qualcun altro ha visto tutto e ha capito che gli poteva far comodo far cadere il giudice e il questore. E secondo Cuttataro questo servizio lo dovrei fare io, per vendetta, perché mi hanno tolto le indagini. Hai capito?
2: E adesso come mi devo regolare io? Il giudice Tommaseo ha detto che mi vuole incontrare.
0: E me è meglio. Tu vai dal giudice e gli racconti per filo e per segno quello che ha detto l'avvocato. Lui è una persona intelligente, capisce che stanno a finire tutti a culo per terra.
2: Questa è una cosa grossa, eh.
0: Nicolò, tranquillo. Tranquillo, te lo dico io. Ciao.
2: Ciao.

0: Personne n'en joue plus.
1: Ok.
0: Buongiorno, è qua.
2: Buongiorno a lei, Montalbano.
0: Passavo di qua, sa, io non è che sia molto occupato negli ultimi tempi, ho detto mi voglio togliere una bella soddisfazione.
2: E io invece sono occupatissimo.
0: No, ma io le rubo solo un minuto, volevo sapere qualche informazione su quella bomba che il Di Blasio avrebbe lanciato contro gli agenti.
2: Lei lo sa che io non sono tenuto, vero?
0: Ma sia gentile, collega, io voglio sapere solo tre cose. Colore, misura e marca.
2: Ma che sta dicendo, Montalbano?
0: La chiedo io. Marrone? Nera? Con i lacci?
2: Vabbè, Montalbano, si tranquillizzi, che ora l'accontento. Caruà,
3: dica, non so.
2: Facciamo vedere la bomba di Blasi al collega Montalbano, il piacere.
3: Subito.
2: Lei la vedrà smontata, ma le posso assicurare che quando ce l'hanno portata era pericolosamente funzionante.
0: Avete rilevato impronte digitali?
2: Sì, due erano chiarissime, quella del giovane Di Blasi, il pollice e l'indice della mano destra. Una vecchia auto del 40 in dotazione al nostro esercito.
0: Poi hai fatto il servizio militare, Carlo?
4: Certo, dottore.
0: Lei deve essere una bomba a mano con due dita così.
4: Dottore, se non mi voglio far saltare le palle, la tengo con tutta la mano, così.
0: È quello che penso anch'io. Hai parlato con Fanzacchi?
5: Sì, mi ha detto confidenzialmente, che Maurizio Di Blasi l'hanno quasi tagliato in due con una raffica di mitra.
0: Ma dai, aveva altre ferite, che so, al piede destro?
5: No, al piede destro no, però ce l'aveva gonfio, ecco, per una storta mi ha detto qualcosa del genere. E la scarpa non gli entrava più.
0: Ascoltami, secondo me le cose sono andate così. Fanzacchi e i suoi circondano la grotta. Maurizio esce con una cosa in mano. Un agente che è un po' più nervoso degli altri pensa che sia un'arma, spara e l'ammazza. Mentre invece il poverazzo teneva la sua scarpa destra in mano perché aveva il piede scassato.
5: E minchia, fazzo, l'amico suo ci aveva detto la verità allora.
0: Già, ma aspetta il seguito. La brillante operazione di Fanzacchi e della sua sporca dozzina rischia di finire a schifio. Pensa che ti ripensa, l'unica è di sostenere veramente che Maurizio fosse armato. Ma di che cosa? E qui Fanzacchi supera se stesso. Una bomba a mano.
5: Una bomba a mano? È più semplice una pistola, Salvo.
0: Rassegnati, Mimì, tu non sarai mai all'altezza di Fanzacchi. Perché chi è che in casa di Blasi ha un porto d'armi? Nessuno. E quindi è poco probabile che in casa abbiano una pistola. Ma una bomba a mano, sai, un ricordo di guerra, un residuato bellico.
5: Certo, sì.
0: E dov'è che si trova un residuato bellico?
5: Nel deposito della questura, Salvo.
0: Bravo.
5: E come minchia pensi di dimostrarla questa storia, scusa?
0: Tu intanto cerca di scoprire chi è il responsabile del magazzino della questura di Fela.
5: Io mi informo, sì.
0: Bravo.

0: Apri, panzato.
1: Chi è?
0: Montalbano sono.
1: Salvo, che ci fai qua?
2: Ti devo parlare.
1: Senti, Salvo, è tardi, sono stanco.
2: 5 minuti in bravo.
1: Va bene, andiamo. Si può sapere che vuoi?
2: Sono venuto a chiederti scusa.
1: E di cosa?
2: Beh, vedi, io ti ho sempre considerato un poliziotto onesto, sì, però mediocre, privo di sottigliezze. E invece il tuo intuito travalica qualunque aspettativa. Improvvisamente mi si sono aperti gli occhi. Io ho capito di avere di fronte un grande artista, un funambo delle indagini, un mago illusionista.
1: Ma che cavolo stai dicendo?
2: Sto dicendo che Maurizio Di Blasi, quando è uscito dal suo nascondiglio, aveva in mano una scarpa.
1: Era una bomba, Salvo, una bomba.
2: Era la sua scarpa destra. Tu la cangiassi una bomba col tuo talento.
1: Piantala di dire stronzate, ci sono le impronte di quel ragazzo sulla bomba.
2: E infatti, il grande artista sa quando deve compiere il suo gioco di prestigio. Funziona quell'affare?
1: Sì,

0: come l'hai avuto?
1: Da alcune persone che hanno assistito al fatto. Amici dell'avvocato Guttataro, che tu sicuramente hai sentito nominare.
0: Questo è molto imprevisto.
1: Già. Peggiore.
0: Le loro ragioni le capisco benissimo. Non mi sono altrettanto chiare le tue, a meno che non si tratti solo di vendetta.
1: No. La ragione è un'altra. Perché io non posso permettere che il capo della mobile sia ricattabile dalla mafia, chiaro?
0: Ho voluto solo difendere il buon nome dei miei uomini.
1: Ah, e per fare questo hai messo in mezzo anche il padre, l'ingegner Di Blasi, che anche lui non c'entrava niente. Guarda che se questi fanno lo scoop in televisione, non salti mica solo tu. Salta anche il questore e magari anche il giudice.
0: Che devo fare?
1: Gli devi scaricare l'arma che hanno in mano.
0: E come?
1: Lo sai bene. C'è un solo modo.

0: Cercavi qualcuno?
1: Oh! E tu che ci fai in giro di notte?
0: Sono andata a trovare la signora Di Blasi.
1: Come sta?
0: Ha avuto un collasso, abbiamo anche dovuto chiamare il medico.
1: Ma dai.
0: Il marito invece pare che lo vogliono rilasciare, ma l'accusano di complicità con il figlio. E tu che fai? Vuoi salire?
1: Ah, no, grazie, non posso.
0: Stamattina ti volevo chiamare, ma poi non ho avuto tempo.
1: Perché? Che volevi?
0: Ti ricordi che ti avevo detto che avevo visto Michela con un uomo più anziano?
1: Sì.
0: Il nome non lo so. Però mi sono ricordata che lei mi disse che era un musicista e anche famoso.
1: Ah, e che tipo di rapporti c'erano tra i due, lo sapevi?
0: No, però quando le chiesi che cosa ci facesse con un musicista, lei si mise a ridere. Era il suo modo per evitare di rispondermi. Vabbè, io vado allora. Riposa bene, Salvo.
1: Anche tu.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, Montalbano sono. Dormiva ancora?
2: No, non si preoccupi, commissario, sono sempre sveglia. A quest'ora dormo poco. Ma che è successo? Ho fatto qualche torto?
1: No, signora, è che ho avuto delle giornate. Senta, io le volevo chiedere un altro piccolo favore.
2: Un'altra telefonata? Sono stata brava,
1: Sì, sì, sì, sì. No, io volevo un'informazione sul suo vicino di casa, il violinista.
0: Il maestro Barbera?
1: Lei mi ha detto che lui praticamente non esce mai di casa. Ma proprio mai, mai, mai.
2: Raramente, molto raramente. L'ultima volta che l'ho visto uscire sarà stato qualche mese addietro. È venuto il suo autista con la macchina nera, lucidissima. Il maestro era molto elegante quella sera. Ma nervoso, agitato. E non so proprio dove sia andato.
1: Ho capito. Senta, signora, io avrei bisogno di parlare con il maestro.
0: Allora venga domani, commissario. È giorno di concerto.
3: Prima fate il suo lavoro di questo.
4: Commissario!
5: Sì?
4: Ieri sera, dopo il notiziario, ha telefonato un benzinaio che aveva visto la foto della Licalzi in televisione. Mm. Disse che il mercoledì sera, verso le 8, la signora si è fermata al suo distributore a fare il pieno. E ha lasciato anche nome e indirizzo.
5: Vabbè, poi ci facciamo un salto.
3: Le porterei in attesa.
4: Commissario, è appena arrivato dalla questura di Fela. Panzacchi si è dimesso. E lei è incaricato per il proseguo dell'inchiesta. Commissario, è ora comprare una bella bottiglia di spumante!

0: carattere fetoso che c'ha questo commissario.
1: Grasso, torna al tuo posto. Dai anche tu, forza!
2: Cerchi di capire, commissario. Sino a prova contraria, Maurizio Di Blasi rimane reo confesso dell'omicidio. L'impianto accusatorio non cambia.
1: Buongiorno.
2: Ma aspetti, ma dove va? Mi faccia chiarire.
1: Ma non c'è niente da chiarire, signor giudice. Lei ha parlato col questore?
2: Sì, a lungo.
1: Ecco. Allora, certamente a conoscenza di alcuni dettagli per lei evidentemente trascurabili. Per esempio, che l'inchiesta è stata condotta a cazzo di cane. Che Maurizio Di Blasi è stato ammazzato per un equivoco e che il dottor Panzacchi ha cercato di coprire tutto.
2: Sto pesando la posizione del dottor Panzacchi.
1: Ah, sta pesando. Allora cerchi di scegliere la bilancia giusta.

0: lui.
1: Buongiorno.
0: Commissario Montalbano, agente Galluzzo.
2: Piacere.
0: Senta, con l'agente qui mi ha detto che lei ci ha segnalato che mercoledì notte, mercoledì sera verso le 8, la signora Ligalzi, la signora assassinata, si è fermata qui per fare rifornimento.
2: Sì, sì. Erano all'incirca le 8. E io stavo per chiudere quando è arrivata la signora e mi disse: è aperto. Per una così, signor commissario, uno lascia aperto pure tutta la notte. Madonna santa, quant'era bella.
0: Si ricorda che direzione ha preso?
2: Sì, si mise a correre verso il rettifilo, in direzione dell'autostrada per Palermo.
0: Lei è sicuro che non è tornata a Montelusa?
2: Sicurissimo. Io l'ho tagliata fino a quando non ha girato la curva. Aveva Brescia. Si mise a correre.
0: Ah, va bene, io la ringrazio ancora, ci è stato molto utile. Arrivederla.
2: Arrivederci.

0: Anna.
1: Ciao, Salvo. Ho sentito il tuo messaggio in segreteria. Non ti dispiace se sono passata?
0: No, anzi, prego, accomodati. Scusa il disordine.
1: Che bello qui.
0: Ti piace?

0: Mi dispiace, stavi lavorando.
1: Ho ripreso in mano l'indagine.
0: Ah, allora mi hai chiamato solo per questo.
2: Bevi qualcosa?
0: No, non ti voglio far perdere tempo. Dimmi, che volevi sapere?
1: Sì. Dunque, io sono sicuro che Michela quella notte prese l'autostrada da Palermo-Montelusa. Ti risulta che avesse altri amici o conoscenze oltre a quelle che si era fatta qui a Vicata?
0: Amici no, lo escludo. Conoscenze invece sì, qualcuna.
1: Conoscenze di che tipo?
0: Fornitori soprattutto.
1: Oh. Però Michela verso mezzanotte è stata vista fuori dal cancello della villa insieme a un uomo, erano appena scesi dalla macchina e lui non è che avesse proprio degli atteggiamenti da fornitore.
0: Salvo, quante volte ti devo dire che Michela non era una donna da incontri scappa e fuggi? Mi aveva confidato lei stessa di esserne fisicamente incapace, lo capisci?
1: Vabbè, allora perché quella notte non è andata a cena da Vassallo? Che cosa è successo di così importante da farle cambiare idea?
0: Non lo so.
1: Senti, se qui non c'entra il sesso o l'amore, è sicuramente una questione di denaro. Io adesso mi do un'occhiata a queste carte.
0: Io invece me ne vado a casa.
1: Ti accompagno.
0: Se quando hai finito ti va di passare.
1: Ma come fa?
0: A qualsiasi ora.

0: Pronto?
1: Pronto, il dottor Ligalzi?
0: Sì, sono io.
1: Montalbano sono.
0: Ah, Montalbano, mi dica.
1: La disturbo?
0: No, ma se è per il funerale.
1: Ah, sì, no, non telefonavo per quello. Volevo alcune informazioni sui suoi rapporti economici con sua moglie.
0: Dica.
1: Avevate in banca un conto in comune?
0: No, io le davo una cifra mensile, poi per le spese extra provvedevo direttamente.
1: Vabbè, ma lei non vedeva le fatture per la ristrutturazione della sua casa qui in Sicilia?
0: No, la cosa non mi interessava. Michela mi faceva solo vedere il quaderno su cui riportava le spese, ecco tutto.
1: Va bene, ho capito. Va bene, arrivederla, dottor Ligalzi.
0: D'accordo, arrivederla.
2: Leave.

0: ليه؟ ليفيا،
1: sono andata a trovare François.
0: L'ho capito.
1: Non avevo avvertito nessuno del mio arrivo. Ho preso l'aereo, il taxi e sono piombata a casa loro. Appena François mi ha visto, mi è corso incontro e mi ha abbracciato stretta. Era così felice di vedermi. Lo ero tanto anch'io insieme a lui. E mi sono convinta che tutto era come sospettavo. Vi siete messi d'accordo per portarmelo via.
0: E poi?
1: Mentre gridavo a Franca che lo avrei tenuto con me per sempre, François ne ha approfittato per sparire. Tutti sono corsi fuori a cercarlo. Solo io sono rimasta in casa. Così ho sentito la sua voce. Livia. Livia, sono qui.
0: Lascia stare, Livia, ne parliamo dopo.
1: Ho l'aereo alle 2.
0: Alle 2, t'accompagni?
1: No. No. Ho già preso appuntamento con Mimì.
0: Mimì.
1: È come un fratello per me. È stato lui quando è venuto a prendermi e a convincermi che era meglio che parlassi con te.
0: Non volevi vedermi?
1: Volevo stare da sola. Avevo bisogno di riflettere. È stato un momento terribile per me.
0: Com'è andata a finire con il bambino?
1: François mi ha guardata dritto negli occhi e ha detto: ti voglio bene, ma se mi porterai con te, scapperò sul serio e non mi rivedrai mai più. E dopo è corso fuori e gridava: eccomi, sono qui, sono qui.
0: E tu?
1: Niente. L'ho solo rassicurato che non l'avrei portato via e che sarebbe rimasto per sempre con Franca e con suo marito.

0: commissario. Si accomodi, si accomodi. Ieri sera ho parlato col maestro Barbera. Gli ho detto che avremmo avuto un ospite. Gli ho spiegato chi è lei. Quando ha sentito della morte della signora Licalzi, poverazzo, è stato malissimo. Ha dovuto prendere delle pillole per il cuore.
1: Ma com'è che non lo sapeva?
0: Il maestro non guarda la televisione, non legge i giornali.
1: Ma il maestro com'è che conosceva la signora Licalzi?
0: Mi ha detto soltanto che le ha fornito una consulenza professionale. Non so altro.
1: Io devo parlare con il maestro.
0: La riceverà alla fine del concerto.

0: Prego, accomodatevi. Oggi ho suonato con questo. È un suono impareggiabile.
1: Maestro, perché si è ritirato?
0: Panico. Durante i concerti, ormai salivo sul palco, completamente terrorizzato.
1: Aveva paura del pubblico?
0: Di me. Paura di me. Soffro di epilessia. È sempre più di frequente, in coincidenza con i concerti. Mi prendono degli attacchi. Prima o poi sarebbe capitato anche sul palco. Io non volevo finire la mia carriera davanti al mio pubblico in quel modo.
1: E così adesso suona solo per sé e per la signora Vasile?
0: Già. Peccato doverlo restituire.
1: A chi?
0: A lei, immagino.
1: A me?
0: Appartiene. Apparteneva alla signora Ricalzi.
1: Questo violino?
0: Sì.
1: È uno strumento prezioso.
0: È un Guarneri, commissario.
1: Io non mi intendo di violino, ma che prezzo può avere sul mercato?
0: Prezzo, mercato. Uno strumento così non ha prezzo.
1: Va bene, ma volendo quantificare?
0: Non lo so. 2-3 miliardi.
1: Lei come è entrato in possesso?
0: Fu una mattina, qualche mese fa. Mi stavo esercitando con la finestra aperta. La signora casualmente passò e mi sentì. Ne capiva di musica. Vide il mio nome sul citofono e mi volle incontrare. Aveva assistito al mio ultimo concerto a Milano.
1: Immagino che un amatore possa perdere la testa per un violino come questo.
0: Quando la signora me lo mostrò, capii subito che si trattava di uno strumento straordinario. Sì, un po' malandato, però bastava poco per metterlo in perfetto ordine.
1: E così lei convinse la signora a consegnarglielo e magari non le disse nemmeno del suo valore reale.
0: Commissario, io non farei una cosa del genere neanche per un Guarneri. Fu la signora a pregarmi di tenerlo, per farlo autenticare e averne una certificazione da un esperto. L'ho ricevuta qualche giorno fa. Vuole vederla?
1: Non importa, maestro. E quel violino che ho visto nella custodia alla villa?
0: È uno dei miei. Gliel'ho dato io alla signora. Naturalmente ha un valore incommensurabilmente più basso.
1: Posso far entrare il mio collaboratore? Gallo! Ho preso il violino alla villa, però c'è qualcosa che non mi quadra. È questo il violino che lei ha prestato alla signora Ricalzi?
0: Per carità, questo è un oggetto fatto in serie. Non lo toccherei neanche con un dito.
1: Grazie, maestro. Lei mi è stato veramente di molto aiuto.

0: controllato il volo di Serravalle?
1: Sì, signore. È partito alle 18.30 da Bologna, ha cambiato aereo a Roma e alle 22 è arrivato a Palermo.
0: È bravo.
1: Io vado, commissario.
0: Ma vai.
2: Il commissario Montalbano e il dottor Serravalle.
3: Piacere.
0: Sì, ma noi ci siamo già sentiti per telefono,
3: eh? Sì, mi sono messo a disposizione, ricordo.
0: Come non ricordo benissimo. Riparte in giornata?
3: Ho l'aereo alle 20.20 da Palermo.
2: Il dottor Serravalle mi stava invitando a pranzo. Perché non viene con noi?
3: Oh sì, mi sarei felicissimo.
0: Mi farebbe piacere, ma purtroppo ho un impegno, grazie. Noi ci sentiamo per telefono, Anna.

0: questura di Bologna.
1: Pronto, il dottor Guggino, per cortesia, è urgente.
2: Pronto?
1: Filippè? Montalbano sono, come
2: va? Ciao, salve, come va?
1: Bene, bene, grazie. Senti, ti chiamo per una cosa urgentissima. Dovresti darmi una risposta entro un'ora. Io sto cercando una motivazione economica a un delitto.
2: Un delitto?
1: Sì.
2: Non sei cambiato, eh? Mi chiami solo quando ti serve qualche cosa.
1: Non fare lo stronzo, Filiberto.
2: Avanti, che
1: senti,
2: devo fare?
1: No, mi serve il nome di una persona nel giro dell'usura.
2: Uno strozzino?
1: No, una vittima.
2: Come? Uno ricattato?
1: Esatto. Adesso ti dico come si chiama esattamente.

0: È dentro?
1: Sì, commissario. Ah, ieri all'aeroporto di Punta Raisa ha affittato una macchina.
0: Ha fatto la stessa cosa la sera del delitto.
1: Ma io ho qui la lista completa dei clienti di mercoledì, il suo nome non risulta.
2: Oh, signor commissario.
3: Il dottor Serravalle.
2: L'annuncio subito.
3: Se t'azzarda a toccare il telefono ti sbatto dentro. È sempre in camera?
2: È nella suite.
3: Ha ricevuto telefonate?
2: Ci sono state tre chiamate da parte di un certo Eolo.
3: Guarda un po' se c'è questo Eolo nella lista dell'autonoleggio.
4: Sì, eccolo qua, Portinari.
3: Andiamo.
2: Agli ordini, signor commissario.
3: Ah, Galluzzo. Resta qui, eh.

0: aspetta qui.
1: Avanti, è aperto.
2: È permesso?
0: Oh. Comodo, comodo, comodo.
1: A che debbo l'onore?
2: Lei si è messa a disposizione, così?
1: Certo. Che posso fare per lei?
2: Niente. Ascoltarmi. Le voglio contare una storia.
0: Il protagonista della nostra storia è un uomo che campa abbastanza bene, un uomo di gusto. Possiede un noto negozio di mobili antichi.
1: Dove si svolge questa storia?
2: A Bologna. Più o meno l'anno passato, questo signore incontra una giovane donna della buona borghesia e i due diventano amanti. Il marito, per ragioni che sarebbe lungo spiegare, chiude non uno, ma tutti e due gli occhi. Posso fumare?
1: Certo.
2: Grazie.
0: Purtroppo però il nostro protagonista ha un brutto vizio. Gioca grosso, gioca d'azzardo. 3 volte negli ultimi tempi è stato sorpreso in bische clandestine. Una volta, pensi, persino è andato a finire in ospedale perché l'hanno pestato a sangue. La polizia pensa a un avvertimento per debiti di gioco non pagati. Comunque, per il nostro protagonista la situazione si è fatta difficile. Chiede aiuto all'amante e lei decide di aiutarlo. E difatti, gonfiando le spese della villa che si sta ristrutturando qui in Sicilia, riesce a far avere al suo amico 110-115 milioni. Che cosa sono 115 milioni per uno che ha perso il gioco qualche miliardo? Comunque, un giorno la signora, che chiameremo Michela...
1: E lui come lo vuole chiamare?
0: Guido. E perché no? Un giorno Michela fa a Guido una confidenza che in quel momento e a quella persona non avrebbe dovuto fare. Gli dice di aver saputo da un intenditore che il suo vecchio violino in realtà è un raro e prezioso Guarnieri. Oh! Guido sa benissimo quanto vale un Guarnieri. Con quei soldi potrebbe sanare tutti i suoi debiti. E così ne parla con un suo amico, uno del giro del gioco clandestino, chiamiamolo così, Eolo. Eolo Portenari. I due parlano e l'idea di farsi dare da Michela il ricavato della vendita del violino viene subito scartato. Troppo tempo ci vorrebbe. Poi non è detto che Michela è disposta a fare questo ulteriore sacrificio per il suo amante. Rimane solo una soluzione: liquidare la signora, prendere il violino e sostituirlo con un altro di scarso valore. Eolo decide di dare una mano all'amico. E difatti, il giorno stabilito, i due prendono l'ultimo aereo da Bologna per Roma che abbia una coincidenza per Palermo. Da Roma Guido telefona all'amante e le dice che sta arrivando, che ha bisogno di lei, che lo vada a prendere all'aeroporto. Arrivati a Palermo, Guido parte subito per Vigata con Michela, mentre Eolo, che ha affittato una macchina, li segue a una certa distanza.

mi scusi. Ho parlato di amore. In realtà in questo caso...

0: C'è un'altra persona che ha visto tutto. Ma per fortuna il nostro amico è un povero squilibrato. E poi ci penserà la polizia a toglierlo da mezzo. Il resto, salvo un piccolo particolare, avviene secondo i piani. Guido si riveste, prende il violino, lo sostituisce con un altro di nessun valore. Più tardi Euro lo passa a prendere e la mattina dopo i due ripartono da Punta Raisi.
1: Quale sarebbe questo piccolo particolare?
0: Il violino in realtà vale poche centinaia di migliaia di lire. E Guido lo viene a sapere da una telefonata di Euro appena rientrato in albergo dopo aver assistito al funerale della donna che ha ucciso.
1: Certo, è una storia interessante, però un po' difficile da provare. Prima di tutto perché il nostro protagonista non sarà stato così scemo da viaggiare in aereo usando il suo vero nome, no? E poi, a quanto ho capito, a parte questo povero ragazzo ucciso dalla polizia, non ci sono testimoni.
0: È vero, lei ha perfettamente ragione. Dimostrare la colpevolezza del nostro protagonista è una cosa lunga e difficile. Ma non impossibile. Da oggi in poi lui avrà due cani furiosi che gli corrono dietro. Gli struzzini. E la polizia. E non vorrei essere nei suoi panni. E poi c'è un'altra cosa che il nostro protagonista ancora non sa. Il violino. Vale effettivamente qualche miliardo.
1: Ma lei ha appena detto...
0: Sì. Non lo so, forse perché non ne ha avuto il tempo. Forse, chi lo sa, per un'inconscia sfiducia nei confronti del suo amante. Michela non gli ha detto di avere sostituito il violino con un altro di scarso valore. Il Guarnieri adesso è al sicuro.

0: Forse è meglio che venga con lei.
1: Lo credo anch'io. Quelli che lo aspettano a Bologna sono molto più cattivi di noi.
0: Mi dia il tempo di preparare una borsa.

0: Avanti.
1: Commissario.
0: Oh, vieni, vieni.
1: Ho ritirato la macchina della signora Ricalzi dal carrozziere. Ah. C'erano il libretto di circolazione e una carta stradale. E sotto il sedile davanti ho trovato anche questa. È una carta d'imbarco del volo da Roma di mercoledì scorso.
2: Di Guido Serravalle?
0: G. Spina. Chissà perché chi piglia un nome falso tiene le iniziali di quello vero.
3: Catarella.
4: Mi scappò.
3: Sei tornato, vieni, vieni. Che è finito il corso di informatica?
4: Si dice informatica, dottore, guarda, questo è il mio diploma.
3: Catarella, ma sei il primo del tuo corso?
5: Ma non ci credo.
3: Guardate, guarda. Bravo, Catarella, complimenti!
4: Grazie, dottore.
3: No, noi del commissariato di Vigata ci facciamo riconoscere.
2: Complimenti, Catarella.
3: Bravo, Catarella.
2: Bravo, Catarella, veramente.
0: Adesso che la storia era finita, avevo capito che tutto era stato, fin dal principio, uno scangio dopo l'altro. Maurizio Di Blasi era stato scangiato per un assassino. La scarpa scangiata per una bomba a mano. Un violino scangiato per un altro violino. Il piccolo François aveva addirittura scangiato famiglia.
6: A qualsiasi ora.
0: Non era il caso di aggiungere alla lista un altro scangio.

0: Livia, sono io.
1: Salvo.
0: Ti amo.
1: Ma che succede?
0: Niente. Domani forse ho ancora da fare, ma se non ci sono complicazioni, dopo pranzo prendo l'aereo e vengo.
1: Ti aspetto.

ruba qualcosa a se stesso. Perciò io mi dico, finché sorriderò, tu non sarai perduta. Ma queste

0: ore 16. Rai Radio Techete.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: Sette anni fa la sua chitarra e la sua voce hanno preso una lunga pausa dal palco per restare nella storia del sound internazionale con le sue caratteristiche napoletane e mediterranee. Così oggi vogliamo ricordare Pino Daniele e le sensazioni piacevoli che ha suscitato e continua a suscitare in moltissime persone. E con Tullio De Piscopo, storico musicista e batterista, anche lui partenopeo, ripercorriamo i momenti più significativi e i tanti anni di tournée, concerti ed eventi che lo hanno visto sul palco insieme a Pino Daniele.

0: Buonasera a tutti, anche a nome di Tullio d'Episcopo.
1: Tullio, tu sei stato uno degli amici più stretti di Pino Daniele. Tanti appassionati delle musiche e delle canzoni sono curiosi di sapere da te, ma com'era l'uomo Giuseppe Daniele nella vita di tutti i giorni?
2: Fantastico, fantastico. Ci divertivamo quando eravamo in tournée, ci facevamo tante di quelle serate. E poi era molto, molto delicato. Per esempio, a lui non gli piaceva la gente che gridava. Odiava chi gridava troppo, capisci? Si stava bene assieme, era bello anche quando andavamo a cena. Poi certo, a volte ci aprivamo nelle risate, nelle barzellette, però era bellissimo stare assieme, anche viaggiare insieme.
3: In queste due puntate potremo ascoltare la voce di Pino Daniele, alcuni suoi commenti e spezzoni delle sue canzoni tratti dai concerti e dagli eventi trasmessi dalla RAI. Alle Terme di Caracalla, a Roma, a Piazza del Plebiscito, a Napoli e dallo speciale Il Tempo Resterà.
1: Tullio d'Episcopo, la tua batteria è stata protagonista in tantissime tournée e concerti di Pino Daniele. Ecco, come ricordi quei momenti sul palco e prima di una tournée, durante le tournée?
2: Sì, guarda, noi avevamo fatto questo lavoro straordinario, che era Vaimo, però. Cioè così l'avevamo fatto perché suonavamo, ma non sapevamo cosa stavamo facendo. E a un certo punto debuttiamo in Piazza del Duomo a Milano, un trionfo incredibile. Da lì poi è partita la tournée dove ogni data, penso, ogni data, nelle piccole città, gli stadi erano strapieni, quindi non ci aspettavamo tutto questo successo fino al grande concerto di Piazza Plebiscito, che è diventato poi il teatro all'aperto di Napoli, dove ci furono 200.000 e più di 200.000 cristiani per vedere Vaimo, per vedere questi cinque napoletani che stavano sul palco, più il grande capo Pino Daniele, il nostro fratello il blues.

0: Questo è poi Piazza del Plebiscito è diventata un'icona, un luogo proprio eccezionale, perché poi ci si è tornati più volte. L'altro memorabile è stato anche nel 2008, quando avete fatto quella
1: Rai 1.
0: grosso evento con Rai 1, e
1: Quella
0: lì
1: era la reunion, diciamo,
0: la
1: 30
0: reunion,
1: anni
0: sì.
1: dopo,
0: E
1: 30
0: lì
1: anni.
0: lo stesso Pino Daniele annunciò che poi all'atere di quella cosa si sarebbe continuati in qualche modo a rifare le musiche, a vecchie canzoni, rimodularle e cominciare un'altra avventura che poi avevate continuato in realtà. Ecco. Tullio, le musiche e le canzoni di Pino Daniele hanno sempre toccato positivamente la sensibilità di tantissime persone. Ecco. Quali sono gli ingredienti che ne determinano questo effetto dal tuo punto di vista?
1: Guarda, Pino, dico è perché è sempre
0: Sì.
1: presente, un gigante, hai presente un gigante enorme, no? Della musica nostra, ma io direi della musica internazionale, eh? Non ci sono frontieri per la sua musica. Tu pensa che la musica, lo strumentale, la melodia che lui scrive, tu l'ascolti e dici, ah, che bel pezzo, che bel suono. Poi ci metti le parole, la poesia, poi le metti assieme e poi metti la sua voce. È una cosa straordinaria che non si ripeterà più, solo lui.

0: poteva fare questo. Meno male che ci ha lasciato un patrimonio inestimabile.
1: Senti Tullio, ma lui poi era stato un chitarrista, tra virgolette, autodidatta, che è diventato bravissimo, perché poi si è confrontato e ha fatto dei featuring con tanti musicisti internazionali.
0: La cosa grandiosa di Pino è che non si è mai arreso fino alla fine. Noi abbiamo fatto l'ultimo tour fino alla fine, fino a 10 giorni prima che ci lasciasse, 8 giorni prima. Lui continuava a studiare e si metteva sempre alla prova. Lui all'inizio era sì, istintivo, no? Bello, suonava per istinto, ci metteva la voce nell'improvvisazione assieme alla chitarra. Poi dopo la curiosità, voleva capire cosa stava studiando, cosa stava suonando da solo, è andato da insegnanti molto bravi che gli hanno spiegato delle cose, però secondo me lo poteva fare anche senza gli insegnanti.
1: Diciamo
0: Sì,
1: che.
0: gli avranno fatto vedere come fare certe scale, certe cose, però l'istinto che aveva lui era straordinario, veramente incredibile, che c'è in pochi musicisti.

0: Tu sei un grande musicista e un grande batterista che ha quel ritmo nel sangue, ma lui possiamo dire tranquillamente che c'aveva la musica nel sangue, nel senso che certe corde che andava a toccare, non corde della chitarra, corde di sensibilità, erano talmente elevate che poi
1: Ma
0: o ti
1: lui
0: piaceva la musica o ti piaceva il testo, o ti piaceva tutte e due, ma prendendo un pubblico di aficionados,
1: sì,
0: incredibile.
1: lui era, ti devo dire una cosa, lui era baciato da Dio, perché lui, ti ripeto, senza aver studiato all'inizio, lui faceva delle cose incredibili, cioè delle composizioni bellissime. Se noi andiamo a fare mente locale, i primi pezzi erano un po' così, no? Come si può dire? Sciolti, no? Senza pensare alla struttura, poi dopo chiaramente con l'esperienza e lo studio ha pensato anche alla a struttura, fare il bridge in una certa maniera, invece all'inizio era proprio così, partiva e andava, però andava tutto bene, era sempre bello, capisci? Tutto quello che lui ha fatto è tutto bello, se lo vai a
0: Sì.
1: riascoltare. Magari ognuno di noi ha fatto delle critiche, ma se andiamo a ascoltare i pezzi che noi abbiamo indicato, li troveremo che sono straordinari. Bisogna fare l'analisi.

0: valutando i testi, più volte ecco, ascolti le canzoni con tutti voi che state dentro e che avete coadiuvato e sono di una sensibilità molto elevata. Pensiamo a quando, pure quando piove, ce ne sono tantissime.
1: Infinito, infinito.
0: E ognuna, Donna Cuncè, Anna Re, non lo so, ma tanti. E questo fa sì che poi c'è un pubblico di fan che non è il normale pubblico di fan, lo dicono tanti giornali, tanti critici, che riportano sostanzialmente tutte le attenzioni e le sensibilità che lui aveva e che naturalmente vengono colte dal pubblico. Dei produttori, ogni volta che si fa un concerto, il pubblico di Pino Daniele sicuramente risponde. Concerto vengono sicuro se fa il pienone. I dischi comunque si vendono assolutamente. Cosa, Tullio, che tu sai che non è automatico per tutti i cantanti, ecco.
1: Difatti, lui l'ultima, penso, l'ultima data, che poi è stata l'ultima data della nostra vita con Pino, eravamo di un lunedì 22 dicembre, quindi Natale, lunedì 22 dicembre, e giocava pure il Napoli con la Supercoppa contro la Juventus a Milano, una nebbia tremenda, ho detto, ma stasera sarà dura, di assago. È bello che Pino stava nel camerino di fronte a Milo e ogni tanto sentiva gridare, tu, ma che è successo? Dobbiamo andare, no, ha segnato il Napoli, stai tranquillo. La gente ascoltava la partita,
0: Certo,
1: no? Poi Napoli quella sera ha vinto, ecco.
0: è stato benaugurante, in qualche modo è stato benaugurante, però il pubblico era comunque sempre, seguiva sempre con attenzione.

0: Pino era quasi certo, ecco, il pienone in tutte le parti d'Italia, ecco, questa è la cosa particolare, perché
1: Guarda,
0: altri...
1: dappertutto. Noi abbiamo fatto la tournée nel mondo,
0: Infatti.
1: nel 2013 abbiamo fatto il World Tour, siamo stati pure a San Francisco, a Toronto, il Festival del Jazz di San Francisco, due concerti, due strapieni. Quindi io sono un testimone al Barbican di Londra, sono testimone di questi grandiosissimi successi che ha fatto in giro per il mondo Pino. Ma lui aveva rispetto per il pubblico. Mi ricordo dove eravamo, a Bruxelles. Allora, eravamo nei camerini che questi camerini portavano in una stradina dietro al teatro dove dovevamo esibirci.
0: Sì.
1: A un certo punto, mentre arrivavano dei fans, una ragazza cantava, resta con me, cantava per strada. Allora lui viene da me e dice: tu lo senti? Sì, Perry, la dobbiamo fare stasera. Ok. E è salito sul palco e ha accontentato quella ragazza che sarà impazzita.
0: Immagino, immagino. La lezione di Pino sul tempo che resterà.
2: Una settimana senza chitarra. Ho sempre avuto questo rapporto con lo strumento. Perché? Perché ho bisogno, siccome non so parlare, non sono capace, non sono un comunicatore, né sono un intrattenitore, io cerco di fare il musicista. Per fare il musicista allora io ho bisogno tutti i giorni di comunicare col mio strumento, o attraverso una canzone, o mi trovo un assolo di un chitarrista che mi piace, o un assolo sulle basi, cioè lavoro in questo senso. Perché questo, come ti dicevo, è il codice per entrare in un portale. Questo portale è il tempo, secondo me. Allora, io ho trovato questo codice per entrare in questo tempo che stiamo vivendo, che già esiste. Il tempo non lo inventiamo noi. È una stronzata quando si dice porti il tempo con il piede e ti do il tempo. No, tu il tempo non me lo dai. Tu ci devi entrare dentro al tempo, che già c'è. Noi andremo via e il tempo resterà.
1: Ordinari che aveva Pino quando sapeva che stava sbagliando delle cose, chiedeva scusa, che è bellissimo chiedere
0: Certo.
1: scusa, hai capito? Invece ci sono tante persone che sono presuntuose, non chiedono mai scusa, hai capito?
0: Certo.

0: Senti Tullio, i tuoi ritmi innovativi e coinvolgenti hanno accompagnato appunto Pino Daniele in tanti significativi eventi. Tu facevi riferimento, ecco, a quello dell'81 a Piazza del Plebiscito a Napoli con 200.000 persone e poi c'è stato il 2008, ma ci sono anche stati altri eventi a Piazza del Plebiscito che era un po' il luogo simbolo per tanti aspetti, insomma, non solo per Napoli, per l'Italia, per il mondo e comunque per tutta la musica di Pino. E sul palco, ecco, c'era questo giovane batterista di poca esperienza, Tullio De Piscopo, ed ancora Gio Amoruso, Rino Zurzolo, Tony Esposito, James Senese, insomma, una delle formazioni più storiche di Amici e tutta partenopea, tra l'altro, come dicevi tu prima, che lo stesso anno partecipò appunto al quarto album, ecco, di Vaimò, e che poi si è ritrovata tante altre volte insieme in studio oppure in altri eventi
1: Abbiamo
0: particolari, in
1: fatto cose
0: tournée.
1: straordinarie, anche i miei dischi, no? Prodotto.
0: Certo, poi ci
1: Quindi
0: arriveremo anche a quello. E
1: abbiamo
0: tutti i
1: fatto.
0: grandi, tutti i grandi musicisti che per essere così in forte sintonia, ecco, cosa serve per essere in forte sintonia in questo modo? Perché che siete tutti grandi musicisti, questo non ci piove, però poi bisogna unire insieme la musica, ecco.
1: C'è stato il rispetto per ognuno di noi. C'erano i due più giovani, che erano il grande Gio Amoruso e il grande Rino Zurzo, però con rispetto. Io li trattavo sempre con rispetto, con amore. Io li proteggevo sempre, perché i giovani mi sono sempre rivolto ai giovani. La cosa forte di questo gruppo è stato il rispetto. Ognuno di noi aveva il rispetto dell'altro. Ed è nata questa grande fusione, che forse prima non c'era. Prima c'era, per esempio, Tony Esposito, che dava i suoi colori con le sue percussioni in Mediterraneo. James dava col suo sassofono la voce dei vicoli di Napoli. Io ho portato tutta la mia esperienza del jazz e del blues, che avevo fatto con i grandi musicisti,
0: Le tante esperienze che avevi fatto anche prima e anche durante, poi, tra l'altro.
1: Rino che smaniava, che ti dava questo ritmo bello, ma sempre però sempre rivolto a Napoli, sempre rivolto alla strada, come io. La mia salvezza sono state le mie origini, se no io scimmiottavo gli americani. Un babbone, Gio Amoruso, Raffaello, colorava con queste tastiere tutte le melodie, le armonie e gli arrangiamenti di Pino. E poi c'era lui, c'era Pino, ragazzi, con le sue poesie, la sua musica, la sua intenzione, no? L'intenzione che voglio fare, che stai, noi diciamo che stai, questo è.
0: Sì.
1: Abbiamo appoggiato in tutto, capisci? Perché lui era.
0: Però avete avuto un'unione, Tullio,
1: Ma perché?
0: eccezionale. Cioè, questo è una capacità di ognuno di voi, e tua in particolare, ma insomma, comunque di ognuno di voi del gruppo, ecco, che facevate grande il gruppo insieme con Pino perché avevate un'unità di intenti, un'unità di visione, e poi vi capivate, ecco, tra virgolette, senza parlare.
1: Senza parlare, difatti molte volte negli ultimi tempi che facciamo i concerti, che facevamo delle scene solo io e Pino, no? Io con questa piccola batteria che avevo costruito per lui, e facevamo dei brani da soli, in duo, sul palco, e la gente. Ma no, mica facevamo le prove, ci intendevamo così, bellissime, cose che non ho più fatto con altri, solo con lui, veramente. Mi manca
0: Però,
1: veramente tanto.
0: Tullio, tu mi insegni che poi questa è una capacità tutta partenopea, perché io penso sempre a Totò e a Peppino De Filippo, no? Che con i copioni li tenevano in considerazione relativamente, poi si andava a braccio, ecco. E questa quindi è una capacità dell'improvvisazione che tu hai innata, ecco, in particolare, ma che anche con Pino e con gli altri. Cioè, avevate un filone, che questa poi è una caratteristica del jazz, sei un maestro in quello. Però.
1: Un'altra cosa importante è stata quella che eravamo tutti napoletani, perché noi suonavamo le parole, se facevi un gruppo con qualcuno che non era di Napoli, non poteva venire fuori quella che abbiamo fatto noi. Perché noi suonavamo sulle parole di Pino, parole bellissime. Quando entrava James che interveniva con su quella parola, e Tony interveniva con i suoi colori, le tastiere di... bellissimo, una cosa, guarda, non c'era bisogno di provare. Noi arrivavamo negli stadi, non so, arrivavamo alle 4 e scendevamo alle 8:30, mezz'ora prima di attaccare, il tempo di cambiarsi, incredibile, suonavamo sempre, senza badare ai soldi, non sapevamo nemmeno cosa ci davano, capito? Tutto perché andavamo a Berghi si prendevano tutti i soldi perché per il periodo di luglio e agosto ne approfittava.
2: E Pino Daniele ci spiega le varie Napoli.

0: c'è la Napoli che viaggia nella mia testa, c'è forse una Napoli immaginaria o anche una Napoli che mi appartiene e che non andrà mai via da me, insomma.
1: Senti, Tullio, il cosiddetto Neapolitan Power è stata considerata un'innovazione artistica per la tradizione partenopea, con preponderanti richiami al blues, al jazz, funky, rock. Ecco, ma Pino Daniele, come è arrivata a questa miscela musicale che poi si evidenzia in alcuni brani, ma in tanti brani? Comunque, in Yes, I Know My Way, Viente Terra, dove tu hai una forte preponderanza, una forte partecipazione con le batterie, con i ritmi, Have You Seen My Shoes e Notte che se ne va. Come si evidenzia questa miscela musicale?
2: Ecco, un'altra cosa grande di Pino, che da Vaimò in poi, è stato il fatto che lui ha inserito delle frasi in inglese. Have you seen my shoes? Hai visto le mie
1: Sì,
2: scarpe?
1: sì, sì.
2: Have you seen my shoes? Senti come suona, come il ritmo, no?

0: E poi è stata la strada che l'ha portata a questo. Il porto di Napoli, che ospitava tutti i Marines e i militari del lato, gli americani, e c'erano dei locali adiacenti al porto di Napoli, che è stato, questi locali sono stati la nostra palestra, il nostro conservatorio. Noi, senza comprare dei libri, abbiamo imparato il repertorio. Il Real Book, che tutti i giovani adesso hanno, che hanno comprato, che vedono i titoli, noi l'abbiamo fatto come esperienza in questi locali, dovevi conoscere tutti i pezzi del mondo, perché i militari venivano lì e ti facevano le richieste, magari ti davano anche la mancia. Certo. Quella è stata la grande palestra, non solo di Pino, ma di tutti noi. Infatti io ricordo una trasmissione che era l'altra domenica di Renzo Albero, dove venne a riprendere in uno di questi locali adiacenti al porto di Napoli, c'era Pino che cantava una tazzuella di caffè.
1: Ah, famoso.
0: Incredibile, una storia incredibile, bellissima.
2: Finisce qui la prima parte di Viaggio nel Tempo, che vede protagonista Pino Daniele, con Tullio De Piscopo che ne sta ricordando l'amicizia e la grande intesa musicale. A tra poco!

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: Bentornati alla seconda parte dell'intervista a Tullio D'Episcopo, in ricordo di Pino Daniele. Pino Daniele esprime una grande sintonia di amicizia con Troisi.
2: Questo è un pezzo che ho scritto con Massimo, che sta là dietro, che appena mi ha visto col vestito bianco volevo due gelati, mi ha chiesto due gelati.
3: Non credo che troverò un altro attore, un altro artista come Massimo. Stessa età, stessa generazione, anche il modo di lavorare insieme è stato meraviglioso.

0: Tullio, adesso passiamo un po' al connubio tra cinema e musica di Pino Daniele. E io, questo tu lo sai, mi riferisco al connubio tra Pino Daniele e Massimo Troisi, che fu particolarmente intenso. Ecco, entrambi erano sofferenti di cuore, entrambi erano legati da una profonda amicizia e furono singolari quelle gag tra i due, Gianni Minà nel programma Rai Alta Classe nel 1992. Ecco, in quell'occasione Troisi attribuisce scherzosamente a Daniele la frase: Massimo, ho scritto una canzone, mi fai un film? Con tutta la gag. Il riferimento era al celebre brano Quando, che aveva costituito poi il tema principale del film di Troisi. Pensava fosse Amore, invece era un Calessa, ecco, uscito l'anno prima. Infatti, i due artisti hanno collaborato in più occasioni. Ecco, Pino infatti compose le musiche dei due precedenti film di Troisi, cioè di Ricomincio da Tre, con cui Troisi iniziò la sua carriera cinematografica, e Le vie del Signore sono finite. Ecco, Tullio, ma come si riesce a comporre una musica appropriata capace di accompagnare un film?
1: Ecco, anche qua era proprio predisposto Pino, per queste cose qua. Mi ricordo che venne a trovarci Nanni Loi a Formia dove facevamo le prove, assieme al produttore e uno è l'autore chiaramente. Stavano preparando il film Mi manda Picone, che fece un grande successo,
0: Sì,
1: con
0: sì, sì.
1: Carlo Giannini, c'era Lina Sastri. Ecco, lì Pino a volo proprio, parlando col regista. E con l'autore scrisse la canzone Assai, che era i titoli di coda cantata da Lina Sastri, appunto. Io poi feci la colonna sonora di tutto il film. Mentre io lavoravo alla colonna sonora a Formia, dove stavamo, io abitavo sopra lo studio dove stavamo a Formia. Sopra lo studio all'inizio non c'era niente, fecero costruire un appartamento dove stavo io e gli ospiti che capitavano. E gli dissi: Pino, ma questa scena, com'è questa scena? Ah, fammi vedere. Lui aveva un clarinetto e entrò subito dentro alla parte di quello che io pensavo, suonando il clarinetto, capito? Quindi lui era proprio portato per queste cose qua.
0: Ed ecco una rara registrazione a casa di Massimo Troisi per scegliere la canzone del film Pensavo fosse amore, invece era un Calesse.
2: Tra l'altro è inserita nel film, nella storia, che è anche adatta come parole nel film.
3: Ecco, che questo per lui ben abbandonati era a cercare.
4: Ma invece sta che sta chiaro di questo. Cioè, adesso fa un suo test, però è particolare.
3: No, ma è bello questo fatto che uno canta veramente in italiano senza. A me mai
4: Ma
3: te la
4: sono 4 o
3: sentivo, non
4: 5
3: è che
4: così.
3: aiuta l'idea, capito?
4: No.
3: In italiano.
4: Dipende, cioè a volte sono molto drammatiche, a volte invece sono. Però questo è molto semplice, fa ho bisogno di te.

0: semplice. Semplicissime.
1: Bello.
0: E poi non ho finito ancora, capito? Poi l'ho inciso fa.

0: Questo con Massimo Troisi fu quasi una simbiosi.
1: Lì erano proprio in perfetta simbiosi,
0: Sì.
1: devo dire, perché non altri artisti non gliela fanno neanche sentire la canzone, la
0: Assolutamente.
1: scrivono, la registrano e la mandano e basta. Invece c'era la forza, l'unione, capito? Lui ha accettato di cambiare una parola e ha fatto
0: Sì,
1: bene,
0: sì, sì, sì.
1: capito?
0: In questo modo l'integrazione poi dà migliori risultati.
1: E poi quando io considero le cinque note magiche di Pino, no? Fantastico, fantastico, riconoscibile in tutto il mondo. Io
0: Ovunque.
1: sono testimone che mi telefonò un artista americano, che era uno famosissimo, che voleva parlare con Pino perché voleva registrare quando. E quindi sono testimone. Questo era uno famosissimo, incredibile. Is a mania, mania.
0: E Pino Daniele ci spiega le varie Napoli.
2: C'è la Napoli che viaggia nella mia testa, c'è forse una Napoli immaginaria o anche una Napoli che mi appartiene e che non andrà mai via da me, insomma.

0: Allora, Tullio, andiamo un po' sul personale, ecco, in particolare sempre di Pino, in questa occasione poi passiamo anche più a te. E, lui aveva problemi fisici, purtroppo cardiaci significativi, ecco, che,
1: Come Torrisi.
0: come Troisi. Non,
1: Torrisi.
0: questa cosa lo fermò per tanto tempo, ecco, tu lo sai, nei concerti, nelle cose. Poi quando riprese, sostanzialmente sembrava che la cosa si fosse stabilizzata, però in realtà era una spada di Damocle che stava sempre lì. Lui concerti li poteva fare fino a un certo punto, che tu, a memoria tua, diciamo, doveva stare molto attento sempre.
1: Certo. Lui era in cura da tanto tempo, ma lì è successo qualcosa di molto strano, che però è andata
0: È
1: così.
0: andata così.
1: Non doveva andare così, però è andata così. Però lui era molto malato, lui era molto malato. E mi raccontò delle cose che lui gli avevano dato un periodo, no? Di tempo dopo l'operazione che fece. Poi invece lui andava avanti alla grande. E lì, quando mi raccontava queste cose, ho capito perché faceva tanto, perché faceva tanti dischi, tanti concerti, perché voleva lasciare, dare, c'è riuscito, perché lui è immortale, c'è
0: Certo.
1: riuscito, questo
0: Sì.
1: cercava di fare. L'ho capito
0: Assolutamente.
1: quando mi ha spiegato questa storia del suo cuore pazzo, il suo cuore che però fa la differenza, come ho scritto nella canzone dedicata a lui, Destino e Speranza,
0: Sì,
1: un cuore grande fa.
0: nell'album Musica e Padrone.
1: Sì, un cuore grande fa la differenza, è lui che parla, no? La mia nave va in questo mondo così tutto uguale, mollo la cima, pronto a saltare.
0: Sì. E
1: Destino e speranza. Chi ama davvero non ha mai paura, capito?
0: emotivamente molto toccante quella canzone. Gliel'hai scritta e suonata col cuore, si percepisce
1: Sì,
0: tanto.
1: perché io sono stato, dopo la tragedia, sono stato 6 mesi senza fare niente. Non sapevo cosa fare, senza, cioè mi mancava un braccio, il braccio destro, mi mancava il braccio sinistro, non lo so. E poi piano piano avevo in archivio questo cofanetto per i miei 50 anni di carriera che Pino doveva partecipare a questo disco. Infatti c'è Toledo, il brano
0: Sì,
1: Toledo,
0: storico.
1: nel disco. Ma lui mi diede un'idea di arrangiamento anche del pezzo che sta appunto in questo cofanetto dei 56 brani, brano nuovo che era Canto d'Oriente. E quindi per me è stato tremendo. Ci eravamo sentiti 2 giorni prima, 3 giorni prima. Io ero a Orvieto, a Umbria Jazz, e lui stava lì con Maiera.
0: A Courmayeur, sì, che poi aveva fatto qualche giorno prima la serata L'anno che verrà su Rai 1 con Flavio Insinna, che l'aveva in qualche modo, ecco, omaggiato parecchio, chiamandolo maestro, insomma, dandogli il giusto risalto, per carità. E lui era stato da solo, era andato lì senza nessuno di voi.
1: Sì, stava con l'orchestra della Rai,
0: Della
1: diciamo.
0: Rai, sì, certo.
1: Comunque lui lascia un patrimonio immenso che non morirà mai,
0: Sì.
1: mai.

0: Ecco, il cuore ballerino, come dicevamo, gli ha giocato purtroppo un ultimo scherzo il 4 gennaio 2015, ecco, quando purtroppo si è congedato da tutti noi. Cosa ci lascia Pino Daniele come testamento musicale?
1: Ma lui è anche un patrimonio inestimabile, è anche una guida, lui lascia una guida per i giovani, questa è la strada. Difatti, se ogni artista, anche giovane, che vuole scrivere in dialetto, deve prima confrontarsi con quello che già ha scritto tutto. Se io voglio fare la pupunrì, come faccio? Non lo posso mettere. Questo è successo, capisci? Ogni parola ha un peso.
0: Certo.
1: E quindi lascia questo,
0: Questo.
1: un testamento chiaro. Questa è la strada, girate intorno, ma entrate dentro.
2: Anche Enzo Biagi volle intervistare nella sua trasmissione Linea Diretta un cantante in forte ascesa.
3: Pino Daniele, che rapporto c'è tra la sua musica e i classici della canzone napoletana?
4: Il sentimento, io credo che il sentimento anche della musica nuova che si fa oggi a Napoli è simile al sentimento che si è sempre fatto nella canzone napoletana, è soltanto che cambiano le forme, cambiano i modi, però il sentimento è lo stesso.
3: La canzone per lei che cos'è? È un modo di vivere o è qualcosa per vivere?
4: Ma per me è qualcosa per vivere, l'espressione anche dello stato d'animo di certi momenti e la possibilità di poter dire quello che si pensa, che non si riesce a dire a volte con le parole.
3: Perché cantando si è molto più liberi?
4: Ma per me sì, cantando si riesce anche a comunicare con gli altri in un'altra maniera, insomma, in un altro modo.
0: Senti Tullio, lui a un certo punto passa dal, diciamo, dai fonemi, dal dialetto napoletano, diciamo così, non dialetto, dico la lingua napoletana, permettimi di dire così, a quella italiana. Però tra prima e dopo, anche le canzoni scritte in lingua napoletana, sostanzialmente non avevano un successo pari e uguale a quelle che poi sono state quelle italiane. Diciamo, nella sua evoluzione lui aveva mutato abbastanza perché poi a lui piaceva evolversi, ecco, come è successo negli ultimi tempi, poi anche con il rap, in qualche modo.
1: Sì,
0: E questo
1: ha sperimentato tutto.
0: ha sperimentato tutto.
1: Era curioso e voleva fare tante cose, capito? E devo dire che quando ha cambiato, ha incominciato a fare i suoni che si usavano allora, ha incominciato a cantare per una donna, per un lei, no? Ha incominciato a cantare in italiano.
0: Sì. Sì.
1: Ha fatto un successo incredibile. Io per lei ho spaccato tutto, che gli vai a dire? Però che gli dici? Un trionfo incredibile, il pezzo è fortissimo, è bellissimo, anche tutti gli altri pezzi, tutti quegli LP che ha fatto, ha superato 1 milione di copie, tutti i dischi d'oro, di platino, capisci?
0: Sì, poi vengono riascoltati ancora adesso,
1: Sì, sì, sì.
0: frequentemente. Diciamo che è una musica, la puoi sentire tantissime volte, non
1: Però ha
0: steccano.
1: fatto successo,
0: Sì.
1: capisci? Boh, non lo so, ha fatto successo proprio i cinesi, incredibile, Oscar Afu, bellissimo, ha fatto delle cose straordinarie, delle cose. Lui si è tolto proprio degli sfizi ed è riuscito a fare quello che lui voleva fare. E questo è il bello.
0: E questo è bello, sì.
5: Se mi guardi con gli occhi dell'amore, non ci lasceremo.

0: Senti, ma lui da dove, tu che l'hai visto da vicino, ci hai vissuto molto, molto tempo, professionalmente e anche personalmente da vicino, ma da dove traeva ispirazione per scrivere testi e sonorità così, che fanno così
1: Dalla strada.
0: breccia nelle emozioni della gente?
1: Dalla strada, come Edoardo
0: Dalla
1: De Filippo.
0: strada. Se.
1: Edoardo De Filippo.
0: Però aveva una capacità, perché anche dalla strada, sai, io passo per strada,
1: Ma
0: poi
1: lui si chiama Pino
0: ti
1: Daniele.
0: vedo e dico, ah, che bel ragazzo è questo
1: Non
0: Tullio De
1: tutti
0: Viscopo. Lui
1: sono
0: ti
1: capaci.
0: vedeva e poi ti scriveva una canzone, insomma, ecco.
1: Ma non tutti sono capaci
0: Non
1: di
0: tutti sono
1: farlo. Lui ha
0: capaci,
1: fatto
0: perciò
1: questo Pino Daniele.
0: c'aveva una.
1: Edoardo De Filippo, grande, grande, grande. Lui aveva capito che faceva il teatro, Shakespeare. No, lui ha fatto Napoli. E io devo cambiare il teatro. Aveva ragione. Ha fatto quello che voleva.
2: Con la canzone in lingua napoletana e ho scoperto anche che avvicinandomi a certi canoni della canzone napoletana si potevano scrivere delle cose nuove. E ho scritto negli anni, diciamo, negli anni 70, un pezzo come questo. Com'è triste, com'è amaro, sta seduto e guardare tutte cose, tutte

0: che sta gente un giorno matterà.
1: Con Pino Daniele è stata, diciamo, significativamente cambiata. Forse un precedente c'è stato con Renato Carosone, che ha cambiato la musica in altre
2: Carosone,
1: epoche,
2: sì, era...
1: in altre epoche precedenti, ma anche Pino Daniele dette una sterzata completamente, comunque di una di un'emotività fortissima, di una...
2: Dico, Carosone aveva Nino con lui i testi, Pino faceva da solo, capito?
1: Sì.
2: Questo è,
1: no, no.
2: Pino lavorava, lui quello che sentiva, perché poi lui aveva dei grossi problemi agli occhi, però aveva una sensibilità pazzesca, eh? Lui da lontano capiva chi stava arrivando, diceva, la faccia, si può perdere che la sensibilità, hai capito? A mannanza così, capito? Lui era tutt'uno, stava dentro così, tutt'uno, lui stava sempre dentro. Era sempre dentro alla musica, no?
1: Sì.
2: Alla poesia. Lui magari camminava per strada oppure eravamo in macchina, non è che scrivesse, perché poi aveva anche problemi della vista, ma però qua memorizzava tutto e poi faceva la canzone. Io ti dico che una volta eravamo in studio, facevamo il CD ed era un po' corto, mancavano 5 minuti per fare un CD, no? Lato A, lato B, sai?
1: Sì, famigerato, lato A e lato B.
2: Lui ci assentò. Un'ora e scese con una canzone nuova, hai capito? Incredibile.
3: Pino stesso ritorna sull'esperienza e l'ispirazione che viene dalla vita nei vicoli di Napoli.
4: Come è nato, come autore, ecco, come la strada è quella che ti prova, insomma, la strada. E qui mi sono accorto che ero qua, cioè che io avevo qualcosa da dire e che non mi ero preposto un fine, uno scopo, non sapevo effettivamente che cosa io dovevo fare.
5: Grazie a you.
1: Senti, sul palco lui riusciva a coinvolgere, anche se poi non era di tantissime parole col pubblico, però riusciva a coinvolgere il pubblico e lo portava con sé in tutte i percorsi, gli arpeggi musicali e quant'altro. Ecco, questa anche era una sua dote, che poi coadiuvato da tutti voi naturalmente, perché eravate tutti poi, ecco, prevalentemente di solito lui è stato sempre a contatto con gente partenopea, gruppi e la band, prevalentemente le cose più grosse le fate con voi, insomma, ecco, più significative. Poi ha sperimentato tanto anche con altri, però questa capacità di coinvolgimento senza troppe parole, ecco, era particolare, e il pubblico lo seguiva con grande attrazione.
2: Sì, poi sai, alla fine, insomma, questi ultimi due tour che avevamo fatto, diciamo, dalla fine del 2012 fino al 2015, purtroppo, e lui però parlava, raccontava delle cose col pubblico, era un Pino diverso, capisci? Per esempio c'è il concerto che avevamo fatto a Ischia, fine agosto, Ischia Piano Jazz si chiamava, lui era... mi presenta, c'è su YouTube questa scenetta, Piano Jazz Ischia 2013, racconta la scena e dice, tu lo vedete? Lui dice, lo dobbiamo aspettare, noi ci accorgiamo quando dobbiamo venire via dal teatro, quando non sentiamo più il rumore del forno, eh sì, perché lui si deve asciugare. E la gente rideva, capisci? Era un Pino diverso.
1: Sì, sì. Ma diciamo che era un Pino anche che era più maturo. Io quando a volte parlava ultimamente delle nuove generazioni di rapper e di cosa che era una musica, diciamo, distante dalle vostre sonorità, però intanto, nonostante tutto, bisognava mescolare, dice, bisogna mescolare, bisogna sposare, coniugare con i nuovi percorsi, e questo era di una mentalità musicale e sonora apertissima, ecco, come te anche, perché poi anche tu hai sperimentato di tutto e di più. E...
2: Sì, lui ha dato spazio anche ai giovani rappers. Mi ricordo quando facevamo a Napoli dopo Natale tutta una storia, invitava anche giovani rappers a questo spettacolo che facevamo tutti gli anni, insomma.
1: Senti, io ti ringrazio della tua disponibilità, di questo bellissimo ricordo di Pino, e tuo anche per le cose che, tutte le cose che ci lasci e che fai, delle tue sonorità, del tuo contributo che hai dato.
2: Parlare di Pino è sempre una gioia.
1: Cuore.
2: Pensa all'intelligenza di Pino, no? Senti l'intelligenza dell'uomo, di Pino Daniele. Quando eravamo a Formia, che io abitavo, appartamento, come ti ho detto prima,
1: sopra.
2: Io la mattina scendevo alle 9, 9:30, lui già stava là con la chitarra a mano. Non so se era bel tempo, stavamo fuori, c'era un cortiletto, e lui mi preparava il caffè con la moca, con l'acqua di montagna, perché Formia tra mare e monti.
1: Sì.
2: Mi facevamo un caffè, una sigaretta coppa, poi dopo entravamo nello studietto suo, si metteva davanti alla batteria a mo' di Donna Concetta,
1: sulla
2: spallina della sedia, diceva vai, e dove vado?
1: Dove vai?
2: E vai, suona. Cioè, io dovevo fare una conversazione attraverso i miei tamburi,
1: sì.
2: E lui riusciva a capire durante questa conversazione se io stavo bene, se stavo male, se avevo mangiato bene, se me ne volevo andare a casa. Avevo bisogno di altro. Incredibile.
1: Una grande sensibilità.
2: Finita la conversazione di batteria, dice ok, cominciamo, e facevamo le prove di tutti i pezzi che conosceva.
1: Una delle tante registrazioni che senti di Viente Terra, che tu continui a suonare,
2: sì,
1: e lui dice e quando fornisce sta canzone. Lui dice le sue parole, perché tu continuavi a suonare.
2: Hai toccato un canale incredibile, perché noi, il supergruppo, e tutti lo sanno, no? Tutti quelli che ci hanno seguito, tutti i fans di Pino, la canzone che durava 4 minuti, noi facevamo durare 10 minuti, 12 minuti, perché ci fermavamo, improvvisavamo,
1: sì.
2: Capito? Ecco, anche in studio di registrazione, io volevo andare avanti, da lì venivano fuori altre cose. Però dovevamo rispettare il minutaggio. Per salutare te e tutti.
1: Va bene. Ti ringraziamo molto. Ti ringraziamo molto, Tullio. Grazie a tutto e tante, tante belle cose e tanti in bocca al lupo per tutte le tue attività.
2: Grazie a tutti voi e Pino Forever, sempre. Viva Pino.
3: E sulla storica serata concerto di Piazza del Plebiscito del 2008 a Napoli, chiudiamo il ricordo su Pino Daniele e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.
5: Grazie a Gem Senese, Fratomo, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, Agostino Marangolo, Alfredo Collino, Gigi De Rienzo, Dino Zurzolo, Matthew Garrison, Fabio Massimo Colasanti, Gio Amoruso, il maestro Podio, Juan Carlos, grazie, e tutti quelli che hanno collaborato a questo concerto per voi e per me. Grazie anche a tutti gli artisti che hanno cantato con me stasera. Grazie a Nino D'Angelo, grazie a Gigi D'Alessio, grazie a Irene Grandi, grazie a Giorgia, Yavion Travel, Chiara Civello, e grazie soprattutto a voi ragazzi. Grazie.

In queste due puntate abbiamo ascoltato la voce di Pino Daniele e spezzoni delle sue canzoni tratti da eventi trasmessi sui canali Rai. Dalle Terme di Caracalla a Roma, da Piazza del Plebiscito a Napoli e dallo speciale Il Tempo Resterà.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Amici sportivi all'ascolto, va ora in onda Super Club, tutto molto bello. Presenta Luigi Di Diego.

0: viaggio da vivere insieme, un viaggio durante il quale ripercorreremo le tappe fondamentali dei principali club che hanno scritto le pagine più importanti dello sport più amato al mondo. Già, ma adesso da dove comincio? Sì, insomma, come si fa a raccontare la storia così importante? Da dove si inizia? Beh, me lo sono chiesto più di una volta. E allora mi sono chiesto, ma come si fa a raccontare i momenti salienti della storia dello sport più seguito al mondo? Da dove si comincia? Il calcio è molto più di un semplice sport. Dietro ci sono storie appassionanti, sogni di bambino che rincorrono un pallone. E in un attimo ho rivisto tutta la mia infanzia in un flashback che mi ha immediatamente riportato a sentire dentro me una voce. La voce. La voce che ha scandito i momenti più importanti del calcio giocato, le vittorie più appassionanti dei club italiani in campo europeo e poi la Serie A, i mondiali di calcio e quel modo così autentico di raccontarlo. Sembrava quasi che ogni filo di voce ben calibrato disegnasse le traiettorie del pallone. Ci hanno provato tutti. Chiunque ha tentato almeno una volta di imitare quella voce. Attenzione, lo sciabordio! Ma averla qui, oggi, autentica, ad aprire questo meraviglioso viaggio, beh, mi sia consentito di dire che è davvero un enorme privilegio. Signore e signori, Bruno Pizzul! Bruno, benvenuto, senti, io ho bisogno di te, ti prego aiutami. Qual è la ricetta perfetta? Come faccio a raccontare tutta la storia dei club di calcio? Insomma, l'emozione è tantissima. Qual è il segreto, Bruno?
1: No, ma tu hai esperienza al proposito, non limitatamente allo sport e al calcio. Ma immagino che tutti ricordino quello che hai fatto, per esempio, a Sanremo, Carlo Luigi. Ma io penso che rivolgersi ad appassionati di calcio sarà per te un piacere, un onore, così come è un piacere, un onore per me annunciare questa storia dei club in tutto molto bello. Io davvero ho fatto tante telecronache che conservo dentro di me come cari ricordi, ma immagino che tu sarai in grado di tirar fuori dalla mente, dal cuore di tutti gli appassionati il loro appassionato ricordo per il mondo del calcio e per i club che andrai ricordando.
0: Grazie maestro, grazie. Beh, ho ottenuto un battesimo del genere, lasciatemi dire che un viatico così importante non può che onorarmi. Ma Bruno, prima di salutarci, dai, dimmelo su, qual è il segreto di un racconto perfetto?
1: Beh, guarda, per quanto riguarda la ricetta per fare una buona telecronaca, io non sono in grado di dartela, se non quella di raccomandare a ognuno soprattutto di restare se stesso, l'autenticità del suo dire e del suo fare, senza uniformarsi necessariamente a qualche modello di riferimento.
0: Ma prima, beh, abbiamo bisogno di un'altra benedizione. Sì, bene, adesso ci rivolgeremo all'allenatore più famoso dei campionati italiani, l'allenatore della Longobarda, mister Oronzo Canà.
2: Io sono felice di aprirla questa faccenda, perché a Mancini gliel'avevo detto già da anni, ragazzo, tu, io ti conosco da quando eri nella primavera, poi è passato l'inverno, l'estate, gli anni passano per tutti, non mi ha voluto ascoltare con i 555, 555 o senk senk senk, come ho sempre insegnato a tutti. Abbiamo visto, insomma, i risultati non essendoci noi nei mondiali. Agli europei ci sono riuscito alla grande, perché dissi addirittura alla prima partita degli europei, dici mi raccomando Mancini domani, che era il giorno dopo la partita, mi raccomando che la posizione innanzitutto tiene la bizzona presente e poi la formazione come deve essere, Immobile, Spinazzola, Spinazzola immobile, un momento, non è dico che Spinazzola deve stare senza muoversi, Immobile, no, Spinazzola passa Immobile, Immobile segna il gol, poi però deve andare a dire porca puttana vicino a una telecamera qualunque. Oh, è successa veramente questa cosa e poi io pronosticai che vincevamo gli europei.

società ginnastica Pro Vercelli nacque nel 1887, ma si affiliò alla Federazione Ginnastica d'Italia l'11 luglio 1892. Nel 1903, ad opera di Marcello Bertinetti, istituì anche una sezione per il calcio. Il colore delle maglie era il bianco. Abbinato a calzoncini neri, la divisa divenne caratteristica. Il soprannome dei giocatori era ed è ancora oggi Bianche Casacche. A dirigere il club vi era l'avvocato penalista Luigi Bozzino, prima vera figura di dirigente illuminato del calcio italiano, che rimase alla guida della società vita natural durante per 30 anni. Nel 1906 la Pro Vercelli si unì all'odierna Federazione Italiana Gioco Calcio e disputò il suo primo campionato in seconda categoria. Nonostante l'esordio non favorevole, già l'anno successivo il piccolo club mostrò grandi progressi, riuscendo a vincere il campionato di seconda categoria e ottenendo il diritto di partecipare alla massima divisione dell'epoca. Nel 1908 si disputarono quindi ben due campionati, uno federale, aperto anche agli stranieri, ed un altro italiano, rivolto invece esclusivamente agli italiani. La Pro Vercelli per la stagione 1908 si iscrisse al campionato federale di seconda categoria ed al campionato italiano di prima categoria. Tra gennaio e marzo di quello stesso anno la prima squadra della Pro Vercelli fu impegnata nella disputa del campionato federale di seconda categoria. Eliminata la squadra riserve della Juventus con un netto 5-1 nell'eliminatoria piemontese, nel girone finale la Pro Vercelli prevalse sull'Ausonia e sulla squadra riserve della Doria, aggiudicandosi il campionato federale di seconda categoria 1908. Nel frattempo a marzo cominciò il campionato italiano di prima categoria 1908. Al debutto in massima divisione la squadra piemontese seppe imporsi e riuscì nell'impresa di vincere immediatamente il campionato italiano, battendo nelle eliminatorie regionali la Juventus e superando in finale in un triangolare l'Unione Sportiva Milanese ed i genovesi dell'Andrea Doria. Il 2 maggio 1908, espugnando il campo dell'Unione Sportiva Milanese, diretta contendente per il titolo, i bianchi si aggiudicarono matematicamente il primo storico titolo e la Coppa Romolo Buni adesso abbinata. Forti dell'incredibile esordio, dunque, l'anno seguente nel campionato federale di prima categoria, 1909, la Pro Vercelli si confermò campione d'Italia, sconfiggendo nell'ordine il Torino, il blasonato Genoa ed infine nella doppia finale l'Unione Sportiva Milanese, vincendo così il campionato federale di prima categoria. La squadra vercellese poté così annoverare nel suo palmarès la Coppa Zaccaria Oberti, abbinata alla vittoria del campionato. Nel parallelo campionato italiano di prima categoria, che metteva in palio la Coppa Romolo Buni e vinto dai bianconeri juventini, invece diede forfè nelle eliminatorie piemontesi proprio contro la Juventus, permettendole di accedere alla fase finale. Alla fine però sarà solo il campionato vinto dai vercellesi ad essere riconosciuto come valido per il titolo di campione d'Italia. Tra gli artefici di questi importanti successi, i centrocampisti Ara e Leone ed il giovanissimo attaccante Rampini, classe 1891. Pochi anni dopo, i tre vennero convocati per le prime gare della Nazionale Maggiore. Nella stagione 1909-1910, campionato in cui si sperimentò per la prima volta un girone unico all'italiana, la Pro Vercelli sembrò destinata a festeggiare la vittoria dello scudetto per la terza volta consecutiva, trovò una tenace rivale però nell'internazionale neonata squadra milanese, che chiuse al primo posto in classifica il torneo, a pari merito con i bianchi, rendendo necessaria la disputa di uno spareggio per assegnare il titolo. Dopo aver ottenuto un primo rinvio a causa di un'amichevole, peraltro neanche disputata, i vercellesi chiesero nuovamente di rinviare la sfida scudetto, in quanto tre dei loro migliori giocatori erano impegnati in un torneo militare. L'Inter tuttavia fece opposizione, con la motivazione che un eventuale rinvio avrebbe fatto coincidere la partita con le proprie amichevoli. La Federcalcio, allora, essendo impegnata nell'organizzazione dei primi incontri della nazionale e ritenendo che la richiesta della Pro di posticipare lo spareggio scudetto fosse una tattica per guadagnare tempo e recuperare dunque i propri giocatori infortunati, non concesse la proroga. Il presidente Bozzino rispose schierando il 24 aprile gli undicenni della squadra ragazzi, che persero 10-3 in una partita già scritta. Il 1 maggio la federazione punì la Pro Vercelli, squalificando i suoi calciatori per l'intero anno 1910, oltre ad inibirli dalla nazionale ed a sanzionarli con una multa di 200 lire a testa per aver fatto giocare la quarta squadra nonostante non potesse. La condanna tuttavia venne in seguito ridotta. I vercellesi si dovettero accontentare del titolo minore e poi il rimorso degli albi d'oro federali di campione italiano, che

0: Secondo il regolamento dei campionati 1909-1910 sarebbe spettato alla migliore classificata tra le squadre pure italiane, ovvero prive di stranieri. Mentre l'Inter vinse il titolo ben più importante di campione federale in quanto prima assoluta. Nonostante l'amarezza per il secondo posto, i bianchi seppero rifarsi nei tre anni successivi quando conquistarono altri tre titoli consecutivi: 1910-1911, 1911-1912, 1912-1913, finendo per insidiare il primato del Genoa nell'Albo d'Oro. Inoltre a Torino, il 1 maggio 1913, nell'amichevole Italia-Belgio terminata 1-0, 9 giocatori della Pro Vercelli furono schierati tra i titolari. Nel campionato 1913-1914 la Pro Vercelli, campione in carica, mancò clamorosamente per un punto l'accesso alla finale del torneo, sopraffatta dal Genoa e dall'emergente Casale, la cui storia è direttamente legata ai successi dei bianchi di quegli anni. Raffaele Giaffe, presidente della giovane società monferrina, si era posto l'obiettivo di insidiare i primati della Pro. Scelse per le divise della squadra il nero, in completa antitesi con le bianche casacche, e in pochi anni seppe allestire una potente squadra che proprio in quell'anno riuscì a strappare lo scudetto dalle maglie dei vercellesi. La rivalità tra i due club non sarebbe mai venuta meno anche dopo la nascita e la crescita di altre importanti realtà sportive nella zona del Piemonte orientale, come l'Alessandria ed il Novara, che andarono a completare il cosiddetto quadrilatero piemontese che tanti talentuosi giocatori formò nel periodo tra le due guerre mondiali. Dopo la prima guerra mondiale, la Pro Vercelli seppe riconfermarsi tra i più forti club italiani, vincendo nel 1920-21 il sesto scudetto, battendo nella finalissima il Pisa per 2-1 e lanciando Virginio Rosetta, perno della difesa della Juventus del quinquennio d'oro, nonché bronzo alle Olimpiadi di Amsterdam e campione del mondo a Roma nel 1934. Ottenuta la qualificazione alle semifinali nazionali, la Pro Vercelli, inserita nel girone D, ebbe la meglio per un punto sulla sorpresa del torneo, l'Unione Sportiva Torinese. Gli scontri diretti terminarono con una vittoria a testa, 2-0 vercellese all'andata e vittoria della Torinese per 3-0 al ritorno, ma fu la Pro Vercelli a chiudere in testa il girone a causa del passo falso della Torinese contro l'Inter. In un rocambolesco 4-4 con la Torinese in vantaggio 4-3, fino ad un minuto dal termine, ma beffata in zona Cesarini dal gol del pareggio nero-azzurro. Va inoltre aggiunto che a minare la regolarità dei risultati del girone intervenne il ritiro proprio dell'Inter nel girone di ritorno, che agevolò la Pro Vercelli a scapito della Torinese. Inter-Pro Vercelli si sarebbe dovuta disputare alla prima giornata il 10 aprile, ma la partita fu sospesa a causa di incidenti. Pare ci fosse stata una rissa in campo punita gravemente dalla federazione con pesanti squalifiche ai giocatori coinvolti e rinviata alla fine del girone. Tuttavia i neroazzurri, dopo aver sconfitto il fanalino di coda del girone, la Bentegodi, e imposto il beffardo pari alla Torinese per 4-4, decisero all'inizio del girone di ritorno di ritirarsi dal campionato, dando forfè per tutte le quattro partite rimanenti da disputare. Ne conseguì che la Pro Vercelli ottenne due vittorie a tavolino contro un avversario ostico come l'Inter, campione d'Italia in carica, beffando così l'Unione Sportiva Torinese, che perse un punto decisivo proprio contro i nerazzurri. Le fasi finali si disputarono ormai in piena estate, in luglio, e la Pro Vercelli, tra cui spiccavano giocatori della nazionale come Guido Ara, ebbe buon gioco ad imporsi contro le sue inesperte avversarie. Nel primo turno delle finali travolse l'Alessandria per 4-0 in una partita caratterizzata da un gioco rude e violento. Già sotto per 3-0 alla fine del primo tempo, con reti di Rampini al primo minuto, Gai e Rosetta, l'Alessandria subì un quarto gol nella ripresa, siglato ancora una volta da Gai, e come se non bastasse, il suo giocatore Moretti si infortunò dopo un violento contrasto con Rampini nel tentativo disperato di impedirgli di segnare il gol del 5-0. A 30 minuti dalla fine dell'incontro l'Alessandria decise di ritirarsi dalla partita e il risultato di 4-0 fu omologato dalla federazione. Nell'ultima e decisiva partita delle finali contro il Bologna, terminata questa 2-1, la Pro Vercelli si trovò invece subito in difficoltà di fronte all'elevato tasso tecnico della squadra emiliana. Al 20° minuto del primo tempo, infatti, il Bologna si portò in vantaggio con Alberti su assist di Pozzi e il gol del pareggio vercellese, siglato da Ardissone, giunse solo nella ripresa. Poiché i tempi regolamentari terminarono sul risultato di 1-1, furono necessari i tempi supplementari, nei quali però nessuna delle due squadre riuscì a segnare. Fu quindi necessario giocare ad oltranza, ovvero disputare ulteriori tempi supplementari finché una delle due squadre non avrebbe segnato quello che oggi potremmo definire un golden goal. Nel corso dell'oltranza, la Pro Vercelli, seppur in difficoltà, riuscì a difendere bene e in un'azione di contropiede sul rilancio di Rosetta i vercellesi riuscirono a segnare il gol della vittoria, siglato ancora una volta da Gai. Il Bologna protestò per una presunta posizione in fuorigioco del marcatore del gol decisivo, ma la folla invase il campo e l'arbitro convalidò il gol, ponendo fine alla partita quando ormai era già buio. Grazie a questa vittoria, i bianchileoni accedettero alla finalissima contro il sorprendente e dinamico Pisa, campione del Centro-Sud, che si giocò il 24 luglio 1921. Non fu affatto facile per la Pro battere i toscani, nonostante questi fossero stati ridotti in 10 già dai primi minuti dall'infortunio di Gnerucci dovuto a un fallo del vercellese Rampini, non punito con l'espulsione nonostante le proteste toscane. Ebbene, seppur in superiorità numerica, la Pro Vercelli, pur attaccando, segnò nel primo tempo solo un gol, anche grazie all'impeccabile parata del portiere del Pisa, Gianni, il migliore in campo, la cui prestazione venne lodata dalle cronache dell'epoca in quanto sventò numerose occasioni gol create dai vercellesi. Nel primo minuto della ripresa il Pisa pareggiò su rigore, ma la Pro ritrovò poco dopo il vantaggio con una rete contestata dai giocatori pisani che sostenevano che il gol fosse irregolare per fuorigioco. L'arbitro Olivari espulse per proteste un altro giocatore del Pisa, riducendo così in 9 gli uomini pisani. Sfruttando la doppia superiorità numerica, la Pro Vercelli riuscì a mantenere il vantaggio e vinse per 2-1. Il Pisa protestò e chiese la ripetizione della finalissima, ma la federazione respinse il reclamo e il titolo di campione d'Italia andò ancora una volta alla Pro Vercelli. L'anno dopo, il 1922, fu l'anno della scissione all'interno della federazione, spaccata dalle proteste dei piccoli club che si sentivano poco tutelati. I bianchi seppero comunque aggiudicarsi il settimo scudetto con la vittoria del campionato. Fondamentali furono le vittorie nella finale di Lega a Genova, il 14 maggio 1922, e nella doppia finale nazionale contro la Fortitudo Pro Roma. Quello del 1922 rimase però l'ultimo scudetto per la mitica Pro. Crebbero le società di Torino, Milano e Bologna e si andava sempre di più verso la diffusione del professionismo, come se non bastasse. Nel 1923 avvenne il clamoroso passaggio di Rosetta alla Juventus. Le casacche bianche saldamente legate ai valori dello sport dilettantistico persero quotazioni, così come accadde lentamente a tutte le squadre appartenenti a quel grande laboratorio di talenti che era il Quadrilatero piemontese. Nell'estate del 23 la Pro Vercelli si trovò in difficoltà economiche, gettando nello scontento i suoi giocatori che pretendevano sempre più compensi economici. La Pro Vercelli, legata al puro dilettantismo, non usava pagare stipendi ai giocatori. Di fronte al malcontento dei giocatori, la dirigenza della Pro Vercelli, rappresentata dal presidente Luigi Bozzino, scrisse una lettera ad ognuno dei suoi atleti invitandoli ad andarsene qualora non se la fossero più sentita di giocare con la Pro senza essere retribuiti. Due giocatori della Pro, Virginio Rosetta e Gustavo Gai, risposero alla lettera con una lettera di dimissioni che venne accettata dalla società vercellese il 4 settembre. Gai fu contattato dal Milan. La Juventus promise un lauto ingaggio a Rosetta per convincerlo a vestire la maglia bianconera. Chiudendo al quinto posto in classifica il campionato 28-29, i bianchi ottennero la possibilità di giocare la prima edizione della Serie A, stagione 1929-1930. Nel 29 la Pro Vercelli lasciò il suo primo stadio, il Foro Boario, per il nuovo impianto di via Massawa, intitolato inizialmente all'aviatore Leonida Robbiano. Fu nei primi anni 30 che esplose il talento del giovane Silvio Piola, prodigioso attaccante che resse le sorti della squadra per 5 stagioni e che fu dirottato poi alla Lazio nel 34. Senza più il suo goleador, la Pro Vercelli perse il suo smalto e il suo mito crollò definitivamente.
1: È un grande privilegio per noi accogliere oggi al Super Club la figlia del grande bomber Silvio Piola, la dottoressa Paola Piola. Paola, che ricordo ha di questo indissolubile legame tra suo papà e la Pro Vercelli?
2: Beh, è la mia città, no? Lui, dopo la sua avventura incredibile a Roma con la Lazio, complice anche gli avvenimenti, perché in mezzo c'è una guerra, e questa parola adesso ci fa nuovamente pare, quindi riusciamo meglio a capire che cosa può essere stato anche allora quanto accaduto. Quindi mio papà voleva ritornare prima possibile nella sua terra, quindi ha scelto di far famiglia qui, quindi lui è poi ritornato qui nella sua terra d'origine, anche se mio padre è nato a Robbio, no? Poi molto piccolo con famiglia di commercianti, col suo papà e la sua mamma e suo fratello si è trasferito a Vercelli. E bisogna capire, credo che il contesto allora del calcio giocato poteva, penso, ricordare, fa pensare al Brasile, no? Perché comunque il calcio era appena arrivato in Italia e si radica in questo territorio diventando veramente qualcosa di vitale, qualcosa di poco controllabile. Tutte queste notizie sono il frutto poi di una mia ricostruzione, cioè di un mio bisogno di prendere contatto con una realtà di vita del mio papà che io non avevo conosciuto, perché come ho detto lui si sposa poi qui, ritornando a Vercelli, qui fa famiglia, e quando nasco io lui stava chiudendo la sua esperienza con il Novara. E mio padre non è mai stato un uomo che ha vissuto di ricordi, questo me lo fa ancora apprezzare più adesso maggiormente, quindi non ci ha mai raccontato, né a me, mio fratello, la sua storia. Non abbiamo il ricordo del papà che dice: venite che vi racconto il campionato del mondo, quella partita. Mio padre è un uomo che ha sempre vissuto poi riportandosi e riposizionando il suo amore per il pallone all'epoca che stava vivendo. Quindi io con la sua morte ho deciso un po' di andarmi a prendere questi pezzi e quindi sono entrata in questa bellissima storia che parte, come dicevamo, da Vercelli, ma una Vercelli incredibile, perché prima della Pro Vercelli nella storia di mio padre c'è la Veloces, che è questa squadretta locale che nasce per iniziativa di un prete, pensate, di un oratorio, un prete appassionato del calcio, e che vede all'interno della sua scuola tre ragazzini che poi diventeranno grandi giocatori e grandi calciatori, perché oltre a Silvio Piola c'è Baldo De Petrini e Pietro Ferraris. Quindi pensate che cosa poteva essere allora. Questa squadretta diventa sempre più forte, per farla breve, fin quando la gran madre, la Pro Vercelli, che già era quella dei sette scudetti, vede questa squadra e decide di inglobarla. Quindi il primo anno giocano come Pro Vercelli, Veloces Pro Vercelli, e poi a tutti gli effetti viene inglobata al proprio interno. Il primo a entrare in prima squadra non è neanche Silvio Piola, ma il suo amico del cuore Piero Ferraris, un po' più anziano di lui di un anno, e poi, come diceva giustamente, a 16 anni l'esordio. Ecco, questo è stato allora. Entrare nella Pro Vercelli era veramente un punto d'arrivo. Tutte le società del territorio facevano riferimento alla Pro Vercelli, quindi un orgoglio che per mio papà era già un po' familiare, perché lo zio materno era Peppino Cavanna, che era stato un grande portiere della Pro Vercelli, che lui incontrerà sul campo. È stato anche un portiere che è stato incluso nella nazionale del 34 e col quale in quel tempo ingaggia una singolare tensione, perché cominciano a sfidarsi quando lui gioca nella Pro e lo zio è nel Napoli. Anche queste sono delle pagine bellissime, perché insomma quando lui poi segna questi due gol in un Pro Vercelli Napoli, ecco, la mamma dice al suo figliolo, in questo caso a Silvio Piola, dice: non si fanno queste cose allo zio, no? Quindi insomma un calcio che animava il cuore della città e che ha dato proprio con le sue caratteristiche dei campioni veramente eccezionali.
0: Al termine del campionato 34-35 i piemontesi retrocessero tra i cadetti lasciando la Serie A. A Piola fu intitolato lo stadio Robbiano nel 1996 dopo la sua dipartita. Una volta caduta in Serie B, la Pro Vercelli non fu in grado di combattere per riacquisire un posto in massima serie. Dopo diverse stagioni di permanenza a centro classifica, nel 1940-41 la squadra concluse all'ultimo posto il campionato e crollò in terza serie, categoria dalla quale risalì solamente nel dopoguerra per la riforma del campionato cadetto. La Pro non fece ritorno in B fino al 2012. Nel 1965 cadde anche in prima categoria e nel 67 fu omaggiata dalla Stella al Merito Sportivo CONI. Nonostante mancasse da parecchio tempo dalla terza serie nazionale, la Pro disputò un campionato di vertice, chiudendo la stagione regolare al quinto posto e qualificandosi per i play-off che vinse il 10 giugno 2012 in finale contro il Carpi Calcio, dopo aver eliminato il Taranto in semifinale, conquistando la Serie B dopo ben 64 anni dalla sua ultima apparizione. Il campionato di Serie B tuttavia risultò molto complicato. I bianchi giocarono il campionato costantemente nella zona retrocessione. La Pro Vercelli chiuse al penultimo posto e retrocedette in Lega Pro. Il 4 agosto 2010 avvenne la definitiva esclusione dalla Lega Pro e il successivo 6 agosto il club venne ridenominato Unione Sportiva Vercelli Calcio, che permise alla Pro Belvedere Vercelli di chiamarsi FC Pro Vercelli 1892 e di continuare la sua gloriosa storia ultracentenaria. Il debutto della nuova società avvenne l'8 agosto, quando in amichevole batterono 2-0 il Piacenza, militante a quei tempi in Serie B. In campionato, nel girone d'andata, la Pro Vercelli partì subito alla grande, ma nel girone di ritorno la squadra accusò un calo di prestazioni, finendo il campionato al terzo posto con 52 punti. Nei play-off affrontò la Pro Patria, quarta classificata. L'andata a Busto Arsizio vide le bianche casacche soccombere per 5-2. Al ritorno la Pro Vercelli giocò una gara splendida, cercando di rimontare il risultato dell'andata, ma riuscì a vincere solo per 2-0 e per un gol venne eliminata. La permanenza in terza serie fu di breve durata. Nel campionato 2013-2014 la Pro lottò per tutto il torneo con la Virtus Entella per il primo posto, che avrebbe significato promozione diretta in Serie B. Tuttavia la Virtus ebbe la meglio e i bianchi arrivarono secondi. Così nei play-off la Pro Vercelli arrivò fino in finale, dove vinse contro il Sud Tirol, tornando quindi in Serie B. Dopo essere così tornati in Serie B, i bianchi nella stagione 2014-2015 mantennero la partecipazione nella Serie Cadetta, ottenendo tranquillamente 3 salvezze consecutive, dopo le quali tornò in Serie C, dove tutt'oggi milita con la sua orgogliosa storia ed i suoi 7 scudetti.
1: Chiudiamo dunque con l'attuale presidente della Pro Vercelli, Paolo Pinciroli. Presidente, che valore ha questa gloriosa storia per tutti i giovani calciatori che vestono oggi questa importante maglia?
3: Ma sicuramente incide molto, perché, come diceva giustamente lei, la Pro ha un trascorso molto, molto glorioso, anche se ormai sono passati diversi anni, ma si percepisce sempre il senso di che la Pro Vercelli sia un'icona del calcio italiano. Quindi anche noi siamo molto, molto propensi e investiamo molto sul settore giovanile, quindi tutti i ragazzi che arrivano alla Pro sentono un po' questo senso di appartenenza, questa la città lo sente, quindi è molto gratificante anche per i ragazzi che arrivano a giocare alla Pro. Per noi è un ottimo biglietto da visita, ecco.
0: So che lei, insomma, sì, fin da piccolo, fin da bambino, insomma, come tutti fondamentalmente, è stato fortemente attratto da questo colore bianco. Perciò le chiederei la formazione, sì, o il calciatore al quale si sente più legato.
3: Ma allora, come ha detto lei, ha delle informazioni giuste. Io non abito Vercelli, abito in provincia di Vercelli, abito a circa 50 km da Vercelli, abito in Valsesia. E da piccolo, allora, mio nonno è sempre stato tifoso della Pro, perché una volta la Pro era veramente un'istituzione nella nostra zona, no? Quindi diciamo che si ricordavano ancora gli scudetti, si ricordavano ancora la Serie A, quindi c'era proprio questa, addirittura mi ricordo che oggi probabilmente ci sono 6 squadre di Serie A che c'è il tifoso della Pro Vercelli, che però magari ha la passione per una squadra di Serie A, che potrebbe essere l'Inter, la Juve, il Toro, squadre. Ma allora a Vercelli e nella provincia non esisteva l'Inter, non esisteva il Milan, esisteva la Pro Vercelli. Quindi io sono nato un po' con questa che mio nonno che mi diceva questo. Finito le medie, siccome io non ero uno studente modello, i miei genitori hanno deciso di mandarmi in collegio a Vercelli e quindi ho fatto le superiori a Vercelli. E siccome non ero uno studente modello, allora c'era la regola che se non prendevi, se prendevi una insufficienza durante la settimana, il sabato e la domenica non andavi a casa. E io ne ho passati diversi di sabato e domenica a Vercelli, andavo a vedere la Pro e quindi sono sempre stato legato a questi colori. Giocatori ne sono passati tanti. Dico che il simbolo della Pro Vercelli è sempre stato Piola, perché insomma è stato un'icona del calcio italiano e ha militato nella Pro Vercelli, quindi forse è il giocatore che mi è rimasto più, anche se poi io non l'ho visto giocare, ma cioè, come testimonianza, come testimone è sempre stato un giocatore, diciamo, simbolo della Pro, ecco.

Benvenuti all'ascolto da Ernesto De Pascale. È di scena il blues dal vivo, su uno dei principali palcoscenici di un importantissimo festival, uno dei più importanti in Europa, uno dei più importanti del mondo, Festival Blues di Pistoia, edizione 1993. Festival che esiste dal 1980 e che, lo ricordiamo, ha visto passare i più grandi interpreti del blues, da Muddy Waters a John Lee Hooker, da Albert King ad Albert Collins. 1993, sul palcoscenico una formidabile sezione ritmica proveniente da Muscle Shoals, piccola cittadina in Alabama, dove negli anni 60 moltissimi dei più grandi hit internazionali di rhythm and blues vennero registrati, ad accompagnare un interprete eccezionale, il suo nome Denise LaSalle, insieme a Muscle Shoals Rhythm Section, con David Hood al basso, Roger Hawkins alla batteria, Jimmy Johnson alla chitarra, proprio i musicisti di Aretha Franklin. Un applauso per loro da parte di Denise LaSalle e del pubblico della piazza del Duomo di Pistoia. Un estratto dal suo set Blues, poi Rhythm and Blues, per questa cantante che ebbe una certa popolarità negli anni 70. Denise LaSalle, The Muscle Shoals Rhythm Section.

0: Thank you very much.
1: Don't mess with my man, Denise LaSalle, the Muscle Shoals Rhythmic Section. Con Jimmy Johnson alla chitarra, David Hood al basso, Roger Hawkins alla batteria, i musicisti di Aretha Franklin negli anni 60. Non voglio vedere nessun seduto, tutti in piedi. Il suo più grosso successo, My 2-2, Denise LaSalle, dal vivo a Pistoia Blues Festival, edizione 1993.

Miss Denise LaSalle con Muscle Shoals Rhythm Section oppure Mississippi Blues Review, come preferite. David Hood al basso, Roger Hawkins alla batteria e Jimmy Johnson alla chitarra, appunto i musicisti che realizzarono con Aretha Franklin grandi album quali Lady Soul, Aretha Now o Aretha Rives nella seconda metà degli anni 60. Pistoia Blues Festival 1993, dopo Denise LaSalle il set di Robert Plant con la sua formazione, prima che Robert Plant si riunisse insieme a Jimmy Page, chitarrista dei Led Zeppelin, per l'album No Quarter nel 1994. Ecco Robert Plant e il suo gruppo sul palcoscenico di Pistoia Blues Festival.

0: Robert Plant dal vivo sul palcoscenico di Pistoia Blues Festival 1993 con la sua formazione.
1: Michele, and Rivali, that is called Calling to You.
0: Calling to You, Robert Plant.

Robert Plant e la sua band, Pistoia Blues Festival 1993, il brano si intitolava Calling to You, erano le tipiche atmosfere un po' oscure, ricordavano l'album House of the Holy dei Led Zeppelin, brani come No Quarter. Dopo questo album Robert Plant si riunì, lo ricordo, a Jimmy Page, chitarrista delle Zeppelin, insieme realizzarono questo album piuttosto particolare e bello che si intitolava No Quarter, dove oltre a ripercorrere brani della carriera indimenticabile delle Zeppelin c'erano anche un paio di esperimenti, chiamiamoli così, un paio di novità piuttosto particolari, e la formazione ha girato il mondo con questo spettacolo per moltissimo tempo. Noi ritorniamo invece sul palcoscenico di Pistoia Blues Festival 1993 per l'esibizione di un chitarrista molto bravo che è apparso sulle scene nei primissimi anni 90 con un disco che si intitolava See the Light, un chitarrista non vedente, una tecnica incredibile, un modo particolarissimo di suonare la chitarra. Il suo nome è Jeff Healey. Sul palcoscenico di Pistoia, insieme alla sua band, aumentata da coristi, tastieristi, era la seconda volta che Jeff Healey si presentava a Pistoia Blues Festival, era già stato attrazione nel 1991, eccolo qui, Jeff Healey Band, Pistoia Blues Festival, 1993.

La Jeff Healey Band con un brano di ispirazione rhythm and blues registrato dal vivo sul palcoscenico del Pistoia Blues Festival 1993. Il brano si intitolava Catch Me While You Can e Jeff Healey presenta un altro brano, questo si intitola Heart of an Angel.

si intitolava Heart of an Angel, era Jeff Healey Band sul palcoscenico di Pistoia Blues Festival edizione 1993, e da questa edizione abbiamo ascoltato gli estratti di Denis LaSalle con Muscle Shoals Rhythm Section, Robert Plant e la Jeff Healey Band. È venuto il momento di ascoltare un estratto tratto dal set di un grande musicista britannico, il bassista Jack Bruce, ricordiamo insieme a Eric Clapton e Ginger Baker nei Cream, e poi una bellissima carriera come compositore, autore e interprete a cavallo fra i tardissimi anni 60 e i primi anni 70. Lo ricordiamo insieme al batterista Tony Williams, all'organista Larry Young, al chitarrista John McLaughlin, una formazione che si chiamava Tony Williams Lifetime, e poi in tantissime altre esperienze fino agli anni 90, album da solo come pianista, come bluesman, insomma veramente un grande, grande artista. Una voce incredibile, un marchio di fabbrica, e il suo stile come, appunto, come musicista, come bassista. Jack Bruce dal vivo sul palcoscenico di Pistoia Blues Festival, prima un brano del suo repertorio, poi un classico dei Cream che non può mancare mai comunque. Eccolo qui. Jack Bruce.

Heart and Soul si intitolava Jack Bruce Band dal vivo Pistoia Blues Festival 1993, che vi avevo sottolineato il suo stile vocale e naturalmente il suo stile come bassista. Siamo giunti al classico, un tributo classico dei classici, non poteva mancare dal concerto di Jack Bruce un brano del repertorio dei Cream, questo si intitola Sunshine of Your Love.

questa versione di Sunshine of Your Love interpretata dalla Jack Bruce Band termina il nostro appuntamento dedicato al Pistoia Blues Festival 1993, nel quale abbiamo ascoltato Denise LaSalle, Robert Plant, Jeff Healey Band e appunto Jack Bruce Band. Adesso in Sunshine of Your Love un saluto da Ernesto De Pascale, grazie.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: State ascoltando Rai Radio Tech e Te.
2: Sofocle.
3: Antigone.
2: Traduzione di Enzio Cetrangolo.
3: Compagnia di prosa di Firenze e della Radio Televisione Italiana. Con Ennio Balbo, Mario Bardella, Mario Feliciani.
2: Personaggi e interpreti. Antigone, Lucia Catullo. Ismene, Anna Rosa Garatti. Creonte, Mario Feliciani. La Guardia, Vigilio Gottardi. Emone, Massimo De Francovic. Tiresia, Ennio Balbo. Un messaggero, Mario Bardella. Euridice, Anna Caravaggi. Il coro, Giampiero Beccherelli, Dante Biagioni, Giuseppe Fortis.
3: Musiche di Bruno Nicolai.
2: Regia di Ottavio Spadaro.
4: Seconda parte.
5: Ecco Emone, il più giovane dei tuoi figli.
6: Lo ha spinto qui l'ansia per la sorte di Antigone,
7: il dolore per le nozze troncate.
8: Adesso lo sapremo. Figliuolo, tu hai udito certamente la sentenza immutabile contro la donna che ti era stata promessa. Non sarai venuto adirato per questo. In qualunque modo io possa agire, dovrei essere caro almeno a te.
7: Padre, io sono tuo. Tu mi guidi coi tuoi consigli buoni e voglio seguirli. Io antepongo a qualunque matrimonio le tue norme sagge.
8: Questo, appunto, si deve avere nel cuore, assecondare in tutto la volontà dei padri. Per questo gli uomini si curano di allevare in casa figliuoli docili. Essi devono onorare gli amici che onora il padre, odiare i nemici che odia il padre e come lui perseguitarli. Ma l'uomo che genera figli inutili, che altro fa, dimmi, se non procurare molestia a se stesso e riso ai suoi nemici? Non gettar via, figliuolo, questi sentimenti per il piacere che ti può dare una donna. E sappi che una cattiva donna, compagna di letto, ti offre un amplesso gelido. Respingi questa femmina come nemica, che si cerchi uno sposo giù nell'Ade.
6: Io l'ho sorpresa, non c'è dubbio alcuno, in ribellione aperta, sola fra i tebani, e non intendo venir meno alla parola che ho dato alla città. Dovrò farla morire. Invochi pure Zeus che protegge i diritti del sangue. Se alleverò nel disordine in casa mia quelli a cui mi lega la natura, che cosa accadrà degli estranei? L'uomo che bene governa e fermamente i congiunti sarà giusto nel governo del popolo. Io non potrò mai lodare chi infrange le leggi per orgoglio, chiunque sia, o tenti di sovrapporsi ai capi. Ma colui che la città si è scelto per guida, lui bisogna ascoltare, anche nelle cose di minor conto e ciò che è giusto e che giusto non è. Sono sicuro che un uomo così fatto saprebbe un giorno ben comandare, come bene seppe obbedire, e nella tempesta di una battaglia resterebbe leale e saldo al posto assegnatogli. Non esiste danno più grave dell'anarchia. Essa abbatte gli stati, sovverte le case, rompe in guerra le schiere alleate e provoca la rotta. La disciplina, invece, può salvare molte vite ben governate. Bisogna dunque difendere l'ordine e le leggi che sostengono l'ordine e non cedere mai a una femmina. Meglio soccombere a un uomo, se necessario, ma non si dica che noi stiamo qui all'arbitrio delle femmine.
0: Tu parli secondo ragione, se non mi inganna l'età.
7: Padre, la ragione è dono divino agli uomini, che supera ogni altro bene. E non posso dire, né lo saprei, fino a che punto tu parli direttamente. Anche ad altri, però, avviene di pensare qualche cosa di buono. Assai più facilmente io, come tuo figlio, mi accorgo di quel che ognuno dice o fa o disapprova fra i tuoi sudditi. L'uomo del popolo, quando sta per dire cose a te non grate, tace, intimorito dal tuo sguardo. A me, invece, è possibile udire certi discorsi nell'ombra. Che, per esempio, tutta la città è commossa, turbata per questa fanciulla. La compiangono come la più innocente delle donne, perché, dicono, muore nell'infamia per un'azione degna piuttosto di gloria. Non aver voluto permettere che suo fratello, perito nella strage, fosse lacerato, insepolto dai corvi e dai cani, ma non sarebbe, al contrario, meritevole del più splendido onore. Sordamente coperte, queste voci serpeggiano. Un bene più stimabile della tua fortuna per me, padre, non esiste. Per i figli, quale motivo d'orgoglio c'è più grande del nome lodato di un padre fiorente, come per un padre quello dei figli? Non portare nell'animo l'idea solitaria che la verità sia tua e che niente altro sia vero. Chi è convinto d'aver senno lui solo, d'avere lui solo la parola o l'anima, appena lo scopri, vedi che dentro è vuoto. Ma per un uomo anche saggio, imparare, deporre l'ostinazione non è mai disonorevole. Tu sai come presso i torrenti gonfi delle piogge invernali l'albero che si piega sopravvive e conserva i suoi rami, e quello rigido perisce, fin dalle radici schiantato. Del pari colui che tende troppo le scotte di una nave e non cede al vento, naviga con la chiglia in aria. Cedi al tuo cuore, ti prego, e muta pensiero. Se c'è in me, benché giovane, vigore di giudizio, penso che in tutto superiore agli altri è soltanto l'uomo nato

0: Mia la saggezza alla mia età. Un ragazzo.
1: Non altro devi imparare che il giusto. È vero, sono giovane, ma importano le azioni, non gli anni.
0: Eccone una di azioni, inchinarsi ai ribelli.
1: Io non ti esorto a rispettare i malvagi.
0: Ma quella è infetta, guasta dal malanimo.
1: Il popolo di Tebe non dice così.
0: Sarà dunque il popolo a dettarmi ciò che devo io comandare?
1: Sei tu ora che parli come un fanciullo.
0: E dovrei allora reggere lo Stato per conto di altri e non seguire me stesso.
1: Ma non esiste lo Stato se appartiene a uno solo.
0: Lo Stato non è più in possesso legittimo del sovrano.
1: Regneresti sul deserto.
0: Si batti per quella donna, è evidente.
1: Penso a te solo ora.
0: Miserabile, contrastando il padre.
1: Perché l'errore ti fa offendere la giustizia.
0: Offendere la giustizia? Io difendo l'autorità del re.
1: Non la difendi calpestando i sacri onori.
0: La tua bassezza ti fa schiavo di una donna.
1: Ma schiavo del disonore non potrei dirmi mai.
0: Tu fai questo discorso per difenderla.
1: Sì, ma anche te e me e gli dei sotterranei.
0: Tu viva non la sposerai, questo è certo.
1: Ebbene, morirà. Ma un altro insieme a lei morirà.
0: Scellerato, giungi perfino a minacciarmi.
1: Non ti minaccio, rispondo al tuo insensato ragionare.
0: Se pensi di insegnarmi tu a ragionare, ti pentirai della tua saggezza.
1: Direi che non hai più la ragione se tu non fossi mio padre.
0: Non lusingarmi, servo di femmina.
1: Vuoi parlare da solo e che nessuno ti risponda?
0: Ma per l'Olimpo ti pentirai di insultarmi. Portatemi quell'odiosa femmina che muoia qui, davanti ai suoi occhi, subito!
1: No! Questo non pensarlo! Davanti a me non morirà. Né tu, coi tuoi occhi, vedrai più il mio viso. Vivi con quelli, tuoi amici, che sanno sopportare la tua follia!
2: Signore, se n'è andato sconvolto dall'ira.
3: Il dolore a quell'età è grave e disperato.
0: Che vada pure! Sorpassi pure ogni limite umano la sua superbia! Ma non potrà sottrarle entrambe al loro destino!
1: Pensi di farle morire tutte e due?
0: No, no! Dici bene! Quella che non ha toccato il cadavere, che ha le mani pure, la salverò!
2: E l'altra?
0: Lontano la porterò, dove non passano gli uomini. E viva! La chiuderò in fondo a una fossa scavata nella rupe. Le darò di cibo quel tanto che basti a risparmiare un sacrilegio, un contagio alla città. E lì, invocando Ade, il solo Dio che lei adora, forse otterrà di non morire. O almeno imparerà, ma tardi, per venerare i morti.

0: irresistibile.
1: Amore che fai preda delle umane fortune.
0: Che vegli sulle gote delle tenere vergini, notturno.
1: Tu che vaghi oltre mare, che visiti le case dei pastori. Nessuno può salvarsi da te, sia pure un dio o un uomo pochi giorni durevole.
0: Tu porti lo scompiglio alla mente di chiunque possiedi.
1: Anche l'animo giusto tu sai rendere ingiusto
0: e condurlo a rovina.
1: Crudele hai sollevato questo assalto di voci fra uomini legati dal sangue.
0: Ma trionfa il chiarore degli occhi della bramata vergine.
1: La bellezza che è simile alle leggi supreme per sua potenza.
0: È questo il trastullo invincibile di Afrodite divina.
2: Ora mi sento io stesso trascinato lontano dalle leggi.
3: Non riesco a frenare le lacrime.
2: La vedo, Antigone!
0: Avviarsi ad altri.

0: altro talamo
1: al freddo letto che tutti addormenta.
2: Guardatemi, cittadini della mia terra, io seguo l'ultimo viaggio, vedo il sole per l'ultima volta e poi nient'altro. Ade, che tutti addormenta, mi porta viva alla sponda di Acheronte e non ho conosciuto Imenei, né mi accolse canto di nozze, ma sposa mi avrà l'Acheronte.
1: Tu scendi però celebrata, gloriosa all'occulto ritiro dei morti
3: e intatta.
1: Morbo non ti ha consumato, né spada colpito, ma libera e viva tu sola dei mortali entri nell'Ade.
2: L'esule Frigia, Niobe, la figliola di Tantalo, trovò la sua fine sulla vetta del Sipilo, ho udito. La roccia viva, tenace come l'edera, la vinse e la domò. E la pioggia dicono che la consuma e la copre la neve e dagli occhi lacrime eterne bagnano la pietra. La mia fine rassomiglia alla sua.
1: Una dea è nata da stirpe divina, era Niobe.
4: Noi siamo mortali e nati da stirpe mortale.
1: Ma un vanto grande è che si dica di te, morta, che hai avuto il destino di un semidio nel vivere e nel morire.
2: Tu mi deridi! Ancora sono qui, viva, visibile, e mi insulti! Per gli dèi dei nostri padri, aspetta che sia morta! Oh città, oh fortunati signori della mia terra, oh sorgenti di Dirce, boschi a Tebe consacrati, siate voi testimoni che io vado colpita da leggi inique senza pianto di amici verso il buio di un carcere che sarà la mia tomba. Strana tomba. Ahimè. E non sarò sulla terra e non fra l'ombre. Non coi vivi e non coi morti.
1: Davanti al piedistallo alto della giustizia,
4: tu, per audacia estrema, o figlia,
1: sei caduta urtando. Una colpa paterna con te si riscatta.
2: Ecco, ridesti il mio pensiero più doloroso, il ricordo che si rinnova di lamento. Tutto il destino nostro che pesa su noi, sui nobili labdacidi. Orrendo talamo materno! Oh, amplessi di una madre sventurata! Con mio padre, da lei stessa nato! Da quale colpa fui partorita? Misera! Ed essi ora raggiungo, io maledetta! Io senza nozze per abitare con loro. Le tue nozze, fratello, anche a te furono infauste. Morendo, uccidi me pure. A te, sopravvissuta.
1: Onorare i morti è pietà, certamente.
4: Ma chi regge il potere non tollera che sia spregiato il suo potere.
5: Ti sei lasciata guidare dalla tua sola passione
1: e sconsigliata ti perdi.
2: Senza amici. senza sposo, illacrimata. Mi trascinano per questo viaggio. Mi tolgono la luce bella del sole. Quale pianto, quale voce amica gemerà sulla mia sorte?
0: Lamenti e lacrime non cesserebbero mai, lo sapete, se giovassero prima di morire. Conducetela via, senza più attendere. Chiudetela dentro un sepolcro di roccia, profondo, come ho detto, e che là resti sola, abbandonata. Si lasci morire, se no viva pure sepolta là dentro. Per quello che la riguarda, noi siamo innocenti. Le neghiamo soltanto di abitare sopra la terra con gli uomini.
2: Oh, tomba, stanza mia nuziale, chiusa eterna dimora. Vicino a voi, miei cari, io vengo, quasi tutti già morti, Persefone vi accoglie. Per ultima io scendo, e in questo modo il più tetro è prima che scorra la vita che mi fu data. Ma spero che la mia venuta sia cara a te, padre, cara a te, madre, cara a te, fratello. Morti vi ho lavato, adornato, sepolto con le mie mani. Ed ora, per seppellire te, Polinice, ecco il premio che traggo. Ma quale legge santa ho offeso? Invano gli occhi al cielo sollevo. Chi posso invocare al mio soccorso? Mi hanno accusata di impietà per un atto pio. Ebbene, se la mia condanna è giusta veramente davanti agli dèi, sofferta la pena, voglio riconoscere l'errore. Ma se l'errore è di costoro che mi uccidono, il mio augurio è questo, della sorte mia, che mi avete contro ogni giustizia data, sia peggiore la vostra.
4: L'animo suo è ancora dominio di quell'impeto.
3: Ancora di quelle tempeste.
0: Lo vedo. Ne punirò la lentezza delle guardie.
3: Parole che annunziano la morte imminente.
0: Non ti conforto a sperare che il mio ordine per costei non si compia.
2: Oh, Tebe, terra dei miei padri, oh, celesti progenitori, mi trascinano senza indugio

0: frammenti d'anae che una torre di bronzo separava dalla luce celeste. Chiusa tollerò sua pena, anche per lei fu Talamo un sepolcro.
1: Ed era illustre, o figlia, la sua stirpe.
2: Doveva custodire in grembo il seme aureo di Zeus, trasfigurato in pioggia.
0: Ma il fato è una terribile potenza. Non possono evitarla né ricchezze, né forza d'armi, o mura, né battelli neri che la marina onda percuote.
1: Là, nel duplice mare, dove s'alzano quei dirupi cerulei, si distendono le riviere del Bosforo e la barbara salmidesso dei Traci.
0: Ivi guardò presso le porte il simulacro d'Ares, la funesta ferita ai due Fineidi, colpiti dalle mani insanguinate di crudele matrigna, con la punta delle spole nell'orbite degli occhi.
1: Che vuote nelle tenebre imploravano, in silenzio dal cielo, la vendetta.
2: Consunti dal dolore, essi piangevano, miseri la miseria della sorte.
0: Nati da nozze infauste della madre, che appartenne alla stirpe venerata degli eretei di Antica.
1: Figlia era di Numi la Boreade, che su ripide balze correva simile a un cavallo.
0: Cresciuta nelle grotte era sui monti, in mezzo ai forti venti, alle tempeste, alle nubi del padre.
2: Eppure anch'ella subì l'assalto delle parche eterne.
3: Principi tebani, siamo venuti a passi concordi. Uno solo vedeva per due. Così camminano i ciechi, li guidano per mano.
4: Vecchio Tiresia, quale novità vieni a dire?
3: Io te la dirò, e tu obbedirai all'augure.
4: Non mi sono allontanato dal tuo consiglio finora.
3: Per questo guidi accortamente la nave dello Stato.
4: E ne ho tratto vantaggio, riconosco.
3: Sappi che tu cammini nuovamente sul filo della fortuna.
4: Tremo alle tue parole. Che cos'è?
3: Ascolta i presagi dell'arte mia e lo saprai. Io sedevo sul mio vecchio seggio d'augure, là dove stirpi diverse di uccelli per me si rifugiano, quando mi giunse un clamore strano. Schiamazzavano incomprensibili con furore selvaggio. Mi accorsi che si azzuffavano l'un l'altro a morte coi loro artigli. Il rombo delle ali ne dava segno chiarissimo. Turbato, feci subito la prova delle fiamme sull'ara accesa. Le vittime che offrivo non prendevano fuoco, ma il grasso delle cosce colava disciolto sulla cenere e fumava sbavando e schizzando. Il fiele svaniva nell'aria come vapore, i femori uscivano disfatti dall'adipe avvolto. Tali presagi foschi e incomprensibili apprendevo da questo fanciullo, perché lui guida me come io guido gli altri. Il male di cui soffre Tebe deriva dal tuo volere. I templi e i focolari nostri sono tutti lordi, profanati dalla pastura offerta agli uccelli e ai cani, della carne di quel misero caduto, del figlio di Edipo. Per causa tua gli dèi non accettano più le nostre suppliche, né i nostri sacrifici, né fiamme di vittime. E gli uccelli non mandano più voci di buon augurio. Troppo sono pieni del grasso sanguinolento di un uomo ucciso. Rifletti, figlio, errare di tutti gli uomini. Ma chi si ravvede dell'errore, che sa guarire del male che l'ha colto e si lascia convincere, non è più sconsiderato né infelice. L'arroganza invece genera stoltezza. Cedi dunque al morto, risparmia un caduto. Quale prodezza è uccidere una seconda volta un morto? Ti parlo con benevolenza, nel tuo interesse. E da chi parla, mosso da sentimenti buoni, se dice cose utili, è gradito imparare.
4: Vecchio, voi tutti colpite quest'uomo come gli arcieri un bersaglio. Non mi risparmiate neppure la divinazione. Già da questa razza io sono stato venduto da tempo, quasi una merce che si carica sulla nave. Guadagnate, trafficate pure ambre di sardi e tutto l'oro indiano, ma voi quel morto non lo chiuderete nella tomba. Dovessero le aquile portarlo fino al trono di Zeus e là divorarlo, neppure allora lo farei seppellire per tema di una contaminazione. So bene che non è in potere dei mortali contaminare gli dèi. Cadono, o vecchio Tiresia, anche gli uomini più scaltri e molto in basso quando usano belle parole in vista di un profitto.
3: Ma c'è qualcuno che sappia, che forse pensi...
4: Che cosa? Quale sentenza vuoi ancora proferire?
3: Che pensi, che immagini un bene migliore della prudenza.
4: O una rovina più grande della dissennatezza.
3: Di questo male ti ha colpito la natura.
4: Non voglio rispondere con oltraggi all'indovino.
3: E non è un oltraggiarmi, accusare di menzogna i miei oracoli.
4: Perché tutta la razza degli indovini ama il danaro.
3: E quella dei tiranni i guadagni male acquisiti.
4: Dimentichi tu che parli al tuo sovrano.
3: Lo so. Hai salvato Tebe per mio merito.
4: Tu sei un vate sapiente, ma segui l'ingiustizia.
3: Non costringermi a muovere i segreti che ho fermi nell'animo.
4: Su, muovili, solo che non sia a scopo di profitto.
3: Del tuo profitto, semmai.
4: La mia volontà non si vende, sappilo.
3: E sappi tu che non si compiranno molti giri del sole veloce prima che tu stesso darai un uomo nato dalle tue viscere come cadavere in cambio di cadaveri per avere tu precipitato i vivi ai morti e chiuso in una tomba una creatura viva. È perché tieni qui sulla terra un cadavere sconsacrato, insepolto, diviso dagli dèi inferi. Queste cose non sono permesse né a te né agli dèi dell'alto. Tu le imponi con la forza, le erinni tarde ma certe esecutrici della vendetta dell'ave e degli dèi, già ti insidiano occulte, già ti guardano per sorprenderti in mezzo a queste medesime sciagure. Se io questo dico, corrotto dal danaro, pensaci, presto, lamenti di uomini e di donne risuoneranno nella tua casa e tutte le città si leveranno in tumulto nemico perché uccelli e cani e fiere avranno portato nei recinti sacri il lezzo impuro dei cadaveri dilaniati, i brani dei loro guerrieri. Tu mi offendi e mi adiri, e io, come un arciere, scaglio contro il tuo cuore questi dardi infallibili. Non potrai sopportarne il bruciore. E tu, ragazzo, portami via da qui. Sfoghi costui la sua collera sui più giovani e impari a tenere più calma la lingua e più serena la mente.
5: Mio re se n'è andato.
6: Cose orrende ha predetto.
5: E sappiamo da quando i miei capelli da neri sono diventati bianchi che non ha mai rivolto parole di menzogna alla città.
4: Anch'io lo so. Mi sento confuso dentro. Cedere è tremendo. Urtare con cuore superbo contro la maledizione è più tremendo.
5: Figlio di Menoiceo, la prudenza è necessaria.
4: Che cosa devo fare? Parla, che io ti obbedirò.
6: Va, libera la fanciulla dalla caverna
7: e innalza la tomba al morto che giace là fuori.
4: Tu mi consigli di cedere? Lo credi necessario?
6: Certo, signore, e subito.
4: Piegarsi è duro. Rinunciare alla mia decisione è faticoso. Ma se non c'è speranza, battersi contro il destino è vano.
6: Va tu stesso!
7: Non mandare altri!
4: Sì! Sì! Corro! Andate! Andate tutti! Prendete le scuri! Correte all'altura che si vede là in fondo! Il mio cuore è mutato! L'ho imprigionata io! E io lo devo liberare! Miglior cosa è per l'uomo rispettare le leggi perpetue finché dura la vita.
8: O vanto della ninfa Cadmea,
9: tu dio dai molti nomi,
8: di Zeus presente nel tuono creatura,
10: che l'Italia proteggi famosa,
9: nell'ospitale golfo dell'Eleusina Deo sovrasti,
10: Bacco,
8: tu che a Tebe, città delle baccanti madre, abiti presso i fonti liquidi dell'Ismeno,
9: le cime alte di Nisa che l'Edera riveste,
8: e le riviere verdi di vigne,
9: a noi ti mandano fra l'eco dei divini canti delle voeti.
10: Tu vieni a visitare le vie di Tebe a festa.
8: Tebe tu onori come nessun'altra altra città,
9: insieme con tua madre folgorata,
10: anche ora che di violento male tutto il popolo è preda.
9: Vieni lungo le onde dello stretto che gemono,
8: tu che muovi le danze delle stelle infiammate
9: e presiedi alle voci della notte,
8: tu, nato da Zeus,
9: tu signore,
8: svelati con le tie di tue compagne
9: che te l'intera notte esaltano,
8: corteggiando in delirio canoro
9: te di gioia dispensatore, o Iacco.
6: Voi che abitate presso la rocca di Cadmo e di Anfione, udite! Nell'esistenza umana nulla è stabile da potersi lodare o biasimare. La fortuna innalza e la fortuna abbatte. Chi è felice e chi è infelice, sempre. Di quanto è prescritto ai mortali, nessuno è profeta. Creonte sembrava invidiabile prima. Aveva salvato la terra di Cadmo dai nemici, aveva preso il regno assoluto e dominava. E gli fiorivano accanto nobili figlioli. Ora tutto è scomparso. Un uomo che ha perduto la gioia non vive più. È un morto che respira. Va, arricchisciti pure senza limiti se puoi. Vivi pure nello sfarzo regale. Ma se manca la felicità, per il resto non darei un'ombra di fumo.
4: Quale sciagura dei principi!
9: Nuova, tu vieni recando.
6: Sono morti! Morti per colpa dei vivi!
9: Chi uccide?
8: Chi muore?
9: Parla!
6: Emone è morto! E di qual mano?
8: Ma di quale?
9: Propria o del padre?
6: Di sua mano stessa. L'ha ucciso il furore per il delitto del padre.
4: Oh, Tiresia, profeta del vero, le tue parole si compiono.
6: E con quali fatti?
9: Ma vedo Euridice avvicinarsi a noi dal palazzo.
11: La povera moglie di Creonte.
4: Ha inteso del figlio o è qui per caso?

e una voce di sciagura domestica mi colpisce l'orecchio. Cado supina, atterrita, svenuta.

0: qualunque sia la notizia, io posso udirla. Io sono esperta dei mali.
1: Amata signora, io ero là, presente, e ti parlerò senza togliere nulla al vero. Perché illuderti con parole che più tardi conosceresti false? La verità sta in piedi, visibile sempre. Io dunque seguivo il tuo sposo, lo accompagnavo come guida laggiù dove finisce la pianura. Il corpo di Polinice era disteso, ancora là, dilaniato dai cani. Tutti pregammo Ecate e Plutone che placassero la loro ira e di esserci clementi. Lavammo il cadavere con acqua purificatrice. Bruciammo con rami e virgulti appena divelti quanto restava di lui e la tomba gli alzammo di terra materna. Ci recavamo poi alla grotta profonda, alla funebre stanza nuziale della Vergine, a quel giaciglio freddo di Ade. Ed ecco, uno di noi sente di laggiù venire un suono di pianto acuto e corre ad avvertirne Creonte. Egli si avvicina e ode un gemere crescente, un gridare confuso di voce umana ed erompe in lugubre accento. Oh, me infelice! Sono io dunque, indovino! E forse questo il più amaro viaggio che ho percorso è la voce del figlio mio! Correte ad accertarvene, fatevi sulla grotta, ascoltatela intorno, guardate per le fessure delle pietre, scendete dentro, ditemi se questa è la voce di Emone o se gli dèi mi ingannano. Noi guardavamo attenti, secondo l'ordine del re. Vediamo Antigone in fondo al sepolcro, tenuta per il collo da un cappio fatto con la sua veste di lino, ed Emone davanti a lei che la stringe alla vita e lamenta l'amore ucciso, le nozze perdute, la sposa già fra i morti e il misfatto del padre. Creonte lo vede, va dentro con grido lacerante, lo chiama: «Oh sventurato, quale follia ti prende? Da quale rovina vuoi lasciarti distruggere? Esci, ti prego, ti supplico in ginocchio!» Ma il figlio resta silenzioso, guardandolo con feroce disgusto. Snuda la spada, si lancia a colpirlo, ma il padre sfugge il colpo e l'infelice, infuriato com'era, volge il ferro contro se stesso, lo spinge dentro le viscere e poi, respirando appena e appena vedendo, avvince col braccio stanco la Vergine. Gli usciva dalla bocca un fiotto di sangue che tingeva il pallido viso di Antigone. È morto, giace accanto a lei, morta. Si è compiuto il rito nuziale nelle case dell'Ade, mostrando agli uomini che perdere la ragione è veramente il più grande dei mali.
2: La regina è scomparsa senza dire parola.
3: Né buona né cattiva. Che cosa devo pensare?
1: Anch'io sono stupito. Spero sia andata via per piangere in segreto nelle sue stanze. lamenterà con le ancelle la sciagura domestica. Il senno la terrà lontana da ogni errore.
3: Non so, ma il troppo silenzio è grave, quanto un gridare lungo e vano.
1: Se nascondi

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Techete.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech & Te vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Angelo Sabatini.
1: Buonasera a tutti gli ascoltatori da Angelo Sabatini, che questa sera si trova a riflettere su un tema abbastanza singolare. È stato discusso con molta serietà del modo come si viva nel regno dei cieli dopo la morte. Discussioni abbastanza complesse, teologiche, che vedono messo in discussione la possibilità di immaginare la vita delle anime defunte in termini di eventi e di situazioni che richiamano quelle di questo mondo. Il ragionamento che sta alla base di queste difficoltà è piuttosto complesso, poi filosoficamente forse insolubili. Ci sono molte ragioni per pensare che nel mondo dell'aldilà gli uomini debbano essere ancora guidati da passioni e impulsi umani. Altre ragioni ci spingono a ritenere immotivate le argomentazioni di coloro che vogliono troncata ogni relazione tra l'aldiquà e l'aldilà, preferendo immaginare un distacco netto tra i due mondi. Chi ha ragione? Non potendo vivere le esperienze dei due mondi, perché a ciascuno di noi è dato di scegliere o questo o l'altro mondo, siamo portati a credere probabili le due convinzioni. Ma la ragione umana deve pure scegliere. L'immaginazione poi ci aiuta certamente a risolvere, specialmente la fervida immaginazione degli scrittori brillanti, ricchi di humor e di verve, che riescono a raffigurare il mondo dell'aldilà in piena sintonia con quello dell'aldiquà. Per loro, in fondo, tutto è possibile, al di là di tutte le contraddizioni logiche e scientifiche. Poi, a giustificare queste loro scelte, c'è l'amore immenso che hanno per l'uomo, cioè per l'umano, da cui non riescono a distaccarsi. Così, tra vivi e morti c'è una intesa profonda, in fondo vivono lo stesso sentimento. L'ironia è il legame dei due mondi. Un esempio, credo molto ben riuscito, della descrizione di questo rapporto è rappresentato dal lavoro di uno degli scrittori più brillanti italiani, cioè di Antonio Amurri, autore di un libro dal titolo abbastanza significativo, Più di là che di qua. L'autore è ospite al nostro telefono, a lui rivolgiamo subito un buonasera, Amurri.
2: Buonasera.
1: Io sono stato piuttosto lungo per chiamarlo in causa, perché volevo dire ai nostri, rappresentare ai nostri ascoltatori che il contenuto dell'ultimo suo libro non va preso sotto gamba, perché dietro c'è tutto un problema così profondo, come dicevo, che l'umanità da secoli, i teologi specialmente, si accaniscono nella speranza di trovare una soluzione. Vedo però che lei nel libro, in questo bellissimo libro uscito da Mondadori, il problema l'ha risolto, perché mi pare che i vivi e i morti conversano molto bene. Lei, insomma, com'è nata l'idea di questo libro?
2: Dunque, l'idea di questo libro è nata intanto moltissimo tempo fa, credo addirittura una ventina d'anni fa. Io scrissi un canovaccio di commedia che avrebbe dovuto essere rappresentata da una compagnia diretta da Lucio Ardenzi.
1: Sì.
2: E scrissi addirittura proprio un trattamento di questa cosa. Poi, per una ragione che non ricordo, la compagnia che avrebbe dovuto rappresentare questa commedia si sciolse anzitempo.
1: Sì.
2: E io rimasi con questo canovaccio nel cassetto. L'ho dimenticato, come è giusto che vengano dimenticati i canovacci, perché sono fatti per stare nei cassetti. Poi, rimestando uno di questi cassetti, l'ho ritrovato diverso tempo fa, anche questo 6 o 7 anni fa, e mi sono divertito a vedere come poteva venire questa storia in un libro. E ho cominciato a scrivere qualche capitolo, poi, pressato da più urgenti libri, da libri che avevano la precedenza assoluta su questo, ho continuato ad abbandonare questo tema. fino a che poi l'estate scorsa mi sono messo di buzzo buono, ho detto no, adesso voglio vedere come va a finire, perché in effetti quando uno scrittore, specialmente un umorista, anzi soprattutto sì, un umorista, si mette a scrivere un libro, sa come comincia, sa che cos'è il tema, sa come si svolge la cosa, ma quasi mai sa come va a finire, perché si fa
1: portare... Beh, intanto, scusi Amurri, mi pare che è finito bene, perché il libro è molto bello, insomma, eh?
2: Beh, abbastanza divertente, con qualche cosina in più degli altri che io ho scritto.
1: Ma intanto ricordiamo agli altri, molti lo ricordano, però io immagino sempre che ce ne sia uno che non conosce l'ospite, no?
2: Sì,
1: e
2: certo.
1: Per quell'uno bisogna ricordare che Amurri ha scritto una serie di libri dai titoli eccitanti, ma poi anche dai contenuti abbastanza divertenti. Poi parleremo anche di questo, come il divertente non significa necessariamente il non importante, per capire il mondo.
2: Sì, mi sarebbe molto parlare, perché in effetti in Italia si tende a prendere un po' sotto gamba il divertente, considerarlo soltanto divertente.
1: Ecco, ma prima di dire questo, allora ricordo che di questi libri, mi pare ne ha scritto 11 libri,
2: sì,
1: prima di questo,
2: sì, prima,
1: no?
2: Di questo sì, sì.
1: Oh, ma i titoli sì, sono effettivamente eccitanti, come ammazzare la moglie e perché.
2: Sì.
1: Poi lasciamo stare famiglia a carico, ma come ammazzare il marito senza tanti perché, no?
2: Sì, certo.
1: Perché poi c'è una sinfonia, un legame sottile tra tutti questi.
2: No,
1: libri.
2: Ho fatto proprio una serie di quattro, ho fatto una quadrilogia, ovviamente.
1: Ecco, mi pare che c'è un eccidio totale,
2: un eccidio,
1: no?
2: Continuato. Ma vedi, io quando un editore ti chiede un libro e tu speri, e lui soprattutto spera di venderne centinaia di migliaia di copie,
1: sì,
2: come è stato il caso di questi libri, di questa serie,
1: sì,
2: allora tu devi cercare un titolo che sia accattivante per il pubblico che compra, per il pubblico normale, diciamo così, ti devi rivolgere al pubblico più vasto, no?
1: In modo da assicurare almeno l'80% di quella speranza.
2: Certo, certo. Allora, sì, questi libri che in fondo sono dei saggi umoristici sulle mogli, sui mariti, sui figli, e l'ultimo era sulla suocera,
1: sì,
2: e tu li contrabbandi come ammazzare la moglie, in modo che la gente è contenta di comprarlo.
1: Certo.
2: Sorride già al titolo e quindi compra il libro. Poi dentro ci trova il saggio sulle mogli, cioè ci trova 33 tipi di mogli raccontati da un umorista, ecco.
1: Certo, anche perché poi alla fine si finisce col dire andrebbero tutte ammazzate le mogli, ma salviamo poi la nostra, no?
2: Si finiva col dire che non si può parlare di matrimonio riuscito se non si ammazza la moglie.
1: Se non si ammazza la moglie, sì. Ecco, ma a proposito di quello che dicevamo prima, questo modo di scrivere che ha dell'ironico, del divertente, dell'eccitante, può essere pensato come un modo per distrarsi dai veri problemi, no?
2: Sì.
1: Insomma, almeno chi ha l'impatto, il primo impatto con un libro del genere, lo fa perché vuole distrarsi, non vuole sentire, eccetera. Poi in realtà c'è una grossa filosofia, diciamo, no? Una grossa attenzione ai problemi morali della vita, anche attraverso questi libri. O
2: più
1: no?
2: O meno, più o meno, non lo so, non vorrei, io non è che cioè voglio dire, quando scrivo questi libri, in genere,
1: sì,
2: il mio scopo è quello di divertire e di scrivere soprattutto bene, di cercare di usare un buon italiano, di fare in modo che questi libri fra 20 o 30 anni, quando venissero ripresi in mano da un giovane, perché fra l'altro si deve notare, tra parentesi, che i miei lettori sono molto giovani, sono ragazzi di 18 anni, 20 anni, io ho un sacco di ragazzi che mi seguono regolarmente e puntualmente e comprano tutti i miei libri. Dicevo, allora io tento, non penso mai, penso soltanto di scriverli bene e di far divertire chi li legge. Poi se dentro qualcuno ci scova, è un po' come Fellini che dice sempre che i miei film, se ci volete trovare qualche cosa, io li faccio, poi siete voi che ci dovete trovare qualche cosa.
1: Sì.
2: E così faccio anch'io. Cioè, però non credo di metterci veramente tante cose recondite o nascoste, sono divertenti, se c'è qualche cosa in più ogni tanto, se c'è una commozione, un pensiero più profondo di quello che a prima vista non potrebbe essere, questo mi fa piacere che sia riconosciuto.
1: Beh, anche perché spesso ciò che è in un libro è prima di tutto nel lettore, in chi legge il libro, no?
2: In effetti sì, certo, se
1: sì,
2: tu scrivi per la gente quello che la gente già sa, in fin dei conti,
1: sì,
2: e fai centro sempre.
1: Certo, e diciamo che l'attenzione maggiore per uno scrittore è almeno lo scrittore che si rivolge al pubblico,
2: sì,
1: perché spesso poi lo scrittore si rivolge a se stesso, no?
2: ti ho raccontato in questi libri, praticamente, sì, me e la mia famiglia. Siccome sono cose vere, la gente ci si riconosce, perché come accadono a me, accadono agli altri. Quindi...
1: Sì, ma poi il vero è quello che attira di più, diciamolo anche, no?
2: Però, ecco, perché per risultare poi divertente deve essere scritto in un dato modo. Io mi picco di credere di saper scrivere in un dato modo.
1: Ecco, questo modo è... Scusa, tu dove sei nato?
2: Io sono nato ad Ancona, però ho ascendenze toscane, fiorentine.
1: Ecco, mi pare che già la voce, diciamo, sì, l'inflessione è abbastanza.
2: Sono cresciuto sentendo parlare toscano.
1: Ecco, ma questa verve, questa capacità di vedere il mondo sorridendo... Almeno sorridendo con una parte di se stesso, poi l'altro forse può essere anche triste, questo
2: sì,
1: non lo so.
2: Lo è
1: certamente. Questo da quale cultura in senso antropologico, dico, le viene? Da Ancona o dalla Toscana?
2: Ma non lo so.
1: Dalla Toscana.
2: Dire, ma probabilmente sì, dal nonno. Il nonno era uno che scriveva poesie, era uno pieno di mottetti e di c'era una credenza, mi ricordo, piena di libri di poesie che lui scriveva.
1: Sì.
2: Che è andato perduto, fra l'altro. Mi sarebbe molto piaciuto se averle io, ma non so, sì, non credo che ci siano più in giro. E quindi, e poi c'erano tre zie maestre, sì, le quali mi hanno insegnato a leggere e a scrivere, e quindi ho sentito molto l'influenza di questi parenti dalla parte della mamma. Però non sono loro, penso, che mi abbiano inculcato l'idea dell'umorismo, perché quello poi l'ho scoperto da solo in biblioteca.
1: Ecco, conosco un po' i marchigiani e un po' i toscani, se può valere qualcosa quello che dico. Io credo che molto è toscano di Amurri, I marchigiani sono un poco più seriosi, no?
2: Ma non saprei, io sono molto attaccato anche alle Marche.
1: Certo, questo non significa che uno non sia attaccato.
2: Trovo che ci sia anche lì una certa saggezza contadina,
1: sì,
2: divertente sempre sotto... Però certo, i toscani sono più arguti e più...
1: Sì. Tu sei, scusa Amurri, tu sei stato anche molto premiato, no?
2: Sì.
1: Ecco, uno scrittore guarda con serietà al successo. Può anche scrivere libri di umorismo, libri così di satira, eccetera, ma quando si tratta di avere un premio diventa sempre molto serio.
2: Beh, non è il mio caso, devo dire.
1: Non
2: cioè,
1: è.
2: Cioè, io sto attento al successo perché a chiunque fa piacere. Se tu fai un mestiere che prevede il successo come scopo, ovviamente sei contento se hai il successo, questo è chiaro.
1: Sì.
2: I premi non ho mai inseguiti, me li hanno sempre dati e devo dire che certe volte non mi va di andarli a prendere, quindi non li prendo, perché lei sa che spesse volte, tu sai che spesse volte ti danno un premio soltanto se lo vai a prendere.
1: Ah, mettono come condizione.
2: Più è lontana la sede del premio e più non ci si vuole andare normalmente,
1: sì,
2: no?
1: Ma anche perché nell'ambito dello spettacolo che c'è in un premio si vuole che l'autore, il premiato, contribuisca a rendere...
2: Ma io parlo dei premi un po', diciamo così, quelli un po' minori, ma quelli grossi come le maschere d'argento o come, non so, il premio Lido per l'estate, il premio San Valentino d'oro per la letteratura umoristica, il premio di Bordighera, quindi ci si va, ovviamente sono importanti, danno una patente allo scrittore, certo, è chiaro.
1: Certo. Quando si scrive un libro si sa che c'è un nodo centrale, cioè un'idea centrale del libro, no?
2: Sì.
1: Intorno a cui poi si costruiscono tutte le parti, gli attori, le azioni, gli avvenimenti, eccetera. Ecco, il nodo centrale di questo libro qual è?
2: È praticamente questo, cioè se il problema era qui, un piccolo problema. Se muore una moglie, il marito resta vedovo.
1: Sì.
2: Se si risposa, quando morrà anche la seconda moglie, con quale delle due il marito deve stare per l'eternità? Con la prima o con la seconda?
1: Ecco,
2: questo... È un problema di precedenza, vale l'ultima o vale la prima? E questo è quello che si chiede e si chiedono le due mogli di questo marito, di queste due mogli che restano praticamente in stand-by sulla terra, in attesa che il loro marito muoia. E queste donne litigano tra loro perché si stanno già litigando il marito quando arriverà, ed è certo che arriverà, di questo sono sicure. E quindi questo è il nocciolo centrale della questione. Da qui parte tutta una serie di morti e di equivoci e di piccoli colpi di scena che mandano avanti il libro per 200 pagine. e cui fa da coro questo personaggio di Oscar Wilde che io ho infilato dentro e è più divertente per me.
1: Ecco, ma perché Wilde? Perché
2: ho preso Wilde perché è l'umorista più, è il, diciamo così, l'aforismiere più importante che si conosca.
1: Certo.
2: Già defunto, e quindi diventa amico di questa prima moglie, di questa, la prima moglie che è già morta da diverso tempo, diventano molto amici perché si incontrano sul ponte di Rialto una sera che stavano svolacchiando svogliatamente.
1: Perché Venezia?
2: Perché Venezia? Perché ho scelto che una volta tanto per un mio libro ho voluto fare le cose in grande, allora ho voluto fare una villa veneta sul Brenta, quindi ovviamente Venezia è la città più vicina.
1: Ecco, ma non perché in genere Venezia è anche il luogo dove i grandi scrittori fanno la prova esistenziale della loro vita.
2: Ma anche per questo, infatti, nel gruppetto dei defunti illustri
1: c'è Thomas Mann.
2: Ci sono tutti quelli di Venezia, io li chiamo, quelli che in un certo senso sono morti, vissuti o hanno soggiornato molto a Venezia.
1: Sì.
2: Quindi Stravinsky, Hemingway, la Guggenheim, come, insomma, Mann, Freud,
1: Mann. Ci sono tutti, mi pare i più grandi.
2: Ma il più divertente è Wilde, che appunto diventa amico di questa e commenta ogni volta ogni situazione con le sue celebri battute che ho scritto io, però che mi sono sforzato di fare un po' simili a come l'avrebbe fatto Wilde.
1: Ecco, tu oltre che scrivere questi libri, ma prima ancora di scrivere questi libri, hai collaborato a importanti spettacoli radiofonici e televisivi, no? Di questi ultimi 30 anni. Diciamo che a conoscere Amurri lo si conosce prima di tutto per questa attività e poi per l'aver scritto. Perché? Perché il tuo primo libro è del 74.
2: 73. Il mio primo libro è stato fatto perché io avevo una rubrica sull'Europeo, una pagina, che si chiamava Piccolissimo e raccontava la famiglia.
1: Sì.
2: Poi dopo ebbe successo questa rubrica, durò un anno, e allora io la raccolsi in volume.
1: Ecco, mentre l'attività radiofonica e televisiva da quando com'è?
2: Ricostruiamola, perché io c'è tanto
1: dalla nascita.
2: Nel 52 venni a Roma perché fui invitato al Travaso come redattore.
1: Sì.
2: E sono stato 2 o 3 anni al Travaso a fare redattore proprio della redazione, proprio stipendiato. Dopodiché la radio mi ha scoperto e mi ha rubato al giornalismo.
1: Ecco, diciamo dal 65-66.
2: No, prima. Io la prima rivista televisiva l'ho scritta nel 56.
1: Nel 56.
2: La prima
1: allora
2: rivista radiofonica addirittura nel 54.
1: Ecco, ma dovendo scegliere di essere ricordato per l'attività di scrittore o quello di collaboratore ai programmi radiofonici e televisivi, quali sceglierebbe?
2: Scrittore, senz'altro.
1: Dello scrittore. Allora, siccome qui mi dicono che i minuti se ne sono andati via rotolando in fretta, debbo solo augurarti che la tua fama da scrittore cresca sempre di più nel prossimo libro che stai preparando.
2: Ancora non ho messo
1: Ma dovendo acquistare grandissima gloria, speriamo che questo sia un grandissimo.
2: Mi metterò di impegno, dove le cose belle.
1: Ti ringrazio per aver partecipato a questa conversazione, ti auguro una buonanotte e buonanotte a tutti gli ascoltatori da Angelo Sabatini e dall'ospite Antonio Amurri. Buonanotte.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Luciano Lucignani.
1: Cari amici e care amiche, buonasera da Luciano Lucignani. Ci sono soltanto 2 giorni ancora, sono ancora soltanto per 2 giorni qui al microfono. L'estate oramai è abbastanza avanzata e ho pensato che era opportuno, prima di chiudere questa trasmissione, avere come ospite, come interlocutore, una volta tanto una persona molto divertente, anzi forse la persona più divertente fra quelle che si occupano perlomeno di radio, di televisione, di spettacoli di varietà, eccetera. Infatti questa sera abbiamo con noi Dino Verde. Buonasera Dino.
2: Ciao Luciano, come stai?
1: Io sto bene, tu?
2: Non c'è male.
1: Senti, mi dicevi che in questo periodo sei... Ah, devo ricordare, Dino Verde che conduce da quante settimane, Dino?
2: Ormai da 5.
1: Da 5 settimane, una trasmissione che ha un straordinario successo e che si intitola Signore e Signori, buona estate. Ecco, fatta con Francesco Acampo.
2: È vero.
1: Senti, è una faticata?
2: Sarei ingiusto se dicessi che non fosse un lavoro abbastanza faticoso, perché cosa vuoi, la mattina bisogna che io mi prepari le cose così che devo scribacchiare e che poi dirò il pomeriggio, e poi ci sono 3 ore di diretta con ospiti, insomma si sta sempre un po' sulla corda, e poi la sera alle 7:30 non si è più buoni per niente e si ricomincia. Però io devo dire che sono gratificato da questo tipo di lavoro, e mi è successo anche l'anno scorso, perché, che ti devo dire, ho ricevuto e ricevo un riscontro di tale simpatia e di tale affetto da parte del pubblico, della gente che mi ascolta, che non si può non essere sollecitati a continuare, anche se è un po' faticoso, però non bisogna poi così piangersi addosso, è un lavoro, mi sta bene.
1: Ma senti Dino, la cosa che mi meraviglia parlando con te è che tu riesci ancora, dopo non so quanti anni che fai di professione, questo di scrivere delle cose divertenti per la radio, per la televisione, eccetera, a stupirti e ad essere contento. Questo è veramente un complimento, guarda, che voglio farti.
2: Io
1: trovare soddisfazione, dovrebbe essere più che vaccinato, voglio dire, no?
2: Lo accetto come tale, ma vedi, questo qui, diciamo, almeno per quello che riguarda questa mia esperienza radiofonica, il microfono, voglio dire, è stata abbastanza un'esperienza un po' nuova, perché per oltre 30 anni...
1: Tu hai scritto per altri.
2: Ho scritto sempre per altri, per cui non sono mai stato né una voce né un interprete. Mi è capitato invece questa occasione e ho verificato, forse dipenderà, molti mi dicono anche da un certo tipo di voce che forse al microfono risulta un po' gradevole, curiosa, che ti voglio dire.
1: Molto simpatica,
2: molto
1: certo,
2: simpatica.
1: Sì.
2: Però ho verificato, ti ripeto, cose, cioè ho conosciuto un certo tipo, non vorrei dire di divismo perché la parola non mi appartiene,
1: certo,
2: ma proprio di calore, di affetto, che invece prima non potevo riscuotere, perché cosa vuoi, attraverso i programmi radiofonici o televisivi o anche teatrali, sì, ho avuto anche delle...
1: Mi è sì, capitato. Ma il destinatario è sempre quello che parla,
2: sì,
1: insomma,
2: ma infatti,
1: no?
2: Ho avuto anche delle sbronze da successo, ma sai, in 35 anni succede, poi non tutto è stato sempre successo, ma ho avuto anche delle sbronze da successo, ma qui è un'altra cosa, qui è proprio uno stadio di euforia, di felicità, perché ho amici, capisci, cioè gente che mi scrive, gente che mi telefona, non per richiedere il disco di Cocciante, no, per dirmi che mi vuole bene, che gli piace quello che dico, perché vedi, io, sia pure con un minimo di sarcasmo, di ironia, che d'altronde fa parte del mio...
1: quello che volevo dire, dico, tu hai sempre un po' lisciato il pelo poi alle cose della radio e della
2: televisione. Tratto anche quando capita e quando è giusto, anche dei problemi un po' così, diciamo, scottanti, eccetera, però evidentemente senza volerlo lo faccio con il mio linguaggio, cioè con un linguaggio che non rinuncia all'ironia, ma può anche così andare a fondo, e forse la gente è grata di questo discorso così senza orpelli, che senza offendere la grammatica, perché io mi picco così, ho studiato quel poco che bastava. Però forse riesco più a parlare così, in maniera umana, in maniera di conversazione. E forse questa cifra del programma, evidentemente unita anche a un certo tipo di ricordi, di piccole malinconie, ma sempre di nostalgia senza rimpianto. Quando la nostalgia è giusta fa bene. E poi anche guardando al domani e rispettando il presente. Ecco, è tutta questa formula qui che forse, penso, anzi devo dire credo, piace alla gente.
1: Io ne sono sicuro, Dino, perché credo che tutti i problemi, come dicevi tu, le questioni scottanti, anche certi fatti drammatici, insomma, di cui è piena la vita nostra, del nostro paese, come quella di tutti più o meno,
2: certo,
1: possono essere trattati, voglio dire, un po' come con un piccolo pizzico di serietà in più di quello con cui ne parla la gente, insomma,
2: perfetto,
1: capito?
2: Stai dicendo una grossa verità.
1: Dargli delle intonazioni lugubri, non lo so, per esempio io certe volte devo dirti che vedo delle annunciatrici, ecco, io volevo cercare in queste telefonate di trovare una persona con cui poter fare una piccola ironia benevola sul fondo su queste simpatiche ragazze, ma ci sono, tu hai trovato quelle annunciatrici, le hai viste, quelle che sanno l'inglese meglio degli americani, insomma, che quando devono nominare un regista o un titolo di una canzone americana lo dicono con lo slang, la bocca storta, eccetera, che se tu non vai a guardare Radio Corriere non sai di che si tratta.
2: Non solo, ma poi interpretano, perché se annunciano il Macbeth, che è una tragedia, lo fanno in una maniera
1: certo,
2: seria.
1: Sì,
2: se annunciano uno spettacolo di Bremini si divertono subito.
1: E c'è anche qualcuna che purtroppo fa il contropiede, cioè subisce il contropiede, si sbaglia, fa dei grandi sorrisi sul Macbeth o sulla forza del destino, non so, capito? Ecco, e queste cose, devo dire, che ho imparato a osservarle un pochino attraverso le poesiole satiriche che per qualche tempo tu hai fatto alla radio, perché non te ne scappava una, devo, non ti scappava la nuova.
2: Io penso che ci sono certe cose, che non, certe leggi, certi teoremi che non si possono assolutamente negare. Io penso che per avere il senso dell'umorismo e per trasmetterlo bisogna essere dei grandi osservatori. Che poi si possa essere osservatori anche con un po' di malafede, e va bene, questo è giusto per il mestiere di umorista.
1: Cioè un minimo, correggere la realtà.
2: Ecco, correggere la realtà, deformare attraverso uno specchio come quelli concavi e convessi fino a un certo limite, perché la realtà è sempre riconoscibile, cioè anche Sofia Loren su uno specchio convesso è riconoscibile, e poi dopo certamente non è così, in quel momento non ha quella figura, quello slancio, però si capisce che è lei. Ecco, questo è, secondo me questo è un po' il tipo.
1: Certo, devo dire che stai così chiacchierando in modo molto leggero, ma stai ripetendo quelle che sono le regole del comico.
2: Bravo,
1: praticamente.
2: È la matematica di
1: sì, perché
2: cose.
1: La deformazione eccessiva, cioè se non si riconosce l'originale non si diverte più.
2: Non si può divertire assolutamente.
1: Niente, capito, perché se Sofia Loren non sembra più Sofia Loren è inutile dire che ha la bocca larga, nessuno ride, insomma.
2: Brava. E poi tu sai meglio di me che qualunque cosa, perché poi alla fine gratta gratta si arriva sempre un po' alla parodia, qualche volta può essere di costume, qualche volta di linguaggio, qualche volta di una trama, ma la parodia presuppone la conoscenza del modello.
1: Certo.
2: Altrimenti non si potrebbe parodiare nulla e non si potrebbe deformare nulla, cioè devi sempre partire da una realtà sulla quale poi chi è felice può suonare questo pianoforte dell'umorismo in una certa maniera.
1: È come fare le caricature, no? Forattini non credo che tutto sommato segue un procedimento mentale molto diverso.
2: Se non avesse dei modelli non potrebbe.
1: Certo. Senti, come lavori, Dino? Sarei curioso di sapere, tu mi dici io vado lì nel pomeriggio e mi preparo abbastanza, la mattina mi preparo.
2: Guarda Luciano,
1: ti fai la scaletta?
2: È abbastanza interessante per capire, cioè io mi preparo soltanto i pezzettini così, io li chiamo inserire, fondini, come vuoi tu, su argomenti di costume, di cronaca, di ricordi, perché cioè tratto un po' tutto.
1: Cioè l'introduzione all'argomento che poi...
2: devo preparare la mattina, un po' così pensando al passato, un po' pensando al presente, leggendo i giornali. Per il resto affronto la trasmissione in piena, proprio così, improvvisazione, con gli ospiti, con le canzoni, con il mio amico Francesco, perché credo che da questa spontaneità, quando si è professionisti, quando non si è così, non si vogliono fare delle cialtronerie,
1: certo,
2: che purtroppo non voglio assolutamente alludere a nessuno.
1: Perfettamente d'accordo.
2: Ma purtroppo la radio è diventata come un telefono pubblico, chi arriva parla.
1: Ecco, vedi subito la battuta, non ti è scappata.
2: E allora, quando invece si è sorretti da un minimo di professionismo e di buona volontà, bisogna lasciare...

0: momenti e non ci sono altre soluzioni. La radio ti può accompagnare al momento che così tu puoi fare una, devi fare un'altra cosa, la fai, ritorni e la ritrovi. Se c'è una canzone che non ti interessa, in quel minuto ti distrai, però sta lì, ti accompagna, capisci? È un fatto fondamentale. D'altronde, ti ripeto, io mi stupisco della vitalità dell'ascolto radiofonico, che, di cui mi sono accorto anche io, perché avevo un'ignoranza in materia. Dall'anno scorso, vedendo, ripeto, questa partecipazione così massiccia, così poi non parliamo affettuosa e dire poco, veramente lascia da pensare, cioè lascia pensare perché non si faccia un uso migliore di uno strumento, di un mezzo così importante e così necessario alla gente.
1: Certo, senti Dino, siccome abbiamo solamente un minuto, credo, perché il nostro tempo, come vedi, quando si chiacchiera così cordialmente vola proprio addirittura, ecco, altra cosa in favore della radio, insomma, no? Ti volevo domandare, per quanto continui ancora, così dare qualche notizia anche agli ascoltatori?
0: Affittato per tutta l'estate, io concludo niente poco di meno che il 1° di ottobre.
1: Madonna mia, allora proprio niente, anche in vacanza uno ti ascolta, ti segue.
0: No, nell'anno scorso né quest'anno, però guarda, te lo dico francamente, continuo a dirlo, sarei disonesto se non dicessi che non è faticoso, è faticoso ma sono felice.
1: No, ma io lo dicevo in senso cioè positivo, dicevo sì che possiamo sentirti anche mentre siamo in vacanza noi, non te.
0: Capito? Se vuoi sì, mi fa piacere perché un ascoltatore come te vale almeno 3.
1: Beh, vabbè, adesso sei gentile, vabbè.
0: È vero.
1: Dino, io sono contentissimo di questa chiacchierata con te, mi dispiace solo che il tempo sia troppo breve, cercheremo di farcelo allungare.
0: Non è importante, ti ringrazio tanto.
1: Grazie e buonanotte.
0: Grazie.
1: Buonanotte anche agli ascoltatori da Luciano Lucignani.

Mi ascolti, Will? Io conosco l'orrore. L'ho visto già con gli occhi miei come lo ha conosciuto lei. Il buio di chi non scorge mai l'aurora al mattino. E lei non ha il diritto di darmi dell'assassino. Potrebbe sopprimermi, certo, ha il diritto di far questo. Ma non può giudicare, non reciti da onesto.

loro che non sanno che significa l'orrore, che significa l'orrore. È difficile spiegarlo e trovarne le parole. L'orrore, l'orrore ha un volto che bisogna farsi amico. Il terrore ed il dolore

poi mi son sentito colpito da una pallottola diamante.

addestrati che hanno madri, mogli e figli. Con un senso ancestrale comune nella lotta, con un istinto primordiale comune della lotta, comune della lotta. Bisogna averne tanti di uomini con un senso morale, che sappiano usar bene l'istinto animale, l'istinto di uccidere senza emozione, senza discernere, senza passione.

quel che ci sconfigge Willer è il giudicar di Bill. Se dovesse essere ucciso, dicato tu a mio figlio, tutto quel che ho fatto nell'orrore delle fogne, perché ciò che più detesto

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.
1: Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro,
2: Elisabetta Lupano.
1: Per il secondo appuntamento con Medium, un viaggio per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, ripercorrendo la vita e l'attività dei principali intermediari tra il mondo visibile e il mondo invisibile. Al centro di questa nuova puntata è la psicografia o scrittura automatica, in pratica la scrittura su un foglio o su un computer, di pensieri e reazioni che vengono scritti in modo automatico e non controllato dalla mano di una persona. Così la persona si siede con un foglio e una penna, lasciando che la mano scriva parole e frasi in modo autonomo, senza un controllo cosciente del processo. C'è da dire che questa tecnica viene utilizzata per esplorare l'inconscio e il proprio stato psichico, e per i medium è uno dei sistemi per trasmettere i messaggi dagli spiriti nell'aldilà alle persone della nostra dimensione terrena. Uno dei medium più importanti nella storia contemporanea, che ha psicografato un quasi interminabile elenco di opere, circa 400, è stato Francisco Cândido Xavier, detto Chico Xavier, vissuto in Brasile, dove nacque il 2 aprile 1910 in un'umile famiglia a Pedro Leopoldo, e venuto a mancare il 30 giugno 2002 a Uberaba. Chico è annoverato tra i filantropi per aver devoluto in opere di beneficenza i suoi ricavi dei libri, e nella sua attività medianica è sempre fortemente presente l'impronta cristiana e i riferimenti a Dio come massima entità superiore. Il medium brasiliano si mosse sulla linea spirituale di Allan Kardec, che studiò da giovane dopo i consigli della mamma scomparsa. Xavier è una figura di spicco, molto amata in Brasile e con una popolarità estesa in tante parti del mondo, anche grazie alla fama delle sue opere come Nosso Lar, la più significativa per la rappresentazione della vita nel mondo invisibile, che sarebbe stata dettata dallo spirito del medico André Luiz. Un'opera poi tradotta in varie lingue, riportata anche in un film e di cui ci occuperemo nel corso della trasmissione. Elisabetta Lupano, ma chi era Chico Xavier?
2: Chico Xavier è stato un uomo che ha mostrato e dimostrato un potente dono medianico che, oserei dire, per tutta la vita non lo ha mai abbandonato. Quindi un uomo che ha, attraverso la scrittura automatica, detta anche psicografia, che è una parola un pochino più in disuso oggi, ma all'epoca estremamente utilizzata, ha raccontato, quindi per mezzo della sua mano, che cosa il mondo dello spirito voleva che nel mondo venisse divulgato.
1: Sì.
2: Quindi abbiamo a che fare con una persona di grandissimo rilievo, la sua medianità veramente ha toccato il cuore di tanti. Come lei ha raccontato, attraverso queste meravigliose opere ha fatto tantissimi atti di beneficenza che ancora oggi sono ricordati in Brasile. Lui ha anche un monumento a lui dedicato.
1: In Brasile era molto, diciamo, quasi venerato.
2: Venerato, modo, un, ecco. Un uomo di luce, un uomo con un'anima grandiosa, e come tutte le grandi anime, devo dire, non gli è stata, come dire, concessa una vita semplice. Quindi è stato un uomo che fin da bambino mostrava questa grandissima capacità inspiegabile agli occhi di tanti, e quindi ha trascorso tutta la vita a dimostrare se stesso e a cercare di convincere il mondo di questa potente medianità che trasudava da tutti i pori della sua pelle.
1: Elisabetta Lupano, adesso cominciamo a ascoltare un suo intervento. Allora, negli anni 70 c'era una TV molto, molto forte, molto conosciuta e molto popolare in Brasile, che si chiamava TV Tupi. E, in questo Chico Xavier andò più volte ospite in questo programma che si chiamava Pinga Fogo. E, in questo stralcio di audio ascoltiamo il celebre ingegnere Hernani Guimarães Andrade, che chiede della transcomunicazione strumentale, e poi ci soffermeremo.
2: Sì.
3: Molto bene.
4: Chico Xavier, alcuni scienziati europei come il dottor Constantin Raudive stanno cercando di ottenere per mezzo di processi elettronici comunicazioni verbali con esseri intelligenti di un altro mondo. Si pensa che tale mondo sia quello abitato per quelli che hanno già vissuto qui e sono disincarnati.
5: Di un altro mondo. Sospeita-se che tal mundo seja aquele habitado pelos que já viveram aqui e estão desencarnados. Pedimos.
4: Chiediamo la gentilezza di informarci se realmente si riesce già ad avere tale trascomunicazione elettronica tra i vivi e i disincarnati. E in caso affermativo domandiamo se in futuro anche si riuscirà l'umanità a vedere i disincarnati utilizzando apparecchi elettronici come per esempio una telecamera spiritoscopica.
5: Usando aparelhos eletrônicos, como por exemplo uma câmara espiritoscópica.
6: Emmanuel sempre nos informa.
7: Emmanuel, che ci informa sempre, spiega che è compito di tutti noi desiderare fortemente finché la scienza del mondo attinga questa trascomunicazione.
6: Até agora o problema da comunicação.
7: Fino adesso il problema della comunicazione tra i vivi nel piano fisico e i vivi al di là della Terra si verifica attraverso dei processi medianici con l'impiego della creatura umana stessa, nella condizione di veicolo medianico.
6: Speriamo che collettivamente siamo.
7: Però speriamo che collettivamente possiamo essere meritevoli di una realizzazione più alta, perché quando avremo la possibilità di aumentare la convinzione dell'immortalità dell'anima, senza il concorso limitato delle creature umane, come me stesso che ho il compito di entrare in comunicazione con il mondo dei disincarnati, assolutamente con profondo merito da parte mia.
6: Entrare in comunicazione con amigos desencarnados.
7: Quando arriveremo a questa condizione di conquistare questo tipo di comunicazione con il concorso della scienza, naturalmente la sopravvivenza dello spirito porterà un nuovo senso alla civilizzazione cristiana nel mondo.
6: Naturalmente che la sopravvivenza dello spirito trarà.
7: Comprenderemo che il nostro Divino Maestro ci ha dato la lezione dell'immortalità con la propria risurrezione.
1: Elisabetta Lupano, qui ci sono molti temi che Chico in questo intervento a TV Tupi, Pingo Fogo, molti riferimenti e ci sarebbero molte spiegazioni. Ecco, innanzitutto Emmanuel, chi è questo Emmanuel di cui lui parla, e poi fa sempre riferimento al Divino Maestro, quindi praticamente all'entità superiore, a Dio in qualche modo, e tutti i processi medianici ne parla come che poi avranno uno sviluppo più esteso e i medium avranno caratteristiche diverse in prospettiva. Ecco, che possiamo dire su questo?
2: Beh, apriamo tanti spazi su tante tematiche. Allora, io direi intanto che a questo punto direi che Chico Xavier è stato un grande precursore di tutto quello che poi abbiamo noi oggi. Emmanuel è stato uno dei suoi spiriti guida che lo ha accompagnato nella vita appunto attraverso la scrittura domatica. Questo gli ha permesso di scrivere tantissimi libri estremamente contemporanei ad oggi, quindi molto importanti da leggere, da studiare, a mio avviso. Emmanuel ha raccontato e si è auspicato che nel 1972 forse un giorno l'umanità potesse avere a disposizione una transcomunicazione, cioè una tecnica che potesse permettere a noi viventi di entrare in contatto attraverso questi apparati con il mondo dello spirito. Perché? Perché all'epoca potevano si avvalevano semplicemente del medium, quindi del mezzo, quindi un intermediario tra il mondo dello spirito e il nostro mondo. Devo dire che probabilmente ci siamo riusciti, perché ad oggi la transcomunicazione è qualcosa di molto fruibile per noi studiosi, per noi che abbiamo la possibilità di osservare la medianità anche da questo punto di vista. Sì. Che qual è il messaggio, secondo me, che si voleva iniziare a mandare in giro per il mondo? Era quello di tentare sempre di dimostrare che la vita non finisce con la dipartita, con la fine del corpo fisico, quindi con questa che noi chiamiamo morte, ma c'è una vita oltre la dipartita, c'è una vita oltre la vita, questa è la cosa più bella che possiamo dire. E quindi tutto ciò che può essere utilizzato, quindi la transcomunicazione, la metafonia, la metavisione, sono tutte tecniche che il mondo dello spirito ha utilizzato e con cui ha ispirato tutte quelle persone che hanno dedicato e che dedicano ancora oggi la loro vita agli studi della comunicazione medianica attraverso tutte le branche
1: possibili. Elisabetta Rubano, qui abbiamo iniziato a far riferimento agli scritti, naturalmente oltre 400, di Chico Xavier, ma uno in particolare, poi il cui ispiratore lo spirito guida, ecco, oltre Manuel, è stato André Luiz, che era un medico brasiliano che era scomparso per una brutta malattia. Sì. E niente, diciamo che in No Solar, la nostra dimora, il film uno dei più significativi, ma in realtà il film è tratto da uno degli scritti principali più significativi di Chico Xavier, appunto No Solar. C'è questa figura di André Luiz e viene ripercorsa praticamente la sua vita in qualche modo. Noi andiamo a sentire un altro apporto, il primo apporto, e poi ovviamente ne parleremo, Elisabetta Rubano. Qui André Luiz, che era lo spirito guida, arriva davanti alla porta nel film raffigurato, ma anche nel libro, arriva davanti alla porta di quello che dovrebbe essere il paradiso. Facciamo sempre riferimento naturalmente a diciamo una visione cristiana, perché Chico Xavier poi era fortemente,
2: profondamente legato
1: e quindi ha una visione tra paradiso e purgatorio, che poi vedremo meglio nella, sì, concezione cristiana, e quindi il purgatorio sarebbe l'umbral. Sì. Loro definiscono l'umbral. Ascoltiamo questo e poi la valutiamo insieme.
8: Fu come svegliarsi da un lungo sogno. E presto scoprii che non appartenevo più al mondo dei vivi. Realizzai così una sorprendente verità. La vita è fonte eterna che passa per diverse tappe. Mi svegliai in una dimensione chiamata Umbral, una specie di purgatorio. La mia storia stava appena cominciando.
1: Oh, qui ribadiamo che il film è tratto dal libro No Solar, in cui André Luiz racconta la vita praticamente nell'altra dimensione, nel mondo invisibile. Ecco, qui André Luiz arriva davanti alla porta del paradiso, diciamo, quello che cristianamente viene considerato il paradiso, comunque un luogo, diciamo, di miglioramento, di evoluzione spirituale, però poi finisce nell'umbral. E perché questo?
2: Beh, allora, intanto l'umbral è importante dire che è uno stato della coscienza, quindi non è un luogo, è un luogo creato dalla mente, dai condizionamenti e da ciò che era il sistema di credenza di André Luiz. André Luiz in questo caso è il protagonista, uno dei protagonisti del film, e un uomo che si è nella sua vita è stato un medico, ma non è stato un medico per vocazione, è stato un medico che non aveva un amore per quello che faceva, era un po' opportunista, non aveva l'amore di guarire le persone, quindi non aveva mai coltivato un aspetto spirituale vero e proprio nella sua esistenza, e non credo che credesse assolutamente nell'aldilà e nel mondo dello spirito. Pertanto, quando si trova di fronte alle porte di questo, chiamiamolo, paradiso, la sua mente gli gioca un brutto scherzo e lui va a finire in questo meccanismo mentale, appunto, che è quello che viene raccontato come l'umbral, quindi una illusione della sua stessa mente che gli gioca questo brutto scherzo e che lo fa andare a finire in una parte, appunto, estremamente d'ombra, che poi era l'ombra che apparteneva al suo stesso inconscio,
1: quindi un suo stato dell'essere,
2: un suo stato dell'essere
1: psichico.
2: Sì, esattamente.
1: E adesso andiamo ad ascoltare un altro breve stralcio. In una conferenza in collegamento, la ministra Veneranda spiega l'importanza della creazione mentale nella vita delle persone.
2: Oh, è proprio questo.
1: C'è da dire che lì ci sono 72 ministeri in quest'altra dimensione invisibile raccontata da André Luiz.
2: Sì, sì, questo è stato un film.
1: E si attiva molto e si lavora molto. Ecco.
2: Assolutamente, estremamente rivelatorio. Ha creato tanta curiosità ed è stata una grande apertura nella coscienza delle persone. Tanto che ne siamo ancora qui a parlare.
1: Ascoltiamo questo apporto e poi ne parliamo.
9: Ci sono tra di noi molti nuovi arrivati che si meravigliano per le similitudini con il pianeta. Non sanno che la creazione mentale è praticamente tutto nella nostra vita? Hanno forse dimenticato che le energie vibrano in stati e dimensioni differenti? Sì, la vita continua e le relazioni tra gli esseri sono governate da questa verità, che lo si voglia o no. Il bene che facciamo è il nostro difensore per l'eternità. Adesso comprendiamo la grandiosità di questo momento e la benedizione che questa città rappresenta per tutti.
1: Anche qui, Elisabetta Urbano, ci sono molti riferimenti ovviamente alla cristianità. La vita continua e soprattutto il bene che facciamo in questa dimensione umana, terrena, poi ce lo ritroviamo successivamente nel corso di tutta la nostra vita, diciamo, anche nell'altra dimensione.
2: Beh, assolutamente un principio cristiano questo, sì, c'è da dire, sì, che rifletteva anche quella che era la cultura e l'educazione del medium Chico Xavier.
1: Sì.
2: Qui ci sono diversi aspetti che vengono citati: il fatto che la mente abbia la capacità di creare la nostra realtà, e ad oggi ormai penso che non abbiamo quasi più dubbi rispetto a questo,
1: sì,
2: ma quando andiamo nel mondo dello spirito, la nostra mente è in grado di ricreare una replica anche della vita che ha vissuto. Quindi, se abbiamo ancora questo attaccamento alla terra e abbiamo attaccamento alle case, ai vestiti, eccetera, riprodurremo esattamente quello che ci è consono, quello che ci è familiare, perché prima di poterci evolvere abbiamo bisogno di fare questa specie di passaggio lentamente, quindi un piccolo sgancio un po' alla volta. Quindi è importante che noi lavoriamo ad oggi nella nostra vita sullo sviluppo della nostra anima, quindi della nostra parte spirituale, perché poi quando andremo dall'altra parte ci potremmo accorgere più facilmente di tutto ciò che è illusorio per la mente.
1: Cose materiali, diciamo.
2: Cose materiali, ma anche condizionamenti,
1: anche
2: come quanto siamo stati condizionati dalla nostra educazione, dai retaggi, dai sistemi di credenze.
1: Certo.
2: Che non ci permettono di uscire fuori da quello che è questo schema mentale che noi ci portiamo dietro tutta la vita, attraverso il quale creiamo poi la nostra realtà.
1: Adesso, Elisabetta Lupano, andiamo un po' alla scoperta di Nossolar. Ecco, André Luiz viene invitato da Lisias, che è la persona, diciamo, l'operatore, l'angelo, come lo vogliamo chiamare, comunque uno spirito che lo aiuta insieme con altri spiriti e altri ministri di Nossolar, lo invita a visitare la colonia di Nossolar, perché Nossolar sarebbe una delle tante colonie che sono intorno alla Terra, nella concezione poi di Chico Xavier, che gli aveva dettato, in realtà psicografato,
2: certo,
1: André Luiz.
2: Sono gli insegnamenti che sono passati attraverso Chico Xavier.
1: E gli viene spiegato che i nostri sentimenti, i nostri pensieri, quello che diceva lei poco fa, determinano dove saremo.
2: Esatto, quindi possiamo scegliere di ritornare nell'umbral o continuare a procedere in un'altra direzione.
1: Sempre il libero arbitrio di Sant'Agostino, sempre la libertà di scelta dell'entità superiore che ci viene data in qualche modo. È una legge. Ascoltiamo.
10: André, pensavo che fossi già pronto.
11: Per cosa?
10: Il ministro Calarenzio ti autorizza a visitare la città.
12: Ma Lysias, così?
10: Vieni. Ti insegnerò come materializzare un altro vestito. Allora, André, ti è piaciuta la conferenza della ministra Veneranda?
12: Non avrei mai potuto immaginare un simile scenario e idee così sbalorditive.
10: Lo so, hai passato momenti difficili in ospedale. Ora cerca di cambiare il tuo modo di vedere le cose.
12: Lysias, non è facile dopo tutto ciò che ho passato.
10: La tua guarigione dipende anche da questo. È la legge della sintonia.
12: Vuoi dire che se mi faccio prendere dalla rabbia potrei tornare nell'umbral?
10: Non si sa mai, André. I nostri sentimenti e i nostri pensieri determinano dove saremo.
12: Lysias, ho bisogno di notizie della mia famiglia.
10: Tutto a suo tempo. Ricordi?
12: Stavano soffrendo molto per la mia malattia.
10: André!
12: I miei parenti che sono morti prima di me sono già qui. Mio padre, mia madre. Oh mio Dio.
10: Allora sei credente. Pensavo che fossi uno di quelli che dicono sono ateo. Grazie a Dio. A poco ne saprai di più. Dai tempo al tempo.
12: Va bene.
1: Elisabetta Lupano, qui alcuni aspetti che si possono cogliere, poi lei dirà meglio. Bisogna cambiare nell'altra dimensione, quello che lei accennava prima, il modo di vedere le cose rispetto al mondo terreno, diciamo, al mondo visibile. E poi si possono addirittura, Lysias fa un riferimento a immaginare di materializzare delle cose, in questo caso un vestito, ma com'è possibile materializzare delle cose con la mente?
2: Il pensiero crea.
1: Il pensiero crea.
2: Il pensiero crea, questa è la formula che noi dovremmo imparare a ricordarci sempre. Noi possiamo co-creare la nostra realtà attraverso la nostra forma pensiero e pertanto questo noi ce lo portiamo dietro anche dall'altra parte, perché questa è una grandissima facoltà, questo è ciò che l'universo ci riflette, quello che noi pensiamo creiamo.
1: Noi della nostra mente conosciamo abbastanza poco.
2: Pochissimo.
1: Qui.
2: Pochissimo, tutte le nostre capacità, le capacità che mettiamo a disposizione per noi stessi sono veramente molto limitate.
1: Si calcola che usiamo circa il 10%, forse neanche, delle capacità del nostro,
2: un grande spreco,
1: nostro intelletto.
2: Esatto. Quindi nel film viene citato proprio questo aspetto e anche il fatto di percepire dei sentimenti e farsi trascinare da questi sentimenti che ci abbassano nella nostra frequenza. Tanto è vero che lui gli dice rischi di ritornare nell'umbral se ti agganci alla rabbia. Quindi anche qui la capacità di dominare quelle che sono le nostre pulsioni principali. E quindi anche lì attraverso l'osservazione di come ci poniamo nella vita di tutti i giorni, di come ci sentiamo e di dove scegliamo di andare.
1: Elisabetta Lupano, i biografi di Chico Xavier riportano che la medianità di Chico si manifestò per la prima volta a 4 anni, quando rispose al padre su materie scientifiche in un dialogo con una donna sulla gravidanza.
2: Sì.
1: Ebbene, Chico diceva che vedeva e sentiva gli spiriti e parlava con loro. Elisabetta Lupano, ma viene da chiedersi se le capacità medianiche si manifestano in così tenera età, significa che sono insite, diciamo geneticamente, a livello umano, nello spirito di una persona? E poi perché in alcune persone queste capacità medianiche sono particolarmente evidenti, mentre in altre non risultano apparire? Ecco, le sue ricerche si sono focalizzate anche su questi aspetti?
2: Assolutamente sì. Allora, intanto c'è da dire che questo bambino di 4 anni inizia a mostrare un potentissimo dono di chiaroveggenza esterna, cioè la capacità di vedere ad occhi aperti il mondo invisibile, quindi di vederli fuori di lui. E è normale che da fuori qualcuno può giudicare questo, come dire, questa attività frutto della propria mente, soprattutto perché parliamo di un'immaginazione, soprattutto perché parliamo di un bambino piccolo, ma lui non ha fatto altro che portare avanti tutto ciò, perché la medianità è una facoltà dell'anima dell'essere umano. Tutti abbiamo la capacità di sviluppare la medianità. Tuttavia, non è detto che noi nasciamo con il compito di essere un medium. Io credo questo, che medium si nasce e poi tu lo manifesti. Chico Xavier lo ha manifestato in tenera età, come tanti medium, perché la mediunità vuol dire che la tua anima è risvegliata nelle sue più grandi potenzialità, quindi la capacità di vedere per esempio il mondo invisibile ad occhi aperti o ad occhi chiusi, insomma come si vuole, fa parte di una facoltà dell'anima che è semplicemente il dono di chiaroveggenza. Pertanto lui questo ce lo ha mostrato tutta la vita, si è manifestato poi più avanti, ha raccontato che parlava di tematiche che un bambino di 4 anni magari non ha questi contenuti, perché
1: 4 anni non ha esperienza,
2: non ha
1: vissuto.
2: Esatto, quindi che cosa significa? Significa che lui riceveva delle informazioni oltre lui, e questo era estremamente evidente, tanto più che è un ragazzino che ha fatto soltanto, mi pare, le elementari, perché sì. Chico Xavier sì. Non ha mai studiato,
1: sì.
2: Eppure ha scritto... Sì. Centinaia e centinaia di libri con una maestria e una proprietà di linguaggio incredibile.
1: Noi per far questa puntata, come lei sa, abbiamo ascoltato molte traduzioni, addirittura ecco, interventi in portoghese,
2: sì.
1: Traducendoli naturalmente, e niente, una proprietà di linguaggio anche abbastanza forte,
2: intensa, arrivava dritto dove doveva arrivare. I suoi libri raccontano tematiche che oggi sono ancora estremamente valide e contemporanee, quindi sicuramente per mezzo di qualcosa che era oltre Chico Xavier.
1: Importante.
2: Sì.
1: E adesso introduciamo un altro aspetto, ecco, quello degli ingegneri.
2: Sì.
1: Lei forse ne sa qualcosa perché ha studiato anche al riguardo. E qui viene introdotto il concetto di reincarnazione e vi sono degli ingegneri che ritornano sulla Terra per portare nuove tecnologie. Molti di noi hanno pensato così, immaginando a Nikola Tesla, ecco. E poi c'è la signora Amelia, a cui faceva riferimento prima, una delle persone che lui visitava, grazie alla spinta della sua segretaria, e visitava gratuitamente perché non aveva i soldi per poter pagare. Ma lui lo faceva di malavoglia. Ascoltiamo, sì. E poi commentiamo.
11: Adesso prendiamo l'Airbus.
13: Prendere cosa? Da dove vengono queste energie?
11: Presto gli ingegneri si reincarneranno per portare tecnologie simili sul pianeta.
13: Che genere di tecnologie?
11: Come usare il magnetismo, ad esempio. La vita sulla Terra è come una copia di qui. Nascere, morire, rinascere. Molte volte. Tante volte quanto è necessario. È la legge.
13: Ehi, smetti di leggermi il pensiero.
11: Stai molto meglio.
13: Sì, non so perché.
11: Chi si lamenta ha tempo per sorridere.
14: Dottor André, che sorpresa! Oh, Dio del cielo, anche lei qui. Non si ricorda di me? La signora Amelia. Mi visitava sempre a fine giornata. Eravamo solo io e mio marito. Non ci faceva mai pagare.
13: Ah, sì. Lei aveva sempre male alla testa, vero?
14: Dolore alla pancia.
13: Certo. È guarita?
14: Sono morta, quindi sto meglio. Sono qui ad aspettare Antenore. Era molto malato, ricorda? Ma di morire non se ne parla.
11: Signora, mi scusi, ma il dottor André è appena arrivato.
14: Io sono sicura che lei è arrivato direttamente qua. Non è passato da quell'orribile posto. Lei è un uomo buono, non ne ho dubbi. Quindi è arrivato dritto a Nossolar. Dottor André, non appena potrà ricevere visite, verrò subito a trovarla.
13: Grazie, Aurelia.
14: Amelia.
13: Amelia.
1: Elisabetta Lupano, qui André Luis è abbastanza...
2: confuso.
1: Dire, confuso, sì. Lontano, però sta imparando a rispettare la signora Amelia, che poi, cioè le persone che avevano bisogno, e la valutazione diversa rispetto alla sua vita. Allora, qui parliamo di ingegneri,
2: sì.
1: Parliamo di ingegneri, quindi avevamo pensato a Nikola Tesla, ma potremmo pensare anche più in grande a Leonardo da Vinci, potremmo,
2: sì.
1: Pensare a Galileo Galilei, cioè persone grandi personaggi che hanno portato delle grandi innovazioni. Ecco, secondo questa visione di André Luiz, praticamente le portano dall'altra dimensione.
2: Allora, spieghiamo un attimo, perché immagino che noi possiamo rimanere un po' confusi rispetto a questo. Immaginiamo una persona come, appunto, lei ha detto, Einstein, che ha dedicato tutta la sua vita nel mondo a scoperte incredibili, eccetera. Quando va dall'altra parte, che cosa immaginiamo che possa fare? Con tutto quel bagaglio esperienziale, con tutta quella capacità mentale, con quella potenza d'anima che ha sviluppato sulla Terra. È chiaro che nel film No Solar ci mostrano che non finiamo con la morte fisica, di sviluppare le nostre doti e di continuare a metterle al servizio, tanto da influenzare anche gli ingegneri sulla Terra. Quindi questo è quello che lui ci ha voluto raccontare, che ciò che noi abbiamo imparato sulla Terra, nel momento in cui andiamo dall'altra parte, nel mondo dello spirito, lo continuiamo a mettere al servizio, come ispirando le persone. E questo è straordinario, perché è come se noi non finissimo mai di procedere, di imparare, di ispirare e di continuare quella che è la vita eterna. Abbiamo sempre da fare, qui mi sa che non ci riposeremo mai.
1: Non ci riposeremo neanche di là. Elisabetta Lupano, io prendendo spunto dall'altra puntata, da Padre Amort, cerco di fare sempre poi l'avvocato del diavolo in qualche modo. Ecco. Chico Xavier raccontava che lui, da quando era piccolo, vedeva e parlava con la madre, appunto sin dalla morte della madre. E per i tanti particolari raccontati proprio dalla madre a Chico, che Chico stesso poi non sempre conosceva e che ci hanno riportato i biografi, possiamo considerare questi aspetti veri. Ma allora, in generale, come si può riuscire a considerare veri gli aspetti riportati da un medium ad una persona, forse da riscontri reali che il medium non conosce? E come facciamo?
2: Beh, torniamo sempre al solito discorso che è importante tenere presente le evidenze, quindi dare delle informazioni ben precise che un ricevente possa confermare. In questo caso qua il bambino, il piccolo Chico, riceveva delle predizioni, quindi raccontava qualcosa che si sarebbe poi manifestato da lì ad un futuro breve, perché il mondo dello spirito fa anche questo: ti dona qualcosa che poi si mette in campo da lì a un tot di tempo. Per cui forse non abbiamo un riscontro immediato della veridicità del medium, ma possiamo arrivarci da lì a breve, nel momento in cui quello che poi viene detto accade.
1: Oh, Elisabetta Lupano, possiamo dire che il tempo nella dimensione umana non corrisponde poi al tempo, dagli studi che lei ha fatto, nell'altra dimensione? Cioè, nell'altra dimensione ci sta un processo evolutivo spirituale, naturalmente, che non è quello dei nostri tempi, della nostra vita terrena.
2: Assolutamente, noi abbiamo un corpo fisico, quindi siamo soggetti alle leggi del tempo e dello spazio. Dall'altra parte, non avendo più un corpo fisico, tutto questo non esiste più. Per questo il senso della predizione, perché è come se uno si accorge già di ciò che è nel campo, quindi di quello che accadrà, perché nella nostra dimensione, essendo appunto soggetti alle leggi del tempo e dello spazio e avendo un corpo fisico, quindi avendo una densità maggiore, quello che deve accadere è già accaduto, ma si manifesta per noi con una linea temporale diversa.
1: Vabbè, qui poi dovremmo
2: aprire un altro spazio
1: e parlare di Albert Einstein nello spazio-tempo. Lo faremo. Allora, il dottor André Luiz fa la conoscenza di Emmanuel, che abbiamo sentito anche prima, ministro della comunicazione. Sì. Ci sono 72 ministeri nella visione di Chico Xavier dettata da André Luiz, e si parla della possibilità di inviare messaggi con la psicografia.
2: Meraviglioso.
1: Vediamo. Ascoltiamo.
15: Mi scusi, posso interromperla?
16: Oh, certo. Ad ogni modo devo scrivere ancora per un bel po'. Piacere, Emmanuel.
15: Piacere, André Luiz. Amico, vorrei sapere come poter mandare un messaggio alla mia famiglia per raccontargli che sono qui e che penso a loro. Dovrei raccontare così tante cose che non so da dove cominciare.
16: Comincerai proprio da qui. Ti hanno già detto come funziona da noi al Ministero della Comunicazione? Tu scegli la tecnologia tra quelle del futuro e quelle del passato.
15: Scelgo quelle del passato, che conosco.
16: Prego.
15: Grazie.
17: Emmanuel. Pensi che con questa sarà meno triste? Sta ancora soffrendo perché me ne sono andato.
16: Tua madre non soffrirà più, Jonas, sapendo che stai molto bene. Con tutti i dettagli che gli racconti.
17: Cosa facciamo ora?
16: Adesso devi aspettare. Quando avrai il permesso di dettarlo, ti avviserò. Abbiamo un fratello incarnato che è pronto per psicografare tutti i messaggi che possiamo inviare.
17: Ti ringrazio molto.
1: Elisabetta Lupano, la tecnologia del passato e la tecnologia del futuro, ma a noi viene da pensare, non lo so, alla metafonia, alla psicografia, ai computer, alla radio,
2: ai telefoni,
1: a tante apparecchiature, diciamo, del passato. Oggi potremmo pensare anche ai telefonini, alle app addirittura, ecco, elettroniche o comunque del futuro, diciamo, che qui parliamo ovviamente negli anni 70-80. Chico Xavier aveva psicografato queste cose anche prima, in realtà mi sembra gli anni 50 addirittura, questa qui. E noi come, ecco, che modalità ci sono per valutare questi aspetti di comunicazione?
2: Intanto trovo questo passaggio del film, in questo qua che abbiamo appena ascoltato, straordinario, perché io credo che quando noi ascoltiamo attentamente abbiamo già tutte quante le risposte. Ci sono diverse tecniche, qui fa vedere che appunto quando arrivano nel Ministero della Comunicazione ed un nostro caro vuole entrare in contatto con noi, può richiedere l'ausilio per poter mandare dei messaggi ai propri cari. Perché? Perché quando si è dall'altra parte noi possiamo continuare a percepire, a sentire lo stato d'animo dei nostri cari che restano sulla terra, che sono dispiaciuti perché appunto noi siamo andati via e sentiamo la loro sofferenza. Pertanto cerchiamo un modo per poterli contattare. In questo caso lui sceglie un metodo che conosceva, quindi la scrittura, ma tante volte abbiamo delle possibilità di ricevere dal mondo dello spirito dei messaggi anche attraverso gli apparati. Il mondo dello spirito è in grado di utilizzare la metafonia, è in grado di utilizzare i computer, è in grado di utilizzare anche i cellulari, perché è in grado di plasmare la materia, di utilizzare la frequenza. Pertanto non è così difficile, quando osserviamo e guardiamo questo film, quello che accade dall'altra parte. C'è assolutamente la possibilità, ed è interessante perché qui dice anche: tua madre ormai non ha più dolore nel fatto che tu sei partito, perché gli mandi così tanti dettagli. Che cosa significa? Che gli manda delle informazioni talmente tanto specifiche da convincere questa donna della sua vita oltre la morte. Quindi in questo caso è anche molto interessante sentire quando dice che è pronto un giovane medium a psicografare, ed era appunto il nostro caro Xavier. E ha psicografato tanto, e ha messo a disposizione questa sua capacità medianica di ricevere attraverso la scrittura automatica, che, se lei mi permette, vorrei spiegare un attimino di che cosa si tratta. Sì. La scrittura automatica non è altro che la capacità di ricevere dal mondo invisibile, quindi sotto una specie di dettatura, delle informazioni che non è detto che siano assolutamente conosciute dal medium. Zero informazioni, contenuti, ma anche contenuti di altro genere, che sì. Non il medium mette a disposizione la mano che regge la penna. Questa è la vera scrittura automatica o la psicografia. Tante persone raccontano di fare la scrittura automatica, che poi in realtà scrittura automatica non è, ma è una scrittura ispirata. Che cosa significa? Significa che noi abbiamo delle qualità, l'essere umano ha la sua saggezza, l'anima ha la sua saggezza, l'anima sa tante cose, ma l'anima appartiene a noi. Quindi vuol dire che se noi entriamo dentro abbiamo un mondo interiore talmente tanto potente che ci può fare avere delle informazioni che possono riguardare noi stessi o anche gli altri, ma è una cosa diversa da ricevere informazioni sotto dettatura dal mondo dello spirito.
1: Questo è quello a cui fanno poi un po' riferimento gli psicologi, in qualche modo, con una scrittura che è possibile a livello
2: del nostro sé superiore.
1: Del nostro sé superiore, sì.
2: Sì.
1: Elisabetta Lupano, andiamo avanti velocemente, sì, con Nossolar, una delle città spirituali, un apporto molto breve.
15: Esiste un oceano di materia invisibile che circonda la Terra. Nosolar è sulla vetta più alta di una catena di montagne spirituali. È solo una tra le migliaia di città spirituali che sono sopra il pianeta.
1: Ecco, poi ascoltiamo un'altra anche di in cui vengono messe in risalto le potenzialità della mente e l'esistenza di case anche nell'aldilà, e poi commentiamo.
15: Non avrei mai potuto immaginare le potenzialità della nostra mente. Qui molti mantenevano le sembianze che avevano sulla Terra, ma il cambiamento doveva avvenire più in profondità.
9: Zio, non avrei mai immaginato che mi avresti ricevuto quando fossi morta.
11: Hai bisogno di bere, Eloisa.
9: Ah, la mamma era così triste quando sei morto, è stato così improvviso. Ha sempre pregato per te.
11: Sì, lo so.
9: Come fai a saperlo?
11: Le prime ore sono le peggiori. Molto presto i dolori passeranno. Hai già sofferto troppo.
15: Lysias, cosa le è successo?
9: Non voglio la pietà di nessuno.
11: Ci prenderemo cura di te, Eloisa.
9: Io non ho bisogno di cure. Zio, aiutami a tornare. Il mio fidanzato mi aspetta.
11: Eloisa, ti porterò nella nostra casa, qui. Nonna Laura e le zie Giudite e Yolanda ti aspettano.
9: Zio, io non ho nessuna casa. Qui no. Zio, fammi tornare indietro, per favore.
11: Eloisa, calmati e riposa. Preparo le tue dimissioni.
1: Oh, Elisabetta Lupano, qui viene introdotto un aspetto, ma oltre a lavorare nell'altra dimensione, dalla visione di André Luiz riportata da Chico Xavier, ci sarebbero case e anche famiglie.
2: Sì, perché comunque, ripeto, noi abbiamo la possibilità di continuare a vivere una replica della nostra vita terrena. Se vogliamo, o temporaneamente, fino a quando non siamo pronti a fare un'evoluzione spirituale o un cambio di coscienza. Quindi sì, questo è interessante anche, ed è a volte anche un po' scompattante per noi, no? Avere queste informazioni, perché
1: noi tendiamo a unirci anche eventualmente.
2: Però c'è anche la bellezza di comprendere che i legami indissolubili che abbiamo avuto sulla Terra si possono ricomporre nel momento in cui ritorniamo dall'altra parte, quindi dei coniugi si possono rincontrare, delle madri con i figli si possono rincontrare e continuare a vivere nel mondo dello spirito quello che è stato interrotto sulla Terra.
1: Elisabetta Lupano, adesso ascoltiamo un altro apporto molto significativo con il governatore di Nosolar, perché André Luiz va a fare la sua conoscenza e anche con la mamma, che ha pregato molto per lui per aiutarlo, nonostante lui in vita non si sia comportato proprio nel migliore dei modi.
2: Sì.
16: E ti hanno dato il permesso di inviare il messaggio?
15: Ancora no.
16: André, facciamo una cosa. Adesso entriamo e tu vai dal governatore.
15: Lui mi riceverà?
16: Beh, qui i dirigenti danno l'esempio.
18: Benvenuto, André Luiz.

0: di vederli.
1: Ah, la famiglia. Andrei. La famiglia. Vedi, questa è la mia famiglia. Chi è oltre le mura, nelle valli piene di tormento, anche quella è la mia famiglia. Ho bisogno di vederli. Ma non è questo che mi fa soffrire. Quando ti hanno trovato, stavi parlando con il cuore. E se il cuore parla, è Dio che parla per noi. È il pentimento incosciente, fratello mio.
2: Perdonatemi. Ho gettato via la mia vita.
1: Ci sono anime che pregano per te.
2: E di chi sono?

0: Oh, qui Elisabetta Urbano vengono, ci si sofferma su due aspetti. Uno, che c'è un'entità superiore, che non è chiaro che sia Dio oppure comunque una sorta di entità superiore in ogni modo, che in questo caso governa una delle colonie che sarebbe non solare, che stanno intorno alla Terra. E un altro è il concetto che le persone care, o anche non care, comunque a cui che hanno ricevuto per affetto oppure per vicinanza, hanno manifestato profondo amore verso la persona scomparsa, e quindi di conseguenza questa persona ovviamente ne beneficia, in questo caso André Luiz.
1: Il famoso concetto della potenza della preghiera o dell'amore, quindi quando noi perdiamo qualcuno e gli mandiamo queste grandi ondate d'amore, dall'altra parte vengono ricevute. Qui è molto bello questo pezzo, molto commovente, l'incontro di André Luiz con la mamma, che abitava, diciamo, in un'altra frequenza, mi viene da
0: Sì,
1: dire questo,
0: sì.
1: e che gli viene concesso la possibilità finalmente di rincontrarla in maniera inaspettata. Lui rimane estremamente sorpreso della luce di questa donna, tant'è vero che poi gli chiede anche dove fosse il papà, e lei racconta che il papà era in un altro spazio, in un'altra dimensione, semplicemente perché avevano due frequenze diverse, quindi avevano anche due percorsi spirituali, in No Solar, appunto nella dimora, che stavano intraprendendo.
0: Sì. Elisabetta Lupano, Chico Xavier raccontò che nel 1931 iniziò a incontrare Manuel, che gli riportava molti aspetti, ne abbiamo parlato più volte, sarebbe il ministro della comunicazione, della vita ultraterrena nell'aldilà, e che dal libro film No Solar scopriamo essere il ministro appunto della comunicazione e di essere stato in altre vite terrene il senatore romano Publio Lentulo Cornelio, poi uno schiavo e sostenitore del cristianesimo, ed in una reincarnazione successiva il padre gesuita Manuel de Nobrega, uno degli evangelizzatori cristiani in Brasile. Ecco, stando alla visione di Chico Xavier, per quale motivo uno spirito elevato come Manuel e poi anche del medico André Luiz trasmettono una lunghissima serie di messaggi che secondo il loro intento è destinata all'umanità?
1: Perché non si parla mai di spirito e dei problemi dello spirito. Quindi abbiamo bisogno di approfondire questa parte, perché nessuno ci insegna, nelle scuole non ci insegnano che noi abbiamo una parte spirituale, lo scopriamo da soli. Quindi occorreva iniziare a lasciare degli insegnamenti affinché le persone si potessero risvegliare a questo aspetto. E quindi hanno raccontato, appunto, per mano di Chico Xavier, tutti quelli che erano i problemi dello spirito umano.
0: André Luiz racconta tanti aspetti, appunto, che poi sono riportati nel libro e nel film. Ecco, e qui abbiamo il messaggio del governatore di No Solar sulla tragedia dello scoppio della Seconda Guerra
1: Le morti
0: Mondiale
1: collettive.
0: e le città spirituali che si apprestano ad accogliere i tanti morti, ecco, che vi
1: Esatto.
0: saranno. Ascoltiamo
1: Sì.
0: poi.
2: Nel settembre del 39, spiriti di elevata espressione gerarchica scesero dai cieli. Da lontano si udirono le trombe. La città stava per vivere momenti importanti.
3: Amati fratelli, abitanti della nostra città, ministri, come voi sapete,

0: Vedete il nostro lavoro di aiuto a chi arriva dal pianeta? Ha sempre richiesto disciplina, abnegazione e grande devozione. Il processo di rinnovamento della vita umana è arrivato a un punto critico e chiedo che gli sforzi vengano raddoppiati a chi si dedica ai servizi edificanti della nostra colonia. Una grande guerra di proporzioni mondiali sta per avere inizio e non possiamo sapere quando essa avrà fine. Milioni e milioni di anime faranno ritorno al mondo spirituale. Che Dio possa avere misericordia di noi. Tutte le città spirituali intorno al pianeta si uniscono in preghiera e lavorano per la pace. Anche se cammino per valli d'ombra e di morte, non ho nulla da temere, perché il Signore è in me.
1: Oh, Elisabetta Lupano, l'umanità purtroppo ci ha fatto vedere più volte tragedie, in questo caso ecco, morti collettive. Ma che cosa sono le morti collettive per una visione spirituale?
2: Beh, un passaggio di tante anime contemporaneamente che vanno via, come appunto di fronte ad una guerra. Quindi che cosa accade dall'altra parte? Si ricevono tutte queste persone insieme contemporaneamente, pertanto c'è bisogno di mano d'opera.
1: Elisabetta Lupano, adesso ascoltiamo un altro apporto con Maria Clara, l'ultima figlia di André Luiz. Sì. Lui è scomparso e naturalmente ha lasciato i tre figli con la moglie. Maria Clara suona al pianoforte un brano che non conosce, che però è ispirato dalla presenza dello spirito del padre.

0: Maria Clara.
1: Ciao, Clarissa.
2: Chi ti ha insegnato il brano che stavi suonando?
1: Non lo so, ero qui e ho suonato.
2: Conosci anche il resto?

0: L'ho imparato quando avevo la tua età, lo sai. Papà amava vedermi suonare.
1: Com'era nostro padre?
0: Lui era un uomo buono, molto impegnato. Non aveva molto tempo per noi. Era duro, un po' austero. Non l'ho mai visto piangere, sai?
1: Ma gli uomini non piangono.
0: Esattamente. Io credo che facesse quello che ci si aspettava che lui facesse. Ma lui ci amava, e questo è l'importante, vero?
1: Ma io non ci sto capendo nulla.
0: Non ce n'è bisogno. Se un giorno le cose saranno come veramente io penso che siano, forse ci rincontreremo.
1: Magari.
0: Suona, dai. Vieni.
2: Elisabetta Lupano, abbiamo ascoltato appunto la figlia che racconta naturalmente, cioè suona un brano che non conosceva. In questo caso è il papà che la ispira a livello spirituale per la sua vicinanza.
3: Io credo che noi spesso siamo ispirati dal mondo dello spirito e non lo sappiamo, perché inconsapevolmente non pensiamo che questo possa accadere. Tuttavia la ragazzina sicuramente manifesta qualche dono di medianità.
2: Significativo. E adesso ascoltiamo i ministri Clarenzio e Manuel, che leggono le parole di André Luiz sul suo percorso e parlano di risveglio intenso del suo spirito, che aiuta a guarire il nuovo marito della sua moglie, scomparsa. Cioè, lui è scomparso, ma insomma la moglie è rimasta ovviamente incarnata, e poi la colf Ismalia, che si commuove salutandolo per le capacità di vedere i disincarnati.
4: La vita non finisce e la morte è un gioco oscuro di illusioni. Chiudere gli occhi del corpo non determina i nostri destini. Bisogna navigare nel proprio dramma o nella propria commedia, fino a che avremo attraversato tutte le vie dell'evoluzione spirituale. Solo così incontreremo le acque dell'oceano divino. Un'esistenza è un atto, un corpo è una veste, un secolo è un giorno, e la morte è il soffio rinnovatore.
5: Tu sapevi di questo testo?
6: Io non potevo immaginare che il risveglio fosse così intenso.
4: Ma io non voglio soffrire con l'idea dell'eternità. C'è sempre tempo per ricominciare. Adesso, la voce divina che parla al santuario della mia anima è solo perdono e amore. Zelia, ti chiedo perdono.

0: Vada con Dio, signor André.
1: Grazie, Ismalia.
2: Questo è particolarmente significativo, Elisabetta Lupano. Stiamo sul finire praticamente della puntata e André Luis torna poi in paradiso, diciamo, a Nosso Lar, e racconta, sia i vari ministri riportano la sua opera importante e lo stimolano a fare altro, ancora altro. Insomma, André Luis praticamente ha fatto tutto il suo percorso. Noi siamo sulle battute finali. E niente, ci daremo appuntamento alle prossime puntate in dicembre, in questo caso.
3: Quindi questa è la seconda puntata di Medium.
2: Sì.
3: Abbiamo visto che il protagonista è stato Chico Xavier, figura medianica particolarmente considerata per la sua umiltà, l'aiuto verso i bisognosi e soprattutto per le sue capacità di scrittura automatica, definita anche psicografia. Elisabetta Lupano
2: e Giacinto De Caro
3: vi ringraziano per l'ascolto e vi danno appuntamento alla prossima puntata, in cui parleremo della vita e le attività avvincenti di Gustavo Adolfo Roll, ritenuto un medium dalle molteplici facoltà medianiche.
2: Grazie.
3: Grazie a tutti.

0: nel sentiero. La notte cade e fascia gli occhi.
1: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Questo pezzo si chiama Stripsody, da strips, cioè fumetti, e descrive attraverso un rumore, l'onomatopea, una serie di fumetti. Strips sono i fumetti americani e questo si chiama Cowboys and Indians. Cioè la situazione è una situazione di fattoria animali, una signora che culla un bambino, arriva arriva innanzitutto l'indiano, che è sempre nella storia nordamericana e il cattivo della situazione. Arriva il cowboy, uccide l'indiano e finisce così. Questo è il fumetto originale. Invece qui si cerca di ribaltare un po' la situazione. Sì, l'indiano muore, il cowboy violenta la signora e va via e perde la situazione. Oink, oink.
1: Alright, you lady, even been doing 25 miles again. Oh, cowboy, I love you. Come here, lady.
2: Buongiorno, state per ascoltare la prima di tre puntate dedicate alla voce di Demetrio Stratos, a 40 anni dalla sua scomparsa prematura, a 34 anni nel 1979, più precisamente il 18 giugno del 1979. In questa puntata troviamo Arturo Staltri ricordare il lavoro musicale di Demetrio Stratos nel 1993 in una puntata di Alfabeti Sonori di Radio 3. Buon ascolto.
3: Buon pomeriggio da Arturo Staltri, siete all'ascolto di Alfabeti Sonori. Apriamo la puntata di oggi con un omaggio a Demetrio Stratos, che seppe veramente dare alla voce mille colori. Stratos nacque nel 1945 ad Alessandria d'Egitto, si trasferì nel 1962 in Italia e fece parte negli anni 60 del gruppo I Ribelli, un gruppo di musica pop, che però devo dire già nella voce di Stratos aveva un elemento molto nuovo. La voce di Stratos era già un qualcosa di diverso da una semplice voce, ma era qualcosa come uno strumento. In effetti poi Stratos riusciva già a quei tempi a darle una grande potenza espressiva e sonora, si poteva sentire anche nel loro grande successo, quello che fu Pugni Chiuse. Stratos poi formerà gli Area, un gruppo che è stato una splendida realtà italiana negli anni 70 e che ora si è riformato naturalmente senza la sua presenza, purtroppo, perché poi Stratos nel 79 per una grave malattia morirà. Stratos già mentre lavorava con gli Area si dedicò in maniera molto profonda e proficua allo studio della voce e riuscì a dare a questo strumento naturale, umano, che ci accompagna per tutta la nostra vita, veramente mille tinte e mille voci. Potrei leggere qualche parola dal libretto che accompagna l'album Metrodora, di cui ascolteremo tra poco un brano. Oggi si parla della voce come di uno strumento difficile da suonare, ma contrariamente a qualsiasi altro strumento che può essere riposto dopo l'uso, la voce non si separa mai dal suo proprietario e quindi è qualcosa di più di uno strumento. L'ipertrofia vocale occidentale ha reso il cantante moderno pressoché insensibile ai diversi aspetti della vocalità, isolandolo nel recinto di determinate strutture linguistiche. Dall'album Metrodora noi ascoltiamo ora il quarto dei quattro segmenti che compongono il disco, accanto a Metrodora e accanto a Due Mirologhi, Lamento, Depiro 1 e 2. Protagonista la voce di Stratos, in questo caso sono cinque voci sovrapposte che riescono a creare anche degli incredibili effetti dovuti all'incontro degli armonici. Nel disco solo voci tranne qualche pennellata di sintetizzatori affidati a Paolo Tofani, che fu anche egli componente degli Area. Allora ascoltiamo il segmento numero 4 dall'album Metrodora di Demetrio Stratos.

Demetrio Stratos, segmenti 4. Sembra realmente di sentire dei segmenti che si allungano e poi si spezzano, ma ogni volta che la corda si è spezzata, un'altra ricomincia a tendersi. Dall'album Metrodora di molti, molti anni fa. Ed ora passiamo ad un'opera oratorio in 4 atti, si chiama Viaggio nel ciberspazio. La musica di Pierluigi Castellano, il testo di Francesco Antinucci. Pierluigi Castellano ha studiato pianoforte, clarinetto, composizione e musica elettronica, ha collaborato tra l'altro con Alvin Curran e Giovanna Marini, si è esibito in molte città d'Italia, ha tra l'altro inciso numerosi album, numerosi dischi ed è stato anche critico ed è critico musicale per il giornale World Music, ha collaborato anche proprio con la RAI. E questa opera, questo Viaggio nel ciberspazio, infatti è un'opera oratoria in 4 atti che Castellano ha scritto per Audiobox, la trasmissione che va in onda su Radio 1 alle 19.30, e che è stata messa in scena a Napoli nel mese di dicembre, precisamente nel giorno 1 dicembre del 93. Noi ascoltiamo ora 2 estratti, uno dal primo atto e uno dal terzo atto. Cos'è Viaggio verso il ciberspazio? Leggiamo, è un'opera oratorio in 4 parti che esplora il concetto e l'esperienza della realtà virtuale, lo fa sviluppando la tematica classica del viaggio visto in relazione ai 3 modi fondamentali di operare della mente umana, quello della percezione reale, quello dell'immaginazione, quello del sogno. Ciascuno di questi modi corrisponde a un tipo di viaggio. Al primo modo, il viaggio reale, tema della prima parte dell'opera, al secondo il viaggio fantastico, al terzo il viaggio sciamanico. E solo l'attraversamento, l'intreccio di queste 3 esperienze ci avvicina a capire e sentire la possibile esperienza del viaggio virtuale, che è il tema della quarta e ultima parte dell'opera. L'opera si apre con il viaggio reale e il primo brano che ascoltiamo è proprio In direzione del Greco. E anche qui leggiamo, se si vuole viaggiare nel ciberspazio, inevitabilmente si porranno all'inizio le stesse domande che si pongono per tutti gli altri viaggi. Dove si trova? Come lo si raggiunge? Come vi si accede? Non possiamo dare risposte immediate, dirette, dobbiamo fare un passo indietro, allontanarci, allargare la prospettiva, per così dire, e risalire alla domanda primigenia: che cos'è? Che cos'è un viaggio? In direzione del Greco.

Pierluigi Castellano, dall'opera Viaggio, opera oratorio in quattro atti, Viaggio nel ciberspazio, questo è In direzione del Greco, dall'atto primo. E citiamo naturalmente i musicisti: soprano Diana Rama, baritono Roberto Abbondanza, voce recitante, qui non l'ascoltavamo, Walter Malosti, tromba e flicorno Paolo Fresu, sax Gianluigi Trovesi, clarinetto David Keberl, violino Diego Conti, percussioni Gianluca Ruggeri, Pierluigi Castellano e al computer e all'elettronica. Quindi avete potuto notare che sono tutti nomi veramente di altissimo livello. Qualche parola anche su Francesco Antinucci, che ha scritto il testo dell'opera oratorio. Antinucci dirige il laboratorio di psicologia comparata dell'Istituto di Psicologia del CNR e le sue ricerche riguardano i processi cognitivi e la loro interazione con le tecnologie. Passiamo al secondo atto dell'opera, Il viaggio fantastico, e leggiamo anche in questo caso: nel viaggio fantastico, a differenza che in quello reale, i limiti dell'azione sul mondo vengono rimossi. Lo stesso potere della mia volontà libera e cosciente può questa volta condurmi in qualsiasi mondo. Ciò avviene perché esso si unisce ad un altro dei poteri della mente, il potere dell'immaginazione. Ascoltiamo Guadato il fiume.

Dalla opera oratorio in quattro atti, Viaggio nel ciberspazio di Pierluigi Castellano con testi di Francesco Antinucci, questo era Guardato il fiume dal secondo atto. L'opera sta andando in onda proprio in questi giorni all'interno di Audiobox e concludiamo la puntata di oggi ancora con Demetrio Stratos, sempre da Metrodora, con Mirologhi 1, Lamento d'Epiro. È un pezzo che recupera in modo critico e dialettico il linguaggio di improvvisazione dei clarinettisti d'Epiro ed esprime un atteggiamento di primitiva energia rivissuto intensamente al profondo, al di fuori di idealizzazioni posticce o scaltri sfruttamenti di una tradizione. Questo leggiamo all'interno del libretto. E ancora, a fianco della voce di Stratos, Paolo Tofani elabora col sintetizzatore delle gocce sonore ottenute dalle frequenze di risonanza di due filtri VCF modulati da un digital sequencer. Allora, Demetrio Stratos da Metrodora, Mirologhi 1, Lamento d'Epiro.

La ricerca vocale di Demetrio Stratos con Mirologhi 1, Lamento d'Epiro dall'album Metrodora. Stratos ha scritto: i materiali qui registrati vanno intesi come proposte di liberare con la maggior naturalezza possibile l'uso della voce. Per questo non sono presi in considerazione trucchi tecnologici per modificare il timbro della voce. Sono stati adoperati solamente una corda, una cartina risla per sigarette e un bicchiere d'acqua. Quindi veramente la voce di Stratos che assume mille tinte. In questo caso solamente il synthesizer di Paolo Tofani che rielabora gocce d'acqua. Siamo giunti in chiusura, ringraziamo per la realizzazione tecnica Gianni Cagliazzo, l'appuntamento con Alfabeti Sonori è per il prossimo lunedì alle ore 16, sempre su Radio 3.

0: Abbiamo perso la memoria del XV secolo. Quindicesimo, il abbiamo secolo perso. Perso il memorio secolo abbiamo quindici. Abbiamo perso la pappetta, pappina, pappona. Abbiamo XV secolo. Ladies and gentlemen, abbiamo perso il quindicesimo
1: secolo.
2: Allora, voglio usare questo spazio di oggi per annunciare un concerto che avverrà a Milano verso la fine di giugno per raccogliere i fondi per Demetrio Stratos. Demetrio Stratos è un musicista che noi abbiamo avuto ospite anche a Radio Anch'io, la nostra moviola musicale, e, per ricordare brevemente, faceva parte del gruppo degli Area e essenzialmente la sua attività principale è lo studio sulle possibilità della voce, e ha lavora sempre in esperienze di avanguardia, ha fatto degli esperimenti con John Cage, famoso treno musicale che è partito da Bologna. E purtroppo Demetrio Stratos ha una malattia che io non so scientificamente bene il nome, però il midollo spinale non produce più piastrine nel sangue, per cui è costretto a stare praticamente in isolamento in un ospedale a New York, e la sua malattia costa $7,000 la settimana. Quindi tutti i musicisti italiani hanno organizzato questo concerto, sono 300 musicisti che hanno aderito a questa iniziativa, e chiaramente non riusciranno a suonare tutti questi musicisti saranno una grossa tribuna in questo stadio a Milano, adesso non so precisamente il luogo dove avverrà il concerto, comunque sarà su tutti i giornali, e non riusciranno a suonare tutti, però suoneranno tutti insieme, e questo è molto bello, è molto importante, non ci sarà nessun tipo di competizione come avviene di solito tra, così, nell'ambiente della musica tra i musicisti che vanno in tournée, ma chi suona suona, non ha importanza. E tutti hanno voluto partecipare, anche perché Demetrio Stratos non è famoso al grosso pubblico perché ha sempre lavorato così sulla sperimentazione, sull'avanguardia, però tutti i musicisti hanno un debito con lui, perché tutti i musicisti italiani e anche non italiani hanno imparato moltissimo da Demetrio Stratos, per cui noi vogliamo dire partecipate a questo concerto, e vogliamo fare anche gli auguri a Demetrio Stratos e mettere un pezzo dal disco Carnacialia che appunto vede come cantante solista Demetrio Stratos. Il pezzo è Fiocchi di neve e bruscolini.
3: Il paracadutista Agostino salta dal camion tutte le sere nella stessa pociangara. Con il coltello da boy scout entra nella casa e mangia tutti i biscotti. Quelli del cane che è malato, poi quelli della contessa. Agilmente sale sul tetto e si mette a suonare il flauto. Guarda la luna come un pastore errante. Poi si getta di nuovo nella pociangara. Dietro di lui si buttano le pecore dell'Asia centrale.

0: Avete ascoltato la prima di tre puntate dedicate alla voce di Demetrio Stratos, a cura di Francesca Vitale.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Pronto?
2: Livia.
1: Ciao, ti ho cercato tanto, perché non mi hai chiamato ieri?
2: No, sono stato a trovare il bambino.
3: Franca mi voleva parlare.
1: Perché? Cosa ha fatto?
3: No, sta benissimo, è diventato alto.
1: Hai visto com'è cresciuto e com'è bello?
2: Anche troppo.
1: Ma che voleva Franca? C'è qualche problema? Dimmi la verità. È disobbediente, vero Salvo?
2: No, Olivia, la questione è un'altra. È che forse abbiamo sbagliato a lasciarlo troppo tempo con Franca e suo marito.
3: Il bambino gli si è affezionato troppo e non li vuole più lasciare.
1: E te l'ha detto François?
2: Sì, spontaneamente.
1: Spontaneamente, sì. Salvo, che dici? Ma sei diventato scemo?
3: Perché?
1: Non capisci che vogliono tenersi il bambino? Quei due, quelli hanno bisogno di braccia e così hanno trovato chi lavora gratis per loro, spontaneamente.
2: Ma che fai, Livia? Straparli adesso.
1: Ah, sì, tu sei felice se rimani a vivere con Franca, perché il vero motivo è che tu non te la senti di fare il
2: no, padre. Livia, cerca di ragionare, per favore.
1: No, Salvo, io so esattamente quello che dico. E sai una cosa? Gliela farò vedere io a quella ladra di bambini.
2: Noi sottoscritti facenti parte del commissario di pubblica sicurezza di Vigata deprechiamo che l'indagine sull'omicidio Li Calzi sia stata avocata dalla questura di Fena. E magari l'avete anche spedita.
4: Un gesto di stima, Salva, l'hanno scritto ai ragazzi. Lo vogliono bene.
2: Una minchiata.
5: Dottore Montalbano, te l'hai secca?
6: Avevano circondato il rifugio del ricercato Maurizio Di Blasi, presunto assassino di Michela Li Calzi. Ma ecco le immagini registrate proprio qui, a Cavadalica, neanche 2 ore fa. Pregherei di mandare il contributo.
7: Signor questore, una foto.
6: Signor questore, la popolazione deve conoscere la verità.
8: Grazie al nostro capo della mobile possiamo dire di aver risolto brillantemente questo caso nel giro di 24 ore.
7: Da questa parte, signor questore.
6: Ci può dire com'è andata?
9: Quello che posso dirvi è che all'intimazione di venire fuori con le mani alzate, il Di Blasi reagiva brandendomi minacciosamente un'arma pronto a colpire. Al grido di punitevi. Solo a questo punto uno dei miei uomini faceva fuoco colpendolo in pieno petto e provocando la morte immediata.
6: Dottore, ma è sicuro che abbia gridato punitemi?
9: Sicurissimo, 2 volte, lo hanno sentito tutti.
10: Dottore, con quale arma mi minacciò Maurizio Di Blasi?
9: Una bomba a mano.
10: Una bomba a mano? E chi gliel'avrebbe data?
9: Abbiamo dei sospetti, ma sono necessari alcuni riscontri.
10: Sì, perché non si trovano al supermercato le bombe a mano,
11: Il mistero sulla morte della signora Michela Li Calzi sembra ormai definitivamente risolto.
12: Se il questore non ti levava l'incarico, quel poverazzo sarebbe ancora vivo.
13: Commissario, Maurizio Di Blasi...
14: Lo so.
13: Mi hanno appena telefonato dalla questura di Fela.
14: Mi ha mandati a cagare?
13: No, commissario, era un amico mio, una vella mobile.
14: Che voleva?
13: Le lo sai qual era l'arma con la quale il picciotto minacciò il dottor Panzacchi e i suoi uomini?
14: Dicono una bomba a mano.
13: Una scarpa.
14: Una scarpa?
13: La sua scarpa destra, commissario. Prima di cadere ha fatto appena in tempo a tirarla contro il dottor Panzacchi.
15: Permesso?
16: Oh, Sam, vieni.
15: T'ho visto in televisione con Panzacchi.
16: Che casino, eh?
15: Non ti convince la strada della bomba a mano?
16: Perché a te sì?
15: Tieni. Oh, sei l'unico giornalista che sa com'era la signora da viva, eh?
16: La posso mandare in onda?
15: Amicitto.
16: Che te serve? Tu quando chiudi la porta a chiave la cosa puzza.
15: Sono un mono che fai scoppiare un casino a livello nazionale.
16: Che devo fare?
15: Devi dire che ti hanno telefonato 2 testimoni.
16: Esistono?
15: Sì, ma uno dei due è come se non esistesse perché non confermerà mai.
16: Vabbè, cominciamo da quello che non esiste e vediamo se la cosa è fattibile.
15: D'accordo. Allora, oggi dopo la conferenza stampa ti telefona qualcuno che era a Raffadali e ha visto tutto. Ha detto che le cose non stanno come Panzacchi ha dichiarato. Poi così, senza darti nemmeno nome e cognome, hai riattaccato. Tu uccida questa cosa dicendo che la tua professionalità non ti permette di dare peso alla telefonata anonima.
16: Sì, però intanto la cosa l'ho detta.
15: Vabbè, ma questa è la vostra tecnica abituale, no? Lanciate il sasso e nascondete la mano.
16: Vai avanti col secondo testimone.
15: Allora sì, si chiama Gillo Iacono. No, però lo citi solo con le iniziali, eh. Quella notte ha visto Michela che tornava alla villa con uno sconosciuto. L'uomo aveva una valigia. Ora, la mia domanda è: perché Maurizio Di Blasi è andato a violentare Michela Legazzi con una valigia? E poi, questa valigia che fine ha fatto? La mobile l'ha trovata? Ce l'ha lei?
16: È tutto.
15: Tutto.
16: A proposito della mia professionalità, guarda che subito dopo la conferenza stampa, veramente qualcuno mi ha telefonato, un cacciatore, per dirmi che le cose non erano andate come è stato detto. E io comunque la notizia non l'ho passata.
15: Ma pigli poco volo.
16: Ti faccio sentire alla registrazione,
15: no,
16: devo telefonare.
15: No, no, figura, non c'è bisogno. Ma è strano.

0: Chiude la porta.
1: Questo non è un discorso ufficiale. È una cosa tra amici. Ieri il dottor Augello mi ha detto una cosa che mi ha ferito. Se l'inchiesta la tenevi tu, mi ha detto, quel ragazzo sarebbe ancora vivo. Il dottor Augello aveva ragione. La responsabilità è anche mia. Io per orgoglio non ho protestato contro la decisione del questore che mi toglieva l'indagine. Da parte mia gli ho solo fatto capire che per me poteva anche andarsela a prendere nel culo. Però così facendo mi sono perso una vita umana. Perché una cosa è certa, nessuno di voi avrebbe sparato a un povero disgraziato che non ci stava con la testa. Stanotte io ci ho riflettuto, ci ho pensato e ho preso una decisione. Io mi ripiglio l'indagine. Che siete stronzi, già ve l'ho detto, non mi fate ripetere. Attenzione però, perché l'inchiesta è chiusa. Quindi se siete d'accordo, dovremmo procedere navigando sott'acqua con solo il periscopio fuori. E vi devo avvertire anche di una cosa. Se a Montelusa lo vengono a sapere, sono guai serissimi per tutti. Chiaro? Adesso al lavoro, forse.
2: Oh, la bellezza del commissario Montalbano.
3: Buongiorno, avvocato Cottadauro.
2: Mi pare che l'ultima volta che ci vedemmo fu in occasione dell'interrogatorio del povero Gerlando Smecca, eh?
3: No, sbaglia, avvocato. Fu per l'arresto di Totuccio Senagra.
2: Quel signore non è più cliente mio.
3: Perché? Cangiò avvocato?
2: Ora Senagra parla solo coi procuratori e coi carabinieri.
3: Capisco.
4: L'avvocato è il signore che telefonò ieri, quello che andava a caccia.
2: Le parole che l'egregio giornalista qui presente ha adoperato in televisione nel definirmi mi hanno fatto sentire un verme.
4: Oddio, e che ho detto?
2: Lei ha usato queste espressioni. Ignoto cacciatore e anonimo interlocutore.
4: Ma che offensivo, eh? Esiste pure il mille d'ignoto.
3: Ma anonimo veneziano.
2: Ma come? Orazio Cuttadauro viene implicitamente accusato di viltà. Non ho retto. Ed eccomi qua.
3: Senta, avvocato, in cosa differisce la sua versione da quella del dottor Panzacchi?
2: In un piccolo dettaglio, esimio.
3: Qual è?
2: Che il picciotto di Blasi era disarmato.
4: Che cosa vuole dire? Che quelli della mobile gli hanno sparato a freddo?
2: Ma no. È che lo pensare un armato, dato che avevo una cosa in mano.
4: E che cosa?
2: La sua scarpa d'essa, carissimo.
3: Mi toglie una curiosità, avvocato.
2: Agli ordini, commissario.
3: Ma lei sempre a caccia, va? In tribunale non ce va mai. Comunque, come lei sa, io non sono più il titolare dell'inchiesta, quindi...
2: Ma, no, niente, commissario...
3: Ma. Niente ma. Se lei veramente vuole fare il suo dovere di bravo cittadino, va dal giudice Tommaseo e gli racconta tutto. Buongiorno.
4: Lo sapevi? Tu lo sapevi la storia della scarpa?
3: Sì, Nicolo, lo sapevo, ma state d'accordo con questa storia. Non la mettere nel notiziario, eh?
4: Ma se pure tu dici che è la verità.
3: Guarda, Nicolo, io sono convinto che il cacciatore non è l'avvocato. Quello è un pupo. La mafia gli tira i fili. Hai capito? Qualcun altro ha visto tutto e ha capito che gli poteva far comodo far cadere il giudice e il questore. E secondo Cuttadauro questo servizio lo dovrei fare io. Per vendetta, perché mi hanno tolto l'indagine. Hai capito?
4: E adesso come mi devo regolare io? Il giudice Tommaseo ha detto che mi vuole incontrare.
3: E me è meglio. Tu vai dal giudice e gli racconti per filo e per segno quello che ha detto l'avvocato. Lui è una persona intelligente, capisce che stanno a finire tutti a culo per terra.
4: Questa è una cosa grossa, eh.
3: Nicolò, tranquillo. Tranquillo, te lo dico io, eh? Ciao.
4: Ciao.

0: torno subito.
1: Buongiorno qua.
2: Buongiorno a lei, Montalbano.
1: Sta passando di qua, sa, io non è che sia molto occupato negli ultimi tempi. Ho detto, mi voglio togliere una bella soddisfazione.
2: Io invece sono occupatissimo.
1: No, ma io le rubo solo un minuto. Volevo sapere qualche informazione su quella bomba che il Di Blasio avrebbe lanciato contro gli agenti.
2: Lei lo sa che io non sono tenuto, vero?
1: Ma sia gentile, collega. Io voglio sapere solo tre cose. Colore, misura e marca.
2: Ma che sta dicendo, Montalbano?
1: L'aiuto io? Marrone? Nera? Con i lacci?
2: Vabbè, Montalbano, si tranquillizzi, che ora l'accontento. Caruà!
3: Dica, dottor.
2: Facciamo vedere la bomba di Blasi al collega Montalbano, per piacere.
3: Subito.
2: Lei la vedrà smontata. Ma le posso assicurare che quando ce l'hanno portata era pericolosamente funzionante.
1: Avete rilevato impronte digitali?
2: Sì, due erano chiarissime, quella del giovane Di Blasi, il pollice e l'indice della mano destra. Una vecchia auto del 40 in dotazione al nostro esercito.
4: Poi hai fatto il servizio militare, Carlo?
5: Certo, dottore.
4: L'avete messo una bomba a mano con due dita così?
5: Dottore, se non mi voglio far saltare le palle, io la tengo con tutta la mano, così.
4: È quello che penso anch'io.
6: Hai parlato con Panzacchi?
7: Sì, mi ha detto confidenzialmente che Maurizio Di Blasi l'hanno quasi tagliato in due con una raffica di mitra.
4: Ma dai, e aveva altre ferite, che so, al piede destro?
7: No, al piede destro no, però ce l'aveva gonfio, ecco, per una storta mi ha detto qualcosa del genere. E la scarpa non gli entrava più.
1: Ascolta Mimì, secondo me le cose sono andate così. Panzacchi e i suoi circondano la grotta. Maurizio esce con una cosa in mano. Un agente che è un po' più nervoso degli altri pensa che sia un'arma, spara e l'ammazza. Mentre invece il poverazzo teneva la sua scarpa destra in mano. Perché aveva il piede scassato.
7: Ma minchia, fazio, l'amico suo ci aveva detto la verità allora.
1: Già, ma aspetta il seguito. La brillante operazione di Panzacchi e della sua sporca dozzina rischia di finire a schifio. Pensa che ti ripensa, l'unica è di sostenere veramente che Maurizio fosse armato. Ma di che cosa? E qui Panzacchi supera se stesso, una bomba a mano.
7: Una bomba a mano? È più semplice una pistola, Salvo.
1: Rassegnati Mimì, tu non sarai mai all'altezza di Panzacchi. Perché chi è che in casa di Blasi ha un porto d'armi? Nessuno. E quindi è poco probabile che in casa abbiano una pistola. Ma una bomba a mano, sai, un ricordo di guerra, un residuato bellico.
7: Certo, sì.
1: E dov'è che si trova un residuato bellico?
7: Nel deposito della questura, Salvo.
1: Bravo.
7: E come minchia pensi di dimostrarla questa storia, scusa?
1: Tu intanto cerca di scoprire chi è il responsabile del magazzino della questura di Fela.
7: Io mi informo, sì.
1: Bravo.

0: Apri, Panzani.
1: Chi è?
0: Montalbano sono.
1: Salvo, che ci fai qua?
2: Ti devo parlare.
1: Senti, Salvo, è tardi, sono stanco.
2: 5 minuti in casa.
1: Va bene, andiamo. Si può sapere che vuoi?
2: Sono venuto a chiederti scusa.
1: E di cosa?
2: Beh, vedi, io ti ho sempre considerato un poliziotto onesto, sì, però mediocre, privo di sottigliezze. E invece il tuo intuito travalica qualunque aspettativa. Improvvisamente mi si sono aperti gli occhi. Io ho capito di avere di fronte un grande artista, un funambolo delle indagini, un mago illusionista.
1: Ma che cavolo stai dicendo?
2: Sto dicendo che Maurizio Di Blasi, quando è uscito dal suo nascondiglio, aveva in mano una scarpa.
1: Era una bomba, Salvo, una bomba.
2: Era la sua scarpa destra. Tu la cangiassi una bomba col tuo talento.
1: Piantala di dire stronzate, ci sono le impronte di quel ragazzo sulla bomba.
2: E infatti, il grande artista sa quando deve compiere il suo gioco di prestigio. Funziona quell'affare?
1: Sì,

0: come lei ha avuto.
1: Da alcune persone che hanno assistito al fatto.
0: Amici dell'avvocato Guttataro, che tu sicuramente hai sentito nominare.
2: Questo è un brutto imprevisto.
0: Già. Peggiore.
2: Le loro ragioni le capisco benissimo. Ma mi sono altrettanto chiare le tue, a meno che non si tratti solo di vendetta.
0: No. La ragione è un'altra. È che io non posso permettere che il capo della mobile sia ricattabile dalla mafia, chiaro?
2: Ho voluto solo difendere il buon nome dei miei uomini.
0: Ah, e per fare questo hai messo in mezzo anche il padre, l'ingegner Di Blasi, che anche lui non c'entrava niente. Guarda che se questi fanno uno scoop in televisione, non salti mica solo tu. Salta anche il questore e magari anche il giudice.
2: Che devo fare?
0: Gli devi scaricare l'arma che hanno in mano.
2: E come?
0: Lo sai bene. C'è un solo modo.

0: Cercavi qualcuno?
1: Oh! E tu che ci fai in giro di notte?
0: Sono andata a trovare la signora Di Blasi.
1: Come sta?
0: Ha avuto un collasso, abbiamo anche dovuto chiamare il medico.
1: Ma dai.
0: Il marito invece pare che lo vogliono rilasciare, ma l'accusano di complicità con il figlio. E tu che fai? Vuoi salire?
1: No, grazie, non posso.
0: Stamattina ti volevo chiamare, ma poi non ho avuto tempo.
1: Perché? Che volevi?
0: Ti ricordi che ti avevo detto che avevo visto Michela con un uomo più anziano?
1: Sì.
0: Il nome non lo so, però mi sono ricordata che lei mi disse che era un musicista e anche famoso.
1: E che tipo di rapporti c'erano tra i due, lo sapevi?
0: No, però quando le chiesi che cosa ci facesse con un musicista, lei si mise a ridere. Era il suo modo per evitare di rispondermi. Vabbè, io vado allora. Riposa bene, Salvo.
1: Anche tu.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, Montalbano sono. Dormiva ancora?
2: No, non si preoccupi, commissario, sono sempre sveglia. A quest'ora dormo poco. Ma che è successo? Ho fatto qualche torto?
1: No, signora, è che ho avuto delle giornate. Senta, io le volevo chiedere un altro piccolo favore.
2: Un'altra telefonata? Sono stata brava, eh.
1: Sì. No, io volevo un'informazione sul suo vicino di casa, il violinista.
0: Il maestro Barbera?
1: Lei mi ha detto che lui praticamente non esce mai di casa. Ma proprio mai.
2: Raramente, molto raramente. L'ultima volta che l'ho visto uscire sarà stato qualche mese addietro. È venuto il suo autista con la macchina nera, lucidissima.
0: Il maestro era molto elegante quella sera.
2: Ma nervoso, agitato. E non so proprio dove sia andato.
1: Ho capito. Senta, signora, io avrei bisogno di parlare con il maestro.
0: Allora venga domani, commissario. È giorno di concerto.
3: Prima ha fatto il suo lavoro in questo.
4: Commissario!
5: Sì?
4: Ieri sera, dopo il notiziario, ha telefonato un benzinaio che aveva visto la foto della Licalzi in televisione. Disse che il mercoledì sera, verso le 8, la signora si è fermata al suo distributore a fare il pieno. E ha lasciato anche nome e indirizzo.
5: Vabbè, poi ci facciamo un salto.
3: Le porterei in attesa.
6: Commissario, è appena arrivato dalla questura di Fela. Panzacchi si è dimesso. E lei è incaricato per il proseguo dell'inchiesta.
4: Commissario, è ora comprare una bella bottiglia di spumante!

0: fiducia che c'ha per questo commissario.
1: Grasso, torna al tuo posto. Dai anche tu, forza!
2: Cerchi di capire, commissario. Sino a prova contraria, Maurizio Di Blasi rimane reo confesso dell'omicidio. L'impianto accusatorio non cambia.
1: Buongiorno.
2: Ma aspetti, ma dove va? Mi faccia chiarire.
1: Ma non c'è niente da chiarire, signor giudice. Lei ha parlato col questore?
2: Sì, a lungo.
1: Ecco. Allora, certamente ha conoscenza di alcuni dettagli per lei evidentemente trascurabili. Per esempio, che l'inchiesta è stata condotta a cazzo di cane. Che Maurizio Di Blasi è stato ammazzato per un equivoco e che il dottor Panzacchi ha cercato di coprire tutto.
2: Sto pesando la posizione del dottor Panzacchi.
1: Ah, sta pesando. Allora cerchi di scegliere la bilancia giusta.

0: lui.
1: Buongiorno.
0: Commissario Montalbano, agente Galluzzo.
2: Piacere.
0: Senta, con l'agente qui mi ha detto che lei ci ha segnalato che mercoledì notte, mercoledì sera verso le 8, la signora Licalzi, la signora assassinata, si è fermata qui per fare rifornimento.
2: Sì, sì. Erano all'incirca le 8. E io stavo per chiudere quando è arrivata la signora e mi disse: è aperto. Per una così, signor commissario, uno lascia aperto pure tutta la notte. Madonna santa, quant'era bella.
0: Si ricorda che direzione ha preso?
2: Sì, si mise a correre verso il rettifilo, in direzione dell'autostrada per Palermo.
0: Lei è sicuro che non è tornata a Montelusa?
2: Sicurissimo. Io l'ho tagliata fino a quando non ha girato la curva. Aveva Brescia. Si mise a correre.
0: Ah, va bene, io la ringrazio ancora, ci è stato molto utile. Arrivederla.
2: Arrivederci.

0: Anna.
1: Ciao, Salvo. Ho sentito il tuo messaggio in segreteria. Non ti dispiace se sono passata?
0: No, anzi, prego, accomodati. Scusa il disordine.
1: Che bello qui.
0: Ti piace?

0: Mi dispiace, stavi lavorando.
1: Ho ripreso in mano l'indagine.
0: Ah, allora mi hai chiamato solo per questo.
2: Bevi qualcosa?
0: No, non ti voglio far perdere tempo. Dimmi, che volevi sapere?
1: Sì. Dunque, io sono sicuro che Michela quella notte prese l'autostrada Palermo-Montelusa. Ti risulta che avesse altri amici o conoscenze oltre a quelle che si era fatta qui a Vigata?
0: Amici no, lo escludo. Conoscenze invece sì, qualcuna.
1: Conoscenze di che tipo?
0: Fornitori soprattutto.
1: Oh. Però Michela verso mezzanotte è stata vista fuori dal cancello della villa insieme a un uomo, erano appena scesi dalla macchina e lui non è che avesse proprio degli atteggiamenti da fornitore.
0: Salvo, quante volte ti devo dire che Michela non era una donna da incontri scappa e fuggi? Mi aveva confidato lei stessa di esserne fisicamente incapace, lo capisci?
1: Vabbè, allora perché quella notte non è andata a cena da Vassallo? Che cosa è successo di così importante da farle cambiare idea?
0: Non lo so.
1: Senti, se qui non c'entra il sesso o l'amore, è sicuramente una questione di denaro. Io adesso mi do un'occhiata a queste carte.
0: Io invece me ne vado a casa.
1: Ti accompagno.
0: Se quando hai finito ti va di passare.
1: Ma come fa?
0: A qualsiasi ora.

0: Pronto?
1: Pronto, il dottor Ligalzi.
0: Sì, sono io.
1: Montalbano sono.
0: Ah, Montalbano, mi dica.
1: La disturbo?
0: No, ma se è per il funerale.
1: Ah, sì, no, non telefonavo per quello. Volevo alcune informazioni sui suoi rapporti economici con sua moglie.
0: Dica.
1: Avevate in banca un conto in comune?
0: No, io le davo una cifra mensile, poi per le spese extra lo vedevo direttamente.
1: Vabbè, ma lei non vedeva le fatture per la ristrutturazione della sua casa qui in Sicilia?
0: No, la cosa non mi interessava. Michela mi faceva solo vedere il quaderno su cui riportava le spese, ecco tutto.
1: Va bene, ho capito. Va bene, arrivederla, dottor Ligalzi.
0: D'accordo, arrivederla.
2: Leave.

0: Leave. Leave you.
1: Sono andata a trovare François.
0: L'ho capito.
1: Non avevo avvertito nessuno del mio arrivo. Ho preso l'aereo, il taxi e sono piombata a casa loro. Appena François mi ha visto, mi è corso incontro e mi ha abbracciato stretta. Era così felice di vedermi. Lo ero tanto anch'io insieme a lui. E mi sono convinta che tutto era come sospettavo. Vi siete messi d'accordo per portarmelo via.
0: E poi?
1: Mentre gridavo a Franca che lo avrei tenuto con me per sempre, François ne ha approfittato per sparire. Tutti sono corsi fuori a cercarlo. Solo io sono rimasta in casa. Così ho sentito la sua voce. Livia. Livia, sono qui.
0: Lascia stare, Livia, ne parliamo dopo.
1: Ho l'aereo alle 2.
0: Alle 2, t'accompagni?
1: No. No. Ho già preso appuntamento con Mimì.
0: Mimì?
1: È come un fratello per me. È stato lui quando è venuto a prendermi e a convincermi che era meglio che parlassi con te.
0: Non volevi vedermi?
1: Volevo stare da sola. Avevo bisogno di riflettere. È stato un momento terribile per me.
0: Com'è andata a finire con il bambino?
1: François mi ha guardata dritto negli occhi e ha detto: ti voglio bene, ma se mi porterai con te, scapperò sul serio e non mi rivedrai mai più. E dopo è corso fuori e gridava: eccomi, sono qui, sono qui.
0: E tu?
1: Niente. L'ho solo rassicurato che non l'avrei portato via e che sarebbe rimasto per sempre con Franca e con suo marito.

0: commissario. Si accomodi, si accomodi. Ieri sera ho parlato col maestro Barbera. Gli ho detto che avremmo avuto un ospite. Gli ho spiegato chi è lei. Quando ha sentito della morte della signora Licalzi, poverazzo, è stato malissimo. Ha dovuto prendere delle pillole per il cuore.
1: Ma com'è che non lo sapeva?
0: Il maestro non guarda la televisione, non legge i giornali.
1: Ma il maestro com'è che conosceva la signora Licalzi?
0: Mi ha detto soltanto che le ha fornito una consulenza professionale. Non so altro.
1: Io devo parlare con il maestro.
0: La riceverà alla fine del concerto.

0: Prego, accomodatevi. Oggi ho suonato con questo. È un suono impareggiabile.
1: Maestro, perché si è ritirato?
0: Panico. Durante i concerti, ormai salivo sul palco, completamente terrorizzato.
1: Aveva paura del pubblico?
0: Di me. Paura di me. Soffro di epilessia. È sempre più di frequente. In coincidenza con i concerti, mi prendono degli attacchi. Prima o poi sarebbe capitato anche sul palco. Io non volevo finire la mia carriera davanti al mio pubblico in quel modo.
1: E così adesso suona solo per sé e per la signora Vasile?
0: Già. Peccato doverlo restituire.
1: A chi?
0: A lei, immagino.
1: A me?
0: Appartiene. Apparteneva alla signora Licalzi.
1: Questo violino?
0: Sì.
1: È uno strumento prezioso.
0: È un Guarneri, commissario.
1: Io non mi intendo di violino, ma che prezzo può avere sul mercato?
0: Prezzo, mercato. Uno strumento così non ha prezzo.
1: Va bene, ma volendo quantificare?
0: Non lo so. 2-3 miliardi.
1: Lei come è entrato in possesso?
0: Fu una mattina, qualche mese fa. Mi stavo esercitando con la finestra aperta. La signora casualmente passò e mi sentì. Ne capiva di musica. Vide il mio nome sul citofono e mi volle incontrare. Aveva assistito al mio ultimo concerto a Milano.
1: Immagino che un amatore possa perdere la testa per un violino come questo.
0: Quando la signora me lo mostrò, capii subito che si trattava di uno strumento straordinario. Sì, un po' malandato, però bastava poco per metterlo in perfetto ordine.
1: E così lei convinse la signora a consegnarglielo e magari non le disse nemmeno del suo valore reale.
0: Commissario, io non farei una cosa del genere neanche per un Guarneri. Fu la signora a pregarmi di tenerlo, per farlo autenticare e averne una certificazione da un esperto. L'ho ricevuta qualche giorno fa. Vuole vederla?
1: Non importa, maestro. E quel violino che ho visto nella custodia alla villa?
0: È uno dei miei. Gliel'ho dato io alla signora. Naturalmente ha un valore incommensurabilmente più basso.
1: Posso far entrare il mio collaboratore? Gallo! Ho preso il violino alla villa, però c'è qualcosa che non mi quadra. È questo il violino che lei ha prestato alla signora Licalzi?
0: Per carità, questo è un oggetto fatto in serie. Non lo toccherei neanche con un dito.
1: Grazie, maestro. Lei mi è stato veramente di molto aiuto.

0: Ha controllato il volo di Serravalle?
1: Sì, signore. È partito alle 18.30 da Bologna, ha cambiato aereo a Roma e alle 22 è arrivato a Palermo.
0: È bravo.
1: Io vado, commissario.
0: Ma dai.
2: Il commissario Montalbano e il dottor Serravalle.
3: Piacere.
4: Sì, ma noi ci siamo già sentiti per telefono, eh?
3: Sì, mi sono messo a disposizione, ricordo.
4: Come non ricordo benissimo. Si parte in giornata?
3: Ho l'aereo alle 20.20 da Palermo.
2: Il dottor Serravalle mi stava invitando a pranzo. Perché non viene con noi?
3: Oh sì, mi sarei felicissimo.
4: Mi farebbe piacere, ma purtroppo ho un impegno, grazie. Noi ci sentiamo per telefono, Anna?

0: quest'ora di Bologna.
1: Pronto, il dottor Guggino, per cortesia, è urgente.
2: Pronto?
1: Filippè? Montalbano sono, come
2: va? Ciao, salve, come va?
1: Bene, bene, grazie. Senti, ti chiamo per una cosa urgentissima. Dovresti darmi una risposta entro un'ora. Io sto cercando una motivazione economica a un delitto.
2: Un delitto?
1: Sì.
2: Non sei cambiato, eh? Mi chiami solo quando ti serve qualche cosa.
1: Non fare lo stronzo, Filiberto.
2: Avanti, che
1: senti,
2: devo
1: no, mi serve il nome di una persona nel giro dell'usura.
2: Uno strozzino?
1: No, una vittima.
2: Come? Uno ricattato?
1: Esatto. Adesso ti dico come si chiama esattamente.

0: È dentro?
1: Sì, commissario. Ah, ieri all'aeroporto di Punta Raisa ha affittato una macchina.
0: Ha fatto la stessa cosa la sera del delitto.
1: Ma io ho qui la lista completa dei clienti di mercoledì, il suo nome non risulta.
2: Oh, signor commissario.
3: Dottor Saravalle.
2: L'annuncio subito.
3: Se t'azzarda a toccare il telefono ti sbatto dentro. È sempre in camera?
2: È nella suite.
3: Ha ricevuto telefonate?
2: Ci sono state 3 chiamate da parte di un certo Eolo.
3: Guarda un po' se c'è questo Eolo nella lista dell'alto noleggio.
4: Sì, eccolo qua, Portinari.
3: Vediamo.
2: Agli ordini, signor commissario.
3: Ah, Galluzzo. Resta qui, eh.

0: aspetta qui.
1: Avanti, è aperto.
2: È permesso?
1: Oh. Comodo, comodo, comodo.
0: A che debbo l'onore?
2: Lei si è messa a disposizione, così?
0: Certo. Che posso fare per lei?
2: Niente. Ascoltarmi. Le voglio contare una storia.
1: Il protagonista della nostra storia è un uomo che campa abbastanza bene, un uomo di gusto. Possiede un noto negozio di mobili antichi.
0: Dove si svolge questa storia?
2: A Bologna. Più o meno l'anno passato, questo signore incontra una giovane donna della buona borghesia e i due diventano amanti. Il marito, per ragioni che sarebbe lungo spiegare, chiude non uno, ma tutti e due gli occhi. Posso fumare?
0: Certo.
2: Grazie.
1: Purtroppo però il nostro protagonista ha un brutto vizio. Gioca grosso, gioca d'azzardo. 3 volte negli ultimi tempi è stato sorpreso in bische clandestine. Una volta, pensi, persino è andato a finire in ospedale perché l'hanno pestato a sangue. La polizia pensa a un avvertimento per debiti di gioco non pagati. Comunque, per il nostro protagonista la situazione si è fatta difficile. Chiede aiuto all'amante e lei decide di aiutarlo. E difatti, gonfiando le spese della villa che si sta ristrutturando qui in Sicilia, riesce a far avere al suo amico 110-115 milioni. Che cosa sono 115 milioni per uno che ha perso il gioco qualche miliardo? Comunque, un giorno la signora, che chiameremo Michela,
0: e lui come lo vuole chiamare?
1: Guido. E perché no? Un giorno Michela fa a Guido una confidenza. Che in quel momento e a quella persona non avrebbe dovuto fare. Gli dice di aver saputo da un intenditore che il suo vecchio violino in realtà è un raro e prezioso Guarnieri. Oh, Guido sa benissimo quanto vale un Guarnieri. Con quei soldi potrebbe sanare tutti i suoi debiti. E così ne parla con un suo amico, uno del giro del gioco clandestino, chiamiamolo così, Eolo. Eolo Portenari.
2: I due parlano e l'idea di farsi dare da Michela il ricavato della vendita del violino viene subito scartato. Troppo tempo ci vorrebbe. E poi non è detto che Michela è disposta a fare questo ulteriore sacrificio per il suo amante. Rimane solo una soluzione. Liquidare la signora. Prendere il violino e sostituirlo con un altro di scarso valore. Eolo decide di dare una mano all'amico. E difatti, il giorno stabilito, i due prendono l'ultimo aereo da Bologna per Roma che abbia una coincidenza per Palermo. Da Roma Guido telefona all'amante e le dice che sta arrivando, che ha bisogno di lei, che lo vada a prendere all'aeroporto. Arrivati a Palermo, Guido parte subito per Vigata con Michela, mentre Eolo, che ha affittato una macchina, li segue a una certa distanza.

0: No. Non mi scusi. Ho parlato di amore. In realtà in questo caso... Un'altra persona che ha visto tutto. Ma per fortuna il nostro amico è un povero squilibrato. E poi ci penserà la polizia a toglierlo da mezzo. Il resto, salvo un piccolo particolare, avviene secondo i piani. Guido si riveste, prende il violino, lo sostituisce con un altro di nessun valore. Più tardi Eolo lo passa a prendere e la mattina dopo i due ripartono da Punta Raisi.
1: Quale sarebbe questo piccolo particolare?
0: Il violino in realtà vale poche centinaia di migliaia di lire. E Guido lo viene a sapere da una telefonata di Eolo appena rientrato in albergo dopo aver assistito al funerale della donna che ha ucciso.

0: La colpevolezza del nostro protagonista è una cosa lunga e difficile, ma non impossibile. Da oggi in poi lui avrà due cani furiosi che gli corrono dietro, gli strozzini e la polizia. E non vorrei essere nei suoi panni. E poi c'è un'altra cosa che il nostro protagonista ancora non sa. Il violino vale effettivamente qualche miliardo.
1: Ma lei ha appena detto...
0: Sì. Non lo so, forse perché non ne ha avuto il tempo, forse chi lo sa, per un'inconscia sfiducia nei confronti del suo amante. Michela non gli ha detto di avere sostituito il violino con un altro di scarso valore. Il Guarnieri adesso è al sicuro.

0: Forse è meglio che venga con lei.
1: Lo credo anch'io. Quelli che lo aspettano a Bologna sono molto più cattivi di noi.
0: Mi dia il tempo di preparare una borsa.

0: Avanti.
1: Commissario.
0: Oh, vieni, vieni.
1: Ho ritirato la macchina della signora Ricalzi dal carrozziere. Ah. C'erano il libretto di circolazione e una carta stradale. E sotto il sedile davanti ho trovato anche questa. È una carta d'imbarco del volo da Roma di mercoledì scorso.
2: Di Guido Serravalle?
0: G. Spina. Chissà perché chi piglia un nome falso tiene le iniziali di quello vero.
2: Catarella.
3: Mi scappò.
2: Sei tornato, vieni, vieni. Che è finito il corso di informatica?
3: Si dice informatica, dottore, guarda, questo è il mio diploma.
2: Catarella. Ma sei il primo del tuo corso?
4: Ma non ci credo.
2: Guardate, guarda. Bravo, Catarella, complimenti!
3: Grazie, dottore.
2: No, noi del commissariato di Vigata ci facciamo riconoscere.
4: Complimenti, Catarella.
2: Bravo, Catarella.
4: Bravo, Catarella, veramente.
0: Adesso che la storia era finita, avevo capito che tutto era stato, fin dal principio, uno scangio dopo l'altro. Maurizio Di Blasi era stato scangiato per un assassino. La scarpa scangiata per una bomba a mano. Un violino scangiato per un altro violino. Il piccolo François aveva addirittura scangiato famiglia.
5: A qualsiasi ora.
0: Non era il caso di aggiungere alla lista un altro scangio.

0: Livia, sono io.
1: Salvo.
0: Ti amo.
1: Ma che succede?
0: Niente. Domani forse ho ancora da fare, ma se non ci sono complicazioni, dopo pranzo prendo l'aereo e vengo.
1: Ti aspetto.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Quindicesima puntata di questo nostro appuntamento con la poesia. Bentrovati da Edoardo Melchiorri. Oggi apre Guido Gozzano, più là troviamo Sandro Penna, ma nel parterre anche un autore che merita una luce in più. E ci pensa la scheda letta da Corrado Pani. Sto parlando di Ivan Gol, che per alcuni sarà una vera scoperta. E poi Guglielmo d'Aquitania, conte di Poitiers, ovvero Guglielmo il trovatore, anzi il primo dei trovatori, che verso la fine del 1000 cominciarono a scrivere sistematicamente in volgare e non più in latino. Siamo tutti un po' debitori di Guglielmo. Uno straordinario, modernissimo Raymond Queneau chiude la rassegna odierna, basata sul programma di Radio 2 1974-1976. Buon ascolto!

0: Il tema fondamentale di tutta la poesia di Guido Gozzano è quello dell'incapacità di misurarsi con la vita e con la storia. La vocazione ad un isolamento inerte e in certo modo vile, come si esprime la protagonista della lirica che potremo ascoltare fra poco, intitolata Invernale. Uno specchio gelato dove volteggiano i pattinatori, presumibilmente nella vecchia Torino all'inizio del secolo, così squisitamente cantata altre volte dal poeta, è la scena di questi versi. Scena davvero, poiché vi si svolge una breve ma autentica azione drammatica. La pista di ghiaccio è qui la vita stessa, con la sua seducente possibilità di gioco gioioso e la sua sinistra insidia. Quando il ghiaccio scricchiola, aprendo la sensazione del pericolo e la necessità della scelta, il pattinatore Gozzano abbandona l'amore, pur appena confermato, e raggiunge la sicurezza lasciando che la sua più coraggiosa compagna seguiti da sola il gioco romantico e rischioso. Quella compagna che la splendida metafora gozzaniana assimila alla procellaria che raccoglie il volo e che sarà il testimone impietoso e necessario della viltà del poeta. Viltà si intende che non rispecchia qui la condizione personale, contingente del Gozzano uomo, bensì la condizione più estesa e fatale di un'intera stagione della letteratura, come Gozzano la interpreta, nella sua incapacità di affrontare i grandi temi della vita e nella sua tendenza a farsene, invece, musicale e confortante antagonista. Sotto i mezzi toni del crepuscolarismo, sotto la poetica delle piccole cose e dell'amor di provincia, sotto la leggenda del Gozzano schivo e solitario cultore di sogni, è questa ispirazione dominante che regola il mondo del poeta piemontese e conferisce valore tragico alla sua vena pur così mossa da cadenze piacevoli e da accattivanti sapienze diversificazione.
1: Giancarlo Sbragia legge Invernale di Guido Gozzano.
2: Cric. L'incrinatura, il ghiaccio rabescò stridula e viva. Arriva! Ognuno guadagnò la riva disertando la crosta malsicura. Arriva, arriva! Un soffio di paura disperse la brigata fuggitiva. Resta! Ella chiuse il mio braccio concerto. Le sue dita intrecciò vivi legami alle mie dita. Resta, se tu m'ami. E sullo specchio, subdolo e deserto, soli restammo, in largo volo aperto, ebri d'immensità, sordi ai richiami. Fatto lieve così, come uno spettro, senza passato più, senza ricordo, m'abbandonai con lei, nel folle accordo, di larghe rote disegnando il vetro. Dall'orlo il ghiaccio fece cric più tetro, dall'orlo il ghiaccio fece cric più sordo. Rabbrividii così, come chi ascolti lo stridulo sogghigno della morte, e mi chinai con le pupille assorte e trasparire vidi i nostri volti già resupini, lividi, sepolti. Dall'orlo il ghiaccio fece cric più forte. Oh, come a quelle dita avvinto rimpiansi il mondo e la mia dolce vita, o voce imperiosa dell'istinto. Ho voluttà di vivere infinita. Le dita liberai da quelle dita e guadagnai la ripa, ansante, vinto. Ella sola restò, sorda al suo nome, rotando a lungo nel suo regno solo. Le piacque al fine ritoccare il suolo e ridendo approdò, sfatta le chiome, bella, ardita, palpitante come la procellaria che raccoglie il volo. Non curante l'affanno e le riprese dello stuolo gaietto femminile, mi cercò, mi raggiunse tra le file degli amici col ridere cortese, signor mio caro, grazie, e mi protese la mano breve sibilando vile.
3: Abbiamo trasmesso una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: L'alsaziano Ivan Gol, poeta senza patria, ebreo per destino, nato per caso in Francia, dichiarato tedesco da una carta bollata, nella casa paterna non sentì mai una parola tedesca. Trasferitosi all'età di 7 anni nel 1898 a Metz, nel ginnasio di questa città e più tardi quando si laureò all'Università di Strasburgo, non sentì mai una parola di francese. Così avvenne che egli, allevato nelle due lingue, scrivesse alternativamente in tedesco e in francese. La sua vita e le vicissitudini della guerra lo portarono a cambiare spesso patria e paese, da Berlino a Ginevra, da Ginevra a Parigi, da Parigi a New York e a Cuba, e infine, per morire, di nuovo a Parigi. Trovandosi in questo suo peregrinare di poeta errante, sempre nel paese giusto al momento giusto, Ivan Gol visse, condivise, espresse e in molti casi suscitò e prevenne tutte le diverse tendenze delle correnti culturali e poetiche dell'Europa, prima e dopo e durante le due guerre. Dai circoli espressionisti di Berlino agli ambienti parigini del dadaismo e del surrealismo, del quale fu il più dinamico dei promotori, anticipando di parecchi anni il Manifesto di Breton. Fu amico di Picasso, di Chagall, che illustrò gran parte delle sue raccolte di poesie, di Joyce, del quale curò l'edizione tedesca dell'Ulisse, di Georg Grotz, che fece i bozzetti per la sua commedia Matusalemme, una incredibile anticipazione del teatro dell'assurdo di Ionesco. Fu poeta, drammaturgo, saggista, famoso soprattutto per la sua produzione in francese. Francese è il suo capolavoro, Giovanni senza terra, poema autobiografico di un eroe che continua stanco, quasi cieco, ma con indomabile coraggio, la vita di eterna peregrinazione alla quale è condannato. Quando nel 1947 Gol apprese la diagnosi del proprio male incurabile, la leucemia, decise di tornare in Europa, chiudendo la parentesi americana. Era emigrato a New York nel 1939 per venire a morire nei luoghi della sua infanzia. Fu ricoverato all'ospedale di Strasburgo, dove aveva studiato da giovane. In questo ospedale, dal quale poi miracolosamente uscì per restare in vita ancora 5 mesi col sangue donato da 16 poeti di diversi paesi, Gol riprese a scrivere nella sua lingua di bambino, il tedesco, e fissò nei versi della raccolta Erba di sogno le testimonianze più mature della sua poesia. Gli altiforni del dolore, che fa parte di questa raccolta, è dunque una poesia tedesca. Ultimo grido proveniente da un ospedale di morte di un poeta errante che morì, come disse del suo Giovanni senza terra, con un cuore francese, con spirito tedesco, sangue ebreo e passaporto americano.
2: Giancarlo Sbragia legge Gli altiforni del dolore di Ivan Gol.
3: Negli altiforni del dolore, che minerale viene fuso? I servi del pus, le suore della febbre, non lo sanno. Strato diurno, strato notturno di ogni carne, le ferite e i fuochi fioriscono, selvaggi, nei giardini di Salnitro e nei brucianti campi di rose. Asfodeli della mia angoscia, negli abissi della notte. Ah, cosa distilla il signore dei minerali nei cuori? L'urlo, l'urlo umano dal corpo scuro, che come un sacro pugnale squarcia il nostro sole di morti.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Guglielmo IX, duca d'Aquitania e conte di Poitiers, nato il 22 ottobre 1071, morto il 10 febbraio 1126, strano e affascinante personaggio del Medioevo, era il più gran feudatario della sua epoca, signore di un immenso territorio e più potente del re di Francia. Amante del fasto e dei piaceri, suscitatore di scandali, inviso al Papa Urbano II e alla Chiesa, partecipò alla crociata unicamente per spirito d'avventura ed entrò nella storia non come uomo politico e neppure come guerriero, ma come poeta. Fu il primo poeta lirico in lingua volgare del mondo moderno, il primo trovatore. Creatore di versi e armonie che nascevano da un'ispirazione individuale, nutriti di una sensibilità umana, un gusto e una raffinatezza sociale del tutto estranea alla triviale produzione giullaresca, ci ha lasciato 11 poesie. In esse, egli passa dall'espressione di un amore puramente sensuale, ancora legato alla tradizione antica, ad un'esaltazione statica, quasi mistica della donna, come simbolo di una bellezza divina. In tale bellezza è già pienamente realizzato quel concetto cortese dell'amore, tipico della poesia trobadorica, che con lui ora entrava in letteratura come nozione poetica. Una nuova concezione della donna, idealmente vincolata non più dalla castità vedovile e conventuale, ma dal matrimonio, che dominerà la poesia europea fino ai nostri giorni. La poesia che vi leggeremo è una delle più belle e più famose del Duca d'Aquitania, poeta espertissimo, antesignano di tutti i principi poeti del futuro umanesimo. Più famosa perché in essa troviamo tutti i topos della lirica trobadorica. Dall'esordio primaverile, in cui la primavera è sentita come rifiorire anche umano dei sensi, all'immagine dell'amante in pena, timido e sommesso, alla figurazione dell'atto di vassallaggio amoroso, all'allusione ai maldicenti che insidiano la gioia degli amanti. Nella strofa centrale, che dà il titolo a tutta la poesia, si può leggere quasi come in un simbolo il rifiuto di ogni ripiegamento ascetico, l'affermazione in pieno medioevo del nuovo spirito umanistico che sboccia in ansia e gioia di vivere.
1: Giancarlo Sbragia legge Come il ramo del biancospino di Guglielmo d'Aquitania.
2: Nella dolcezza della primavera i boschi rinverdiscono e gli uccelli cantano, ciascheduno in sua favella, giusta la melodia del nuovo canto. È tempo dunque che ognuno si tragga presso a quel che più brama. Dall'essere che più mi giova e piace, messaggero non vedo né sigillo. Perciò non ho riposo né allegrezza, né ardisco farmi innanzi finché non sappia di certo se l'esito sarà quale domando. Del nostro amore accade come del ramo del biancospino, che sta sulla pianta tremando la notte alla pioggia dal gelo fino al domani che il sole si fonde in fra le foglie verdi sulle fronde. Ancora mi rimembra d'un mattino che facemmo la pace tra noi due e che mi diede un dono così grande, il suo amore e il suo anello. Dio mi conceda ancor tanto di vita che il suo mantello copra le mie mani. Io non ho cura degli altrui discorsi che dal mio buon vicino mi distacchino, per picciol motto che si proferisce. Altri van dandosi vanto d'amore, noi disponiamo di pane e coltello.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Una volta la poesia entrava in casa come l'acqua, la corrente elettrica, il gas, eccetera. Era un genere di consumo, un fluido, elargito a tutti, e tutti potevano goderne senza bisogno di un particolare cervello e di una particolare cultura. Non era ancora avvenuto, insomma, per dirla coi tecnici, quello iato fra la cultura del poeta e cultura del lettore, che poi rese così precaria l'utenza. La poesia di Sandro Penna, rara avis, in vero, oggi sembra riportarci a quei tempi felici. È una poesia che non mette in soggezione nessuno, anzi ispira subito un vivo moto di simpatia, come l'aria che si respira o la luce di un paesaggio. E del resto non v'è critico che non sia d'accordo nell'affermare che Sandro Penna, di tutti i nostri maggiori poeti viventi, è quello che più istantaneamente e immediatamente avvince il lettore, sino a fargli dimenticare, si direbbe, che sta leggendo. Anche la strana gioia di vivere che lo investe proviene da un libro e non da un fatto o fenomeno della natura. Quasi Penna non scrivesse, ma dipingesse parole, o meglio scrivesse cose, alberi, sentimenti, creature, nuvole, onde marine, persone, eccetera, anziché i loro nomi. Strana gioia di vivere, abbiamo detto. E appunto una strana gioia di vivere lo stesso Penna intitolò nel 1956 un gruppo di sue poesie, dove fra l'altro si legge: ma Sandro Penna è intriso di una strana gioia di vivere anche nel dolore. Due versi lapidari, diventati poi la giusta insegna di tutta la sua poesia, che da un capo all'altro, proprio quella strana gioia di vivere, come già abbiamo accennato, riesce a comunicare al lettore. Basta aprire a caso un suo libro, è come aprire in una stanza chiusa una finestra. T'accorgi subito che Penna non lo leggi, ma lo respiri. Sono i sensi i primi a essere colpiti, e ogni parola o cosa in lui incalza, appunto per la luce che viene dai sensi. Senza che con questo la sua sia una poesia di sensazioni, tutt'altro. Sotto quella luce v'è il cuore profondo e il pensiero vivo di un uomo che riesce in tutto, quasi per miracolo, a essere un nostro simile.
2: Giancarlo Sbragia legge quattro poesie di Sandro Penna.
3: Se la notte d'estate cede un poco sulla riva del mare, sorgeranno, nati in silenzio come i suoi colori, uomini nudi e leggeri che vanno. Ma come il vento muove il mare, muovono anche gridando gli uomini le barche. Sorge sull'ultimo sudore il sole. Basta all'amore degli adolescenti sentirsi possedere dal sole entro la sabbia calda, immoti. Tutto è così. Non viene un forte vento a rovesciare la calma accecante. La sera, all'ombra della cattedrale, con gridi e gridi giocano i fanciulli, ma nel silenzio è inutile la voce anche delle campane. Sotto il cielo d'aprile la mia pace è incerta. I verdi chiari ora si muovono sotto il vento a capriccio. Ancora dormono l'acque, ma sembra come ad occhi aperti. I ragazzi corrono sull'erba e pare che li disperda il vento, ma disperso solo è il mio cuore, cui rimane un lampo vivido, oh giovinezza, delle loro bianche camicie stampate sul verde. Il mare è tutto azzurro, il mare è tutto calmo, nel cuore è quasi un urlo di gioia. E tutto è calmo.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: No, non è più la Parigi di una volta. Non è più la Parigi che amammo. E il poeta sconsolato aggiunge: ci stiamo avviando in fretta verso la Parigi che scorderemo. Raymond Queneau oggi ha 70 anni e sono più di 50 anni che vive tra Saint-Germain e i Campi Elisi. Si è laureato in filosofia alla Sorbonne e ha avuto giovanili contatti con la stazione centrale del surrealismo. Ma se ne staccò presto, nel 29, dopo uno scambio di clamorose inventive con André Breton. I surrealisti lo definivano un enfant gâté, uno snob, un raffinato. A 30 anni Queneau è già nell'équipe dell'editore Gallimard e 3 anni dopo, nel 36, inizia sul giornale L'Intransigeant la rubrica quotidiana dal titolo Conoscete Parigi? Dopo la guerra organizza con Jean-Louis Barrault mattinate poetiche alla Comédie Française e pubblica in quei giorni esercizi di stile. Il regista Yves Robert mette in scena questi esercizi di stile e intanto Juliette Gréco lancia nelle cave di Montparnasse la canzone Si tu t'imagines, con parole di Queneau. Si tu t'imagines diventa il titolo di una raccolta di poesie pubblicata nel 1950 da Gallimard. Anche il cinema si accorge di Queneau e Marcello Pagliero gira, su sceneggiatura dello scrittore, Saint-Germain-des-Prés. È di quegli anni una poesia dedicata a una Parigi che ormai va scomparendo. Ogni giorno. Insieme a Queneau, godiamoci questa passeggiata lungo la Senna e beviamo il doppio caffè ordinato in un bistrot della Parigi 1930. L'umore del poeta non è molto buono, come al solito. Ecco, il fastidioso tram che va sferragliando davanti ai suoi occhi e quel cane straordinariamente libero e impunito, mentre lui, Queneau, ha qualche acciacco e deve andare dal medico. Ma si può dar fiducia a un medico che abita in una casa nuova, ancora fresca di tinte e di vernici? Il poeta già si sente in colpa. Percepisce che il medico lo sta scambiando per una normale, se il suo paziente non riesce nemmeno a entrare nel lettino adibito alla visita.
2: Luigi Vannucchi legge Ogni giorno di Raymond Queneau.
3: Ogni giorno la stessa via mi conduce da Vaugirard à Passy, attraverso Javel, leggi fabbrica Citroën, e sotto di me il fluire della Senna. Un caffè doppio mi prendo ogni mattina nel bistrot presso il ponte. In quel gran nero affondo un'immensa tartina. Ci provo un gran piacere. Poi risalgo una strada dove un tram sta arrancando, qualche volta, dove un cane sta alzando la gamba, qualche volta. In questa casa nuova, tutta ancora di polvere, si è già insediato il medico. Il divano che mi indica non fa alla mia persona. Io sono un extra lungo. E tale disavanzo egli adesso analizza. Non è solo un dettaglio, perché nulla è dettaglio. E questo è imbarazzante. Non sai più dove metterti. Mentre se io dico il medico ha il naso troppo grande, posso già compromettermi. Tutto bisogna dire. Lo so, qui sta il difficile. Se non ho esitazioni a narrare le sterili deviazioni del sesso, segue un'aria di gelo e di imbarazzo. Se parlo senza veli di morti e di supplizi, di tanti squartamenti, di bagni e di prigioni, dove infami sevizi arrendon quasi dementi, idem come sopra. Segue un'aria di gelo e di imbarazzo. Questi legami e inibizioni un giorno dovranno pur cadere. Le associazioni, i sintomi, si spieghino come il delitto alla fine d'un libro poliziesco. Poiché se privato d'amore, fanciullo, hai voluto uccidere, credimi, sei stato tu la vittima.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Il rapimento Moro. Quando Aldo Moro venne rapito, le posizioni dei partiti furono molteplici. Per la linea della fermezza si espressero la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano, che non volevano concedere nulla ai brigatisti. Salvo poi il primo rivolgersi per informazioni alla banda della Magliana tramite l'allora segretario Onorevole Piccoli, mentre il secondo, nelle cui sedi molti definivano i terroristi compagni che sbagliano, temeva il coinvolgimento in uno dei fatti più sconvolgenti della storia della Repubblica. Per la trattativa era invece il neoeletto segretario del Partito Socialista Bettino Craxi, le cui posizioni erano portate avanti da Claudio Signorile.
1: Claudio Signorile, uno dei gattopardi della politica italiana. Dall'alto della sua esperienza, lei che è stato ministro in momenti in cui la politica contava veramente, che idea dei colpi di Stato? Ecco, Tangentopoli, voi ve l'aspettavate?
2: No, ma Tangentopoli è stata un'anomalia, è un'anomalia conseguente ad una debolezza politica del sistema dei partiti, cioè non si è resi conto, non si è capiti, e questo Cossiga in una dichiarazione che fece nella parte finale del suo presidentato della Repubblica l'aveva detto. La caduta del muro di Berlino e il collasso del sistema politico collegato all'Unione Sovietica non poteva essere affrontato con gli strumenti ordinari della politica, doveva essere affrontato con il respiro necessariamente ampio e consapevole di un vero e proprio cambiamento, non dico epocale, ma cambiamento di natura, di ruoli, di significato. Ecco, questo in Italia non è avvenuto, e la conseguenza è stata che da un lato ha preso corpo una lettura giudiziaria della lotta politica, dall'altro lato quelli che dovevano essere i protagonisti di una nuova stagione politica si sono dissolti. Non solamente il Partito Comunista aveva un senso, ma anche la
1: Certo.
2: Democrazia Cristiana e soprattutto con consapevole persecuzione il Partito Socialista.
1: Ecco
2: Quindi no,
1: perché.
2: non ce l'aspettavamo, ecco, così come è avvenuto, non ce
1: Perché
2: l'aspettavamo.
1: si diceva un tempo negli anni 60, negli anni 70, che in Italia sarebbe stato difficile organizzare un colpo di Stato perché c'erano 100 città e quindi erano 100 realtà diverse, difesissime, anche perché all'epoca si pensava a un eventuale colpo di Stato militare, mai. Sarebbe stato immaginabile che invece questo l'avrebbe fatto la magistratura, oppure no?
2: Beh, ma non è
1: Ecco.
2: stato un colpo di Stato quello della magistratura, è stata una presa dei poteri graduale, tutto sommato mantenendo le caratteristiche, diciamo, di una società democratica. Il vero elemento che lei deve tener conto, chi ci ascolta, che l'Italia era un paese di frontiera davvero. Noi eravamo e siamo ancora, per molti aspetti, ancora un momento, come dire, di congiunzione fra aree strategiche diverse. Era un paese diciamo, a sorveglianza speciale. L'idea di fare un colpo di Stato in Italia, di fare qualcosa che non fosse tenuto sotto controllo dal sistema di Yalta, cioè dall'equilibrio che fino all'89, fino alla caduta del muro, fino alla caduta del bipolarismo, reggeva il mondo, diciamo la verità, e l'Italia faceva parte di questo, era impensabile. Quindi io ho sempre considerato con una certa ironia anche quei tentativi un po' burleschi di colpo di Stato, il solo, come si chiamano, i
1: De Lorenzo,
2: vigilanti, i forestali,
1: forestali.
2: tutte cose un po'. Cioè, l'Italia, la dico in maniera brutale, l'Italia non aveva bisogno di un colpo di Stato perché era già sotto sorveglianza da parte del sistema dei poteri mondiali, e quindi noi di questo ne eravamo consapevoli. Lei ha avuto la bontà di ricordare quando, ma non quando ero ministro, anche quando prima ero vice segretario del Partito Socialista, quindi di uno dei, dei grandi partiti di governo del, del paese, e noi eravamo assolutamente consapevoli di questa dialettica nella quale l'Italia era collocata e che ci consentiva da un lato una certa libertà e una certa sicurezza, ma dall'altro lato ci obbligava ad un'attenta lettura delle cose che facevamo e che accadevano nella cornice che le sto descrivendo.
1: Lei è stato protagonista anche in un altro momento molto delicato della storia italiana, ossia durante il rapimento Moro, perché è stato lei che ha portato avanti le trattative, certo, per il suo partito. Ecco. E cosa ricorda di quel periodo? Perché voi eravate per la trattativa, voi eravate per salvare Moro.
2: Noi eravamo per il noi, ma non genericamente. Noi ci siamo mossi su quella che abbiamo chiamato l'iniziativa, più che l'altra, perché non c'è mai stato un momento tecnico di trattativa. C'è stata una forte iniziativa che noi abbiamo definito iniziativa umanitaria, che effettivamente a un certo momento in poi sembrava avesse messo in movimento le cose. Noi andiamo al momento finale, la famosa notte fra l'8 e il 9 di maggio, quando viene ucciso Moro, avendo una direzione democristiana che si sarebbe dovuto aprire al giorno 9, e doveva essere una decisione, una direzione molto importante. Quindi da questo punto di vista io ricordo che ho un ricordo drammatico di un tentativo serio portato avanti con grande fiducia nella possibilità che avesse poi uno sbocco positivo, e che invece è terminato con la morte e con l'assassinio.
1: Lei pensava che si sarebbe conclusa così la vicenda di Moro, o era fiducioso?
2: No, beh, fiducioso, in questo tipo di cose non esiste la fiducia. Ritenevo che avevamo fatto tutto quello che potevamo fare, e quindi quando andai da Cossiga, quando ci scambiamo le prime opinioni, prima che arrivassero le notizie, diciamo, ferali, l'idea era che il punto di snodo fosse il nuovo atteggiamento politico della Democrazia Cristiana. Quindi non è un ragionamento di una generica è un po' stupida fiducia, era la convinzione di avere fatto un lavoro politico significativo, insomma, che poteva avere degli sbocchi.
1: Andreotti dichiarò in quel periodo che era un po' nell'aria la possibilità che venisse rapito un leader importante, tanto che lui poi asserì che rapire lui però era più difficile perché viveva in centro, invece Moro abitava in una zona più facile, disse.
2: Poi Andreotti aveva una scorta più agguerrita, diciamo, ma non è, io su questo non sono d'accordo, su questo ragionamento. Nel senso che il rapimento di Moro non è stato un casuale, è stata una scelta precisa. Moro era una figura politica, Andreotti era un gestore della politica di unità nazionale, Moro era l'inventore, era uno dei protagonisti attivi. L'interlocutore politico era Moro, non era Andreotti. Andreotti era l'uomo di governo, era l'uomo della
1: trattativa,
2: comunque della gestione.
1: Della gestione, assolutamente, lo diceva lui stesso.
2: No, ma infatti era così. Quindi quindi non è che si rapisce Moro o Andreotti, si rapisce Moro punto e basta, perché se si vuole colpire la politica del compromesso storico, dell'unità nazionale, dell'emergenza, quella che allora sostanzialmente viveva attraverso la governabilità garantita i partiti dell'arco costituzionale, si diceva così allora, era chiaro che l'obiettivo doveva essere Moro, ce n'erano altri.
0: Il Movimento Sociale Italiano, che aveva pagato un pesante tributo di sangue alle Brigate Rosse con l'uccisione di Giralucci e Mazzola, assassinati nella sede Missina di Padova nel 1974, ebbero più volte a far presente di aver avvertito il Parlamento della pericolosità del terrorismo brigatista, ma disse Almirante, finché non venne colpito un esponente democristiano di peso come Aldo Moro, sembrava che questa tragedia non riguardasse il resto del paese, ma solo la destra italiana. Il presidente della Repubblica Giovanni Leone, svincolato dalle correnti della Balena Bianca, si dichiarò subito disponibile a firmare la grazia per i terroristi in cambio della vita di Aldo Moro, ma la sua posizione non venne ascoltata.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui. Ho conosciuto la

Io vengo da un altro mondo, da un altro quartiere, da un'altra solitudine. Oggi come oggi mi creo delle scorciatoie. Io non sono più dei vostri, aspetto dei mutanti. Biologicamente me la cavo con l'idea che ho della biologia. Piscio, eiaculo, piango. Innanzitutto, noi dobbiamo lavorare le nostre idee come se fossero dei manufatti. Io sono pronto a procurarvi gli stampi.

gli stampi sono di una materia nuova, vi avverto. Sono stati fusi domani mattina. Se voi non avete di questo giorno il senso relativo della vostra durata, è inutile tramandare voi stessi, è inutile guardare davanti a voi, perché il davanti e il dietro, la notte e il giorno, ma la solitudine! La solitudine! La solitudine! La solitudine! La solitudine!

Innanzitutto, le lavanderie automatiche agli angoli delle strade sono imperturbabili, così come il rosso e il verde dei semafori. I poliziotti del detersivo vi indicheranno dove vi sarà possibile lavare ciò che voi credete sia la vostra coscienza e che non è altro che una succursale di quel fascio di nervi che vi serve da cervello. E...

La disperazione è una forma superiore di critica. Per ora, noi la chiameremo felicità, perché le parole che voi adoperate non sono più parole, ma una specie di condotto attraverso il quale gli analfabeti hanno la coscienza a posto. Ma la solitudine

0: Del codice civile ne parleremo più tardi. Per ora, io vorrei codificare l'incodificabile. Io vorrei misurare il pozzo di San Patrizio delle vostre democrazie. Vorrei immergermi nel vuoto assoluto e divenire il non detto, il non avvenuto, il non vergine per mancanza di lucidità.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Ugo Coccia. Oggi per i campionati al Cardiopalma ci occuperemo della stagione 1972-73. I campioni uscenti della Juventus si presentano alla partenza con due acquisti importanti. Il centravanti José Altafini, da molti anni ormai in Italia, e il futuro campione del mondo Dino Zoff. Le milanesi hanno i loro nuovi acquisti. Nelle file del Milan c'è l'attaccante Luciano Chiaruggi, mentre l'Inter si affida ad un blocco atalantino composto da Adelio Moro, Giuseppe Doldi e Sergio Magistrelli. Dalla B salgono Palermo, Lazio e Ternana, quest'ultima prima rappresentante umbra in Serie A. Assolutamente non quotata nei pronostici estivi relativi allo scudetto era la neopromossa Lazio del presidente Umberto Lenzini, che tuttavia, già vantando un buon organico in ottica salvezza, in estate si potenziò ulteriormente con gli innesti dei centrocampisti Mario Frustalupi e Luciano Rececconi, oltre che dell'ala Renzo Garlaschelli, lasciando infine campo libero alle idee dell'allenatore Tommaso Maestrelli, fautore di una squadra mobilissima, ispirata alle contemporanee innovazioni portate dal calcio totale olandese, in cui tutti difendono e attaccano. Il campionato iniziò il 24 settembre 1972. La prima a uscire dal gruppo di testa, dopo una parentesi della Roma, fu a sorpresa proprio la neopromossa Lazio. I biancocelesti seppero resistere, seppur superati dalle milanesi, le inseguirono tenacemente anche grazie ai gol dell'attaccante Giorgio Chinaglia. Il 21 gennaio 1973 il simbolico titolo di campione d'inverno fu condiviso da Milan e Juventus a quota 22 punti, uno in più di Lazio e Inter. Il 4 marzo la Juventus perse il derby torinese e il Milan, vittorioso a Vicenza, si staccò. Come di consueto vi facciamo ascoltare i contributi tratti dalle trasmissioni radiofoniche storiche della RAI, come tutto il calcio minuto per minuto. In questo caso l'audio è un intervento a gamba tesa, se possiamo dirlo ironicamente, di Enrico Ameri su Ezio Luzzi per il gol di Paolino Pulici, che segnò il vantaggio del Torino sulla Juventus, prologo al 2-0 finale.
1: A Terni siamo invece al 21esimo minuto della ripresa e la Lazio è sempre in vantaggio sulla Ternana per 1-0. La partita continua a mantenersi piuttosto interessante e veloce, con soventi spunti sull'uno e sull'altro fronte. 5 minuti fa Cardillo ha fallito di poco la palla del pareggio, lanciato da Lucchitta da buonissima posizione, ha calciato al lato. Nella Ternana sono assenti Beatrice, Iacolino e Selvaggi. Viciani tiene in campo 5 centrocampisti e blocca le punte della Lazio, che con il terzino Agretti spostato su Chinaglia e lo stopper rosa sull'ala Garlaschelli. Più aperto lo schieramento della Lazio, che presenta la formazione tipo con due punte fisse: Rececconi, Nanni, Frustalupi e Manservisti giocano a centrocampo.
2: Devo intervenire da Torino. C'è un calcio di rigore concesso per atterramento di Pulici in aria in favore del Torino, quindi scusa se interrompo, ma seguiamo questa azione che potrebbe portare in vantaggio il Torino. Pulici è sceso sulla sinistra, è entrato in aria, ha superato un primo intervento difettoso, falloso nei suoi confronti, ma successivamente è stato falciato, messo a terra, e quindi c'è un calcio di rigore per il Torino. Siamo, per la cronaca e per la storia, al 14esimo minuto del secondo tempo. Le squadre sono sullo 0-0. L'arbitro Toselli non ha avuto nessuna esitazione, ha indicato subito il dischetto. Ora è Sala che ha portato il pallone sul dischetto del rigore. Accanto a Sala c'è anche Ferrini, che si allontana in questo momento, anzi Agroppi. Molto probabilmente l'uomo incaricato del tiro è Sala. Toselli è accanto al giocatore. È esattamente Pulici l'uomo incaricato del tiro. Pulici, che ha messo il pallone sul dischetto ed è pronto per effettuare il tiro, mentre Toselli prende la sua posizione regolamentare per osservare tutti i movimenti anche del portiere. Parte il tiro, rete, il Torino è passato in vantaggio al 14esimo minuto del secondo tempo. Torino 1, su rigore ha segnato Pulici.
0: Un mese dopo, il 7 aprile, per i piemontesi le speranze di confermare lo scudetto parevano ormai vane, dopo essere usciti sconfitti anche dall'anticipo di Firenze. Tanto più che il giorno dopo Meneghini e Laziali, entrambi corsari sui campi di Genova e Cagliari, andarono rispettivamente a +5 e +2. Tutto lo scenario si riaprì dopo appena due settimane. Nello scontro diretto all'Olimpico di Roma i biancocelesti batterono i rossoneri in una partita macchiata da un giallo. Gli ospiti stavano perdendo 2-1 quando Chiaruggi, a pochi minuti dal termine, realizzò il gol del virtuale pareggio. L'arbitro Lobello annullò la rete per fuorigioco, poi giudicato inesistente dalla Moviola. Fatto sta che grazie a questa vittoria la Lazio raggiunse in testa il Milan, mentre la Juventus, piegando contemporaneamente il Lanerossi Vicenza, ritornò in gioco portandosi a meno 2. Vi facciamo ascoltare un'ampia sintesi di queste due partite giocate in anticipo a causa dei concomitanti impegni di Coppa della Juventus e del Milan.
2: Buon pomeriggio, gentili ascoltatori, vi auguriamo dall'Olimpico di Roma, dove Lazio e Milan, già in campo, stanno giocando da 5 minuti l'anticipo dell'undicesima giornata di ritorno. La Lazio è passata in vantaggio a pochi istanti fa grazie a un'autorete messa a segno da Dolci su tiro di Chinaglia. Chinaglia era entrato in aria sulla sinistra, aveva effettuato un tiro a rete, forse il portiere Belli sarebbe potuto intervenire sulla palla, ma Dolci l'ha deviata all'ultimo momento, tentando forse di dare alla palla un altro effetto e di mandarla oltre la traversa. Pertanto al quinto minuto di gioco la Lazio conduce per una rete a zero. L'anticipo si gioca, è stato concesso dalla Lega per gli impegni internazionali del Milan. 260 milioni sono entrati nelle casse della Lazio per questa partita, 80.000 gli spettatori presenti. È stato battuto ogni record stabilito in Italia per una partita di calcio. Le squadre schierano questi uomini: Milan, Belli, Anquilletti, Zignoli, Dolci, Snellinger, Rosato, Sogliano, Biasiolo, Bigon, Rivera e Chiaruggi. La Lazio ha in campo Pulici, Porentes, Martini, Wilson, Oddi, Nanni, Garlaschelli, Rececconi, Chinaglia, Frustalupi e Manservisi. Nel corso della nostra radiocronaca ci interesseremo anche delle vicende di Juventus Vicenza, anticipata anche questa per gli impegni di Coppa dei Campioni della Juve, che giocherà mercoledì a Derby. A partire dalle 15.30 sarà quindi collegato con noi anche il Comunale di Torino. Nell'intervallo della partita che vi stiamo trasmettendo dall'Olimpico, Ciotti intervisterà i colleghi in tribuna stampa, mentre Luzzi intervisterà a caldo i giocatori al termine del primo tempo e anche a partita conclusa. Manca un quarto d'ora alla conclusione del primo tempo. Ricordiamo che la partita ha avuto inizio con 3 minuti di anticipo sull'orario previsto. L'azione del Milan è terminata sul fondo con un tiro di Biasiolo che non ha impensierito Pulici, il quale ha già recuperato la palla e si appresta ad effettuare la rimessa in gioco. La rimessa che è indirizzata sulla destra dello schieramento d'attacco laziale, dove accorrono sia Chinaglia che Garlaschelli. Ha recuperato alle spalle di tutti Frustalupi, rimanda ancora a Martini, che si è liberato del suo diretto avversario e cerca di scambiare ancora con Frustalupi, ma l'azione è fermata dal Milan. Ecco Sogliano che passa sulla sinistra, Bigon che va a terra per l'intervento di Frustalupi, calcio di punizione concesso per il Milan proprio ridosso della linea centrale del campo. Vi abbiamo già detto che ospite della nostra cabina radiofonica è Romeo Benetti, che segue un po' demoralizzato la partita. Ci sembra, Benetti, per quale ragione gli ascoltatori non la sentiranno, perché è impossibile passare il microfono. Cosa dice di questo Milan? Non può essere allegro, dice Benetti, visto come andando le cose, ma c'è ancora molto tempo, lei lo sa perfettamente Benetti. Altro cross di Sogliano sotto porta, entrata di Biasiolo, che però viene anticipato nella sua azione da parte, anzi è Rosato, scusate, da parte di Wilson. Ecco poi il passaggio di Wilson sulla sinistra per Nanni. Nanni ha recuperato, lancia subito il pallone in avanti, sulla sinistra ancora per Garlaschelli, che è puntuale all'appuntamento. Poi lancia ancora Garlaschelli sulla destra per Chinaglia, che ferma la palla al limite, controllato da Dolci, parte il tiro, la palla attraversa tutto lo specchio dell'area avversaria e termina sul fondo. La Lazio pericolosa ogni tanto, ma quando è pericolosa sul serio. Si trova del resto anche i due uomini, Garlaschelli e Chinaglia, si trovano l'area poco intasata e quindi le loro azioni, pescandosi bene, scambiandosi bene la palla, rischiano sempre, possono diventare sempre pericolose. Intanto sul passaggio del portiere Belli, ecco Snelling che raggiunge la linea centrale del campo. Fa cenno ai compagni di andare avanti e passa quindi a Rivera, costretto ad arretrare. C'è un po' di confusione fra gli avanti del Milan, va a terra ancora Rivera, ma questa volta Lobello fa proseguire la palla. Ed ecco che intanto vediamo perdere il pallone Nanni ad opera di un intervento quasi alle sue spalle di Bigon. Scambiano ancora Rosato e quindi Biasiolo. Poi Biasiolo avanza, entra nel cerchio del centrocampo, si libera di Nanni, manda ancora sulla sinistra per Rosato, che su cui gioca Rececconi. Lottano ancora i due, Rosato la meglio e passa ancora indietro di pochi passi a Zignoli, che sposta il gioco sulla sinistra per Rivera. Rivera in avanti a Bigon e poi ancora indietro a Rivera. Ora il Milan ci sembra che marci meglio. Rivera avanza, allunga in profondità a Chiaruggi, un bel colpo di tacco che cerca di mettere in azione Bigon, non riuscito. Wilson al limite respinge, recupera Rececconi, scambia sulla destra con Frustalupi, scattando poi in avanti. Il passaggio di Frustalupi a Martini, che ferma il pallone con il petto, mentre Rececconi si sposta sulla sua sinistra. Avanza Martini nella posizione a destra, giunto quasi al limite, ha davanti a sé Denninger, che ferma ancora il giocatore laziale e subito libera, mandando nella zona di Rosato, che recupera e avanza avanza controllando ancora la sfera, ma sbaglia il passaggio, mette in azione i giocatori della difesa del Lazio ed ecco Rececconi che oltre alla linea centrale del campo si può mettere in azione lanciando sulla sinistra per Gallaschelli, colpo di testa di Anquilletti, poi Snellinger ferma e ferma molto bene il pallone anche Chinaglia lanciato verso la rete del Milan, mentre ripartono ancora Chiarugi e Bigon. Nell'azione si inserisce anche Rosato che ha ricevuto in questo momento la palla, rilancia ancora in avanti al limite per Bigon, a Chiarugi al limite ancora, parte un tiro raso terra ma non molto pericoloso, colpito male dal giocatore numero 11 del Milan, la palla è terminata sul fondo e mancano 11 minuti alla conclusione del primo tempo. Intanto vediamo Pulici che effettua la rimessa in gioco, passa sulla sinistra al limite dell'area dove attendeva il pallone Wilson, Wilson ritorna con la palla in aria, cede la palla a Pulici, quest'ultimo fa scivolare il pallone verso il limite dell'area. In questo momento, gentili ascoltatori, dobbiamo ricordare che ha avuto inizio da 5 minuti l'incontro di calcio Juventus Lanerossi Vicenza. Cediamo quindi il microfono per circa un minuto al collega Alfredo Provenzale che ci metterà al corrente della situazione. A te Provenzale.
3: Qui è il comunale di Torino, non è ancora iniziato l'incontro, i giocatori hanno fatto il loro ingresso in campo circa 30 secondi fa, si sono schierati al centro del campo, adesso stanno effettuando alcune prove di palleggio. Vediamo comunque le formazioni, la Juventus gioca con Zoff, Spinosi, Marchetti, Cucureddu, Longobucco, Salvadore, Haller, Causio, Altafini, Savoldi e Bettega, il Lanerossi Vicenza con Bardin, Volpato, Berti, Poli, Ferrante, Berni, Galuppi, Montefusco, Vitali, Faloppa e Ballarin, arbitro è il signor Trincheri, sono presenti 30.000 spettatori circa e vi sono allo stadio anche qualche migliaio di transistor.
2: D'accordo, infatti... scusami Provenzali, Alfredo, c'è un calcio di punizione che sta per essere battuto dalla Lazio, c'è una finta di Nanni, ti ridarò la linea non appena la partita avrà avuto inizio, ossia quando saranno passati 3 minuti, scusa, ma ecco un tiro di Chinaglia, ha parato Belli, rete, alle spalle di Belli è terminato il pallone di Chinaglia, un calcio di punizione di Chinaglia e la Lazio ha segnato la seconda rete. Chinaglia dunque è l'uomo da cui sono scaturite le azioni dei due gol. Chinaglia, ripetiamo, ha piegato, ha spezzato addirittura potremmo dire le dita di Belli che si era proteso nel tuffo, vediamo il portiere che si sta tenendo con una mano, si vede l'altra mano che è riuscita in un primo tempo a deviare, la palla si è impennata ma il tiro cannonata di Chinaglia è entrato in rete, pertanto al 35esimo minuto del primo tempo la Lazio grazie alla rete messa a segno da Chinaglia conduce l'incontro per 2-0, ha segnato dunque la Lazio al 35esimo minuto. Intanto il portiere Belli deve ricorrere molto probabilmente alle cure del massaggiatore se non addirittura abbandonare il terreno di gioco perché vediamo che si sta tenendo ancora la mano, il tiro è stato violento, crediamo che sia stato un tiro molto violento, Benetti o no, perché Benetti non è molto convinto di quello che stiamo dicendo noi.
4: Un bel tiro
2: di Belli, ecco così, ecco allora un infortunio di Belli, mentre il portiere comunque dobbiamo tenerne conto, Benetti si è portato fuori campo e molto probabilmente sarà il portiere Vecchi a sostituire in questo scorcio della partita. Sì, dimmi.
3: Scusami, ti interrompo perché la partita è iniziata e dopo appena 35 secondi la Juventus è passata subito in vantaggio con una rete di Bettega, a te la linea.
2: Bene, io immagino quale sarà stata la reazione della folla alla seconda rete di Chinaglia, Provenzali.
3: Ti dicevo prima che erano allo stadio circa 30.000 spettatori e qualche migliaio di transistor, infatti c'è da pensare che una radio transistor ci sia oggi per ogni tifoso della Juventus presente allo stadio. Ce ne siamo resi conto proprio quando tu in apertura di Radio Cronaca hai iniziato dicendo che la Lazio era passata in vantaggio, è stato uno sventolio di bandiere bianconere da ogni ordine disposti, un sventolio subitaneo ed è stata una scena di entusiasmo che si è ripetuta proprio all'inizio della partita quando sulla prima azione la Juventus è andata immediatamente a rete con Bettega su azione causa Bettega Haller, a te la linea Meri.
2: E quindi subito il pallone a Rivera, avanza ora a sua volta Rivera, Chiarugi al centro, più avanti c'è Bigon, poi ancora Biasiolo, passaggio effettuato verso Biasiolo, intercettamento da parte di Polentes, tentativo di passaggio a Martini, riuscito e quindi ancora Frustalupi sulla linea centrale del campo. Moschino invitato all'azione, riceve il passaggio di Frustalupi, un po' sospinta alle spalle, sbaglia il passaggio sulla sinistra, sicché sulla palla si riportano ancora i giocatori rossoneri ed è Anquilletti che suggerisce un'azione d'attacco per il Milan, servendo Bigon oltre la linea centrale del campo, da Bigon a Turone, scende Turone alla posizione di mezzo sinistro, sulla sinistra c'è Zignoli, giunta al limite, riceve il passaggio, colpo di testa, Chiarugi, rete! Chiarugi ha segnato il pareggio ma l'arbitro annulla in questo momento il gol, mentre Chiarugi corre esultante verso la linea che delimita il campo. Lobello, vediamo, ha detto di no al gol di Chiarucci, scattato forse in posizione irregolare o forse molto probabilmente ha commesso un fallo, ma non crediamo. Ha annullato il gol del Milan esattamente a 4 minuti dalla conclusione della partita. Vediamo che l'arbitro Lobello viene invitato dai giocatori rossoneri a portarsi vicino al guardialine. Ora vediamo che Lobello non abbassa semplicemente la testa facendo di sì, ma non fa altro che concedere, crediamo, la rimessa in gioco per la squadra della Lazio, anzi il calcio di punizione per la squadra laziale. Il pallone ritorna dunque verso le retrovie laziali. Questo gol ha suscitato delle contestazioni, il gol del pareggio di Chiarucci. Ora vedremo quali saranno le decisioni di Lobello. C'è anche Lobello che sta parlando con Wilson, c'è il guardialine che non è ritornato verso la linea centrale del campo ma si è fermato vicino al limite dell'area della Lazio. Continuano a discutere i giocatori rossoneri e anche i giocatori della Lazio con il guardialine. La palla torna a Pulici, frattanto era uscita e mandata fuori campo da Chiarucci. Vediamo che Pulici porta il pallone con sé, quindi non dovrebbe trattarsi di gol ma di un calcio di punizione concesso alla Lazio per posizione irregolare di Chiarucci. Ovviamente ci sembra, Benetti, che lei non condivida assolutamente questa decisione di Lobello.
4: No, perché l'ha deviata al numero 4 della Lazio.
2: Ecco, quindi Benetti, che ha osservato la partita e quindi l'azione molto meglio di noi, ci ha detto che il suo punto di vista, che è appunto quello, che il pallone è stato deviato dal numero 4 laziale, vale a dire dal numero 4 Wilson.

0: Il risultato di Roma generò molte polemiche da parte milanista, che si protrassero per tutto il resto del campionato. E allora ritorniamo su quella partita, ascoltando i commenti del dopo match, con le voci dei calciatori biancazzurri, dell'allenatore Tommaso Maestrelli, di Enrico Ameri, di Ezio Luzzi, il tutto condito da uno stato di nervosismo generale.
1: Una partita quindi che rilancia ancora la Lazio, che ormai ha raggiunto il Milan in vetta alla classifica, esattamente a quota 39, e ripotrebbe rimettere in gioco anche la Juventus qualora la squadra bianconera riuscisse a far suo l'incontro che sta disputando contro la Nerossi Vicenza, e da quanto ci ha detto Alfredo Provenzali stava pareggiando. I giocatori laziali sono a centrocampo, ricevono l'applauso della folla. Naturalmente sono commossi questi giocatori che l'abbiamo visto buttarsi fra le braccia di Maestrelli, non riuscendo naturalmente a nascondere le loro lacrime. Sono ancora a centrocampo, acclamati da quei pochi tifosi che sono riusciti a entrare sul terreno di gioco e ora dal grande pubblico del Lazio, mentre i giocatori del Milan abbandonano il terreno di gioco. E noi pensiamo che difficilmente Zoluzzi potrà parlare con i giocatori rossoneri. Può darsi che qualche giocatore laziale abbia già varcato l'ingresso degli spogliatoi dove si trova la sua postazione microfonica, e quindi gli cediamo la linea. A te Luzzi.
2: Sì Ameri, grazie per la linea. I giocatori del Milan stanno rientrando in questo momento, ci proverò a parlare con qualcuno di loro, vediamo se mi risponderanno. Già nel primo tempo comunque, come hai sentito, non si sono fermati al nostro microfono, erano piuttosto scuri in volto. E ecco, si sentono delle grida qui negli spogliatoi. Ecco Chiaruggi che viene in avanti, è piuttosto arrabbiato. Ecco Moschino, numero 13 del Milan. Moschino, questa vittoria, numero 13 della Lazio. Moschino, questa vittoria della Lazio, due parole.
3: Beh, è stata, penso sia una vittoria meritata, anche se verso la fine c'è stata qualche discussione.
2: Bene, grazie Moschino. Vorremmo passare ad altri giocatori. C'è ancora Gianni Rivera, che stanno entrando in questo momento. I giocatori del Milan sono piuttosto amareggiati, vengono avanti gridando.
1: Scusa,
2: un po'.
1: Ezio, sì. Se io intervengo vorrei pregarti eventualmente di attendere i giocatori laziali. Tu sai che questa partita ha avuto un risvolto finale piuttosto drammatico, Nereo è stato espulso, c'è stato un gol del Milan annullato, quindi sarebbe bene far riposare i giocatori del Milan e ascoltarli magari più tardi, quando concluderemo definitivamente questo nostro servizio anche in collegamento con lo stadio comunale di Torino. E quindi ti prego di intervistare per il momento i giocatori laziali, grazie.
2: Sì, va bene Ameri, ecco io sto aspettando i giocatori laziali, ecco vengono su alla spicciolata, ecco Oddi che è stato uno dei protagonisti della partita. Oddi, questa vittoria della Lazio
4: è importantissima, è bellissima, una cosa troppo bella.
2: Ora la Lazio è in testa alla classifica. Pulici, qual è stato il momento peggiore per te?
5: Diciamo dopo aver subito il gol di Rivera all'inizio del secondo tempo. Poi avevamo due, tre, anche quattro giocatori che non erano poi in condizioni e anche la giornata non è stata a noi favorevole.
2: C'è stato un tiro particolarmente pericoloso?
5: Sì, direi quello di Sogliano nel primo tempo, che ha schizzato per terra e sono riuscito a toccarlo con la punta delle dita e metterlo in calcio d'angolo.
2: Quindi grazie Pulici, ecco ancora altri giocatori della Lazio, arrivano su alla spicciolata, lentamente, sono piuttosto stanchi. Ecco Maestrelli, forse il mister più felice del mondo della questa sera, no Maestrelli?
6: Sì,
2: la Lazio è in testa della classifica.
6: È la più bella giornata sportiva della mia vita.
2: Ecco, qualcosa sulla partita, mister. Guardi, come mai questo calo della Lazio nel secondo tempo?
6: Ce n'erano 4-5 che avevano accusato degli indolenzimenti muscolari. Ed io ero preoccupatissimo perché da un momento all'altro mi potevano saltare tutti e tre o quattro.
2: Bene, grazie Maestrelli, la lasciamo alla sua gioia. Ecco Giorgio Chinaglia, due gol, anzi uno e mezzo Giorgio oggi.
7: Sì, oggi uno e mezzo, è andata bene così. Una grande giornata per i tifosi laziali.
2: Ti aspettavi un Milan così o più forte Chinaglia?
7: Beh, un Milan così, insomma, la Lazio ha trovato una Lazio buona.
2: Vittoria meritata?
7: Ma penso alla fine di sì, insomma.
0: Mentre andava in onda lo scontento dei giocatori del Milan e la felicità di quelli biancazzurri, a Torino la Juventus esegue una rimonta clamorosa nei confronti di un sorprendente Lanerossi Vicenza. Ecco i minuti finali nel commento di Alfredo Provenzali.
8: Ma io credo che determinante sia stato.
9: Interrompiamo da Torino.
10: Sì, c'è Provenzali che interrompe da Torino. Vai
9: sì,
10: Provenzali.
9: Sì, interrompo da Torino per dirti che al 29esimo il Lanerossi Vicenza è passato in vantaggio con una rete di Galuppi su passaggio di Paloppa. Quindi al 29esimo Lanerossi Vicenza 2, Juventus 1, a te la linea.
10: Grazie Provenzali, la notizia è veramente clamorosa, il Vicenza in vantaggio per 2-1
1: sì,
10: sulla Juventus Ciotti, a Torino.
1: Sì. A questo punto mi sembra che sarebbe il caso ora di trasferirci direttamente a Torino, vedremo le reazioni della Juve, voglio sapere da Provenzali quanti minuti mancano alla conclusione dell'incontro.
9: Mancano esattamente 16 minuti.
1: Bene, e allora senti Alfredo, possiamo seguire una parte di questi minuti in cronaca diretta, direi quasi tutti, poi ti saprò dire esattamente, ti interrompo io, dovrei lasciare anche un po' di tempo ancora a Ezio Luzzi, comunque passiamo al tuo ascolto per la radiocronaca di questi ultimi minuti di Juventus Vicenza, a te la linea.
9: D'accordo, qua è lo stadio comunale di Torino, mancano 15 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro che la Nerosa Vicenza sta conducendo sulla Juventus per 2-1. Adesso è la Juventus in attacco con Capello, ha superato la linea centrale del campo, si porta ancora in avanti, serve sulla sinistra Bettega, avanza Bettega, la Juventus in attacco, poi l'apertura sul centro per Marchetti che si è portato in avanti, ecco Marchetti che cerca di sbarcarsi da Vitali, passa poi in avanti per Cucurello, ma c'è l'intervento di un difensore del Vicenza che libera dalla propria area, poi il passaggio a Montefusco, ancora a Poli sul quale interviene Haller, non riesce ad impossessarsi del pallone, ha miglior fortuna Longobucco che riesce a impossessarsi del pallone, poi passa nuovamente ad Haller, tre quarti campo in area del Vicenza, la palla a Bettega, il tiro respinto da un difensore del Vicenza, la palla a Cucureddu che si fa soffiare il pallone da Vitali, ecco Vitali che si avvia verso il centro del campo, attende che qualche compagno si porti in avanti, un solo attaccante del Vicenza adesso si è fatto sottoporta, esattamente Ballarin, poi viene cambiato il gioco, Ballarin si è portato sulla sinistra verso la destra dove si è portato intanto Faloppa, ecco Faloppa adesso tre quarti campo in area della Juventus in possesso del pallone, il cross preciso sulla destra per Galuppi, Galuppi è marcato da Longobucco, passa il pallone indietro, nessun compagno è pronto a riceverlo e quindi Longobucco mette nuovamente in azione Capello, da Capello per Marchetti, Marchetti si porta in avanti, supera la linea centrale del campo, poi lancia per Bettega sulla sinistra, vicino a Bettega c'è Marchetti, Marchetti riceve il passaggio, si porta ancora in avanti, poi lancia direttamente Causio in area del Vicenza, Causio è marcato da Faloppa, riesce a smarcarsi, poi Faloppa si ne possessa del pallone, poi è Poli che definitivamente libera e passa in avanti per Vitali, ancora il Vicenza in avanti che sta conducendo per 2-1, Vitali ha contro sé Longobucco, riesce a superarlo sulla destra, si porta ancora in avanti, entra in area, fa per tirare, al momento del tiro viene messo a terra, c'è stato uno scontro con Longobucco, l'arbitro fa proseguire, lo stesso Dott che si è possessato del pallone, che rilancia in avanti per Marchetti, vicino a Marchetti intanto c'è Cucureddu, Cucureddu ha ricevuto il passaggio, in avanti verso Altafini, Altafini indietro nuovamente per Marchetti, Marchetti adesso che opera sulla sinistra contro Poli, ecco Marchetti che fa una serie di dribbling, si porta sul davanti, lascia il pallone ad Altafini, ma Altafini viene preceduto da Berti che imposta nuovamente un'azione di attacco per i suoi compagni di squadra, esattamente per Ballarin che viene però fermato da Spinosi in avanti per Cucureddu, da Cucureddu sulla destra per Capello, ecco Capello che entra nell'area del Vicenza, effettua il cross, c'è un colpo di testa di Ferrante, la palla nuovamente a Capello, altro cross, altra respinta di testa di Ferrante, la palla nuovamente ai giocatori della Juventus, esattamente a Causio, da Causio a Marchetti, in avanti per Haller che ha pareggiato, Haller ha pareggiato in questa azione, siamo al 32esimo del secondo tempo, il risultato 2-2, l'azione della Juventus, i due consecutivi cross di Capello, respinti tutti e due di testa da Ferrante, poi l'azione che proseguiva ancora con Marchetti, il passaggio smarcante ad Haller, il tiro preciso e la rete. 2-2, partita quindi ancora tutta da giocare fra Juventus e Lanerossi Vicenza, una partita che si è rianimata proprio in questi ultimi minuti, prima con la rete del Vicenza con Galuppi e poi con il pareggio di Haller al 32esimo. Adesso il pubblico che è stato piuttosto tiepido in questa parte del secondo tempo si è scaldato, incita a gran voce i giocatori della Juventus che sono nuovamente in avanti con Causio, il cross di Causio, salta Bettega, più alto di lui però salta il portiere del Vicenza Anzolin che pare rimette in movimento i propri giocatori, ricordiamo che al 22esimo c'è stata un'azione della Juventus con un tiro di Marchetti respinto appunto dal portiere dell'Anerossi Bardin che in questa occasione si è infortunato e pertanto il suo posto fra i pali è stato preso da Andolin. Adesso il Vicenza nuovamente in avanti con Ballarin che viene però controllato da Spinosi, in avanti verso Salvadore, si è veramente scaldato adesso il pubblico, ancora ad Haller, ecco Haller che è l'autore del pareggio della Juventus che scambia nella linea centrale per Capello, da Capello ancora in avanti per Cucureddu, si è scappato sulla destra Causio, Causio riceve il pallone proprio in posizione destra, poi il tiro tiro, il cross non arriva in tempo. Bette, che è arrivato prima di lui, Berni ha messo in avanti per Vitali. Vitali è controllato da Longobucco, passa a Galuppi sulla destra mentre si va smarcando proprio all'estrema destra dell'attacco del Vicenza. Poli, ecco Poli tutto solo che ha ricevuto il pallone, si porta quasi sul fondo, è controllato da Salvadore, tenta di passare al centro, non riesce il suo passaggio a Vitali. Sono ancora i difensori della Juventus ad avere la meglio, con Capello che passa poi a Causio, da Causio in avanti a Cucureddu. Cucureddu aspetta che si porti in avanti anche Causio. Causio riceve il pallone ancora sulla destra, evita l'intervento di Faloppa, si porta in aria Causio in zona di tiro, viene messo a terra da Faloppa e l'arbitro indica il dischetto del rigore. Causio si era smarcato molto bene sulla destra, poi è stato ostacolato e messo a terra da Faloppa, e il signor Trincheri, che seguiva molto da vicino l'azione, non ha avuto alcuna esitazione e ha indicato il dischetto del rigore. Calcio di rigore quindi per la Juventus quando mancano 10 minuti alla conclusione dell'incontro. Ci sono i giocatori del Vicenza che si sono tutti portati vicino all'arbitro per protestare, ma ripetiamo, l'azione è stata abbastanza lineare, soprattutto l'arbitro era molto vicino nella zona dove è successo il fattaccio, non ha avuto alcuna esitazione ed ha indicato il dischetto del rigore. La Juventus pertanto 9 minuti e mezzo alla conclusione dell'incontro usufruisce adesso di un calcio di rigore. Vediamo il portiere della Nerossi Anzolin che ha ceduto il pallone, si porta fra i pali mentre alcuni giocatori del Vicenza continuano a protestare con l'arbitro. Notiamo Vitali e poi Ferrante, poi ancora Faloppa, stanno protestando contro la decisione dell'arbitro, mentre incaricato del tiro di rigore per la Juventus è Causio. Causio ha già portato il pallone sul dischetto del rigore, mentre il signor Trincheri è riuscito a liberarsi dai giocatori della Nerossi Vicenza, li ha fatti portare in posizione regolamentare. Vediamo però che un giocatore del Vicenza, esattamente Montefusco, si è portato sul pallone, lo ha calciato via e Causio tranquillamente è andato a riprenderlo e a riportarlo sul dischetto del rigore. Ora i giocatori sono tutti fuori dall'area, Causio prende la rincorsa, tiro, parata, Anzolin ha parato il rigore calciato da Causio, poi c'è stato un intervento di Altafini e la palla è terminata in calcio d'angolo. Il tiro di Causio era alla destra di Anzolin, Anzolin ha intuito il tiro ed è riuscito a pararlo, poi l'intervento di Altafini e il pallone in calcio d'angolo. 8 minuti alla conclusione dell'incontro, ecco il calcio d'angolo già battuto, batti e ribatti in area del Vicenza, uscita di Anzolin che riesce a precedere l'intervento di Bettega e a parare. 2-2 ancora il risultato fra Juventus e la Nerossi Vicenza quando mancano 8 minuti esatti alla conclusione dell'incontro. La Juventus ha avuto l'occasione per passare in vantaggio con il calcio di rigore, ma Causio si è fatto parare il tiro da Anzolin. Adesso in possesso della palla sono i giocatori della Nerossi Vicenza, da Montefusco indietro a Volpato, da Volpato a Poli che supera adesso la linea centrale del campo, attende l'intervento di Longobucco, lo supera, preferisce poi passare al centro per Vitali. Vitali viene messo a terra, tre quarti campo in area della Juventus e punizione in favore della Nerossi Vicenza. Vediamo che sul pallone sono Volpato e Poli, probabilmente sarà Poli incaricato di battere questa punizione. Ecco infatti, vediamo che Poli prende la rincorsa, il passaggio in area per Galuppi, sbaglia l'intervento Galuppi, si impossessa del pallone Cucureddu che lo passa indietro al proprio portiere Zoff, e da Zoff nuovamente in avanti per Marchetti. Marchetti cede poi la palla ad Haller, Haller si avvia verso la zona centrale del campo, il pallone supera la linea centrale, perviene adesso a Capello, da Capello sulla destra per Causio, mentre ancora più a destra si è spostato Cucureddu, il passaggio è sulla sinistra per Bettega, c'è marcato anche Marchetti, Marchetti riceve il pallone, effettua il cross per Capello, colpo di testa di Capello, poi colpo di tacco di Altafini, tentativo di inserimento ancora di Capello, riesce l'intervento difensivo dei giocatori della Nerossi Vicenza con la palla che termina in fallo laterale, viene rimessa in gioco da Cucureddu per Salvadore, cross di Salvadore in area dove c'è Altafini, ma svetta più alto di lui Ferrante, riesce a colpire di testa, poi serve Vitali, da Vitali in avanti per Ballarin, colpo di testa di Longobucco, palla ancora ad Haller, ecco Haller che avanza zigzagando, poi preferisce lasciare la palla indietro a Cucureddu, da Cucureddu in avanti ancora per Longobucco, tiro di lungo buco di sinistro deviato da Galuppi, ripreso poi da Montefusco, a Vitali, tre quarti campo in area del Vicenza, Vitali poi cambia gioco sulla destra per Poli, avanza Poli, supera la linea centrale del campo, è tutto solo sulla destra, contro lui si fa adesso Marchetti, ancora Poli in possesso del pallone, riesce al tentativo di Marchetti indietro, poi ancora in avanti il giocatore della Juventus con Cucureddu, adesso supera la linea centrale del campo, passa in avanti per Causio, tenta di evitare l'intervento di Ferrante, non riesce, a buon gioco l'intervento difensivo di Ferrante che mette nuovamente in avanti per Volpato, da Volpato ancora indietro, ecco si è liberato sulla destra Poli, no, il passaggio è stato ricevuto da Galuppi, ancora Poli libero sulla destra, poi il passaggio in avanti per Ballarin, colpo di testa di Ballarin, intervento di Salvadore, rimpallo favorevole a Ballarin, ma ancora Salvadore si impossessa del pallone e ripropone nuovamente un'azione attaccante per la Juventus, mancano 5 minuti esatti alla conclusione dell'incontro, in possesso del pallone è Marchetti, ecco Marchetti spostato sulla sinistra, il suo tiro di sinistro, la parata di Angolin e poi la ripresa di Bettega che infila in rete, la Juventus è andata in vantaggio 3-2 esattamente al 40esimo, la Juventus in vantaggio con una rete di Bettega, la respinta di Angolin sul tiro di Marchetti, ripresa la palla da Bettega e sospinta direttamente in rete, tiro imparabile.
0: Nelle ultime giornate la situazione fu confusa. I laziali mostrarono segni di cedimento, i lombardi non seppero approfittarne appieno e i piemontesi provarono con successo ad inserirsi. A un turno dalla fine la classifica recitava: Milan 44 punti, Lazio e Juventus 43. I rossoneri avevano di fronte l'avversario sulla carta più abbordabile, il Verona. Tuttavia in settimana erano stati impegnati nella vittoriosa ma sfiancante finale di Coppa delle Coppe a Salonicco contro il Leeds e per questo chiesero inutilmente di posticipare la trasferta veneta. Il 20 maggio al Bentegodi gli sfiniti uomini di Nereo Rocco andarono inaspettatamente sotto di 4 gol. Il risultato finale, contro ogni pronostico, fu una netta vittoria 5-3 per gli scaligeri. Frattanto la Juventus all'intervallo perdeva di misura in casa della Roma. Il contemporaneo 0-0 della Lazio al San Paolo avrebbe portato allo spareggio tra Meneghini e Capitolini. Da tutto il calcio minuto per minuto ascoltiamo le voci dei tre campi principali. Enrico Ameri da Verona per Verona-Milan, Sandro Ciotti da Roma per Roma-Juventus e Emanuele Giacoia da Napoli per Napoli-Lazio.
11: Incredibile a Verona, tutti gli ascoltatori vorranno sapere il perché di questo risultato così clamoroso, sempre 3-1 mentre ha avuto inizio da poco il secondo tempo. Ebbene amici, vi diciamo innanzitutto che il pallone rotondo, che forse il Milan risente della stanchezza fisica e psichica dell'incontro di Coppa della finale sostenuta mercoledì con il Lead. Però vi dobbiamo anche dire che tutti i tre gol del Verona e quello del Milan sono stati di una chiarezza, di una limpidezza tale per cui almeno fino a questo momento non c'è nulla da recriminare né da una parte né dall'altra. Il Milan ha cominciato l'incontro ben registrato, attento in attacco, dopo 40 secondi Benetti entra di testa su un cross di Rivera e manca il bersaglio di poco, poi al quinto Pizzaballa esce su Bigon, all'ottavo Rivera da due passi si vede fermare il tiro da un grande Pizzaballa, al dodicesimo la prima vera azione del Verona ma il centro di Zigoni non viene raccolto, dal diciassettesimo al ventinovesimo i tre gol del Verona giungono quasi a raffica e colpiscono senza dubbio seriamente il Milan. Apre la serie al diciassettesimo Sirena, raccoglie di testa un preciso centro di Zigoni da destra in sacca. Raddoppia al ventiseiesimo Luppi, tira Busat, respinge Turone, Luppi tira imparabilmente dal limite. Forse il tiro è deviato da un difensore, molto probabilmente Zignoli. Ancora Luppi un minuto dopo, tunnel di Bergamaschi nei confronti di Turone sulla sinistra, palla indietro e dal vertice superiore dell'aria Luppi spedisce in porta un bel gol. Il gol del Milan al 34esimo è rosato a sorprendere Pizzaballa con un pallonetto da una ventina di metri che entra sulla sinistra della porta vicentina. A causa del tempo non vi possiamo dire altro, soltanto che sia Verona che Milan hanno mancato molte altre occasioni. All'inizio del secondo tempo ed esattamente dopo 2 minuti di gioco il risultato è immutato, conduce sempre il Verona per 3-1 a voi Roma.
12: dove si gioca il primo minuto della ripresa. La Roma è sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Valerio Spadoni al 29esimo del primo tempo. Lobello arbitra davanti a spalti gremiti, terreno in perfette condizioni, sole estivo. In tribuna d'onore il presidente Leone accompagnato dai figli. Nulla da recriminare a Verona e nulla da eccepire neanche all'Olimpico. La Roma è in vantaggio per una ragione molto semplice, e cioè perché sta giocando meglio della Juventus. Forse i giallorossi fanno un po' di confusione in difesa quando sono attaccati, ma centrocampisti e punte si muovono con grande intelligenza e pongono continuamente in imbarazzo la difesa bianconera. Subito al 29esimo il gol di Spadoni, la Juventus, che sino a quel momento aveva giocato quasi con distacco, come se il gol dovesse arrivare per grazia divina, ha tentato invano l'arrembaggio alla rete di Ginulfi. La difesa romanista, anche se come detto con qualche affanno, si è sempre disimpegnata efficacemente. Dal 28esimo al 29esimo gli episodi salienti del primo tempo. Al 28esimo Longobucco si proiettava avanti, si faceva luce nell'area romanista e batteva a rete da pochi metri. Ginulfi respingeva con bravura ed era pronto a deviare anche il tiro successivo del terzino bianconero. Al 29esimo il gol, angolo per la Roma, Causio in disimpegno liberava Schwaller che attendeva fuori area. Il tedesco rimetteva verso il centro area. Spadoni ringraziava, agganciava di destro e di sinistro con uno splendido diagonale, fulminava Zoffa nell'angolo basso alla sinistra del portiere. La ripresa è cominciata da 2 minuti, la Juventus ha tenuto negli spogliatoi Haller e ha messo in campo il numero 13 Altafini. La Roma è sempre in vantaggio per 1-0, a voi Napoli.
13: Qui a Napoli siamo al primo minuto della ripresa e il risultato è sempre invariato, Napoli 0, Lazio 0, grande urlo dei tifosi laziali che sono circa 15.000, all'annuncio di Americhe il Milan perdeva per 3-1. Una partita piuttosto tirata, con il Napoli particolarmente per la verità combattivo, che ha tenuto testa per tutto il primo tempo bellamente a una Lazio, segnando anche complessivamente, vorrei dire, molti punti di superiorità. C'è evidentemente anche molto nervosismo in campo, ci sono stati parecchi scontri ma senza particolari conseguenze. Il Napoli costruisce spesso azioni nel primo tempo pericolose, ma la conclusione è sempre difettosa. La Lazio d'altra parte trova in un'attenta e precisa difesa napoletana una barriera insormontabile, ripeto, per il primo tempo alle sue punte. Da notare in questi primi 45 minuti, al terzo Rececconi è stato a terra per circa un minuto ma poi si è alzato, poi al 12esimo su angolo, uscita a vuoto di Pulici, grosso pericolo per la Lazio, nuovo angolo per il Napoli. Al 17esimo, dopo che Vavassori rovesciata aveva frenato un'incursione di Chinaglia, c'era stato sul rilancio un tiro violentissimo di Ferradini ma troppo lontano. Al 25esimo rete annullata per il Napoli, traversone di Vavassori, mischia in area, ci è sembrato che Damiani avesse spinto in rete ma l'arbitro ha annullato probabilmente per un fallo precedente in area. Poi un minuto dopo ancora un gran tiro da parte di Esposito, parato con difficoltà, ed infine al 42esimo un duello Bruscolotti-Garlaschelli, si risolve con Garlaschelli che ha la meglio ma il tiro viene parato bellamente da Carmignani. Sono circa 60.000 gli spettatori presenti in campo, una giornata bellissima di sole. L'arbitro ha ammonito due giocatori della Lazio, Martini e Chinaglia. Siamo giunti ora con la Lazio in attacco, in questo momento però il Napoli, l'arbitro ha fischiato una punizione a favore del Napoli. Al terzo minuto della ripresa, sempre 0-0 fra Napoli e Lazio.
0: I minuti finali furono movimentati, soprattutto per quanto accadde sul campo di Roma. Già Altafini aveva segnato l'1-1 al 61esimo, risultato che con tutte le squadre a quota 44 avrebbe portato ad uno spareggio a 3. E quando Cucureddu ribaltò la situazione trovando il 2-1 a 3 minuti dalla fine, la Lazio si lasciò superare dal Napoli. Decisiva fu la caduta dei rossoneri in quella che passerà alla storia come la fatal Verona. Il Milan si vide sfuggire la possibile stella, lasciando di fatto strada libera ai bianconeri per il loro 15esimo scudetto. Ascoltiamo questi minuti finali, forse i più incredibili della storia del calcio moderno, con continui ribaltamenti di risultati.
12: La Juventus è sempre in forza, ha conquistato una punizione dal limite con Causio, sul quale è intervenuto a gamba tesa Morini in ripiegamento difensivo. Calcio piazzato che lo stesso Causio si accinge a battere. Partita la parabola, ribatta di testa Santarini in calcio d'angolo. Si difende molto spesso ricorrendo all'arma del calcio d'angolo la Roma in questo scorcio finale dell'incontro, che vede la Juventus disperatamente all'attacco anche con i propri difensori, nell'intento di dare maggior peso alle proprie offensive. Altafini è sempre molto attivo e così è anche Bettega. Batte il calcio d'angolo Causio, spiove la palla verso il centro dell'area romanista, ancora Santarini libera ma rimandando sui piedi di Causio. Raccoglie il numero 8 juventino, rimette ancora a parabola verso il centro, salta Bette e libera sui piedi di Cucureddu, tiro e gol! Ha segnato Cucureddu per la Juventus. La Juventus in questo momento è virtualmente campione d'Italia.
14: Sugli sviluppi del calcio d'angolo di Caudio, di cui vi abbiamo illustrato le caratteristiche, un batti e ribatti ha favorito Cucurettu, appostato al limite dell'area, che con un violento tiro di destro ha scagliato la palla sotto la traversa della porta difesa da Genulfi. La difesa della Roma nell'occasione è stata piuttosto ingenua, anziché liberare con dei rinvii lunghi ha preferito ribattere corto, e in questa occasione Cucurettu, che è stato sempre assai abile nei rimpalli ai 16 metri, si è fatto luce e con un bel tiro di destro ha battuto irrimediabilmente Genulfi, con la palla che si è insaccata sotto la traversa in una posizione centrale, ma il tiro del resto era violentissimo e non c'è stato nulla da fare per il tentativo di parata del numero uno giallorosso. Peccato per Genulfi, perché è stato uno dei protagonisti della giornata. Nel primo tempo i suoi interventi impeccabili hanno dato animo alla sua difesa. Vediamo frattanto Altafini sdraiato per terra, sopraffatto dall'emozione. Indubbiamente anche in questa occasione il numero 13 bianconero è stato prezioso per la sua squadra, raggiungendo il gol del pareggio al decimo della ripresa. Il vantaggio giallorosso era stato conquistato, vi ricordiamo, al 29esimo del primo tempo da Spadoni. Ancora non si riesce a mettere la palla in centro, c'è troppa emozione in campo e fuori. Finalmente lo bello seda gli animi e la palla può essere finalmente centrata da Spadoni verso il numero 4 Salvori, che ha raccolto con un dribbling a rientrare, si è liberato dall'intervento di Anastasi. La palla è pervenuta a Scaratti, appunto servita da Salvori, da questi indietro a Liguori e ancora in avanti a Spadoni. Avanza la Roma in un tentativo estremo di raggiungere il pareggio, c'è però un fallo ai danni di un giallorosso, esattamente di Salvori, che è a terra. Battuta già la punizione in favore di Scaratti all'ala sinistra, affrontato da Longobucco, che gli mette la palla in fallo laterale. Sono gli ultimi istanti della partita, mancano 2 minuti e 10 secondi alla conclusione. La Juventus, che si trova in vantaggio per 2-1, è virtualmente campione d'Italia a meno di un miracolo della Lazio fuori grotta. Scaratti sta palleggiando in attesa che si crei un pochino di calma in campo e che quindi sia possibile per lui effettuare la rimessa laterale. La effettua in questo istante a beneficio di Spadoni, che attendeva alle sue spalle. Avanza Spadoni, serve al centro il Liguori, respinge Causio in qualche modo. Sono molto emozionati i giocatori juventini. Causio a palla libera ha fallito un rinvio piuttosto facile, ma è un'emozione comprensibile. Questo è stato un campionato veramente drammatico e la Juventus promette di risolverlo proprio nelle ultimissime battute dell'ultimo turno. Ha battuto il faro laterale per la Roma Bette, servito Salvori, servito Franzotta che avanza, tallonato da Anastasi, lo supera, servito verso il centro sinistra dell'area Juventina Scaratti, che però è in ritardo sul passaggio del compagno. A buon gioco Zoffa a uscire, a fermare la palla in presa e a servirla poi con le braccia fuori dell'area per Furino. Furino avanza lungo la faccia sinistra del campo, ha servito Betteca, che supera in questo istante la linea centrale, è affrontato da Morini giallorosso, tenta di superarlo con un dribbling esterno che non riesce, la palla gli termina in fallo laterale, sarà battuta la rimessa laterale dallo stesso Morini, che ha accanto a sé Santarini e Spadoni.
15: Attenzione, Ciotti, sì. Scusa, ha segnato Bigon, 5-3 risultato di Verona, Ciotti.
14: D'accordo Ameri, 5-3 dunque a Verona per il Verona, mentre la Juventus, ripetiamo, conduce all'Olimpico per 2-1, servito Orazzi sull'ala destra.
2: Attenzione,
15: attenzione Ciotti, scusami, su questa azione si è conclusa la partita di Verona, risultato 5-3 per il Verona.
2: Attenzione Ciotti, partita conclusa anche a Perugia, il Perugia ha battuto il Brescia per 2-0.
16: Pronto Ciotti, pronto sì, Ciotti, dai. È il Napoli che è passato in vantaggio con una rete di Damiani a 2 minuti dalla fine, a te Ciotti.
14: Benissimo, allora.
17: Scusa Ciotti, vai. A Bergamo. La partita è finita, ha vinto il Vicenza per 1-0.
14: D'accordo Viola, il Napoli è passato in vantaggio.
18: Attenzione Ciotti, è terminata la partita anche a Torino, la Sampdoria ha battuto il Torino per 1-0, a te la linea.
14: Non vi posso descrivere il gaudio dei tifosi juventini all'Olimpico, che invadono il campo nonostante la blanda resistenza offerta dal servizio d'ordine. Anche qui la partita è terminata in quel istante. Al fischio di chiusura di Lobello ci sono riversati in campo tutti i tifosi juventini per festeggiare il 15° scudetto della vecchia signora, che proprio nel finale della partita, grazie all'orgoglio degli anziani e al valore dei suoi uomini più giovani, è riuscita prima a pareggiare e poi a vincere un incontro che era seriamente compromesso. Ha pareggiato prima un anziano, Altafini, che ha raggiunto nell'occasione il tetto dei 200 gol, e poi ha segnato il gol vincente Cucurettu a poche battute dal termine sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Causio. La Roma aveva cominciato in modo spavaldo, in modo veramente lusinghiero e soprattutto stupefacente per chi come noi aveva dovuto apprendere dalle cronache, in quanto da mesi non vedevamo all'opera la squadra giallorossa, della precarietà tecnica che la affliggeva. Una Roma, ripetiamo, molto spavalda nei primi 45 minuti, che sembrava in grado di difendere largamente il vantaggio acquisito nei confronti di una Juventus eccessivamente distaccata, ma la ripresa, con l'accantonamento di Haller e l'impiego di Altafini, ha concesso alla Juventus di giocare il modulo che le è più congeniale, quello delle tre punte. Altafini, Bettega e Anastasi hanno in effetti impegnato subito seriamente la difesa giallorossa, che è crollata prima al decimo minuto su una punizione di Causio girata a rete di testa da Altafini, e poi nelle battute finali con il gol di Cucureddo ottenuto a tre minuti dalla conclusione sugli sviluppi di un calcio d'angolo da destra battuto da Causio. Una partita del genere si presta a pochi commenti sul piano tecnico. La Roma si è fatta largamente preferire nel primo tempo, la Juventus si è altrettanto largamente imposta nella ripresa. Qualche sbavatura difensiva juventina in dipendenza dell'assenza di Salvadore, una maggiore efficacia dell'attacco juventino rispetto a quello giallorosso, soprattutto per la esperienza di Altafini e le digressioni sempre effettuate lungo la fascia sinistra del campo da Bettega e Anastasi, arbitrato Lobello davanti a spalti gremiti.

sportivo. Stagione risolta proprio all'ultima giornata. Un grazie quindi a tutti gli ascoltatori per l'attenzione e alla prossima puntata di Campionati al Cardiopalma. Un saluto da Ugo Coccia.

0: Buonasera a tutti quanti, 22 e 48 minuti, una manciata di secondi. Eccoci qua, buonasera da Rupert, dal PT14 di Via Asiago. Benvenuti a Planet Rock, oggi Santa Lucia. Un bel augurio a tutte le Lucie che ci sono all'ascolto. Questa sera, puntata speciale, abbiamo graditissimi ospiti che fra poco vi introdurremo. Parleremo di gruppi italiani, tanti gruppi italiani, soprattutto del passato, però forse anche del futuro, chi lo sa. Ci sarà da divertirsi, quindi all'ascolto di Planet Rock. Vi ricordo che lunedì prossimo abbiamo il concerto in sala dei Blindo Sbarra in diretta alla radio, e poi un bel po' di voi che hanno telefonato i giorni scorsi in segreteria verranno anche a vederli dal vivo. E gli inviti sono esauriti, quindi vi preghiamo di non chiamare più il 320 1715 perché la sala, insomma, è praticamente a tappo, come si dice. E allora partiamo subito, un disco che ancora non abbiamo presentato, avete già sentito su Suoni Ultrasuoni da Fabio e da Riccardo, Live in Pankow, una raccolta dei CCCP fedeli alla linea, che come dice appunto il testo è stato registrato dal vivo negli anni 80, vari spezzoni di concerti, vari brani dal vivo e demo raccolti da Luca Rossi degli Just Mamò. E allora partiamo subito con CCCP fedeli alla linea, questa è Militants.
1: Tremende maiestatis, qui salvando salvas gratis, salvame fons pietatis, oro su